0: visto che io continuo a fare quello che facevo fino a quando non
1: Bravo.
0: ero pilota Ferrari, ecco. Quindi
1: Bravo.
0: io continuo per la mia strada, ovviamente insieme a loro lavoriamo molto al simulatore, tutto per preparare, diciamo, un mio possibile salto in formula. E questo, ecco, e
1: E
0: continuo a fare.
1: questo salto in formula, penso Filippo, sarà a breve, l'anno prossimo, visto che già stai gareggiando in KZ, oppure quando è previsto?
0: E beh, diciamo che c'è una buona possibilità che il prossimo anno salti in formula perché a luglio compie 15 anni e quindi da là la mia licenza da formula posso cominciare a correre nelle gare, ecco, e magari cominceremo magari da un campionato invernale, diciamo l'Emirates, quello che si fa durante dicembre.
1: Una domanda, scusa
0: Giusto,
1: Ricky,
0: giusto, giusto
1: una
0: per
1: parola,
0: andare,
1: no,
0: giusto per andare
1: velocemente, del Drive Academy, loro ti fanno un programma, ok, per le formule, ma la destinazione Birel l'hai scelta te, ti hanno chiamato loro, è una scegliete insieme, volevo sapere un attimo questa cosa qui, perché comunque, visto che molti non lo sanno, la Drive Academy si occupa a 360 gradi di Filippo Sala anche sulle scelte come quest'anno oppure no?
0: Sì, assolutamente sì, è una decisione che si prende tutti assieme, anche insieme al mio manager Francesco Principe,
1: Ah.
0: che
1: Hai
0: diciamo.
1: un po' di manager, è bravo Francesco.
0: Sì, se sta guardando questo lo ringrazio per tutto, ecco, viene spesso in pista, mi dà anche lui un botto di consigli perché anche lui ha corso, diciamo, ad alti livelli. E poi comunque quando ci troviamo a fine anno e dobbiamo decidere cosa fare per la stagione successiva, ci troviamo tutti assieme, ecco.
1: Tra l'altro, giustamente, Matteo, hai nominato il nome Birel Art perché? Perché a inizio 2026 sei stato chiamato dall'azienda di Ronnie Sala e diventi pilota ufficiale appunto Birel Art, anche se vedete che c'ha un telaio Charles Leclerc, fa parte tutto della stessa famiglia. Beh,
0: Sì.
1: anche qui una bella chiamata ti è arrivata, eh?
0: Beh, assolutamente, per me anche là è stata una grandissima emozione cominciare a correre per il team Birel sotto i colori Charles Leclerc, perché comunque tornare a far parte di una casa costruttrice e diciamo cercare di portare a casa al massimo nella categoria OK e anche KZ, per me diciamo è una grande sfida, ecco. Quindi ero
1: Quindi
0: molto
1: adesso
0: contento.
1: io dirò una cosa che ha portato benissimo a Kimi Antonelli. Trema Charles, trema, perché sta arrivando Filippo Sala. L'ultima volta che l'ho detto a Kimi Antonelli 6 anni fa, gli ho detto trema Lewis Hamilton che ti fotte il posto, caso, guarda cosa è successo. Quindi ti auguro che Oh, queste mie Ricky, parole la stessa portino. cosa l'abbiamo detto e poi ho fatto girare i reel quando facevamo noi le live. Lo stesso Marco Pizzuti disse. Aveva 15 anni, non so, 5-6 anni fa, che poi abbiamo detto doveva ritornare. Quando prenderà il posto di Lewis Hamilton, ritornerai poi da noi. E la cosa lo stesso si è avverata. Quindi speriamo lo stesso per
0: Incrociamo
1: il
0: le
1: buon
0: dita.
1: Filippo.
0: Non ti
1: Incrociamo le
0: dimenticare
1: dita.
0: però di tornare a raccontarci come sarà la Formula 1. Ah,
1: Mi raccomando. Allora, settimana scorsa c'è stato l'Europeo di Genk. Noi vogliamo fare un piccolo focus,
2: A challenging race.
1: appunto, sull'Europeo. Qua è la partenza, stiamo vedendo gli highlights a rallenti. Innanzitutto, ti piace la pista di Genk?
0: Beh, bellissima pista, il tempo un po' della KZ soprattutto, perché si sono fatte molte gare importanti là con la KZ1 e KZ2, e bellissima assolutamente. E poi sono ancora un po', diciamo, le prime armi col KZ, quindi
1: E
0: per
1: infatti volevo
0: me.
1: farti una domanda, vedendo la partenza,
0: Sì.
1: e io ho visto qualche manche, la prefinale e la finale, e comunque in qualifica partivi sulle manche prima e seconda fila, quindi avevi
0: Sì,
1: fatto bene.
0: sempre, sempre prima fila.
1: Però visto che parti bene, e il problema di molti è dal monomarcia, sai, la tensione, sono due cose diverse, perché comunque è capitato lo stesso Sauro a me quando correvamo che
3: il momento lì dell'accensione del semaforo, molti mettono già la prima al primo semaforo. Ho visto che parti molto bene comunque, perché un conto quando fai le prove di partenza da solo è una cosa, ma poi quando sei con altri 36, soprattutto nelle prime file, sai, non è facile.
0: Chiaro, chiaro. Però è una cosa che mi è venuta anche abbastanza naturale e non ho trovato molti problemi. Ovviamente ogni tanto ci sta l'errore, per esempio in finale a Genk ho fatto delle belle partenze tutto il weekend e in finale invece non sono partito benissimo. E diciamo che non sono molto, molto costante, diciamo, però alla fine delle partenze che ho fatto mi escono quasi tutte abbastanza bene.
3: Filippo, comunque la prima gara di europeo, partire già sulle marce seconda fila, stare lì davanti, infatti sinceramente mi è suonato il campanello, perché io ti seguivo anche sul monomarcia, poi ho visto, dico, ha cambiato, va ancora col KZ. Ma io ti vorrei fare una domanda, venendo proprio dal monomarcia, e sappiamo che lo stile di guida è diverso, devi far scorrere il mezzo, stile di traiettoria diversa. Nel KZ non si può fare, volendo si potrebbe fare, ma in gara non lo puoi fare, perché altrimenti staccate e cose qui. La tua difficoltà, ti ha cambiato molto il tuo stile di guida, perché comunque non è la stessa cosa, soprattutto in gara, traiettorie staccate diverse, non è il monomarcia che ti fa scorrere il mezzo. Sei trovato subito bene oppure...
0: Ma allora, diciamo che mi sono sempre abbastanza, cioè dalla prima volta che sono andato col KZ mi sono divertito e mi è piaciuto molto, però ovviamente lo stile di guida è molto diverso, cambia molto, come hai detto te, anche le staccate e tutto, anche specialmente in gara, una cosa che ho sofferto molto nelle prime due gare che ho fatto è il sorpasso, perché ovviamente avendo tutte queste linee più strette, quando la linea, diciamo, è normale per un KZ è come quando in OK si chiude. Quindi diciamo che questa è stata la mia prima grande difficoltà.
3: Esatto.
0: Poi
3: perché sì, nel monomarcia lo puoi fare un giro due e poi comunque è impossibile fare quelle traiettorie che fanno in KZ, perché in KZ chiudi, c'hai il cambio, riesci ad uscire in monomarcia.
0: E c'hai anche i freni davanti che aiutano molto.
3: Ma soprattutto anche il cambio, Filippo, perché comunque un tornantino, entri, le butti giù, scali e invece il monomarcia rimani lì.
0: Esattamente, esattamente. Però diciamo che secondo me ancora devo ancora imparare, perché son migliorato durante il weekend di Genk, però una cosa in cui si nota, diciamo, che guida ancora un po' da stile OK è il fatto che durante le manche ho usato molto molto la gomma, quindi questo vuol dire che io tendo a fare comunque più percorrenza degli altri. E infatti nelle ultime due manche in prefinale ho faticato.
1: Tra l'altro, scusa Filippo, sei il più piccolo di tutti, immagino.
0: Sì.
1: A caso. Ah, scusate. Vabbè,
4: comunque al di là di tutto, il KZ è uno stile totalmente diverso, è stato sempre così, però comunque con le gomme di ultima generazione non si discosta poi più di tanto. L'unica differenza è che noi avevamo i freni anche sul, diciamo, a parte il Formula Tubera, ma avevamo anche i freni anche davanti negli ultimi anni, allora diventava quasi un KZ anche lì. Quello non discostava.
3: Una cosa, scusa Sauro, vedendo queste immagini che si vede nel dettaglio, questo, diciamo, spoiler nuovo, prima di arrivare qui, poi ne parleremo anche con il nostro secondo ospite, parlavamo della frenata, Filippo.
0: Sì.
3: Come l'hai impostata? 60-40, 50? Perché molti prediligono tutto davanti e poco dietro, vedendo dal monomarcia.
0: Il ripartitore,
3: Esatto.
0: E allora, io rispetto ai miei compagni sotto la tenda l'ho messo molto indietro, perché comunque tendo a tirare un po' dei pestoni, diciamo. Però comunque ce l'ho principalmente sul davanti, se non sbaglio sono 15 click sul davanti, ecco, perché alla fine è la condizione in cui mi sono trovato meglio, e anche quella con cui riesco a essere un po' più costante, e quindi diciamo ho optato per tenerli magari un pochino
3: metodico durante la gara, che vedi che magari l'usura dei freni qualcosa, sei uno di quelli che va a registrare la frenata oppure lascia fare?
0: A Genk, quando ho iniziato un po' a faticare durante le manche, l'ho fatto, però ovviamente non è che riesci a spostare
3: Certo, però
0: 20
3: comunque se ti
0: clip.
3: serve quel peletto più davanti, magari molti non lo fanno.

0: fanno pur magari la tensione o la paura, però che poi paura.
1: No, io a Genk in una delle manche l'ho fatto perché tendevo sempre un pelettino a bloccare davanti e quindi sì,
0: Sono
1: quando si sente che è
0: differenze
1: davanti un po' leggero.
0: che contano molto queste, eh. Io ho fatto questa domanda perché non so.
2: Bene ragazzi, siamo
0: Dinosauro.
2: quasi arrivati in chiusura del nostro primo blocco. Io volevo
0: Però,
2: sapere.
0: Righi, volevo parlare di questo spoiler che è importante, l'attualità del karting di oggi. Hai
2: Vai.
0: avuto problemi, Filippo? Perché molti chi scalda la gomma, chi che magari dietro ti arriva uno che ti tampona, perché abbiamo visto delle scene, soprattutto in KZ, che andrebbero penalizzate, che non vengono penalizzati, però che magari molti con il contatto ti va insomma, a scorrere verso la gomma e comunque tagliano la gomma. Hai avuto problemi
1: Sì.
0: tu? Queste cose qua è una cosa che
1: Allora,
0: secondo te
1: io
0: per mettere la sicurezza di motore?
1: non ho avuto ancora problemi, però secondo me non aiuta anche il fatto che è leggermente più largo e si possono appoggiare anche un pochettino per spingerti un po' lungo. E a Genk ci sono state molte situazioni così, però sicuramente anche certe occasioni che si sono presentate durante il campionato europeo alla Conca, che molta gente semplicemente toccando quello davanti si capotta, quindi diciamo che non è stato, diciamo, molto safe, ecco.
2: Quindi non sei
1: E
2: molto favorevole al paraurti posteriore così.
1: ma alla fine io sinceramente non ho avuto problemi, mi metto nei panni di quelli che ce li hanno avuti, che con un leggero contatto ti si trancia via una ruota, ovviamente buttare via un weekend, non, cioè, ti girano un po' le scatole, ecco.
2: Guarda,
1: Posso
0: io
1: dire
0: voglio fare una
1: anche.
0: domanda a Sauro, poi chiudiamo. Perché Filippo ha detto una cosa molto interessante. Noi da ex piloti, Sauro, adesso che il musetto rientra, uno con l'esperienza, con queste pareti qua, non è più facile appoggiare il pilota davanti e non ti rientra il musetto? Visto che non penso che sono delle.
2: No, allora, il discorso è che sui muschetti ci hanno lavorato tantissimo e perciò non rientra più così facile come rientrava all'inizio. Perciò hanno lavorato e hanno fatto in modo che dopo 40 km orari rientra e non prima. È ovvio che sono tutte cose messe lì, fatte così, che imbruttiscono il kart e non risolvono niente, secondo me.
0: Guarda, vi faccio vedere una cosa, non posso fare il nome perché mi è stata mandata da un mio caro amico che fa l'europeo. No, aspetta, ma vi faccio vedere una cosa, no, si capisce chi è. Ecco qua, guardate.
2: Sì, quello però il fatto Matteo è che loro stanno cercando di fare una copertura ruota su un mezzo che non è possibile farlo. Cioè, secondo me il kart è così, se poi dopo ci vogliamo fare le carene attorno, allora facciamo un go-kart da noleggio, va benissimo, così
0: Oltre
2: nessuno
0: i costi che è un costo in più.
2: Così nessuno si fa male, è come l'autoscontro e ti puoi buttare fuori. Anche perché io voglio dire solo una cosa e poi chiudo perché comunque dobbiamo anche prendere, dobbiamo andare avanti con Albanese. Ma al di là di quello, voglio dire che due cose ho visto alla gara di Genk e poi mi è venuta la pelle d'oca perché neanche dopo 2 o 3 giri, 10 persone erano, uno volato a destra, uno volato a sinistra, uno di qua, uno di là. È ovvio che si sta andando invece verso una direzione, si sta andando su una direzione dove i commissari sportivi e la direzione gara non hanno le competenze per
0: Io
2: gestire una situazione del
0: messo
2: genere.
0: nel e non ha messo
2: Questo.
0: il mio commento, Sauro, perché era evidente, di un pilota della categoria di Filippo su una manche. Ho rivisto anche i giri precedenti che ha fatto, secondo me, di proposito, frenare per far rientrare 2 volte. Il musetto aveva sbagliato la staccata, il musetto a quello dietro. E comunque, anche voi stare attento, per quanto vicino sei, il musetto ti rientra. E io non lo vedo giusto perché comunque girano soldi, ma non tanto i soldi, girano che tu ti fai un weekend, ti metti a posto e poi magari per colpa di un altro vai a precludere comunque un intero weekend. E questo io non lo vedo assolutamente d'accordo. Però purtroppo il momento è questo.
2: Va bene, allora, caro Filippo, il tempo sarebbe stato bello continuare a parlare con te, però ti vogliamo ancora da qui a fine anno per magari parlarci come va il mondiale, eccetera. Ci
1: Assolutamente.
2: parlerai del tuo futuro perché ancora va delineato da quello che sappiamo.

0: Che dire, buoni
1: Buon
0: test,
1: testo.
0: esatto,
1: Grazie mille,
0: e buone
1: altrettanto.
0: gare perché ne hai veramente tantissime ancora, e quindi
1: Sì.
0: bocca al lupo per tutto.
1: No, noi lo
0: Grazie
1: ringraziamo
0: mille.
1: che si è messo a disposizione perché, come vedete, ragazzi, sta in macchina e quindi magari la prossima

0: e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.
1: Ci prendiamo cura noi della tua auto.
2: Allora in buone mani. Ma i ricambi sono di qualità originale o equivalente?
1: Certo!
2: Ma da Punto Pro, la garanzia della casa auto viene mantenuta?
1: Naturale. La tua auto è pronta.
2: Che professionalità.
1: Officine Punto Pro, metterci alla prova conviene.
3: Garantisco io. Punto Pro.
4: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
5: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento, una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
6: C'è un ingrediente 100% naturale che rende la farina viva di gusto e di profumo. È Germe Madre. Con Germe Madre l'impasto è una nuova esperienza. Se senti un profumo diverso, se assapori un gusto più pieno, se ti sorprende una freschezza mai provata prima, è perché c'è Germe Madre, l'anima delle farine.
7: Il profumo di Germe Madre lo trovi in tutte le farine magiche.
8: E dopo questo brevissimo break pubblicitario, come promesso, un altro super ospite in collegamento è con noi, ragazzi, eccolo qua, Danilo Albanese. Ciao Danilo.
9: Ciao, buonasera a tutti.
8: Allora, oggi in cerca di piloti dal piede pesante italiani, questi italiani che sono sempre in meno sulle griglie di partenza internazionali, però quando ci sono, e Danilo Albanese ne è l'esempio vivente, insomma, ci fanno ancora vedere la bandiera tricolore sul podio. Allora Danilo, anche con te facciamo un piccolo recap dei tuoi inizi, sei pronto?
9: Sì.
8: Allora, queste qua sono immagini veramente che tu eri piccolissimo, con la 60,
9: sì,
8: vero?
9: Con la baby, questa avevo appena compiuto 7 anni, 2006, 20 anni fa.
8: Sì.
9: 20 anni, mamma mia, 20 anni fa, 2006, le prime gare, ho appena compiuto 7 anni ed erano proprio le prime gare.
8: Allora, tu sei di Siena, vicino a Siena, giusto Danilo?
9: Sì.
8: Quindi
9: sì.
8: Penso che la pista di Castelnuovo Berardenga dell'amico
9: Mirko.
8: Dell'amico Mirko l'hai consumata.
9: Sì, diciamo sono cresciuto lì, le prime volte ho cominciato a girare proprio in pista a Siena e per tanti anni mi allenavo sempre lì, specialmente i fine settimana.
8: Salutiamo la famiglia Torsellini. Salutiamo la famiglia.
10: È vero, grande. No, io vedo la foto di
9: ciao
10: Mirko,
9: con... ciao Fabio.
10: Con il coccodrillo ne so qualcosa, perché adesso poi hanno cambiato, perché io penso era l'ultimo anno che correvo con Lenzo e queste erano le grafiche di quando, la prima che avete fatto vedere, con il coccodrillo che c'aveva questa grafica qua che quando correvo
9: sì,
10: proprio con Lenzo Kart, quindi
9: 20 anni fa.
8: Gli amici di Lenzo Kart.
10: E salutiamo, che dovranno venire in trasmissione.
8: Esatto. Allora, poi gli anni insomma vanno avanti, la tua esperienza cresce e diventi veramente un punto di riferimento del karting internazionale, possiamo dire. Adesso ti facciamo vedere altre foto. Qui stai facendo da coach. Ecco, aspetta, ritorniamo su questa bellissima immagine. A un certo Kimi Antonelli.
9: No, vabbè, diciamo da coach è un parolone, diciamo era l'ultimo anno suo in karting.
8: Però sembra che gli
9: sì,
8: stai dicendo.
9: Sì, sì, sì, sì.

0: era l'ultimo suo anno in karting e aveva appena cominciato con la KZ, quindi stavo cercando di insegnare un po' di trucchi, un po' di come fare la partenza e tutte queste cose qui. Però
1: Oh,
0: diciamo.
1: Danilo, ma non è che li hai insegnati troppo bene visto quello che sta facendo
0: Infatti,
1: adesso?
0: è quello che mi sono domandato stamattina.
1: È andato via, è il bello della diretta, adesso torna sicuramente, forse ogni tanto succede così quando ti arrivano delle chiamate sul telefono, vediamo se adesso riappare il nostro Danilo Albanese. Beh, comunque queste qua sono foto belle, ragazzi, anche
0: E
1: per
0: poi
1: Danilo.
0: ha spiegato, che diceva Danilo, che imparava i trucchetti anche dalla partenza, che ricordiamo che lo stesso Kimi fece la pole, non so se era in Svezia, al suo debutto, insomma, diciamo, al campionato del mondo KZ, poi le partenze c'era avuto qualche problemina, però.
1: Stavamo dicendo anche con
0: Allora.
1: i ragazzi, intanto è riapparso il nostro Danilo Albanese, che insomma è una bella soddisfazione rivedere questa foto, immagino, Danilo.
0: Sì, assolutamente. Ce l'avevo già un paio sempre nel mio telefono, però rivederla stamattina è sicuramente una bella soddisfazione, visto quello che sta dimostrando, specialmente quest'anno in Formula 1. Però diciamo che lui è sempre stato abbastanza avanti. Qualche consiglio ovviamente con la KZ, perché per lui era una categoria nuova, però per quanto riguarda le partenze, queste cose qua, perché a livello di velocità ne ha sempre avuta tanta, anche con il KZ.
1: E poi
0: Bene.
1: Danilo, quando ritorna a fare allenamento in carte, sta con voi, giusto?
0: Sì,
1: Se sta bene,
0: andiamo
1: giusto?
0: spesso a Milano. Ora ultimamente sta girando anche con Parolin, perché il padre è passato a Parolin, però diciamo sì, fino a inizio anno giravamo spesso anche a Migliaro insieme.
1: Qua un'altra foto tua con Kimi. Siete naturalmente sotto la tenda dove tu sei pilota ufficiale Kart Republic. Insomma, gli anni vanno avanti, diciamo che ormai sei un punto di riferimento per la squadra corse di Dino Chiesa, che questo insomma ti fa grande onore, vuol dire che le qualità ci sono, se no Dino Chiesa sicuramente non ti avrebbe da così tanto tempo sotto la sua ala. Qua stiamo vedendo un tuo
0: Un giro
1: giro.
0: proprio di Migliaro, appunto.
1: Esatto.
0: No, sì, sicuramente. Ormai sono tanti anni che sono legato a loro, dal 2020. Cioè, mi trovo benissimo con loro a livello sia lavorativo che di gare. Credo altrettanto anche loro. Quindi sono felice, ecco, appunto, del percorso che sto facendo con loro, perché sicuramente mi hanno aiutato moltissimo anche a crescere come pilota.
1: Ecco, parliamo di
0: Grazie.
1: crescita, Danilo. Me l'hai servita, come dice Sauro, su un piatto d'argento. Noi l'abbiamo avuto, spero che ritornerà, perché per noi Dino Chiesa è un mentore, un mago, no? A livello internazionale. E cosa significa per Danilo Albanese avere come team manager Dino Chiesa?
0: Ma quello che dico sempre io, diciamo, ora è 20 anni che sono, diciamo, in questo sport, e quindi ho conosciuto tantissime persone, magari tantissimi capi team. Quello che noto in lui è che lui tante volte, quando guarda la sessione, cioè mentre noi giriamo, in primis io, lui nota delle cose che tanti altri magari fanno, anche io stesso faccio fatica a vedere.
1: Vecchio stile.
0: Sicuramente è molto tosto, perché quando diciamo fai qualche errore, giustamente ti dice quello che sbagli, però diciamo che con lui sono cresciuto molto, a parte in termini di guida, ma proprio in gestione gara, nella messa al punto del setup. Cioè, mi trovo molto bene con lui. Con
1: Ma
0: lui,
1: guarda,
0: insomma, con
1: Danilo.
0: tutto, con tutte le persone anche che lavorano con lui, con Filippo come motorista della Yame, con Flavio, con Glenn, diciamo, con tutte le persone con cui lavoro, ecco.
1: Danilo, sappiamo che sei in giro a fare dei test, infatti vediamo che sei nella hospitality di KR, ma mi fai salutare l'amico che c'hai di fianco?
0: Eccolo,
1: Ah!
0: vi presento Carré,
1: Carré.
0: nostro portafortuna.
1: Carré? Come mai il
0: Sì,
1: nome Carré? È Kart
0: Kart
1: Republic.
0: Republic.
1: Ah, in Veneto, è in
0: Sì,
1: Veneto. Ah,
0: è un
1: bene. Ma
0: po'
1: questo va
0: sporco.
1: su tutti i podi, giusto, Danilo? È
0: Com'è?
1: presente?
0: Sì, sì, sì. Tutti.

0: Body, sì, tutti i body nostri. Infatti,
1: Tutti i body.
0: ultimamente è un po' sporco perché lo stiamo utilizzando abbastanza.
1: Meglio, meglio. È una bella
0: Però
1: cosa se lo state
0: sì.
1: utilizzando abbastanza, vuol dire
0: Sì,
1: che
2: viene dal podio dell'Europeo di Genk dopo la pole che ha
0: Genk,
2: fatto
0: Valencia, la Conca, diciamo un po'
2: esatto,
0: le ultime
2: quindi
0: gare,
2: l'ultimo
0: un
2: però
0: po'
2: è Genk,
0: tutte.
2: Danilo.
0: Sì.
1: Ecco, ma
0: L'ultimo.
1: prima di parlare di Genk, vediamo che hai vinto tantissimi tantissimi trofei, tra cui il DAC. Hai vinto anche la finale internazionale nella Super Rock,
0: Sì.
1: hai vinto due volte, se non sbaglio, nella 60 mini, il
0: Sì, l'Open
1: campionato
0: Master.
1: italiano, hai vinto, beh, qui sei terzo al mondiale, ma ne parleremo dopo, due
2: Campione
1: SK a profusione, insomma, dove vai, vai, c'è
0: europeo. Sì, no,
1: da
0: diciamo
1: dire a tre
0: che
1: mesi davanti.
0: la mia carriera fino adesso è andata, sono abbastanza soddisfatto, ecco, ho vinto qualche titolo, diciamo. Mi manca quello un po' più importante, che è un po' di anni che sto cercando di inseguirlo, ma speriamo che quest'anno sia l'anno buono.
1: Quella invece, qui è il giorno che hai vinto nel campionato italiano, nel
0: Sì,
1: 2022, se non sbaglio.
0: 2022, sì.
1: Perfetto.
0: Primo, sì, qua è il campionato italiano, sì, 2022, che ho vinto con King, ovviamente anche con KR Yame, però ero appoggiato, diciamo, sotto la tenda di King. È
1: Ah.
0: stato il primo anno del suo team, ecco.
1: Mentre nel 2023 arriva il bellissimo titolo del campionato europeo.
0: Sì, 2023 è arrivato il mio primo titolo FIA. Dopo qualche anno che ci eravamo arrivati sempre vicini, siamo riusciti a vincerlo. E è stata, vabbè, sicuramente una sensazione bellissima, più che altro una liberazione, perché quando ci arrivi sempre vicino, secondo, terzo, magari per qualche problemino o per qualche errore mio, e non riesci mai a portarla a casa, quell'anno lì è stata sicuramente una liberazione, una sensazione bellissima,
2: Direi.
0: difficile da spiegare.
1: Prova a chiedere a Carré cosa riprova a vedere queste immagini dove era protagonista anche lui.
0: Eccolo, era lui, sì.
1: Ma è sempre lui? È
0: Sempre lui, sempre.
1: sempre lui.
0: Fine anno
1: Quanti
0: lo
1: anni?
0: lavano, però è sempre lui.
1: Quanti anni ha?
0: Penso questo sia il
1: 30.
0: quarto anno? Quattro
1: Non
0: anni
1: è più
0: quest'anno.
1: un cucciolo.
0: No, no, no, è cresciuto.
2: Forte, qui con Paolo che da
0: Sì.
2: quest'anno non è più, giusto? Con voi,
0: No, da
2: Paolo. E
0: quest'anno purtroppo non sarà più il mio
1: poi
0: compagno di squadra.
2: Danilo, quell'anno che hai vinto tu l'Europeo, la
0: Lui ha vinto il
2: KR
0: mondiale.
2: vinse il
0: Sì,
2: mondiale,
0: sì.
2: quindi avete fatto
0: Sì,
2: una doppietta
0: stesso anno,
2: italiana.
0: 2023.
2: Esatto.
1: Senti, ma Danilo, vogliamo parlare del Mondiale del 2025? Perché sappiamo che da un po' di anni che lo rincorri questo benedetto
0: Sì,
1: Mondiale. Ci
0: diciamo,
1: sei arrivato vicino, eh? Ci sei
0: anche
1: arrivato
0: nel
1: vicino nel
0: 2023, quando poi fortunatamente ha vinto Paolo, eravamo veramente vicini perché avevo fatto secondo in qualifica, ho vinto tutte e tre le hit, in prefinale un guasto meccanico mi ha fatto ritirare, quindi in finale partivo un po' più indietro, un contatto alla prima curva, mi sono fermato, non ho fatto neanche un giro.
1: Qua stiamo vedendo
0: L'anno
1: invece proprio il 2025.
0: scorso anche era partita molto bene con la pre-gara, abbiamo fatto la pole position, poi siamo arrivati al mondiale molto competitivi. Abbiamo avuto qualche piccolo problemino con i freni nelle qualifiche e nella manche, in una manche, poi in prefinale ho preso un musetto perché uno mi ha inchiodato in pieno rettilineo e in finale mi sono ritrovato a partire tredicesimo. Qualche contatto, diciamo, dei piloti avanti, però comunque avevamo veramente un bel passo e sono riuscito comunque a concludere terzo. Alla fine è sempre un podio, però diciamo non quello che speravamo, però
2: E poi
1: vediamo qui,
2: Danilo, come hai detto tu,
1: tutto all'esterno, guarda che
0: sì, pur primo
1: sorpasso,
0: giro.
1: va che sorpasso, ma se non fossi partito tredicesimo.
0: Bah, diciamo che dopo la gara mi sono guardato un po' giro per giro il passo che avevano i primi due e sicuramente eravamo lì con loro. Poi Ovviamente non lo sai mai, magari partivo secondo e facevo l'incidente come è successo a Trevisanutto, quindi le gare non sai mai come,

0: come possono andare.
1: Ma io
0: Però
1: ti volevo,
0: sicuramente sarebbe stato un po' più facile, ecco.
1: visto che hai detto incidenti, mance, frenate, ma dicevamo anche con Sauro, perché è cambiata così in male, dico? Perché voi comunque,
0: Perché secondo
1: aspetta,
0: me, se vuoi la mia sincera. Sì,
1: professionisti, fammi finire e poi rispondi.
0: scusami.
1: Danilo, perché io dall'anno scorso che ho visto Franciacorta, allora noi siamo vecchio stampo, provavamo con Sauro, però noi dei ragazzini ci mettevamo dietro la rete e per noi era la 100 Formula A o la 100 Formula C, si andava a vedere perché comunque era il sogno di arrivarci, erano l'elite, erano professionisti. Adesso siete voi, ma io non metto a te perché te secondo me sei uno dei piloti che ammiro, puliti, precisi come persona, ma sto vedendo.
0: Grazie mille.
1: No, no, ma te lo dico onestamente proprio, quindi
2: Lo dice a
1: sto
2: tutti,
1: vedendo nella
2: Nino.
1: KZ
2: Nino, lo
1: incidenti,
2: dice
1: ma
2: a
1: sembra
2: tutti.
1: una
0: Sì,
1: cosa,
0: sì, sì, sì.
1: neanche la mini carte fanno ste
0: Ma io sono
1: porcherie.
0: pienamente, purtroppo devo dirti che sono pienamente d'accordo con te.
1: Oh, e ce lo dice uno di KZ.
0: Secondo
1: Quindi non
0: me
1: era
0: il problema.
1: un pensiero nostro, Danilo, ma è diventato uno scandalo la KZ.
0: Il problema più grosso, secondo me, è che parlando un po' anche con i piloti un po' più che hanno corso magari 10-15 anni fa e comunque vedendo anche qualche gara vecchia, secondo me prima c'era molto più rispetto tra i piloti, specialmente tra professionisti. Adesso io guardo anche la prima manche che abbiamo fatto a Genk, ok, io fortunatamente avevo fatto la pole e partivo abbastanza avanti, ma ci sono state tipo 10 piloti su 25 che si sono fermati,
1: Io ci ho
0: 10
1: fatto
0: penalità,
1: ridere, no,
0: una squalifica.
1: dopo 3 giri era successo il finimondo, ho detto, ma
0: Io
1: che
0: purtroppo prendo sempre parole perché sono sempre troppo buono
1: bravo.
0: e anche un po' troppo corretto per le gare che purtroppo si fanno ormai adesso. È brutto da dire perché, ti ripeto, ci corro anch'io, però se non sei duro, se non sei, perdonatemi, no, duro,
1: No, puoi dire anche la parola testa di.
0: sì, non vai da nessuna parte perché è così, purtroppo.
1: Ma poi Danilo, ho visto molti momenti della gara che molti corrono neanche senza la testa, perché se trovi un pilota dietro che va più veloce, che magari vai a prendere il gruppetto dei primi o del
0: No, no, no,
1: primo,
0: chiudono, chiudono,
1: no,
0: chiudono.
1: iniziano a
0: No, no, no, no,
1: chiudere
0: no.
1: e voi lottate decimo per decimo ogni gara, quello si prende i 6, 7, 8, un secondo, non lo riprendi più, non c'è la furbizia, oh, lo faccio passare e lo andiamo a prendere. No, gara su gara lì rientra.
0: Sì, io
1: Inizia
0: capisco gli ultimi
1: a
0: giri che ognuno poi,
1: chiudere. Esatto.
0: però tante volte parte la prima manche, anche fare un incidente alla prima manche, tante volte hai compromesso il weekend, poi magari no, però
1: Esatto.
0: comunque. È sempre una mancia, tante volte sei già
2: Ragazzi,
0: sempre
2: io
0: al limite.
2: prima di parlare di Genk vorrei commentare con Danilo queste immagini. Quanto ti è pesato salire sul terzo gradino del podio e non sul primo? O eri contento così?
0: No, allora dirti che ero contento ti direi una cavolata. Sicuramente comunque un podio al mondiale. Sei sempre comunque abbastanza contento, però diciamo dipende dalle circostanze. Ci avevamo lavorato molto, avevamo fatto tanti test, specialmente la pre-gara, avevo fatto la pole position, avevamo comunque un buon pacchetto e quindi diciamo arrivati il giovedì del mondiale mi aspettavo sicuramente di più. Volevo, detto sinceramente, volevo vincere. Poi diciamo come si è messa dopo la prima manche con un po' di problemini, una penalità in prefinale, ovviamente quando ti ritrovi a partire tredicesimo, una pista come Franciacorta che con il KZ il sorpasso non è facilissimo, ci avrei messo diciamo prima di partire un podio ci avrei messo la firma. Però
1: Esatto.
0: sapevo anche che se rimanevo in pista il primo giro, sapevo anche che poteva succedere di tutto. Infatti, anche quando mi sono messo terzo, vedevo che Gustafsson c'è stato un momento della gara che prendeva Senna e lì ci ho creduto perché ho detto: se Gustafsson arriva su Senna, non
2: Iniziano
0: lo
2: a
0: so come finisce.
1: litigare.
0: Non lo so come finisce.
1: Conoscendo anche Senna.
0: Sì, perché lui secondo è un paio d'anni che arriva secondo, terzo, non ci sarebbe mai arrivato. L'altro, secondo me, secondo per secondo l'avrebbe tentata, magari potevano anche combinarla. Certo, così non è bello vincere.
1: Però sempre
0: Però
1: campionato del mondo.
0: sì,
2: Però fa
0: certo,
2: parte.
0: arrivare. Sapevo che non era impossibile, ecco, sia per il passo che avevamo e sia perché conoscendo l'andamento della gara ho detto sicuramente ci sarà tanto casino, tante penalità, tanti musetti. E
2: Allora,
0: infatti non la davo per scontata, ecco.
3: Io voglio

0: Io vorrei fare una domanda soltanto, no? Nel senso, secondo te, se tutta questa aggressività che c'è in pista senza poi motivo è un problema che nasce, secondo te, visto che sto parlando con una persona esperta, perciò ha visto più anni cambiare anche i vertici, deriva dal fatto che la federazione non ha polso, che non riescono a gestire questi ragazzini, o che va bene così, o che sono i team, o che secondo me. No, noi quando provavamo, ogni minimo, al di là che c'era molto più rispetto, ma ogni minimo errore la federazione era presente.
1: Io dico,
0: Questo
1: guarda,
0: avviene?
1: secondo me parte già dalle categorie minori, perché tu prendi già i ragazzini, io seguo due ragazzini junior, e tu guardi già le gare junior, cioè gli incidenti sono tanti. E secondo me allora la FIA sta un po' più dietro alle penalità, però diciamo le gare che facciamo durante l'anno tante volte si vedono delle manovre che secondo me sarebbe proprio da escludere dalla manifestazione, invece magari se ne escono solamente con un musetto, se hai il musetto, o con dei 5 secondi che alla fine quando sei a metà gruppo non ti cambiano niente, cioè nel senso sì, puoi perdere qualche posizione, ma dovrebbe essere un po' più. Secondo me anche il team ha i team e soprattutto anche i genitori, perché il problema grosso secondo me sono anche i genitori, però le penalità dovrebbero essere più dure. Io ti dico anche la prima manche del campionato europeo che abbiamo fatto a Genk, siamo partiti, siamo arrivati in curva 1 e ho avuto Gustafsson, io sono arrivato un po' lungo, Gustafsson è arrivato un po' lungo, mi ha toccato e sono finito lungo e mi ha passato. Non mi sarebbe cambiato niente i 5 secondi in termini di punti o in termini di però. Cioè, se tu gli dai la penalità, lui sicuramente la volta dopo sta un po' più attento. Invece lui è arrivato dietro, si vede benissimo anche dallo streaming, mi spinge e passa.
0: Ma ti
1: Tante
0: faccio un
1: volte.
0: esempio velocemente. Ti stai giocando quest'anno? No, spero di no. Metti era il 2024, c'ho un esempio che non si dice quest'anno. Stai secondo al mondiale. Il primo, su un tornantino, non dico che sbaglia la marcia perché da professionisti non deve capitare, ma un problema tecnico o un, non lo so, un calo di motore,
1: Ma può anche
0: praticamente rimani
1: succedere che
0: piantato.
1: uno sbagli la marcia?
0: No, è
1: Sì.
0: esatto. Tu stai in accelerazione, lui rimane piantato, tu lo prendi, ti rientra il musetto e beh, sono cambiato il mondo. Ti sembra una cosa normale? Tralasciamo la gente che frena e fa apposta, ma per un problema che è successo, un problema tecnico di un pilota che tu non puoi evitare a 3 centimetri in apertura di gas, questo sta piantato, mi rientra il musetto e io perdo un campionato del
1: No,
0: mondo.
1: assolutamente, assolutamente. Io ti dico, mi stava succedendo anche adesso a Genk in finale, che ero attaccato a Pedro, ha avuto un problema tecnico, ha inchiodato avanti a me. Fortunatamente non ero proprio vicino a lui e sono riuscito a schivarlo, ma non, comunque l'ho toccato con il paraurti. Se ero magari 5 centimetri più vicino, avevo lo spoiler sicuramente.
2: Tra l'altro stiamo vedendo proprio le immagini di Genk dove alla fine finisci quarto. In questo momento sei quinto dietro a questo trenino, eccoti là, tutta blu, prima di questo plotone qua che
0: Qua
2: anche
0: il
2: loro
0: delirio, il delirio.
2: non se le mandano a dire. E insomma, cosa ti manca? Ecco, guardate che botte che si danno anche loro.
0: Visto
2: Vabbè.
0: tutti i musetti caduti.
2: Sono tutti musetti questi,
0: Io
2: eh?
0: volevo fare
2: Ah,
0: una domanda un po' più tecnica invece
1: sì.
0: a Danny dopo.
1: No, allora, in
0: Che
1: termini di finale, ma diciamo che a parte le qualifiche che sono riuscito, diciamo la pista è stata una condizione un po' strana ai tempi, eravamo dopo l'Academy, la pista è stata ferma più di un'ora e mezza, siamo entrati dentro, la pista era molto scivolosa, sono riuscito comunque a fare un bel giro, a fare la pole position. Però diciamo anche nelle manche, in finale, ci mancava sempre qualcosina, ero un po' in difficoltà con il telaio, un filino scivoloso, ma secondo me anch'io non ho fatto proprio delle scelte giuste sul setup, soprattutto sul telaio da portare avanti, diciamo, quando ci sono le verifiche, e questo l'abbiamo pagato un filino. E fortunatamente le qualifiche erano andate bene, quindi mi trovavo a partire davanti e sono riuscito a fare comunque tanti punti per il campionato.
2: Europeo. Esatto.
1: Sì.
2: Tanto sei
1: Sì, a
2: terzo, sono
1: 6 punti da Peps.
0: anche perché
2: Terzo,
0: Gustafsson, se proprio si è toccato
1: giusto?
0: l'ultimo,
1: Sì, il
0: io te lo
1: quarto,
0: vorrei.
1: diciamo, è a quasi 40 punti da noi. Con questo regolamento nuovo, che i punti sono veramente vicini, diciamo che sono veramente tanti in una gara singola. Quindi vedremo.

0: tutto può succedere, ma perché le gare
1: adesso che siete arrivati alla fase, diciamo, centrale, non dico finale del mondiale, ma centrale, perciò sul discorso europeo, dove io all'inizio feci questa domanda a Beggio, all'epoca chi temeva come motore. Lui mi disse tutti sono in evoluzione, lo feci anche a Danilo con il Modena, loro pure mi dissero che nella fase iniziale sono tutti in evoluzione, e questo sì, ma sono curioso di sapere, quando tu sei dietro a un altro pilota, tipo adesso ultimamente mi viene da pensare i motori che fa Flavio Sani quando sei dietro, cioè, per dire, ho preso uno che ti è vicino anche, che non abita tanto lontano da te,
0: lo dai. Conosco bene,
2: caro amico Flavio.
0: Diciamo che, ok, secondo me il livello ormai dei motori è abbastanza, cioè veramente tirato, però sicuramente guardando alla fine quello che contano sono i risultati, guardando l'ultimo anno e mezzo, sicuramente i motori di Flavio vanno veramente forti. Diciamo che quando sono in pista nelle prove e trovo un pilota suo, cerco sempre di rimanergli un po' dietro per capire un attimino come siamo messi.
2: Come vanno di passaggio di sotto, nel senso che poi dopo non è neanche facile. Ma,
0: diciamo che il motore nostro, Yame, va molto bene, specialmente in alto. E quello che ha un po', quello che vedo, diciamo, i motori di Flavio, è abbastanza completo il motore. Il motore adesso è arrivato a un punto che una volta noi facevamo, secondo me, la differenza in alto con il motore nostro. Adesso lui è riuscito ad andare bene comunque sotto con il motore, ma comunque avere anche una bella velocità finale. Sì,
2: voi come Yame avete fatto un basso enorme, perché ricordiamo che da 2-3 anni a questa parte cioè c'era il divario, che poi il bello, stiamo parlando di Flavio come se fosse TM e Yame.
3: Danilo, io invece volevo chiederti, ma li sviluppi tu i motori?
0: Sì, diciamo, allora fino all'anno scorso eravamo io e Ippolito. Ora ovviamente quest'anno sono rimasto da solo, abbiamo James in KZ2, però diciamo un ragazzino molto giovane, quindi sì, quel poco tempo libero che ho vado in pista con Filippo e cerchiamo di trovare il meglio, però...
1: Allora Dani, spiegaci, visto che sei in Germania, stai facendo, diciamo, tra virgolette i pre-test, perciò sono test che tu stai facendo... Per un neofita come me, no, del settore, e inizio a correre oggi.
3: Finalmente l'ha detto.
1: Per un neofita come me, ma i test a che cosa servono fondamentalmente? Che cosa fate nei test? Se provate la sale, se provate l'assetto, se provate i telai, le carburazioni, i motori. Spiegaci.
0: Allora, diciamo quest'anno, in sé per sé, con questa benzina nuova è stata una rogna un po' per tutti. Parlavo appunto anche con Flavio quando eravamo su a Genk. È una benzina molto particolare, cioè il motore ha bisogno di tanta benzina, se lo ingrassi troppo perdi veramente tanta potenza, se vai al limite che il motore dà la sua massima performance rischi sempre, se non tutti i turni, di detonare. Quindi abbiamo lavorato tanto sulla carburazione per cercare di capire qual era la soluzione migliore, perché è cambiato veramente tantissimo rispetto alla benzina che usavamo alle WSK o la benzina che usavamo lo scorso anno. Poi diciamo, sì, cerchi, noi come tutti abbiamo diversi tipi di telai, cerchi di capire, diciamo, quali sono i 2-3 nel modo da arrivare, diciamo, quando sei alla gara, che comunque non hai tantissimi turni perché hai 4 turni il giovedì, 1-2 il venerdì e poi i tempi, diciamo, di concentrarti sui 2-3 telai massimo che hai scelto nei test. Poi è sempre difficile anche i test provare, perché tante volte la pista non è la stessa, quindi magari provi un telaio che i test va bene, arrivi in gara, diciamo un po' l'errore che ho fatto io su a Genk, mi sono fidato un po' troppo del giovedì con le gomme sempre belle, ero sempre primo, secondo, poi quando partiva la manche diciamo facevo un po' più di fatica perché era sempre un po' scivoloso.
2: Okay. Bello però quello che dici, Danilo, che ti assumi responsabilità che poche persone, soprattutto come te, pilota professionale, anche perché penso che Dino non ti avrebbe tenuto così tanto con lui.
0: No, alla fine...
2: E ti prendi responsabilità, ma non è da tutti, Danilo.
0: Alla fine lavoriamo tutti insieme.
1: Matteo, fammi finire, sono curioso. E che cosa hai fatto per risolvere?

0: il fatto che scivolavi in trazione, in appoggio. Io sono neofita, oh, mi devi spiegare, io devo andare in pista a corridoio da altre parti.
1: Ma diciamo che durante l'arco delle manche abbiamo provato un po' di tutto, anche magari roba un po' più estrema, però secondo me diciamo col telaio specialmente che ho scelto, il problema principale era sempre che facevo fatica in frenata, non avevo una bella frenata, non mi sentivo forte in frenata, e abbiamo provato un
0: Quindi
1: po' di
0: il telaio non
1: tutto.
0: si fermava, Danilo.
1: Sì, abbiamo provato a metterlo basso, a dargli un po' più di grip, a mettere un sale un po' più morbido, però diciamo il problema, sì, lo spostavi magari di qualche giro, però alla fine dei conti, sì, abbiamo sicuramente migliorato rispetto alla seconda manche, però non mi sono mai sentito con il go-kart mio, nel senso che faceva quello che volevo io. Ero
0: Comunque,
1: sempre un
0: ragazzi,
1: po'.
0: che poi siamo in chiusura perché siamo già extra time. Io, da neofita davvero, a differenza di Claudio, sentire parlare Danilo, posso dire che è uno dei pochi ospiti che abbiamo avuto finora che mi sembra uno che sul kart ci mette
1: No,
0: anche della tecnica, cioè
1: certo,
0: sa
1: Danilo.
0: dove mettere le mani, sa magari regolazione del sedile, prima ci hai parlato, abbiamo abbassato davanti, abbiamo alzato davanti, abbiamo stretto dietro. Queste cose secondo me non sono proprio da tutti i piloti. È vero che lui non ha magari 13-14 anni con alcuni piloti che abbiamo avuto e magari non diventeranno mai dei professionisti del kart, ma perché tra magari 6 mesi, un anno vanno
1: Passerà le
0: nelle
1: macchine.
0: ruote. Ho risposto io che
1: Esatto.
0: Dino Chiesa, tenerlo tutti questi anni, perché comunque adesso è la figura principale da Dino come pilota, perché gli altri. Che chi va in macchina, che comunque oltre che come persona, bravissima persona, pilota, non si
1: Grazie
0: discute. Dino Chiesa, ma secondo me, no, secondo chi lo conosce, valuta molto altre cose. E per rimanere in KR, Danilo ha queste qualità, e quindi è normale questa cosa qua. Io però volevo fare, Ricky, prima che chiamo,
1: mille.
0: una
1: Siamo in
0: domanda
1: chiusura,
0: veloce,
1: ragazzi,
0: una
1: dai.
0: volta a Filippo. Questi spoiler posteriori che stanno facendo un casino, soprattutto vabbè, la gente che commenta. Ma se uno ti tampona, che ho detto, abbiamo fatto prima una foto di un pilota che era gang, che gli è rientrato questo cavolo di spoiler, è andato a toccare sulla gomma, era praticamente rigata tutta e non puoi cambiare la gomma, perché diciamo che questa cosa qui, se la gomma ti si rovina per questa causa, che è sempre comunque una cosa della FIA, tu non puoi cambiare la gomma.
1: Te la tieni? No,
0: E quindi te la
1: ma
0: tieni.
1: poi no,
0: Oltretutto, è stato fatti altri danni sul, mi sembra anche il silenziatore. Mi ha mandato queste foto e mi ha detto: guarda, Matteo, questi spoiler nuovi.
1: ma poi
0: Ma
1: sono molto
0: cambiano, oltre
1: rigidi.
0: questo qui, il problema, ma a livello di assetto cambia o non cambia?
1: Allora, diciamo che l'anno scorso avevo fatto dei test, dei primi test con questi, diciamo, punto copriruota, però era totalmente chiusa la gomma e quindi era improponibile perché la gomma si scaldava a temperature estreme, considera che era dicembre, eravamo a Franciacorta, dopo 2 o 3 giri col KZ facevi blister perché la gomma si scaldava molto. Con questi qua, diciamo, aperti, a livello di assetti, secondo me non cambia molto. L'unica cosa è che secondo me, in primis a livello estetico, non sono bellissimi. E poi, essendo molto rigidi, io ho guardato, diciamo, il contatto che vi ho detto prima con Gustavsson, lui mi ha semplicemente sfiorato. Però essendo molto rigido, cioè la botta che è arrivata a me è stata forte. Io quando ho riguardato il video, se tu guardi il video, lui mi ha semplicemente sfiorato. Non è stato un tamponamento che lui dice. Solo che magari quelli di prima, essendo un po' morbidi, attutivano un po' l'impatto, cioè si
0: Sì.
1: schiacciava un po'. Questo, essendo tanto rigido, anche su quel discorso lì, secondo me non è una buona cosa. E poi, come dici tu, se ti tamponano un po' più forte e ti tocca la gomma, sei costretto a fermarti. Perché se continui dopo 2 o 3 giri, è già successo. Nella
0: Ragazzi,
1: junior buchi la gomma.
0: c'è stato un gong, c'è stato il gong.
1: Sì,
0: Fammi
1: sì, sì.
0: vedere, aspetta, aspetta. Aspetta che ve lo metto
1: Faccialo
0: meglio, guarda.
1: vedere, faccialo vedere bene.
0: Un attimo, perché dopo se si vede il nome, ma non è per cattiveria, aspetta, si vede, aspetta che rispecchia.
1: Sì,
0: Così
1: ma
0: parlando
1: io ho già
0: capisci.
1: capito. Perché è successo anche a noi.
0: Oltre che la
1: Bene.
0: gomma, ripetiamo.
1: Comunque, ragazzi, io voglio dire solo una cosa. È bellissimo parlare di tecnica, è bellissimo parlare davanti a un pilota che ha esperienza, ma consiglio.

0: Danilo di continuare su questa strada, ruba con gli occhi perché il maestro ce l'hai, perciò ruba più che puoi. E
1: Mi sa che
0: ricordo
1: detto bene.
0: anche, e voglio ricordare anche che i grandi piloti del futuro, cioè, no, del passato, tipo Michael Schumacher, Ayrton Senna, che sono diventati, erano anche tecnici.
2: E io
1: Grazie
2: vorrei fare una cosa che
1: mille.
2: non lo so,
0: Basta.
2: poi chiudiamo. Prima del mondiale, tanto è a settembre, lo diciamo, fa in trasmissione, Danilo c'è, di fare una presentazione premondiale con lui e magari Dino Chiesa, che parliamo di questa cosa qua del
1: Ah,
2: mondiale.
1: sarebbe bene.
3: Volentieri, molto volentieri.
2: Con il mentore Dino, che io ho il numero, magari tu intanto accendiglielo, premondiale, faremo una puntata con te e con Dino, che
3: E
2: sarà.
3: magari dopo mondiale, speriamo.
1: No, no, facciamo solo il dopo mondiale, che così ci raccontano come vanno le
2: Ah,
1: cose, no?
2: e si riportano carini.
1: Dai. Bene, noi
3: Grazie
1: ringraziamo
3: mille.
1: tantissimo
3: Grazie
1: il
3: mille, scusate per le interferenze.
1: Danilo
2: bello
1: Albanese,
2: del
1: grazie
2: risultato.
1: davvero. Vado a
3: Grazie
1: salutare
3: mille a voi.
1: io.
3: Buona serata.
1: Cerchiolini, ho le vincole
0: Ciao,
1: Caputo.
0: buon lavoro più che
3: Buon lavoro
0: altro.
3: anche a voi. Grazie mille.
1: Ciao, Sauro. Ciao. Ciao,
0: Ciao.
2: Vicky,
3: Ciao a
2: ciao.
3: tutti.
1: Ci vediamo. Continuate a seguire le frequenze di GoTV. A settimana prossima. Ciao.
0: Ciao.
3: Grazie.
4: Questo programma è offerto da Lenzo Kart.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà

0: Finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro, cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano,

0: mano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora, mi ho fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale In Casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale In Casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In Casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione In Casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è In Casa. I programmi di manutenzione In Casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto

0: Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un Montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un Montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i Montascale Incasa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina Montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il Montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il Montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un Montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina Montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Incasa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice

0: Telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre,

La poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza

0: Dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti i Montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un Montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro Montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante, ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti Encasa? Encasa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. Encasa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Encasa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è Encasa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Encasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale in casa non ha eguali e con Encasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: E con i comodi finanziamenti oggi.

0: oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

0: Cari amici, bentrovati all'appuntamento con Voci da Cilento che si apre con Info Salerno.
1: Il Comune di Castellabate ha ottenuto un finanziamento di 650.000 euro nell'ambito del programma per la riqualificazione sostenibile e il potenziamento infrastrutturale del porto di San Marco. L'intervento punta a migliorare strutture e servizi a supporto della flotta peschereccia, rafforzando il ruolo strategico dello scalo per l'economia del mare e lo sviluppo del territorio. Più sicurezza e controlli rafforzati a Mercato San Severino. Durante l'estate l'amministrazione comunale ha approvato un piano che prevede il potenziamento dei servizi della polizia locale nei fine settimana da giugno a settembre. Ogni venerdì e sabato due agenti saranno in servizio fino a mezzanotte per garantire maggiore presidio del territorio nelle ore serali e notturne. Il Comune di Buccino ha pubblicato una manifestazione di interesse per raccogliere proposte finalizzate al recupero e alla valorizzazione di Palazzo Forcella, storico edificio nel cuore del centro antico. L'obiettivo è trasformarlo in un polo culturale, turistico e ricettivo, capace di attrarre investimenti e creare opportunità di sviluppo. Le candidature devono essere presentate entro il 30 giugno. Nuove risorse per la sicurezza delle scuole di Cava dei Tirreni. Grazie a un finanziamento regionale di 231.000 euro saranno effettuate le verifiche di vulnerabilità sismica in 5 plessi scolastici cittadini. Gli accertamenti consentiranno di valutare le condizioni strutturali degli edifici e rappresentano un passaggio fondamentale per accedere a futuri fondi destinati agli interventi di adeguamento e ristrutturazione. Nuove prospettive per la valorizzazione del patrimonio culturale di Nocera Inferiore grazie all'accordo siglato tra Comune e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. L'intesa punta a promuovere iniziative culturali condivise, consentirà l'utilizzo della caserma Tofano per eventi e attività di interesse pubblico, favorendo una maggiore apertura del complesso alla città. È stato inaugurato ad Antessano di Baronissi il Centro per le Famiglie e Legami, struttura del Consorzio Sociale Valle dell'Irno al servizio dell'intero ambito S6. Il centro offrirà supporto a famiglie, minori e giovani coppie attraverso consulenze, attività educative e percorsi di sostegno. Tra le iniziative avviate anche la sperimentazione del registro comunale della bigenitorialità. Presentato a

0: Il nuovo pronto intervento sociale, servizio destinato a rafforzare la rete di assistenza territoriale. Il progetto offrirà orientamento, screening sanitari, distribuzione di beni essenziali, trasporto sociale e alloggi temporanei. Il progetto si rivolge alle persone più fragili e rappresenta un nuovo strumento di sostegno per chi vive situazioni di emergenza sociale. A Teggiano prende il via un piano per contenere la presenza dei piccioni nel centro storico senza ricorrere ad abbattimenti. Il comune utilizzerà la nicarbazina, un contraccettivo aviario già sperimentato in altre città, distribuendo mangime trattato in 5 aree del borgo. L'intervento mira a ridurre i rischi igienico-sanitari e a tutelare il patrimonio storico e monumentale cittadino.
1: E dopo lo spazio dedicato all'informazione in breve, che vi invito a consultare anche su infosalerno.it, vi propongo un servizio dedicato al nuovo lavoro del regista Andrea D'Ambrosio, che è stato presentato qualche giorno fa al Cinema di Cava dei Tirreni, Bella e Ferita.
2: Sì, ieri abbiamo fatto l'anteprima di questo nuovo documentario prodotto dalla Cine 3000 di Gianluca Cicco con il Ministero dei Beni Culturali e il Ministero dell'Istruzione per un progetto che si chiama Cinema e Scuola ed è venuto fuori un documentario appunto di 58 minuti e ieri a Cava c'è stata una sala molto piena, sono venuti insomma i ragazzi che hanno partecipato al film, l'attore protagonista Alberto Franco, perché poi è a metà tra documentario e fiction, quindi diciamo l'anteprima è stata veramente un successo ieri.
1: Bella e Ferita perché?
2: Bella e Ferita perché è un po' la metafora, diciamo, del nostro paese, no? L'Italia è un paese meraviglioso, però alla fine è ricco anche purtroppo di crepe e di tante ferite e la medicina migliore è proprio, come dire, la resistenza attiva a questi abusi del potere. Siamo partiti dal Piemonte fino praticamente appunto alla costa amalfitana e praticamente a Bacoli, quindi abbiamo raccontato la lotta dei Notab attraverso l'intervista a Nicoletta Dosio, che è la storica attivista dei Notab, e poi siamo arrivati a Salerno a parlare del problema del porto, dell'ampliamento del porto con Enzo Ragone, i sindaci che Lorenzo Porta, che ci hanno spiegato appunto quello che potrebbe succedere se accadesse questo famoso ampliamento del porto di Salerno.
1: Insomma, sono i temi che ricorrono sempre in tutti i tuoi lavori e in tutto il tuo lavoro.
2: Assolutamente, sono temi, l'ambiente insomma è centrale, come dire, soprattutto nei miei ultimi lavori, insomma a partire appunto dal Sentiero dei Lupi fino all'Estate dell'Orsa Maggiore, che è il documentario, il film che uscirà credo dopo l'estate, per cui praticamente questo si incastona bene in questo, come dire, in questo racconto dell'Italia, del paese e di quello che purtroppo l'uomo fa, che l'uomo ha creato negli anni delle cose meravigliose, ma ha creato anche dei disastri insomma sul territorio.
1: Lupo da una parte, gli orsi dall'altra, insomma c'è sempre la necessità di tutelare delle specie che sono, ai noi, minacciate proprio dall'uomo.
2: Assolutamente, perché il lupo è una specie diciamo importantissima per il nostro pianeta, per il nostro ecosistema, che purtroppo anche il lupo è minacciato, basta vedere quello che sta accadendo nel Parco d'Abruzzo, è accaduto l'ultimo mese. Gli orsi, l'orso marsicano in particolare, ne esistono 60 esemplari nel Parco d'Abruzzo, e quindi una specie ancora più a rischio estinzione e quindi vanno protette e tutelate con delle politiche di difesa di questi animali, che sono predatori, ma sono anche la fauna selvatica che salva il nostro equilibrio ambientale.
1: Ecco, Andrea D'Ambrosio, conduco il programma Museando, che trovate su museando.info.

0: Ed ora è il momento del gusto.
1: Oggi preparo un ragù di vitello. In una padella metto olio extravergine di oliva, i pezzi di carne che lascio dorare. Aggiungo poi cipolla e aglio. Quando la carne si è dorata, aggiungo la passata di pomodoro, sale, origano e pepe. Ogni tanto mescolo e lascio cuocere. E il ragù è pronto. E il piatto è pronto.
0: È tutto per questo appuntamento che potete rivedere su vocidalcilento.it. Come sempre vi invito anche a seguirci sui social e su YouTube. Grazie per la cortese attenzione, a presto!

Le case premium tedesche vogliono ridisegnare i propri confini. Per anni, Audi e BMW hanno presidiato il cuore del mercato premium, lasciando però ai marchi più esclusivi il compito di intercettare i clienti disposti a spendere cifre da supercar o da limousine extralusso. Oggi lo scenario sta cambiando. I margini di profitto si concentrano sempre più nelle fasce alte e i costruttori cercano nuovi territori da conquistare. È in quest'ottica che vanno lette due delle proposte made in Germany più interessanti degli ultimi mesi, l'Audi Nuvolari e la BMW Vision Alpina. La prima rappresenta il ritorno della casa dei quattro anelli nel mondo delle supersportive estreme dopo l'addio alla R8, che in quasi un ventennio non ha risposto alle speranze di diventare una vera anti-Porsche 911. La seconda, invece, anticipa la trasformazione dell'ex preparatore tedesco Alpina, che dall'inizio di quest'anno è stato pienamente assorbito dalla BMW in un marchio dedicato al lusso più raffinato, destinato a collocarsi a un livello superiore a quello della BMW stessa, ma un gradino sotto Rolls-Royce, che fa parte dello stesso gruppo. Con l'uscita di produzione della R8 nel 2024, sembrava che Audi avesse deciso di abbandonare il settore delle supercar. In realtà stava preparando qualcosa di ancora più prestazionale che accompagnasse anche l'ingresso della casa in Formula 1. Il nome rende omaggio a Tazio Nuvolari, uno dei più grandi piloti della storia dell'automobilismo, mentre la tecnica è mutuata dall'esperienza maturata dalla controllata Lamborghini con la Temerario. La Nuvolari utilizza infatti un'architettura ibrida plug-in che abbina un V8 biturbo di 4 litri e 3 motori elettrici a flusso assiale, due davanti e uno dietro. La potenza complessiva supera i 1000 cavalli e questo ne fa l'Audi stradale più potente mai costruita. È lunga circa 4,80 m e ha tante soluzioni derivate dal motorsport, a partire dall'aerodinamica attiva, da una gestione energetica evoluta e dalla struttura in carbonio, progettata per contenere il peso. Ovviamente le prestazioni sono fuori scala, accelerazione da 0 a 100 km orari in 2,6 secondi e velocità massima di oltre 350 km orari. Insomma, è evidente la voglia di entrare in un settore dove competono Ferrari, Lamborghini e McLaren. Per ora è stata annunciata una produzione limitata a 499 esemplari. Le consegne avverranno nella prima parte del prossimo anno ed è ipotizzabile un prezzo di circa 700.000 euro. BMW guarda invece all'altra estremità del mercato premium e la Vision Alpina è il primo assaggio di questa strategia. È una grande coupé di 5,20 m che, a differenza delle vetture della famiglia M che esaltano la sportività, mette al centro il comfort e la raffinatezza, oltre alle prestazioni. Insomma, è velocissima ma non aggressiva. Le linee sono eleganti e pulite, senza le esasperazioni aerodinamiche delle supercar moderne. L'abitacolo punta invece sulla qualità dei materiali, sulle lavorazioni artigianali e su un livello di personalizzazione elevatissimo, tailor-made, come si dice adesso. A differenza della Nuvolari, questa Vision è una concept e probabilmente resterà una dichiarazione di intenti per quanto riguarda lo stile e filosofia del nuovo marchio. Mentre le prime vere Alpina della nuova era arriveranno nel 2027 e saranno basate sulla piattaforma delle future BMW Serie 7 e X7. Avranno motori a 8 cilindri ibridi biturbo e potenze probabilmente superiori ai 700 cavalli.

Intervenire radicalmente su un modello di successo può essere rischioso. Per questo Jeep è stata molto prudente nell'aggiornamento di metavita dell'Avenger, che dal 2022 in poi ha rapidamente conquistato il mercato europeo. In Italia è addirittura la seconda auto più venduta dopo la Fiat Panda, oltre che la SUV più richiesta in assoluto. Tutto questo nonostante non sia una proposta low cost. Insomma, questo restyling, che sarà disponibile da settembre, ne affina la formula senza stravolgerla. Le novità riguardano soprattutto il design, la qualità interna percepita e alcuni dettagli tecnici dei propulsori, anche se la gamma motori non cambia. L'intervento più evidente riguarda il frontale, che mostra una diversa interpretazione della tradizionale calandra Jeep a 7 feritoie. Ora si ispira a quella già vista sull'ultima Compass e, secondo una moda ormai diffusa, è retroilluminata. Cambiano anche i paraurti e le protezioni inferiori della carrozzeria, perché utilizzano una tecnologia che permette di integrare il colore direttamente nella plastica, invece di essere applicato solo superficialmente. Questo limita i segni visibili provocati dai piccoli urti della guida urbana, o magari da qualche ramo sporgente, nel caso si voglia fare un po' di fuoristrada. Poi sugli allestimenti più ricchi arrivano i fari Matrix LED, che migliorano visibilità e impatto estetico. Ovviamente non cambiano le dimensioni, e pur con una lunghezza poco superiore ai 4 metri, l'auto mantiene caratteristiche insolite per il segmento B-SUV. La luce libera da terra raggiunge infatti i 210 mm e gli angoli caratteristici restano favorevoli alla guida oltre l'asfalto. Perché la Jeep vuole mantenere un legame con la tradizione off-road, anche se di fatto l'Avenger non è fatta per le mulattiere. All'interno, la parte inferiore della plancia introduce materiali imbottiti, ma anche i pannelli porta adottano superfici più morbide. Mentre rimane il sistema di infotainment con display da 10,25 pollici, compatibile con Android Auto e Apple CarPlay in modalità wireless. La disponibilità di vani portaoggetti è sempre abbondante e il bagagliaio parte da 380 litri. Alla base dell'offerta di motori c'è sempre il 3 cilindri 1200 turbo benzina da 100 cavalli senza elettrificazione, aggiornato con nuovi pistoni, iniezione diretta a 350 bar, funzionamento secondo il ciclo Miller e distribuzione a catena. E sono tutti interventi finalizzati a migliorare l'efficienza e l'affidabilità, ma anche a ridurre i costi di manutenzione. In questo caso, il cambio è solo manuale. Due sono poi le Mild Hybrid con sistema a 48 volt, che consente di percorrere brevi tratti in modalità elettrica nel traffico urbano. La E-Hybrid da 110 cavalli e la 4xE da 145 cavalli, che aggiunge un secondo motore elettrico sull'asse posteriore per avere la trazione integrale. E il listino si chiude con l'Avenger elettrica da 156 cavalli, batteria da 54 kWh e fino a 400 km di autonomia promessa, con ricarica fino a 100 kW in corrente continua. Quanto agli allestimenti, la gamma si arricchisce della serie Anniversary, che celebra gli 85 anni del marchio Jeep, fondato nel 1941. In questo caso ci sono dettagli dorati, cerchi specifici da 18 pollici e rivestimenti interni dedicati.

Anche sul fronte prezzi, la Jeep mantiene un atteggiamento prudente, perché le cifre salgono al massimo del 2% e non in tutti i casi. Quindi l'Avenger con motorizzazione base parte da 25.700 euro. Per l'ibrida a trazione anteriore servono almeno 27.700 euro e per quella integrale si sale a 32.700 euro. Mentre per l'elettrica ne occorrono 39.400.

station wagon, elettrica e con suggestioni off-road, a cominciare dall'assetto rialzato. Una formula non certo diffusa, ma che dimostra come i costruttori cerchino di presidiare con modelli a batteria ogni anfratto di mercato. Però non si può dire che la nuova Toyota BZ4X Touring è unica, visto che sul mercato c'è anche il suo clone, che vi avevamo già presentato qualche puntata fa, che si chiama e-Outback ed è marchiato Subaru. Ma c'è una differenza fondamentale. La Toyota è disponibile anche solo a due ruote motrici, quindi con un prezzo d'attacco più contenuto di circa 3.500 euro. Rispetto alla BZ4X Touring berlina, che è già in listino da tempo, la Touring cresce di 14 cm e l'allungamento interessa soprattutto la parte posteriore. In più, la distanza da terra di oltre 21 cm, le barre sul tetto, capaci di sostenere fino a 80 kg, e le protezioni in plastica grezza sui passaruota le danno un'aria avventurosa. Il posto guida riprende l'impostazione della berlina, con la strumentazione digitale arretrata e rialzata, da consultare sopra il volante come avviene sulle Peugeot. Mentre al centro c'è il display da 14 pollici dedicato al sistema di infotainment, che utilizza una nuova architettura software più rapida e intuitiva. Restano, per fortuna, i comandi fisici per la climatizzazione. Naturalmente, la nuova configurazione di carrozzeria va a tutto vantaggio del bagagliaio, che è più capiente del 50% rispetto a quello della berlina, con il vano largo e alto e con il portellone elettrico, che facilitano le operazioni di carico. E fatto salvo il pavimento rialzato, che obbliga chi siede dietro a tenere le ginocchia un po' più piegate del normale, l'abitabilità è decisamente buona anche dietro. Le configurazioni meccaniche, come detto all'inizio, sono due, con trazione posteriore o integrale, ma la batteria può essere solo da 74,7 kWh. La ricarica può avvenire fino a 22 kW in corrente alternata e fino a 150 kW in corrente continua, consentendo, nella migliore delle ipotesi, di passare dal 10 all'80% della capacità in circa mezz'ora. Ed è presente anche il precondizionamento della batteria stessa, per ridurre i tempi di sosta alle colonnine rapide. La BZ4X Touring monomotore e con trazione anteriore sviluppa 224 cavalli e promette 591 km di autonomia. Mentre la 4x4 bimotore arriva a 380 cavalli e, secondo la casa, ha un raggio d'azione di 528 km. Nel primo caso, l'accelerazione è brillante, perché si scatta da 0 a 100 in 7,3 secondi. Nel secondo diventa sportiva, perché bastano 4 secondi e mezzo. Su strada, la Touring sorprende soprattutto per l'equilibrio, perché nonostante dimensioni e peso importanti, l'assetto contiene efficacemente i movimenti della carrozzeria. Ne deriva un'agilità superiore a quella che ci si potrebbe aspettare da un'auto lunga più di 4,80 m. Nella versione a quattro ruote motrici, poi entra in gioco la gestione elettronica della coppia tra i due assi, che contribuisce a una motricità eccellente sui fondi a bassa aderenza. E se poi ci si vuole spingere fuori strada, vengono in aiuto i sistemi di controllo automatico di trazione e velocità in discesa. I prezzi partono da 50.500 euro per la BZ4X Touring a trazione anteriore, mentre per l'integrale bisogna spenderne almeno 54.000 euro. E in questo caso la cifra è sostanzialmente identica a quella della versione commercializzata con il marchio Subaru.

C'è una bella novità per chi utilizza molto l'autostrada. Dall'inizio di questo mese di giugno è possibile ottenere il rimborso del pedaggio in caso di ritardi dovuti a cantieri programmati o al traffico completamente bloccato per almeno 60 minuti. Per i cantieri, però, le regole sono restrittive. Il rimborso è riconosciuto

conosciuto soltanto se l'intero percorso si svolge su tratte gestite dallo stesso concessionario. In pratica, almeno fino a dicembre, un viaggio che attraversa autostrade affidate a gestori diversi non dà diritto all'indennizzo, neppure in presenza di rallentamenti significativi. E l'entità del rimborso è determinata da una formula che tiene conto sia delle caratteristiche del cantiere, sia del ritardo causato. Per averne diritto in un tragitto tra 30 e 50 km è necessario accumulare oltre 10 minuti di ritardo, mentre sopra i 50 km la soglia sale a 15 minuti. Con traffico bloccato, invece, il rimborso è pari al 50% del pedaggio dopo un'ora di fermo, al 75% dopo 2 ore e al 100% oltre le 3 ore. E in questo caso l'indennizzo può essere riconosciuto anche nei viaggi che coinvolgono più gestori. Purtroppo però restano esclusi i disagi causati da traffico intenso, maltempo, incidenti, emergenze e alcuni cantieri mobili. La richiesta può essere presentata tramite il sito di Autostrade per l'Italia o l'app Muovi Cashback. Chi utilizza il telepedaggio può ottenere accrediti automatici, mentre gli altri devono conservare la ricevuta e completare la procedura online.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
9: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità.

attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. In primo piano la cronaca. Sono emerse numerose irregolarità nell'ambito dei controlli messi in atto dalla Guardia di Finanza alle strutture ricettive ubicate lungo la costa cilentana e lungo la costiera amalfitana. Ascoltiamo cosa è stato scoperto.
1: Con l'inizio della stagione estiva, la Guardia di Finanza di Salerno ha intensificato le attività a contrasto dei reati di tipo economico-finanziario e in particolare di quelli nell'ambito delle locazioni turistiche. Già da qualche mese le Fiamme Gialle Salernitane stanno monitorando i comparti legati alla ricettività attraverso dei controlli specifici eseguiti nelle aree a forte vocazione turistica, come la costiera amalfitana e il Cilento. Con l'arrivo di sempre più turisti, infatti, il settore registra un incremento di irregolarità che vanno a penalizzare gli operatori onesti. Ad oggi sono state portate a termine più di 60 ispezioni, delle quali più della metà si sono concluse con irregolarità. Nel complesso dei controlli svolti, l'approfondimento dei profili di natura tributaria ha consentito di constatare elementi positivi di reddito nascosti al fisco per oltre 9 milioni e mezzo di euro, un'IVA dovuta per oltre 600.000 euro e una base imponibile IRAP di quasi 12 milioni di euro. Dagli approfondimenti della Guardia di Finanza sono stati scoperti diversi operatori abusivi e totalmente sconosciuti al fisco, che esercitavano anche in assenza di qualsivoglia comunicazione obbligatoria o autorizzativa in termini di sicurezza e sanità pubblica, e che inoltre operavano inosservanti dell'imposta sulle attività produttive e dei tributi locali. Tra le violazioni maggiormente riscontrate vi sono quelle in materia giuslavoristica, per la presenza di lavoratori in nero o irregolari, oltre che quelle relative all'omesso versamento del canone RAI e dei diritti SIAE. Infine, diversi gestori sono risultati inadempienti rispetto agli obblighi previsti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di comunicare gli occupanti alle autorità di pubblica sicurezza, omettendo di versare le imposte dovute, sia quelle nazionali, sia la tassa di soggiorno quando dovuta.
0: Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. A tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.com. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati a Italia 2 News. Andiamo avanti parlando di sanità e parliamo del nuovo pediatra di base per l'area nord del Vallo di Diano. Si tratta del dottore Fasolino, intervistato per noi da Pasquale Sorrentino.
3: Francesco Fasolino, 33enne, dottore originario di Salerno, è il nuovo pediatra di base per quanto riguarda l'area nord del Vallo di Diano. Raccoglie l'eredità della indimenticata dottoressa Franca Carrazza. Il suo studio si trova a Polla e da circa un mese già ha cominciato a visitare i suoi piccoli pazienti. Si tratta non più di una soluzione tampone, ma di una soluzione a tempo indeterminato per quanto riguarda Fasolino, medico dal 2018. Ecco le sue parole.
4: Io sono arrivato a inizio maggio e il mio contratto è a tempo indeterminato, quindi la mia ambizione è di rimanere e chiaramente poter assistere tutti i bambini del Vallo di Diano, soprattutto l'ambito nord, che è quello che diciamo in questi anni più ha sofferto queste problematiche. E la differenza rispetto ai pediatri che mi hanno preceduto è proprio questa, cioè la differenza della tipologia di incarico, da incarico provvisorio in deroga alla gestione e all'assegnazione delle carenze, con incarico definitivo che invece è il mio incarico attuale. C'è ancora disponibilità assolutamente, le giornate di ambulatorio sono tutte

0: giorni, da lunedì al venerdì, a seconda poi degli orari, che sono attualmente lunedì, giovedì pomeriggio, martedì, mercoledì, venerdì mattina, ma sono soggetti a modifiche o a incrementi con l'aumentare poi del numero dei pazienti.
1: Continuiamo il telegiornale con la cronaca e con i 5 arresti messi in atto in Basilicata, dove una tentata rapina è sfociata in una violenta colluttazione a Sant'Arcangelo. Ascoltiamo il servizio.
2: I carabinieri della compagnia di Salise hanno dato atto a un provvedimento applicativo degli arresti domiciliari emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lago Negro su richiesta della locale procura a Sant'Arcangelo e in altri comuni limitrofi nei confronti di 5 persone gravemente indiziate a vario titolo dei reati di rapina aggravata, lesioni personali e atti persecutori. L'attività investigativa condotta con tempestività dai militari della stazione di Sant'Arcangelo e dal nucleo operativo radiomobile della compagnia di Senise sotto la direzione della procura di Lago Negro ha avuto origine da una richiesta di assistenza formulata lo scorso mese di maggio da una giovane del luogo. La vittima aveva riferito di essere stata bloccata sulla pubblica via da un conoscente, il quale pretendeva con insistenza la dazione di una somma di denaro, voleva dei soldi. Al rifiuto del giovane, il richiedente ha dato luogo ad atti di minaccia e violenza, poi ha chiesto anche aiuto ad altri 4 complici. Gli aggressori, agendo con il volto travisato e provvisti di manganelli, hanno percorso in modo violento la vittima, procurandogli lesioni e portando via poi diversi effetti personali. L'episodio, secondo quanto scritto in un comunicato dei carabinieri potentini, si colloca in un contesto di reiterati comportamenti intimidatori e vessatori posti in essere da taluni indagati nei confronti della vittima, rivolti a punire il giovane per aver sporto in precedenza denuncia per altri fatti di rapina ai suoi danni di un anno fa. Le indagini militari dell'arma hanno permesso di acquisire gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati, nonché di ravvisare la sussistenza del pericolo della reiterazione dei reati. Così, il quadro cristallizzato ha consentito alla Procura di Lago Negro di richiedere e ottenere i provvedimenti restrittivi, interrompendo così una pericolosa situazione di sopraffazione in pregiudizio alla vittima.
1: E cambiamo completamente pagina con la politica, perché ieri si è ufficialmente insediata a Sassano la nuova amministrazione comunale guidata dal sindaco Nicola Pellegrino. Vediamo com'è andata.
2: Aula consiliare gremita per il primo consiglio di Nicola Pellegrino, nuovo sindaco di Sassano. Presenti numerosi cittadini, pochi amministratori locali. Durante il consiglio, alla presenza anche del fratello Tommaso Pellegrino, c'è stato il passaggio di consegna tra Domenico Rubino, sindaco uscente, e Nicola Pellegrino. Quest'ultimo ha voluto precisare che la sua sarà un'amministrazione rinnovata negli intenti e negli obiettivi, senza dimenticare il passato, ma con una propria identità. Come previsto, è Gaetano Spano il vice sindaco, ieri la nomina. Per Spano anche le deleghe al bilancio, tributi, forestazione, trasporti e viabilità. Assessori Mimmo Inglese, con attenzione al lavoro e occupazione, Maria Russo, turismo e ambiente, Tania Esposito, associazionismo, pari opportunità. Poi altri consiglieri. Per Gianfranco Russo la delega alla comunità montana, alle politiche sociali e alla famiglia. A Mario Trotta, presidente del consiglio, scuola, cultura, rapporti con gli emigrati sassanesi e la legalità. E ancora delega al consorzio di bonifica per Luigi Petrizzo. Pietro Bautti avrà promozione Forum dei Giovani, per Giovanni Pellegrino rapporti con le frazioni, benessere e sanità territoriale. E ancora Roberto Capozzoli avrà come delega l'artigianato, lo sviluppo economico, il commercio e anche l'agricoltura. Invece toccherà a Loreto Riccio, per Domenico Fornino centro storico, borghi e rigenerazione urbana. In tanti hanno applaudito il primo consiglio è il giuramento di Nicola Pellegrino. Dopo il consiglio comunale, una festa per poter celebrare quello che per Nicola Pellegrino è una nuova ripartenza.
1: Ci fermiamo ancora per qualche istante di pubblicità. A tra poco.

0: del settore con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da €99,99. Cassa contenitore a €35. Porta bottiglie a partire da €20. Porta TV a €65. Set di 4 sedie a €190. Mobile multiuso a partire da €39,99. Tavolino da salotto a partire da €35. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo, contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it

0: 54.000 euro a Montalbano Ionico nel Milino, un pluripregiudicato condannato per mafia. I dettagli nel servizio.
1: La Guardia di Finanza di Potenza ha eseguito un provvedimento di sequestro preventivo per equivalente emesso dal Tribunale di Matera su beni immobili, mobili registrati e disponibilità finanziarie per un valore complessivo pari quasi a 55.000 euro. Destinatario della misura è un pluripregiudicato di origine campana residente a Montalbano Ionico, già condannato con sentenza definitiva per associazione per delinquere di stampo mafioso e sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Il provvedimento rappresenta l'esito di approfondite investigazioni economico-patrimoniali condotte dalle Fiamme Gialle Potentine sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Matera. L'attività si inserisce nella più ampia strategia istituzionale volta al contrasto sistematico degli interessi economici della criminalità organizzata e comune attraverso l'aggressione ai patrimoni illecitamente accumulati o gestiti in violazione delle prescrizioni di legge. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, l'indagato, in virtù dei precedenti specifici e della misura di prevenzione cui era sottoposto, era obbligato, in base alle disposizioni del codice della legge antimafia, a comunicare tempestivamente ogni variazione nella composizione e nel valore del proprio patrimonio superiore alla soglia prevista dalla normativa. Le indagini avrebbero invece consentito di ricostruire la violazione di tale obbligo. L'uomo avrebbe omesso di dichiarare l'acquisizione di proprietà immobiliare e di disponibilità finanziarie derivanti da una successione ereditaria. Tali beni, secondo quanto contestato, sarebbero stati successivamente alienati senza la prescritta comunicazione all'autorità competente. Il sequestro preventivo per equivalente disposto dall'autorità giudiziaria mira a garantire l'eventuale recupero delle somme corrispondenti al valore dei beni non dichiarati.
0: E cambiamo ora pagina, ci occupiamo di welfare, perché la Regione Campania ha stanziato circa 21 milioni di euro per la disabilità, fondi alle scuole e al progetto Dopo di Noi. Ascoltiamo.
1: Nuove risorse per il welfare in Campania. La giunta regionale guidata dal presidente Roberto Fico ha approvato due delibere che mettono in campo 21 milioni di euro a favore delle persone con disabilità. Il provvedimento, proposto dall'assessore alle politiche sociali alla scuola Andrea Morniroli, rafforza il piano già avviato nelle scorse settimane, portando a 73 milioni il totale delle risorse stanziate. Il pacchetto si fonda su due assi principali. Il primo riguarda la scuola. 16 milioni di euro saranno destinati al servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per alunni e alunne con disabilità, una figura centrale per garantire inclusione, supporto educativo e piena partecipazione alla vita scolastica. Il secondo intervento prevede 5 milioni di euro per i progetti del Dopo di Noi, misura rivolta alle persone con disabilità grave. L'obiettivo è favorire percorsi di autonomia, deistituzionalizzazione e soluzioni abitative che assicurino tutela e qualità della vita anche quando i familiari non potranno più occuparsene. Previste inoltre procedure di rendicontazione semplificate per velocizzare l'erogazione dei fondi e snellire i trasferimenti ai beneficiari. Diamo una risposta concreta e strutturale alle famiglie, ha dichiarato Morniroli. Non è solo una voce di bilancio, ma una scelta politica e di civiltà. L'assessore ha sottolineato come l'investimento punti a rendere realmente esigibili i diritti di migliaia di persone. Il presidente Fico ha ribadito la linea dell'esecutivo. Nessuno deve restare indietro, rafforziamo la comunità e sosteniamo le famiglie con interventi mirati e coerenti. La Regione riconosce che resta ancora molto da fare, dalla razionalizzazione degli interventi al potenziamento delle capacità di spesa sui territori, ma con queste delibere, assicurano da Palazzo Santa Lucia, viene aggiunto un tassello importante per costruire più diritti, inclusione e futuro.
0: Ed ora l'iniziativa contro il caporalato e tutte le forme di sfruttamento lavorativo si chiama Sindacato di Strada ed è stato presentato dalla FLAI CGIL Salerno. La FLAI CGIL Salerno ha presentato il progetto Sindacato di Strada, un'iniziativa con una consolidata esperienza alle spalle finalizzata a rafforzare la presenza sindacale nei luoghi di lavoro e nei territori della provincia di Salerno. Un progetto che nasce con l'obiettivo di raggiungere direttamente lavoratrici e lavoratori spesso invisibili o difficilmente intercettabili dai tradizionali canali di tutela, in particolare braccianti agricoli, migranti e persone impiegate in condizioni di precarietà o irregolarità contrattuale.
2: Noi da 15 anni che facciamo sindacato di strada, però generalmente non è conosciuto, lo facciamo in tutta Italia, in provincia di Salerno scegliamo un periodo perché inizia le campagne stagionali e concentriamo maggiormente in questo periodo, ma noi lo facciamo anche durante l'anno. Che consiste il sindacato di strada? Girare fra i campi, nei campi, e contattare i lavoratori che generalmente lavorano in agricoltura, sia italiani che immigrati. Noi lì riscontriamo chi è senza contratto, chi sta col contratto, vediamo le buste paga.

0: di questo territorio. E l'obiettivo del segnalato di stato è andare lì e raccogliere anche le loro esigenze, perché sono invisibili, legati da un sistema che purtroppo è complicato, che è quello del decreto flussi e la regolamentazione della Bossi-Fini, che non gli permette di emergere, pur la loro volontà di poter emergere. Purtroppo queste persone, che noi appunto chiamiamo invisibili, sono il contenitore dello sfruttamento del nostro territorio.
1: Ancora qualche istante di pubblicità, tra poco con la terza parte del nostro telegiornale.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo Unieuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Unieuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
5: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
5: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Benvenuti alla terza parte di Italia 2 News. Ci occupiamo ora di trasporti e della notizia tanto attesa che riguarda il Frecciarossa che collega Sapri a Milano, perché nei giorni scorsi si era parlato di una paventata possibilità che il servizio appunto non venisse riattivato ed invece sarà attivo grazie a dei fondi stanziati dalla Regione Campania. Vediamo. Arriva una conferma attesa da amministratori, operatori turistici e pendolari. Anche per l'estate 2026 il collegamento Frecciarossa-Milano-Sapri sarà attivo e continuerà a servire il Cilento e il Golfo di Policastro. Il servizio, sostenuto economicamente dalla Regione Campania, sarà operativo nei fine settimana da giugno a settembre e consentirà di raggiungere direttamente il territorio cilentano dal capoluogo lombardo senza cambi intermedi. Il treno effettuerà diverse fermate lungo la costa, tra queste Agropoli, Vallo della Lucania, Pisciotta, Palinuro, Centola, Marina di Camerota e Sapri. Negli ultimi giorni erano emerse preoccupazioni per una possibile cancellazione del collegamento legate ai costi necessari per garantire l'attivazione, una notizia che aveva generato polemiche e richieste di chiarimento. A rassicurare il territorio è stata la Regione Campania, che ha confermato il proprio impegno nel finanziamento del servizio ritenuto strategico per la mobilità e per il turismo. L'obiettivo è quello di mantenere un collegamento diretto tra il nord Italia e una delle aree a maggiore vocazione turistica del Mezzogiorno, soprattutto nei mesi di maggiore afflusso. Resta però aperto il dibattito sulla stazione di Sapri e sulla richiesta di ulteriori fermate dell'alta velocità. E poi lo spettacolo con Dua Lipa che insieme al marito, dopo le nozze, decide di fare tappa durante la loro luna di miele a Bernalda e a Matera. Vediamo il servizio.
1: Una presenza che non è passata inosservata tra residenti e visitatori. La pop star britannica Dua Lipa è stata avvistata oggi a Bernarda. L'artista è stata vista ospite a Palazzo Margherita, il resort di lusso realizzato dal regista Francis Ford Coppola nel paese d'origine della sua famiglia. Secondo quanto riferito anche dall'ANSA, la cantante sarebbe arrivata nel comune lucano accompagnata dal marito, l'attore britannico Callum Turner. La coppia è stata vista lasciare la struttura a bordo di una Porsche Cabrio scura, percorrendo il corso principale di Bernarda sotto gli sguardi curiosi dei presenti. La tappa lucana si inserirebbe nel viaggio di nozze italiano della star internazionale, reduce delle recenti celebrazioni matrimoniali. Prima una cerimonia privata a Londra, poi festeggiamenti in Sicilia, tra Palermo e Bagheria, alla presenza di numerosi invitati VIP. Nei giorni scorsi i due erano stati avvistati anche a Tropea, in Calabria. Massimo riserbo sul programma e sulla durata del soggiorno in Basilicata. Nel pomeriggio, tuttavia, la coppia è stata vista passeggiare tra i celebri sassi di Matera, ammirando uno dei paesaggi più iconici e suggestivi del sud Italia. Nessuna conferma ufficiale è arrivata dallo staff dell'artista, ma la presenza di Dua Lipa a Bernarda e Matera ha già acceso l'entusiasmo di fan e curiosi, regalando alla regione un'imprevista ribalta internazionale.
0: Ed ora il cinema con i primi Chuck del sequel Bentornati al Sud, ambientato naturalmente a Castellabate. Il servizio.
2: Licenziato, trasferito. Al sud.
3: Al sud, tipo Bologna.
2: Sei stato trasferito vicino Napoli.
4: A Napoli?
2: Ci resterai 2 anni.
3: 2 anni?
5: Oh mia bella Madonnina.
6: Chuck si gira a distanza di anni dai successi cinematografici che l'hanno resa celebre in tutta Italia. Castellabate torna a trasformarsi in un set a cielo aperto. In questi giorni, infatti, la troupe del film Bentornati al Sud ha ufficialmente dato il via alle riprese sul territorio, accendendo nuovamente i riflettori sulle bellezze mozzafiato del borgo e delle sue marine. È iniziata la magia di Castellabate con la troupe di Bentornati al Sud, le parole del sindaco Marco Rizzo, che nei giorni scorsi ha fatto un blitz sul set. Un caloroso benvenuto a tutti i protagonisti coinvolti.
7: A Castellabate, proprio nel capoluogo, si sono avviate le prime attività, le prime riprese, e quindi da oggi per tutte le giornate a venire fino a tutto, diciamo, inizio luglio avremo questa troupe che girerà nei vicoletti, nelle zone, nei punti più scenici, nei punti, diciamo, più, diciamo, belli di Castellabate. E chiaramente Castellabate è tutta bella, ovviamente, non perché andranno solo in quei punti, e quindi avremo questo piacere di ritornare sul grande schermo e vedere i nostri luoghi, insomma, in una maniera davvero stupenda. E questo secolo, questo nuovo film Bentornati al Sud vedrà tutti gli attori principali già che si sono esibiti su Benvenuto al Sud, rivedere questi momenti e rifarci, diciamo, vivere tutto lo scenario di Castellabate e non solo, ovviamente, perché Castellabate poi la cosa si allargherà in tutto il comprensorio, diciamo, del cinema. Quindi una cosa
6: lei
7: molto.
6: Ha avuto modo di incontrare gli attori, no? Il regista, che cosa li hanno detto?
7: Sì,
6: cosa li ha spinti a tornare?
7: Sono stato con il regista già qualche giorno fa, anche stamattina, con Siani direttamente, Alessandro Siani stamattina, ho avuto modo di salutarlo perché già con lui ci eravamo già in qualche modo visti in altri periodi e diciamo che abbiamo un po' raccontato quelle che è stata l'avventura di Benvenuto al Sud per ripetere in Benvenuto al Sud questa bellissima e nuova avventura che spero a brevissimo tutti quanti avremo modo poi di vederla dinanzi ai grandi schermi.
6: Tutto top secret.
7: Al momento sì, al momento la sceneggiatura ancora è top secret, quindi man mano che andremo avanti poi usciranno probabilmente alcuni dettagli, ma al momento è tutto top secret.
6: Le riprese si preannunciano intense e toccheranno gli scorci più suggestivi del comune, pronti a viaggiare nelle sale cinematografiche di tutto il mondo.
4: Meravigliosa. Quant'è?
8: Noi l'abbiamo fatto per amicizia.
4: Amicizia? Non ci conosciamo nemmeno.
9: Poi ci conosceremo.
0: E questo era l'ultimo servizio di questa edizione del nostro telegiornale. Prima di salutarvi vi ricordo che potete continuare a seguire le nostre notizie sul sito italia2news.it oppure sui nostri canali social. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata.

per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, la

0: e stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Global Com Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo €21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Le case premium tedesche vogliono ridisegnare i propri confini. Per anni, Audi e BMW hanno presidiato il cuore del mercato premium, lasciando però ai marchi più esclusivi il compito di intercettare i clienti disposti a spendere cifre da supercar o da limousine extralusso. Oggi lo scenario sta cambiando. I margini di profitto si concentrano sempre più nelle fasce alte e i costruttori cercano nuovi territori da conquistare. È in quest'ottica che vanno lette due delle proposte made in Germany più interessanti degli ultimi mesi, l'Audi Nuvolari e la BMW Vision Alpina. La prima rappresenta il ritorno della casa dei quattro anelli nel mondo delle supersportive estreme dopo l'addio alla R8, che in quasi un ventennio non ha risposto alle speranze di diventare una vera anti-Porsche 911. La seconda, invece, anticipa la trasformazione dell'ex preparatore tedesco Alpina, che dall'inizio di quest'anno è stato pienamente assorbito dalla BMW in un marchio dedicato al lusso più raffinato, destinato a collocarsi a un livello superiore a quello della BMW stessa, ma un gradino sotto Rolls-Royce, che fa parte dello stesso gruppo. Con l'uscita di produzione della R8 nel 2024, sembrava che Audi avesse deciso di abbandonare il settore delle supercar. In realtà stava preparando qualcosa di ancora più prestazionale che accompagnasse anche l'ingresso della casa in Formula 1. Il nome rende omaggio a Tazio Nuvolari, uno dei più grandi piloti della storia dell'automobilismo, mentre la tecnica è mutuata

dall'esperienza maturata dalla controllata Lamborghini con la Temerario. La Nuvolari utilizza infatti un'architettura ibrida plug-in che abbina un V8 biturbo di 4 litri e 3 motori elettrici a flusso assiale, due davanti e uno dietro. La potenza complessiva supera i 1000 cavalli e questo ne fa l'Audi stradale più potente mai costruita. È lunga circa 4,80 m e ha tante soluzioni derivate dal motorsport, a partire dall'aerodinamica attiva, da una gestione energetica evoluta e dalla struttura in carbonio, progettata per contenere il peso. Ovviamente le prestazioni sono fuori scala, accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,6 secondi e velocità massima di oltre 350 km/h. Insomma, è evidente la voglia di entrare in un settore dove competono Ferrari, Lamborghini e McLaren. Per ora è stata annunciata una produzione limitata a 499 esemplari. Le consegne avverranno nella prima parte del prossimo anno ed è ipotizzabile un prezzo di circa 700.000 euro. BMW guarda invece all'altra estremità del mercato premium e la Vision Alpina è il primo assaggio di questa strategia. È una grande coupé di 5,20 m che, a differenza delle vetture della famiglia M che esaltano la sportività, mette al centro il comfort e la raffinatezza, oltre alle prestazioni. Insomma, è velocissima ma non aggressiva. Le linee sono eleganti e pulite, senza le esasperazioni aerodinamiche delle supercar moderne. L'abitacolo punta invece sulla qualità dei materiali, sulle lavorazioni artigianali e su un livello di personalizzazione elevatissimo, tailor-made, come si dice adesso. A differenza della Nuvolari, questa Vision è una concept e probabilmente resterà una dichiarazione di intenti per quanto riguarda lo stile e filosofia del nuovo marchio. Mentre le prime vere Alpina della nuova era arriveranno nel 2027 e saranno basate sulla piattaforma delle future BMW Serie 7 e X7. Avranno motori a 8 cilindri ibridi biturbo e potenze probabilmente superiori ai 700 cavalli.

Intervenire radicalmente su un modello di successo può essere rischioso. Per questo Jeep è stata molto prudente nell'aggiornamento di metavita dell'Avenger, che dal 2022 in poi ha rapidamente conquistato il mercato europeo. In Italia è addirittura la seconda auto più venduta dopo la Fiat Panda, oltre che la SUV più richiesta in assoluto. Tutto questo nonostante non sia una proposta low cost. Insomma, questo restyling, che sarà disponibile da settembre, ne affina la formula senza stravolgerla. Le novità riguardano soprattutto il design, la qualità interna percepita e alcuni dettagli tecnici dei propulsori, anche se la gamma motori non cambia. L'intervento più evidente riguarda il frontale, che mostra una diversa interpretazione della tradizionale calandra Jeep a 7 feritoie. Ora si ispira a quella già vista sull'ultima Compass e, secondo una moda ormai diffusa, è retroilluminata. Cambiano anche i paraurti e le protezioni inferiori della carrozzeria, perché utilizzano una tecnologia che permette di integrare il colore direttamente nella plastica, invece di essere applicato solo superficialmente. Questo limita i segni visibili provocati dai piccoli urti della guida urbana, o magari da qualche ramo sporgente, nel caso si voglia fare un po' di fuoristrada. Poi sugli allestimenti più ricchi arrivano i fari Matrix LED, che migliorano visibilità e impatto estetico. Ovviamente non cambiano le dimensioni, e pur con una lunghezza poco superiore ai 4 metri, l'auto mantiene caratteristiche insolite per il segmento B-SUV. La luce libera da terra raggiunge infatti i 210 mm e gli angoli caratteristici restano favorevoli alla guida oltre l'asfalto. Perché la Jeep vuole mantenere un legame con la tradizione off-road, anche se di fatto l'Avenger non è fatta per le mulattiere. All'interno, la parte inferiore della plancia introduce materiali imbottiti, ma anche i pannelli porta adottano superfici più morbide. Mentre rimane il sistema di infotainment con display da 10,25 pollici, compatibile con Android Auto e Apple CarPlay in modalità wireless. La disponibilità di vani portaoggetti è sempre abbondante e il bagagliaio parte da 380 litri. Alla base dell'offerta di motori c'è sempre il 3 cilindri 1.2 turbo benzina da 100 cavalli senza elettrificazione, aggiornato con nuovi pistoni, iniezione diretta a 350 bar, funzionamento secondo il ciclo Miller e distribuzione a catena. E sono tutti interventi finalizzati a migliorare l'efficienza e l'affidabilità, ma anche a ridurre i costi di manutenzione. In questo caso, il cambio è solo manuale. Due sono poi le Mild Hybrid con sistema a 48 volt, che consente di percorrere brevi tratti in modalità elettrica nel traffico urbano. La E-Hybrid da 110 cavalli e la 4xE da 145 cavalli, che aggiunge un secondo motore elettrico sull'asse posteriore per avere la trazione integrale. E il listino si chiude con l'Avenger elettrica da 156 cavalli, batteria da 54 kWh e fino a 400 km di autonomia promessa, con ricarica fino a 100 kW in corrente continua. Quanto agli allestimenti, la gamma si arricchisce della serie Anniversary, che celebra gli 85 anni del marchio Jeep, fondato nel 1941. In questo caso ci sono dettagli dorati, cerchi specifici da 18 pollici e rivestimenti interni dedicati. Anche sul fronte prezzi, la Jeep mantiene un atteggiamento prudente, perché le cifre salgono al massimo del 2% e non in tutti i casi. Quindi l'Avenger con motorizzazione base parte da 25.700 euro. Per l'ibrida a trazione anteriore servono almeno 27.700 euro e per quella integrale si sale a 32.700 euro. Mentre per l'elettrica ne occorrono 39.400.

Station wagon, elettrica e con suggestioni off-road, a cominciare dall'assetto rialzato. Una formula non certo diffusa, ma che dimostra come i costruttori cerchino di presidiare con modelli a batteria ogni anfratto di mercato. Però non si può dire che la nuova Toyota BZ4X Touring è unica, visto che sul mercato c'è anche il suo clone, che vi avevamo già presentato qualche puntata fa, che si chiama e-Outback ed è marchiato Subaru. Ma c'è una differenza fondamentale. La Toyota è disponibile anche solo a due ruote motrici, quindi con un prezzo d'attacco più contenuto di circa 3.500 euro. Rispetto alla BZ4X Touring berlina, che è già in listino da tempo, la Touring cresce di 14 cm e l'allungamento interessa soprattutto la parte posteriore. In più, la distanza da terra di oltre 21 cm, le barre sul tetto, capaci di sostenere fino a 80 kg, e le protezioni in plastica grezza sui passaruota le danno un'aria avventurosa. Il posto guida riprende l'impostazione della berlina, con la strumentazione digitale arretrata e rialzata, da consultare sopra il volante come avviene sulle Peugeot. Mentre al centro c'è il display da 14 pollici dedicato al sistema di infotainment, che utilizza una nuova architettura software più rapida e intuitiva. Restano, per fortuna, i comandi fisici per la climatizzazione. Naturalmente, la nuova configurazione di carrozzeria va a tutto vantaggio del bagagliaio, che è più capiente del 50% rispetto a quello della berlina, con il vano largo e alto e con il portellone elettrico, che facilitano le operazioni di carico. E fatto salvo il pavimento rialzato, che obbliga chi siede dietro a tenere le ginocchia un po' più piegate del normale, l'abitabilità è decisamente buona anche dietro. Le configurazioni meccaniche, come detto all'inizio, sono due, con trazione posteriore o integrale, ma la batteria può essere solo da 74,7 kWh. La ricarica può avvenire fino a 22 kW in corrente alternata e fino a 150 kW in corrente continua, consentendo, nella migliore delle ipotesi, di passare dal 10 all'80% della capacità in circa mezz'ora. Ed è presente anche il precondizionamento della batteria stessa, per ridurre i tempi di sosta alle colonnine rapide. La BZ4X Touring monomotore e con trazione anteriore sviluppa 224 cavalli e promette 591 km di autonomia. Mentre la 4x4 bimotore arriva a 380 cavalli e, secondo la casa, ha un raggio d'azione di 528 km. Nel primo caso, l'accelerazione è brillante, perché si scatta da 0 a 100 in 7,3 secondi. Nel secondo diventa sportiva, perché bastano 4 secondi e mezzo. Su strada, la Touring sorprende soprattutto per l'equilibrio, perché nonostante dimensioni e peso importanti, l'assetto contiene efficacemente i movimenti della carrozzeria. Ne deriva un'agilità superiore a quella che ci si potrebbe aspettare da un'auto lunga più di 4,80 m. Nella versione a quattro ruote motrici, poi entra in gioco la gestione elettronica della coppia tra i due assi, che contribuisce a una motricità eccellente sui fondi a bassa aderenza. E se poi ci si vuole spingere fuori strada, vengono in aiuto i sistemi di controllo automatico di trazione e velocità in discesa. I prezzi partono da 50.500 euro per la BZ4X Touring a trazione anteriore, mentre per l'integrale bisogna spenderne almeno

C'è una bella novità per chi utilizza molto l'autostrada. Dall'inizio di questo mese di giugno è possibile ottenere il rimborso del pedaggio, in caso di ritardi dovuti a cantieri programmati o al traffico completamente bloccato per almeno 60 minuti. Per i cantieri, però, le regole sono restrittive. Il rimborso è riconosciuto soltanto se l'intero percorso si svolge su tratte gestite dallo stesso concessionario. In pratica, almeno fino a dicembre, un viaggio che attraversa autostrade affidate a gestori diversi non dà diritto all'indennizzo, neppure in presenza di rallentamenti significativi. E l'entità del rimborso è determinata da una formula che tiene conto sia delle caratteristiche del cantiere, sia del ritardo causato. Per averne diritto in un tragitto tra 30 e 50 km è necessario accumulare oltre 10 minuti di ritardo, mentre sopra i 50 km la soglia sale a 15 minuti. Con traffico bloccato, invece, il rimborso è pari al 50% del pedaggio dopo un'ora di fermo, al 75% dopo due ore e al 100% oltre le tre ore. E in questo caso l'indennizzo può essere riconosciuto anche nei viaggi che coinvolgono più gestori. Purtroppo però restano esclusi i disagi causati da traffico intenso, maltempo, incidenti, emergenze e alcuni cantieri mobili. La richiesta può essere presentata tramite il sito di Autostrade per l'Italia o l'app Muovi Cashback. Chi utilizza il telepedaggio può ottenere accrediti automatici, mentre gli altri devono conservare la ricevuta e completare la procedura online.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma Encasa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina Encasa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina Encasa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale Encasa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente

0: economicamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro, cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale In Casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale In Casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In Casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione In Casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è In Casa. I programmi di manutenzione In Casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di

0: Muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i Montascala in Casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascala in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad in casa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascala in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascala in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente.

0: è in casa, che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascala in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascala in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascala in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascala in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascala in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascala in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Encasa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Encasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i Montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un Montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro Montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti Encasa? Encasa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. Encasa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Encasa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è Encasa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Encasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale in casa non ha eguali e con Encasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i Montascala in Casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita.

0: necessità di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!

0: poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare, grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

0: C'è un territorio alle pendici del vulcano dove la natura affascina e lascia incantati. È l'area del Gal Etna, un consorzio di 11 comuni che condividono storia, tradizioni, cultura e un ambiente straordinario. Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Catenanuova, Centuripe, Maletto, Maniace, Paternò, Ragalna e Santa Maria di Licodia. Un mosaico di territori uniti dal legame profondo con l'Etna. Il suo paesaggio lunare, ricco di colate laviche e boschi secolari, ospita una biodiversità sorprendente che cambia con l'altitudine. Un ecosistema fragile e affascinante, da tutelare e da valorizzare.
1: Guardi, il nostro è un territorio meraviglioso che lega il Simeto, quindi con la sua oasi, all'Etna. È un meraviglioso percorso contornato dalle nostre campagne, dai nostri vigneti, frutteti, all'interno castelli e beni monumentali. Per valorizzare l'Etna dobbiamo continuare a investire energie e risorse. Noi stiamo portando avanti tanti finanziamenti per le strutture ricettive, per agevolare i percorsi che si devono fare sull'Etna, un rapporto di collaborazione con il Parco dell'Etna che va a difesa di questo monumento, lo chiamo così, questo monumento importantissimo per noi. Non fermarsi mai, ogni occasione è buona per valorizzare la bellezza, la maestosità della nostra Etna.
0: Prima ancora di diventare oggetto di valorizzazione e tutela, l'Etna ha modellato per millenni questo territorio, trasformandolo con la sua forza e rendendolo unico. Per questo, il fuoco del vulcano è un elemento fortemente identitario per le persone che abitano in questa zona della Sicilia.
2: Siamo all'interno del sistema Etna, perché l'Etna parte dal Simeto, dall'altro lato è bloccato dal fiume Alcantara e quindi tutto in mezzo c'è questo grande

0: connesso con vulcanico, l'Etna, appunto, che poi nei millenni ha avuto una serie di trasformazioni. Difatti questo che abbiamo attualmente è alto circa 3.400 metri, è l'ultimo, diciamo, di un periodo di trasformazioni. Gli studiosi parlano di un cratere che prima era alto 5.000 metri, poi è collassato. Perché? Perché c'è stato, come dire, un collasso delle argille sottostanti rispetto alla massa lavica, che a volte spessa anche fino a 50 metri, queste colate enormi, laviche, fatte 100 milioni di anni fa e forse più, e che hanno determinato questo dolce declino che arriva, diciamo, da qui fino via via fino verso Catania. L'Etna è un sistema vivo, un vulcano che tuttora vive e quindi ha trasformato sempre il territorio, però, come ci dicevano prima i nostri saggi, le ceneri dell'Etna hanno fatto sì che questo territorio fosse fertile, fosse abitabile.
1: Per questo motivo il vulcano non è visto con timore, ma piuttosto con un profondo rispetto e ammirazione.
2: Non abbiamo paura della montagna. La montagna fa parte di noi. Quando ci sono le eruzioni per altri, dice, è un qualcosa di meraviglioso, ma noi lo viviamo ogni giorno, e vedere quella bellezza dell'Etna, sia con quando è innevata che ha il suo manto, ossia anche quando non è innevata, ma bisogna viverla, perché il contrasto molto bello è anche il periodo di aprile, perché nella nostra zona ci sono delle ginestre non a cespuglio ma arboree, che sono state catalogate all'Università di Oxford. Vedere il contrasto, terra nera con il fiore giallo, ti manca il fiato a vedere questo bellissimo paesaggio. È un paesaggio lunare per noi. Bisogna viverlo per capirlo.

0: Il nostro viaggio alla scoperta del Parco dell'Etna parte quindi da Bronte, luogo che custodisce un paesaggio incontaminato, un vero paradiso per gli amanti del trekking e della natura. Dal piano dei Grilli si snoda un sentiero immerso tra antiche colate laviche, boschi secolari e macchia mediterranea. Un percorso suggestivo che regala panorami spettacolari sul territorio circostante e conduce fino al rifugio di Monte Ruvolo, perfetto per una sosta o un picnic immersi nel verde. Da qui si può quindi raggiungere la sommità del monte, situata a quota 1410 metri di altitudine. Si tratta di un cono secondario, oggi spento, che domina il paesaggio con la sua forma regolare e il terreno cosparso di frammenti lavici. Lungo il cammino, la ginestra arborea cattura lo sguardo con il suo giallo brillante che punteggia il nero delle rocce laviche. Queste piante non solo resistono, ma prosperano nel suolo vulcanico ricco di minerali, offrendo uno spettacolo di colori e biodiversità. Tra le escursioni adatte a tutta la famiglia nel Parco dell'Etna, sempre partendo dal piano dei Grilli, è particolarmente suggestivo il percorso che porta alla Grotta della Neve, nota anche come Niviera del Collegio. Questa cavità vulcanica, un tempo utilizzata come ghiacciaia naturale, rappresenta un esempio antico di sfruttamento delle risorse del vulcano. È ancora possibile ammirarne la struttura e immaginare come un tempo la neve venisse raccolta e conservata al suo interno. Lasciandoci alle spalle le colate dell'Etna, il paesaggio si ammorbidisce. Arriviamo a Maniace, un piccolo comune immerso nel verde, e ci addentriamo tra le prime alture del Parco dei Nebrodi, la più grande area naturale protetta della Sicilia, avvolta da foreste fitte e silenziose.
1: L'Etna ce l'abbiamo di fronte, noi invece siamo adagiati sui Nebrodi. I Nebrodi e l'Etna si guardano, sono innamorati, a distanza sì, ma sono innamorati. Molte persone che vengono a visitare i nostri luoghi scelgono il vulcano Etna, ma scelgono anche i Nebrodi, perché è una riserva naturale dove la natura veramente è protetta e ci sono dei percorsi, ci sono anche delle zone in cui uno può fare richiesta per visitare, fare una scampagnata. La maggior parte vengono con le bici, mountain bike, i quad, diciamo le moto. C'è un'attività bellissima sui Monti Nebrodi.
0: Un itinerario da non perdere per gli amanti della natura è il Sentiero delle Sorgenti, un percorso ad anello che parte e si conclude nel paese di Maniace. L'itinerario, lungo circa 18 chilometri, si sviluppa sul versante sud del Parco dei Nebrodi, in un territorio dolcemente ondulato, ricco di sorgenti e di una vegetazione tipica di questi luoghi, boschi di roverella, cerri maestosi e, salendo di quota, faggi e agrifoglio. Camminando tra pascoli d'altura e foreste, con lo sguardo rivolto verso l'Etna che domina l'orizzonte, si raggiunge l'obelisco di Nelson, situato nel territorio di Bronte. L'obelisco fu fatto erigere dal duca di Nelson nel 1905 in memoria del padre, scomparso l'anno precedente. Questo luogo, dove la natura incontra la storia, offre uno spettacolare panorama sui Nebrodi. Tra le altre testimonianze del passato che possiamo ammirare nel territorio di Maniace, di particolare rilievo sono le Grotte della Saracena, uno degli indizi più significativi della presenza di antiche civiltà in queste terre. Si tratta di ambienti scavati nella roccia in un'alta rupe di arenaria, adiacente un'ansa del fiume della Saracena, affluente del Simeto che scende dai Nebrodi. Probabilmente di origine preistorica, queste grotte hanno continuato ad essere utilizzate in epoche diverse, sia come abitazioni che con scopi militari. Tracce e reperti di interesse archeologico si ritrovano anche nel vicino territorio di Maletto, il paese alle falde dell'Etna, che con i suoi 1000 metri di altitudine è il comune più alto della provincia di Catania. Il vulcano qui è una presenza familiare. I malettesi lo vivono senza timore e lo scelgono come meta per escursioni e picnic, riconoscendolo come parte della propria identità.
2: Noi possiamo scegliere di andare nei Nebrodi, perché abbiamo i Nebrodi di fronte o l'Etna, ma quasi sempre si va verso il vulcano, quindi nessuna paura nei confronti del vulcano. Per quanto riguarda i percorsi naturalistici, abbiamo vari livelli di itinerari, livello facile a livello più difficile, quindi sono percorribili da bambini o anche persone allenate. In sintesi dico che ci sono dei rifugi importanti da poter visitare, come il rifugio di Monte Maletto, il rifugio di Monte Scavo, Monte Spagnolo, e delle grotte come la Grotta del Cernaro, non distante dal comune di Maletto, o la Grotta del Gelo, più impegnativa da raggiungere, dove vi è un ghiaccio per tutto il periodo dell'anno. Quindi si tratta di un ghiacciaio perenne, il ghiacciaio più a sud d'Europa o dell'emisfero boreale.
0: Nel territorio di Maletto è facile perdersi nella bellezza della natura. Numerosi sono i percorsi che si possono intraprendere a piedi o in mountain bike, attraversando i boschi che circondano il paese o dirigendosi verso le cosiddette favare, piccoli ruscelli che in primavera affiorano dalle rocce. In origine i torrentelli facevano parte di un unico fiume, il cui corso è stato interrotto da un'eruzione. Durante lo scioglimento delle nevi, il corso d'acqua originario si insinua tra le rocce sottoterra per emergere proprio nei pressi di Maletto, allagando la piana in uno spettacolo unico d'acqua e rive fiorite. Da questo angolo di pace e di bellezza, lo sguardo abbraccia l'Etna in tutto il suo splendore. Un altro affaccio straordinario sul vulcano si apre spostandosi verso sud, ad Adrano, una delle città più antiche della Sicilia, dove la pietra lavica si intreccia con la storia e il paesaggio rurale si alterna a tesori naturali e architettonici.
3: Adrano è ingastonata tra la valle del Simeto, dove abbiamo uno dei ponti più belli della Sicilia, il cosiddetto Ponte dei Saraceni, un luogo visitatissimo, e poi abbiamo l'Etna, che attraversa da Adrano paesaggi veramente bellissimi.
0: A pochi chilometri dal centro abitato, l'Etna regala infatti uno dei suoi affacci più suggestivi, l'altopiano del Prato Fiorito, una distesa d'altura dove la vegetazione spontanea si fonde con le formazioni laviche, creando un paesaggio di grande fascino. Qui la ginestra dell'Etna esplode in primavera con il suo giallo acceso, mentre lo sguardo si apre verso la valle del Simeto. Ed è proprio nel cuore della valle che si erge uno dei gioielli più rappresentativi del territorio, il Ponte dei Saraceni. Realizzato in pietra lavica, con origini antiche e rimaneggiamenti medievali, collega da secoli le due sponde del fiume Simeto. La sua arcata centrale a schiena d'asino e i solidi basamenti in pietra etnea lo rendono uno dei monumenti più iconici e affascinanti della Sicilia interna.
4: Il Ponte dei Saraceni, che si trova al confine fra i comuni di Adrano e Centuripe, lo si chiama così Ponte dei Saraceni perché, insomma, per comodità è stato così, ma pare che sia stato costruito dai Normanni, quindi un po' dopo, attorno al 1100-1200. È caratteristico perché è fatto su delle rocce, diciamo, nel letto del fiume, ed è molto bello, ha delle arcate particolari, è un po' il simbolo di questa zona.
0: Questo gioiello architettonico si trova all'interno della riserva integrale delle forre laviche del Simeto, che si estende nei territori di Adrano e Centuripe, raggiungendo anche Bronte e Randazzo. La riserva è caratterizzata da spettacolari gole scavate nei millenni dal fiume Simeto tra le antiche colate laviche dell'Etna. Attraversando il Ponte dei Saraceni, si entra nel territorio di Centuripe, dove il paesaggio muta, mantenendo però lo stesso legame profondo con la terra e con la storia. Vista dall'alto, la cittadina svela la sua iconica forma a stella marina, o, secondo altri, quella di un uomo disteso, da cui deriva il soprannome di Gigante di Sicilia. Ma Centuripe è molto più della sua forma. È un territorio ricco di sostanza, con una storia millenaria.
5: Il paese di Centuri, per l'antica Kentoripa, è stato, diciamo così, fondato nell'VIII secolo avanti Cristo, e grazie ad alcune caratteristiche oggi il comune è conosciuto come il balcone della Sicilia.
0: Alle pendici dell'Etna e dei Monti Erei, Centuripe si affaccia sui calanchi del Cannizzola, una delle riserve naturali più affascinanti della Sicilia, un deserto pietrificato incastonato nella valle del Simeto. Questo paesaggio, di straordinario valore geomorfologico, è stato modellato nel tempo da millenni di storia. La geologia dell'area, caratterizzata da strati di argilla, calcare e marna, ha dato origine a forme scolpite dall'erosione, che conferiscono ai calanchi il loro aspetto lunare e suggestivo. Proprio per questa atmosfera fuori dal tempo, il sito è stato spesso scelto come location per produzioni televisive e cinematografiche. Al di là dei calanchi, viaggiando verso ovest e addentrandoci nell'entroterra della provincia ennese, arriviamo a Catenanuova, il più piccolo e il più distante dall'Etna tra gli 11 comuni del Gall. La lontananza dal vulcano non lo mette però al riparo dalle alte temperature. È considerato infatti il comune più caldo d'Europa. Situato nella valle del Dittaino, in un territorio contraddistinto soprattutto da pianure assolate, vanta un prezioso polmone verde dove cercare frescura anche nelle giornate più torride. Si tratta del Parco San Prospero, situato in Contrada Censi, nella parte alta di Catenanuova, un'area di circa 4 ettari, attrezzata con spazi per il tempo libero come parchi giochi e punti di ristoro completi di tavoli, panche e barbecue in pietra utili per le scampagnate. Un tempo appartenuto al principe fondatore del paese, oggi il parco è di proprietà comunale e rappresenta un importante luogo di aggregazione per la comunità. Caratterizzato da oltre 2000 alberi di conifere, oltre che abeti, pini e cipressi, è attraversato da vialetti ombreggiati, ideali per passeggiate e momenti di relax. Lasciata Catenanuova e la piana del Dittaino, ci dirigiamo verso est, fino a raggiungere un territorio che prende la luce in pieno volto. Biancavilla, affacciata sul versante sud-occidentale del vulcano, è stata ribattezzata la Porta del Sole dell'Etna, un paese che ha fatto della sua esposizione e del suo rapporto con l'ambiente una parte essenziale della propria identità. Nel cuore del centro abitato, nei pressi di Piazza Don Pino Puglisi, si trova uno dei luoghi più evocativi del paese, il Belvedere. Non si affaccia sul vulcano, ma sorprende per il panorama aperto sulla valle del Simeto, che da qui si svela in tutta la sua ampiezza, in uno spazio sospeso tra cielo e terra. Il legame con l'Etna, però, resta centrale nella vita della comunità.
1: È un rapporto viscerale, forte, e lo abbiamo anche riscontrato nell'ultima colata lavica che ha attraversato il territorio di Biancavilla, arrivando fino a 1500 metri di altezza. Un rapporto di ammirazione. Non c'è stata una grande preoccupazione, ma c'è stata certamente una condivisione di qualcosa che la natura ci regala e di cui noi siamo felici protagonisti in questo versante sud-ovest dell'Etna.
0: Biancavilla si trova lungo uno degli accessi più diretti alla zona sommitale dell'Etna. Un luogo luminoso, contraddistinto da un microclima favorevole che incide su paesaggio, agricoltura, turismo e attività all'aria aperta. In questa prospettiva si inserisce il recupero e la valorizzazione della casermetta di Piano Mirio, che si trova a 1540 metri di altitudine. Riqualificata dopo anni di incuria e di abbandono, oggi la struttura vanta un'area esterna per picnic e un fabbricato di 120 metri quadrati con cisterna annessa. Un'area pensata per diventare punto di partenza per escursioni e iniziative all'aperto. Un punto di accoglienza per tutti gli amanti della natura.
1: Biancavilla è la Porta del Sole perché è diventato il quartier generale dell'Etna. Lo abbiamo fatto anche ristrutturando un'area attrezzata importante che è quella di Piano Mirio, perché vogliamo giocarci le nostre carte con i nostri prodotti migliori, che sono le eccellenze agricole e questo terroir che è fantastico.
0: un terreno fertile e generoso che accomuna tutti i paesi alle pendici dell'Etna, tra cui Santa Maria di Licodia, un borgo piccolo ma dalla storia millenaria. Si tratta infatti di uno dei centri più antichi della zona, con un territorio che conserva tracce di insediamenti preistorici. Tra gli itinerari più suggestivi spicca la passeggiata del Pepe, un sentiero dal grande valore storico e archeologico. Immerso nel verde, segue l'antico tracciato di una via rurale e attraversa un'area che un tempo ospitava una necropoli di epoca ellenica e romana. Ancora oggi, camminando lungo il percorso, ci si può imbattere in frammenti di ceramica affioranti dal terreno, come testimoni silenziosi di un passato lontano. Il nome evocativo del sentiero deriva dal sommacco, una pianta aromatica dal profumo pungente, utilizzata in antichità per la concia delle pelli e a scopo medicinale. Santa Maria di Licodia custodisce dunque un legame profondo con la storia, ma anche con la natura e il vulcano. Un rapporto che, come spiega il sindaco Giovanni Buttò, è tutt'altro che simbolico.
6: Il rapporto di Santa Maria di Licodia con l'Etna è un rapporto, diciamo, viscerale, visto che noi siamo alle pendici, anche se il nostro territorio non arriva alla sommità, si ferma intorno ai 1400-1500 metri d'altitudine, però è chiaro che noi abbiamo una relazione con il vulcano e ce lo sentiamo nostro, perché è quello che ci caratterizza, è quello che ci dà anche molte cose.
0: Un legame fatto di confini condivisi, risorse naturali e di un profondo senso di appartenenza che accomuna tutti i paesi di questa parte della Sicilia. Proseguendo il nostro viaggio, ci avviciniamo nuovamente al vulcano e raggiungiamo Ragalna, il comune più alto del versante sud dell'Etna, conosciuto anche come la terrazza del vulcano. Qui il paesaggio cambia ancora. La pietra lavica si trasforma in sentieri di bosco, in itinerari naturalistici e scorci mozzafiato che affacciano direttamente sul cratere sommitale. Uno dei luoghi simbolo è Piano Vetore, punto di partenza per escursioni e camminate all'interno del Parco dell'Etna. Un polmone verde dove convivono pini, ginestre e colate antiche, perfetto per chi cerca il contatto con la natura.
7: Questa è la parte più alta del nostro territorio di Ragalna, la parte più bella perché è la parte incontaminata, la parte di montagna, dove da qui partono tante attrattive turistiche. Come possiamo ammirare alle nostre spalle abbiamo tutte le colate più giovani. Di fronte a noi troviamo un parco attrezzato dove si può fare del picnic. Un altro punto importante proprio alla nostra destra è il sentiero Montenero degli Zeppini. Questo è stato il primo sentiero natura riconosciuto in Sicilia e all'interno del sentiero si possono fare delle passeggiate in bici, si possono fare delle passeggiate a cavallo e si trovano tanti rifugi.
0: Un paradiso per gli amanti della natura, ma non solo. Ragalna è un centro d'eccellenza anche per gli appassionati di scienza e astronomia. Asserra la nave, a quota 1800 metri sul livello del mare, sorge infatti l'osservatorio astrofisico, gestito dall'Università di Catania. Qui ogni notte, telescopi automatici e manuali puntano verso le stelle per raccogliere dati e immagini.
8: Noi come Osservatorio Astrofisico di Catania in realtà siamo facente parte di un istituto più grande che è l'INAF, l'Istituto Nazionale di Astrofisica. L'Osservatorio ovviamente partecipa a parecchi network scientifici e collaborazioni internazionali con colleghi da altre parti del mondo e ogni tanto, ovviamente essendo vicino almeno in linea d'aria, essendo vicino al cratere, ai due crateri sommitali, le eruzioni ci fanno vedere degli spettacoli non indifferenti dal punto di vista della bellezza del fenomeno. A parte la bellezza, non sono pericolosi perché comunque siamo protetti alla Valle del Bove. La maggior parte delle colate va a finire là dentro, per cui ci resta solo lo spettacolo.
0: Uno spettacolo a cui si può assistere in modo del tutto gratuito prenotando una visita.
8: E noi abbiamo una serie di attività soprattutto durante l'estate, perché è chiaramente il periodo più, insomma, favorevole per stare qui fuori all'aperto. I gruppi organizzati, ma anche le singole persone, possono chiamare al nostro ufficio divulgazione per prenotare una visita. La visita ovviamente è gratuita, per cui le persone si prenotano, vengono accolte qui a gruppette di 40-50 credo massimo persone, vengono portate dai colleghi a fare un giro per l'osservatorio, quindi a mostrare vari strumenti, fino ad arrivare alla parte finale, che è quella più interessante, che è chiaramente la visita notturna, dove con il telescopio divulgativo appunto fatto apposta per questo vengono mostrati gli oggetti notturni che in quel periodo ci sono. Tipicamente la Luna, qualche pianeta, se siamo in periodi in cui i pianeti sono visibili, qualche oggetto di profondo cielo.
0: Scendendo dalla zona dell'osservatorio si arriva al Teseo screpolato, una delle opere più importanti della mostra di Igor Mitorai all'interno del Parco dell'Etna. Realizzata in bronzo, raffigura il volto mutilato dell'eroe greco, frammentato e scavato come una rovina antica. Un simbolo universale di forza interrotta, bellezza spezzata, memoria. Attorno alla statua, l'intera area naturalistica di Ragalna si presenta come uno dei contesti ambientali più suggestivi e integri del vulcano.
7: Scendendo ancora più avanti troviamo il vivaio dell'Etna, gestito lì dalla forestale, dove lì all'interno si coltivano tutte le piante autoctone del nostro territorio. Abbiamo la quercia, la ginestra, la roverella, il castagno. Scendendo verso la parte più abitata del nostro territorio, da lì parte il sentiero 785, un sentiero naturalistico gestito dal CAI, dove si snoda da Piazza Rocca, partendo per Monte Arso, e da lì arriva proprio fino quasi alle spalle del Teseo screpolato.
0: Sentieri ben segnati, aree attrezzate, colate laviche, boschi di pino e ginestra selvatica si alternano in equilibrio perfetto tra accessibilità e tutela. Un equilibrio che ritroviamo anche a Belpasso, una cittadina che regala una delle visuali più spettacolari sui crateri sommitali dell'Etna.
9: Belpasso è fortemente legata all'Etna, tutta la sua storia è collegata all'Etna, sia la sua distruzione, la sua prima distruzione, legata anche a un'eruzione e anche alla ricostruzione, perché dall'Etna poi giungevano e giungono ancora i materiali che servono per costruire, che hanno costruito le nostre strade in passato, che ancora costruiscono le nostre strade, perché utilizziamo il basalto lavico, e anche le costruzioni sia private che pubbliche.
0: Sul territorio di Belpasso si snodano alcuni dei percorsi escursionistici più suggestivi del versante sud-ovest dell'Etna, meta ideale per chi cerca un contatto autentico con la natura del vulcano. Uno di questi percorsi è quello che conduce a Monte Manfre, a 1460 metri di altitudine. Il percorso, lungo 14 chilometri, comincia dal paese e consente di vedere come il paesaggio urbanizzato muta in campagna coltivata, campi incolti, boschi e lava solidificata. Lungo il cammino,

0: Fuji e aree attrezzate offrono riparo e accoglienza agli escursionisti. L'antichissimo cratere di Monte Manfre presenta una copertura quasi totale di castagni, querceti, faggi e noci, oltre ai pini e alla immancabile ginestra, pianta simbolo delle aree laviche. Da qui ci spingiamo ancora più a sud, verso l'ultima tappa del nostro viaggio, Paternò. Questo paese si distende lungo il corso del fiume Simeto, custodendo uno dei tratti più fertili e ricchi di biodiversità. Nel cuore di questo paesaggio si trova l'oasi di Ponte Barca, una zona umida riconosciuta per il suo straordinario valore ecologico. Ogni anno l'oasi accoglie numerose specie di uccelli migratori, tra cui gli eleganti fenicotteri, che qui trovano rifugio e nutrimento. È un'area preziosa per l'equilibrio ambientale, sempre più al centro di progetti di tutela e valorizzazione.
1: Il nostro territorio è ricchissimo di corsi d'acqua. Una di queste zone ricche d'acqua è la zona delle Salinelle, chiamate così perché è una zona molto arida innanzitutto, sembrerebbe desertica, però ci sono queste pozzanghere d'acqua dove si vede ribollire qualcosa. In realtà è un fenomeno di vulcanismo secondario correlato sempre ai fenomeni dell'Etna, cioè c'è questa falda acquifera dove la degassazione del sottosuolo fa gorgogliare, fa uscire fuori queste bolle di anidride solforosa. Spesso però sono accompagnate a dei parossismi, quindi fuoriuscita di acqua, fuoriuscita di fango, delle vere e proprie colate di fango che determinano la creazione di vulcanelli di fango. E molti vengono proprio a studiarle, a vederle, anche perché pare che ci siano delle correlazioni tra le manifestazioni di queste salinelle e poi quelli che sono i fenomeni eruttivi a livello del cratere centrale dell'Etna.
0: A Paternò la ricchezza vitale dell'acqua si unisce così alla forza primordiale del fuoco che caratterizza la terra etnea. Anche qui il vulcano è visto con profondo rispetto, come una presenza familiare e rassicurante.
1: Per noi l'Etna non è stata mai chiamata il vulcano, non viene mai visto con un occhio di terrore, per noi è la montagna. Guardandola da Paternò sembra veramente una collina, una dolce collina. Si ammanta di bianco durante il periodo invernale, in estate è tutta con questi colori azzurrognoli, grigiastri, in base poi alla vegetazione che si viene a sviluppare.
0: Così si racconta qui l'Etna, non come un vulcano da temere, ma come una montagna da vivere. Una presenza familiare che veglia sui paesi, nutre la terra, scolpisce i paesaggi. Attorno alla montagna si snoda un territorio ricco di bellezze. Borghi di pietra, vallate e sorgenti, calanchi e panorami lunari, con una natura che sorprende a ogni passo. È questa la forza del Gall Etna, un mosaico di bellezza tutto da scoprire e da vivere.

Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: Cari amici, bentrovati all'appuntamento con Voci da Cilento che si apre con Info Salerno.
1: Il Comune di Castellabate ha ottenuto un finanziamento di 650.000 euro nell'ambito del programma per la riqualificazione sostenibile e il potenziamento infrastrutturale del porto di San Marco. L'intervento punta a migliorare strutture e servizi a supporto della flotta peschereccia, rafforzando il ruolo strategico dello scalo per l'economia del mare e lo sviluppo del territorio. Più sicurezza e controlli rafforzati a Mercato San Severino. Durante l'estate l'amministrazione comunale ha approvato un piano che prevede il potenziamento dei servizi della polizia locale nei fine settimana da giugno a settembre. Ogni venerdì e sabato due agenti saranno in

0: servizio fino a mezzanotte per garantire maggiore presidio del territorio nelle ore serali e notturne. Il Comune di Buccino ha pubblicato una manifestazione di interesse per raccogliere proposte finalizzate al recupero e alla valorizzazione di Palazzo Forcella, storico edificio nel cuore del centro antico. L'obiettivo è trasformarlo in un polo culturale, turistico e ricettivo, capace di attrarre investimenti e creare opportunità di sviluppo. Le candidature devono essere presentate entro il 30 giugno. Nuove risorse per la sicurezza delle scuole di Cava dei Tirreni. Grazie a un finanziamento regionale di 231.000 euro saranno effettuate le verifiche di vulnerabilità sismica in 5 plessi scolastici cittadini. Gli accertamenti consentiranno di valutare le condizioni strutturali degli edifici e rappresentano un passaggio fondamentale per accedere a futuri fondi destinati agli interventi di adeguamento e ristrutturazione. Nuove prospettive per la valorizzazione del patrimonio culturale di Nocera Inferiore grazie all'accordo siglato tra Comune e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. L'intesa punta a promuovere iniziative culturali condivise, consentirà l'utilizzo della caserma Tofano per eventi e attività di interesse pubblico, favorendo una maggiore apertura del complesso alla città. È stato inaugurato ad Antessano di Baronissi il Centro per le Famiglie Legami, struttura del Consorzio Sociale Valle dell'Irno al servizio dell'intero ambito S6. Il centro offrirà supporto a famiglie, minori e giovani coppie attraverso consulenze, attività educative e percorsi di sostegno. Tra le iniziative avviate anche la sperimentazione del registro comunale della bigenitorialità. Presentato a Eboli il nuovo pronto intervento sociale, servizio destinato a rafforzare la rete di assistenza territoriale. Il progetto offrirà orientamento, screening sanitari, distribuzione di beni essenziali, trasporto sociale e alloggi temporanei. Il progetto si rivolge alle persone più fragili e rappresenta un nuovo strumento di sostegno per chi vive situazioni di emergenza sociale. A Teggiano prende il via un piano per contenere la presenza dei piccioni nel centro storico senza ricorrere ad abbattimenti. Il comune utilizzerà la nicarbazina, un contraccettivo aviario già sperimentato in altre città, distribuendo mangime trattato in 5 aree del borgo. L'intervento mira a ridurre i rischi igienico-sanitari e a tutelare il patrimonio storico e monumentale cittadino. E dopo lo spazio dedicato all'informazione in breve, che vi invito a consultare anche su infosalerno.it, vi propongo un servizio dedicato al nuovo lavoro del regista Andrea D'Ambrosio, che è stato presentato qualche giorno fa al Cinema di Cava dei Tirreni, Bella e Ferita.
1: Sì, ieri abbiamo fatto l'anteprima di questo nuovo documentario prodotto dalla Cine 3000 di Gianluca Cicco con il Ministero dei Beni Culturali e il Ministero dell'Istruzione per un progetto che si chiama Cinema e Scuola ed è venuto fuori un documentario appunto di 58 minuti e ieri a Cava c'è stata la sala molto piena, sono venuti insomma i ragazzi che hanno partecipato al film, l'attore protagonista Alberto Franco, perché poi è a metà tra documentario e fiction. Quindi diciamo l'anteprima è stata veramente un successo ieri.
0: Bella e Ferita perché?
1: Bella e Ferita perché è un po' la metafora diciamo del nostro paese, no? L'Italia è un paese meraviglioso, però alla fine è ricco anche purtroppo di crepe e di tante ferite e la medicina migliore è proprio, come dire, la resistenza attiva a questi abusi del potere. Siamo partiti dal Piemonte fino praticamente appunto alla Costa Amalfitana e praticamente a Bacoli, quindi abbiamo raccontato la lotta dei Notab attraverso l'intervista a Nicoletta Dosio, che è la storica attivista dei Notab, e poi siamo arrivati a Salerno a parlare del problema del porto, dell'ampliamento del porto con Enzo Ragone, i sindaci che Lorenzo Porto che ci hanno spiegato appunto quello che potrebbe succedere se accadesse questo famoso ampliamento del porto di Salerno.
0: Insomma, sono i temi che ricorrono sempre in tutti i tuoi lavori e in tutto il tuo lavoro.
1: Assolutamente, sono temi, l'ambiente insomma è centrale, come dire, soprattutto nei miei ultimi lavori, insomma a partire appunto dal Sentiero dei Lupi fino all'Estate dell'Orsa Maggiore, che è il documentario, il film che uscirà credo dopo l'estate, per cui praticamente questo si incastona bene in questo, come dire, in questo racconto dell'Italia, del paese e di quello che purtroppo l'uomo fa. L'uomo ha creato negli anni delle cose meravigliose, ma ha creato anche dei disastri, insomma, sul territorio.
2: Lupo da una parte, gli orsi dall'altra, insomma c'è sempre la necessità di tutelare delle specie che sono, ai noi, minacciate proprio dall'uomo.
1: Assolutamente, perché il lupo è una specie diciamo importantissima per il nostro pianeta, per il nostro ecosistema, che purtroppo anche il lupo è minacciato. Basta vedere quello che sta accadendo nel parco d'Abruzzo, è accaduto nell'ultimo mese. Gli orsi, l'orso marsicano in particolare, ne esistono 60 esemplari nel parco d'Abruzzo, e quindi una specie ancora più a rischio estinzione, e quindi vanno protette e tutelate con delle politiche di difesa di questi animali, che sono predatori, ma sono anche la fauna selvatica che salva il nostro equilibrio ambientale.
2: E con Andrea D'Ambrosio conduco il programma Museando, che trovate su museando.info.

0: Ed ora è il momento del gusto.
1: Oggi preparo un ragù di vitello. In una padella metto olio extravergine di oliva, i pezzi di carne che lascio dorare. Aggiungo poi cipolla e aglio. Quando la carne si è dorata, aggiungo la passata di pomodoro, sale, origano e pepe. Ogni tanto mescolo e lascio cuocere. E il ragù è pronto. E il piatto è pronto.
0: È tutto per questo appuntamento che potete rivedere su vocidalcilento.it. Come sempre vi invito anche a seguirci sui social e su YouTube. Grazie per la cortese attenzione, a presto!

0: Namastè, benvenuti a Gusto Yoga. Io sono Sayonara Motta e sono felice di poter condurre in questa pratica di oggi. La pratica di oggi sarà mirata a una piccola serie di vinyasa che si chiama Warrior Series. Andiamo a combinare i guerrieri e a sentire proprio questa energia del flusso del vinyasa, di fluire e respiro al movimento.
1: EasyPersonalTrainer.it è uno spazio dedicato al benessere completo della donna con percorsi semplici e adatti a tutte. Con Energy Balance lavori sui 5 corpi: fisico, mentale, energetico, emozionale e spirituale, per ridurre stress e dolori, ritrovare energia e benessere, con anche consigli utili sull'alimentazione. Se sei alle prime armi, Yoga per principianti ti accompagna passo dopo passo nella pratica, con costanza e consapevolezza. Per le donne dopo i 40 anni, Yoga terapeutico in menopausa offre un percorso unico che unisce allenamento mirato e yoga terapeutico per aiutarti a comprendere e migliorare sintomi come ansia, insonnia, stanchezza e squilibri fisici ed emotivi. Con 40 Plus Evolution lavori su massa muscolare, densità ossea, salute cardiovascolare e benessere mentale, affrontando la menopausa con un approccio completo e scientifico. Tutti i programmi sono online e accessibili da telefono, tablet o computer, così puoi seguirli quando e dove vuoi. Un metodo costruito su oltre 30 anni di esperienza per aiutare le donne a vivere con più salute, equilibrio e serenità.
0: Quindi andiamo a prima prendere il nostro posizione in Siddhasana, le ginocchia più basse delle tue anche, appoggio bene le tue mani sulle ginocchia, chiudi gli occhi, inspiro, porto le braccia verso l'alto, mani in mezzo al cuore. Io osservo sempre, facciamo un check, un contatto con la nostra più profonda energia del nostro corpo fisico, quindi osserva com'è tutto il tuo corpo fisico, come senti le articolazioni, le ossa, pelle, muscoli, osserva il tuo livello di energia. Se sei stanco, stanca o sei carica. Questa è una pratica molto indicata al mattino, quindi potrai utilizzarla sempre al mattino, una pratica energizzante. Osserva dove sono i tuoi pensieri, se nel passato o nel futuro. Osserva dove sono e dov'è le emozioni che appaiono in questo momento e la connessione su tutti i tuoi corpi. Vi invito a praticare, che abbiamo già visto, la nostra respirazione Ujjayi, che è quella che è di sostengo energizzante per i nostri vinyasa. Ricordando che è una respirazione, è un pranayama che accade nella parte più ampia e tutto sulla nostra glottide. Quindi andiamo a inspirare, portiamo le braccia verso l'alto, allungo bene e riporto avanti. Metto il petto, allungo, inspiro. Da qua tiro con la mia mano, il braccio opposto, guardo, spalla lontana, creo una grande inclinazione, scendo, porto le braccia lì indietro, allungo, senti il corpo che si, piano piano, si adagia, inspira, braccio verso l'alto, e afferro l'altra mano e vado a inclinare lateralmente, guardando verso la mia ascella opposta, inspiro, giro le mani lì indietro, allungo. Porto le braccia in linea, mani toccano le spalle, facciamo piccole circonduzioni per portare questa energia nell'adhara. I nostri adhara sono i nostri punti di articolazione, all'interno poi all'esterno, portando sempre questa energia che fluisce. Inspiro in centro e espirando ruoto le spalle, porto le mani a pavimento. Inspiro, torno con la testa, le mani e le braccia vengono su, le mani, inspiro in centro, ruoto appoggiando le mani, distendo le braccia, appoggio la mano e guardo espirando verso la parte opposta. Torno con la testa, inspiro, apro le braccia, le mani toccano le spalle, inspiro, cresco, espiro, Espirando, entro in torsione. Torno con la testa, torno con le braccia, porto le mani, inspiro. Espirando, entro, ricorda di entrare nella tua espirazione in torsione. Torno con la testa, torno, sempre un sorriso. E apro le braccia, benissimo. E da qua andiamo a spostare i tappeti. Quello che avete, devare con le gambe. E iniziamo solo a muovere le anche. È molto importante cercare adesso, perché quando andiamo a fare le posizioni del guerriero in piedi, andiamo a sollecitare tantissimo le anche, quindi possiamo lavorare bene in hip openness. Molo sempre. Quando passo all'indietro, guarda, spingo, senti proprio tutta la muscolatura che allunga. Na prossima rotazione vado, lascio 90 gradi, spingo, vengo verso la mia spalla opposta, porto le braccia verso l'alto e vado avanti, distendo le mie braccia. E rimango per 3 respiri. Connettati alla tua energia, momento presente, le tue emozioni, UGI. Lascia cadere tutta la tensione. Da qui porto le braccia verso l'alto, inspirando. E ripasso in mezzo. E facciamo ancora un po' per mobilizzare, fino ad entrare nell'altro lato. Inspiro. E vado verso il lato opposto. Da qui lascio la gamba 90 gradi. Inspiro, braccio verso l'alto. Ricorda di andare verso la gamba opposta. Espirando, vado avanti. Lascio bene là le mie gambe 90 gradi e inspiro per 3. Mantieni questo respiro profondo e connettiti con il tuo corpo fisico, quindi senti dove allunga, dove noi diciamo succa e stira. C'è una parte che tira e una parte che è rilassata. Quindi succa vuol dire confortevole, senti dove sono i punti di conforto e poi i punti che sono un po' più che ti allungano, che ti tirano, ma che sono in equilibrio. Con la prossima ispirazione porto le braccia verso l'alto e ritorno ancora per fare ancora un po' di mobilità delle anche. E andiamo adesso a portare attenzione e andiamo in quadrupedia. E prendiamo le mani sotto le spalle, avete già visto bene questo asana, ginocchio sotto le tue cosce, tutta la tibia. E facciamo un po' di neutro per sentire bene il movimento. Gomiti, le spalle che si allontanano, vado in Bhittilasana. E Marishasana, inizia a portare già il metatarsi, immobilizzare la tua colonna, Ujjayi, per sentire questo movimento di grande equilibrio, ma soprattutto di grande mobilizzazione, fluire l'energia. Mantengo qua, iniziamo solo a spostare il peso del corpo, guarda, avanti, indietro, sentendo questo movimento che va spostando il peso del corpo, spalla avanti, fino a che poi inizio a guardare, muovere la testa e vado in Marishasana, quindi è un gatto in mucca un po' che si muove come un cerchio. E quando vado con le mani al petto, lungo, spingo con le mani con la tibia, fino a che vado appoggiare in Balasana, quindi guardo avanti, espirando vado. Fate attenzione se hai problema sulle ginocchia, di non andare troppo giù, quindi ascolta il tuo corpo, ricorda Imsha, quindi non violenza su di te, e allungo ancora. E dall'altra parte, iniziamo piccoli prima, guarda, prima sposto in avanti, lascio le mie ginocchia fisse, poi inizio a collegare la testa, avanti metto il petto, avanti, senti proprio tutta la colonna che si muove, spingo con la tibia e andiamo adesso a aumentare questo cerchio portando i talloni verso i glutei, quindi Balasana, Marishasana, Bhittilasana. Quindi mucca, gatto, bambino, e senti il tuo corpo che si muove, tutta l'energia. Pensa in un elemento acqua, essa fluidità. Se fermo in centro, benissimo, da qua punta e metatarsi. E da qua andiamo a portare adesso il braccio in avanti, guarda, gomiti, taglio dei gomiti in avanti, spingo, come se fosse un nado mukha, però sulle ginocchia, ok? Quindi un cane a testa in giù, immagina dove erano i miei piedi, sono le ginocchia, spingo le mie ascelle verso il pavimento, ok? Praticamente qua non toccherò forse

La testa, ok, se toco, ma devo guardare l'ombelico, ma sento la mobilità delle scapole qui, extra ruotano. Tibia bene, firme, salde. Fino che appoggio, guardo in avanti e faccio il peep dog. Porto il mento al pavimento, le braccia distese, ma mantengo i gomiti distese e il bacino sopra le tue ginocchia. Distendo bene. Qua, quattro respiri. Samavitri, quindi inspiro in 5 e espiro in 5. Da qui appoggio l'avambraccio, scivolo in avanti, inspiro e vado ad appoggiare nella sfinge, poggio il avambraccio. Spalle lontane dall'orecchio, guardo il soffitto. Spingo bene, pube attaccato. Scendo con le spalle. Porto adesso la mia mano vicino alle spalle. Punto i piedi. Da qua appoggio i piedi a terra, ginocchio a terra. E spingo e vado in Ardha Plankasana. Da qua distendo in Plankasana. E vado in Adho Mukha, porto i talloni a terra. Quindi da qui cammino e cerco sempre di sollevare le dita dei miei piedi, quindi quell'esercizio che abbiamo fatto asana con le ginocchia al petto per aiutare bene, vedi, il nostro Adho Mukha. Sollevo le dita, attivo l'arco plantare. Sollevo i talloni e qua faccio un po' di walking. E posso anche guardare il lato opposto, facendo una piccola torsione, quindi questo movimento è ampio. Benissimo. Da qua sollevo i talloni, piego le ginocchia, guardo avanti, cane facilitato, ok? Da cane facilitato andiamo a fare una curva con la colonna e andare al cane a testa in su, ma faccio, è diverso questo cane. Le ginocchia non appoggeranno a terra, vedi, le spalle sono lontane e il peso del corpo non fuori i piedi, ma sui primi e secondo dito. Espiro, mento al petto, ruoto e ritorno in Adho Mukha. Sollevo i talloni, curvo la colonna come un body wave. L'ultima ad arrivare alla testa, quindi vedi, distendo, le mie mani sono sotto le spalle. Da qua spingo prima da uscire alla testa, guardo l'ombelico, una vertebra alla volta, punta e poi talone a terra. Quindi sollevo la punta, onda con la colonna lombare, toracica, e l'ultima da salire è la testa. La testa è l'ultima ad arrivare, la prima a uscire, mento al petto, spingo, spingo, spingo e tallone a terra. Ottimo, respira per tre, aggiustati sempre, importante sempre aggiustare, l'asana non è mai fermo, l'asana c'è sempre quei micro movimenti. Solleva i talloni, piega le ginocchia, guardo avanti, cane facilitato, cammino avanti e vengo in Ardha. Quindi ricorda il peso del corpo, non dietro ma in avanti, le mani sono dietro più possibile, posso appoggiare anche tutta la mano, guardo avanti e vado in Uttanasana. Posso afferrare con il mio terzo dito dietro nel tendine. Inspiro, guardo avanti, vengo verso l'alto e Udivarasana Pranamasana. Da qui facciamo per due volte il saluto al sole, ok? Quello saluto al sole A e andiamo, però andiamo a portare Ashtanga Namaskara, ok? Quindi, e poi prepariamoci per fare la nostra serie. Inspiro, porto le braccia verso l'alto, Uttiva, fletto le anche e vado in Uttanasana. Da qui guardo, fatto Ardha Uttanasana, quindi apro per il peso del corpo, questo è un saluto al sole nuovo, piego le ginocchia e mani a terra, faccio un passo con la mia gamba destra, sinistra e vado in Plankasana. Da Plankasana faccio ginocchio, Ashtanga Namaskara, Urdhva, Bhujangasana, torno Ashtanga Namaskara e vado in Adho Mukha. Respiro per tre. Uno, due, tre. Sollevo i talloni, piego avanti, vengo camminando. Ardha Uttanasana. Inspiro, Urdhva. E porto le mani. E adesso il secondo faremo con Plankasana, con Chaturanga. Quindi portiamo le braccia lungo il tronco, Tadasana. Inspiro, Urdhva Hastasana.
Fletto le anche, vado in avanti, uttanasana.

Arda uttanasana, piegole ginocchia manetera, passo, passo e quasi in plankasana. Da plankasana mantengo le gambe distese, se vai provare, se non puoi appoggiare le ginocchia a terra come abbiamo fatto prima. Sposto le spalle in avanti.

vado a portare i piedi sinistro a posto della mia mano e vengo in Virabhadrasana 1. Virabhadrasana 1, le mie anche sono chiuse, vedi? E i piedi 45 gradi. Braccio verso l'alto, inspiro 1. Ginocchio sopra la caviglia e le anche sono più alte delle ginocchia nel Virabhadrasana 1 e Virabhadrasana 2. Vedi, le mie anche sono più alte delle ginocchia. Mantengo. Pubi dentro senza caricare la lombare. Ujjayi. Sollevo i talloni della gamba posteriore. Sposto i piedi e vado ad entrare in Vira 2. Quindi i talloni della mia gamba davanti è in linea con l'arco plantare. Vira 2, le braccia sono unite, quindi più in direzione all'esterno, ginocchio aperto, quindi spingi e la gamba che fa una intrarotazione e l'altra aperta, aprendo le tue anche. 2, 3, palmo verso l'altro, inspirando vado in guerriero del sole, Viparita, Virabhadrasana. Porto qua, posso portare la mano dietro, allungo. 3, respiri. Anche 5, respiri. Quindi inspiro in 5, espiro in 5 per 5 volte. Ogni respiro, ascolto il tuo corpo, la tua energia, la tua mente nel momento presente, le tue emozioni. Da qua ritorno e vira 2. E vado in paz, Svokonasana. Posso andare con il gomito. E apro qui, laterale, quindi ho la opzione da qui, oppure andare con le mani a terra, quindi il mio bacino sarà più basso. Benissimo, 2. Piedi sempre 45, ritorno in Virabhadrasana 2. Da qui vado a girare il braccio opposto per entrare, aggiusto le gambe e torno in Anjaneyasana. Anjaneyasana, le mie ginocchia sono in linea con le mie anche, più possibile, un grande affondo. E facciamo il terzo guerriero, porto le mani al cuore, piego la gamba dietro, tronco in avanti e da qua sollevo la mia gamba. Per andare in Virabhadrasana 3, anche sono chiuse, 2, mano nel cuore, 3, piego la gamba, porto le mani a terra, grande passo, e qua facciamo un vinyasa, porto le mani, posso fare Ashtanga Namaskara o Chaturanga, quindi sei appoggi, quindi posso scegliere o Bhujangasana, o il Cobra, o Adho Mukha. Rotolo sui piedi e respiro. Bravissimi, inspira per 1, per 2 e per 3. Da qui prepariamoci, puoi anche a ogni momento andare in Balasana, ok? E sarò alto i talloni della gamba, sinistra, ginocchio destro, punto e vado avanti. Inspiro e vado in Virabhadrasana 1. Quindi qua le mie anche sono chiuse. Mantengo sempre il braccio disteso, le anche chiuse. Quindi entro con questa gamba per allineare l'ischia, quindi non sono aperta. Okay? La mia gamba è come una X, vedi? Quindi quanto più ho la gamba avanti con la posteriore, 45 gradi, le anche sono chiuse. 2. Guardo avanti al soffitto, 3. Sollevo i talloni della gamba posteriore e vado a spostare per entrare in Virabhadrasana 2. Quindi vedi, mi do le spalle a voi, ok? Quindi mantengo qua i talloni, benissimo, io giro dall'altra parte così potete vedere meglio. Quindi sono come una X, Virabhadrasana 2, 2. Il peso del corpo a volte tende in avanti, quindi portali indietro, come se stessi impugnando la tua spada. Guerriero del sole, porto le braccia verso l'alto. C'è anche una storia molto bella del guerriero che va a salvare la sua amata.

Quindi lui con questi gesti, come se impugnasse la spada. Quindi prima lui mira, prepara per dopo tagliare la testa del suo avversario. Porto le braccia, torna in vira due, anche sempre aperta, ricordatela. E da qua, e inspirando, vado in paz, Svukhonasana, posizione dell'angolo, guardo lato opposto. Se il tallone, piede si scola, spinge verso il pavimento, gamba, piede 45. Poi posso anche andare in paz, Svukhonasana, più basso ancora. Ujjayi, per mantenere tu, corpo riscaldato. Senti il suono, lasciati guidare del suono del tuo respiro. Ritorno in Virabhadrasana 2. Tre respiri, ginocchio sopra le tue anche. Da qua vado a portare, inspiro, porto le braccia verso l'alto e entro in Anjaneyasana. Anjaneyasana è un grande affondo, quindi normalmente le mie anche saranno in linea più basse delle mie ginocchia in linea. Apro bene il pube verso l'alto, distendo bene la gamba posteriore. Posso inclinare, apro bene il petto. Porto le mani al cuore. Piego la gamba, stronco in avanti, cammino un po' e da qui sollevo la mia gamba per andare in Virabhadrasana 3. Anche chiuse. Guidati, lasciati guidare del tuo respiro. Ancora un respiro completo. Vado ad appoggiare le mani a terra, passo grande dietro e subito Plankasana, Chaturanga o Ashtanga Namaskara, Shivlina avanti. Inspiro, Urdhva, rotolo sui piedi. E Adho Mukha. E questa è la nostra serie di Virabhadrasana dei guerrieri 1, 2, Viparita e guerriero 3, canela equilibrio. Solleva il tallone, piega le ginocchia e vai in Balasana. Lascia le braccia. Distendi, recupera. Posso portare anche le braccia all'indietro. Questo Balasana è più di recupero. I palmi, i gomiti devono appoggiare a terra, ok? Come una piccola tartaruga rovesciata. Posso appoggiare la testa oppure un pugno, una mano sopra l'altra. Quella che è più confortevole. Yoga è fare conforto. Da qua riporto le mie mani vicino alle spalle. Srotolo mentre il petto, srotolo una vertebra alla volta. Rilasso le spalle. Inspiro, porto le braccia verso l'alto, mani al cuore. Arrivo in quadrupedia. Distendo. E da qua andiamo a tornare in Adho Mukha. Per solo fare un passaggio, quindi vado a incrociare le mie gambe. Distendo e torno in Dandasana. Dandasana le braccia. Sono allungo del tronco, in linea con il bacino, gamba distesa e allungo bene come se fosse la posizione del bastone. Inspiro, braccio verso l'alto. Espiro, proietto le tronco in avanti, l'ischia all'indietro, afferro, vado nella luce. Inspiro, allungo, come se staccassi il tallone, guarda. Espirando, porto la testa verso la tibia. Da qua inspiro, porto la gamba destra verso l'alto, allungo bene e capada. Espiro, ruoto verso l'altro opposto. Torno in avanti, vado in. Il bordo del piede esterno anche. Paschimottanasana. Inspiro, gamba opposta e capada. Afferro in mezzo del piede. Inspiro, allungo. Espirando, ruoto.

Inspiro, torno in centro. Espiro, scendo. Paschimottanasana. Guardo avanti, vengo su. Porto le braccia lateralmente. Comincio adesso a spostare il peso del corpo indietro, piegando le gambe. E sinto lì che stacco la gamba per andare in Ardha Navasana. Quindi ho la gamba piegata, solo lì che appoggio no pavimento. Piede aperto e iogico. Schiena dritta. Da qui riporto le mani al cuore, vado nel boat, senza appoggiare la testa e senza appoggiare le gambe. E apro completamente. Entro in Shavasana. Gambe divaricate a larghezza del tuo tappetino, braccia distese, palmo verso soffitto. Ascolta il tuo respiro. Ascolta tutto il tuo corpo fisico, energetico, mentale. Le tue emozioni. Da qua piega la tua gamba sinistra, braccio dietro, girasi tutto a fianco e ci rimettiamo seduti in Siddhasana. Ah, allunghiamo bene, dopo che hai fatto questa pratica unendo tutti e tre guerrieri usando bene il tuo Ujjayi, breathing, inspiro, porto le mani verso l'alto, porto le mani al cuore e siamo arrivati al termine della nostra pratica di oggi, della nostra lezione, della nostra puntata, e vi ricordo l'appuntamento di Gusto Yoga Web TV la stessa ora, e vi invito a seguirmi e iscriversi al mio canale e vi aspetto alla prossima lezione, al prossimo appuntamento. Namaste. Shanti, shanti, shanti. Namaste.

In vista del Consiglio europeo della prossima settimana, Giorgia Meloni detta la linea di politica estera alla Camera. Sull'Ucraina la Premier ribadisce il fermo sostegno a Kiev e il sì alle sanzioni alla Russia e avverte: per mediare con Mosca serve una figura autorevole europea. Sul Medio Oriente parole chiare: l'Italia non è parte del conflitto e non intende diventarne, condannando fermamente gli attacchi a UNIFIL in Libano. Infine Meloni attacca l'Europa dei burocrati e dice sì all'allargamento, ma l'ingresso di Kiev non deve passare avanti ai Balcani occidentali. Scontro aperto alla Camera tra Giorgia Meloni e i deputati di Roberto Vannacci. Durante le repliche in aula la Premier ha attaccato frontalmente gli uomini di Futuro Nazionale. Avete votato 6 volte contro la fiducia insieme alle opposizioni, ha detto Meloni. Non siete la vera destra, siete solo funzionali alla sinistra. Il confronto avviene proprio a ridosso di un appuntamento chiave. Questo sabato e domenica infatti si terrà a Roma l'Assemblea Costituente del movimento di Vannacci. Il partito del generale ha invitato i leader di maggioranze e opposizioni a partecipare, ma non ha ricevuto nessuna adesione. Legge elettorale si entra nel vivo. In Commissione Affari Costituzionali alla Camera sono arrivati 771 emendamenti, praticamente tutti dalle opposizioni. PD, Movimento 5 Stelle e AVS hanno depositato emendamenti unitari sottoscritti anche da IV. Sono 322 le proposte soppressive. Il centro-sinistra propone anche il voto per i fuori sede. Dalla maggioranza solo 4 emendamenti comuni sul nodo Trentino-Alto Adige, sull'indicazione del capo della coalizione sull'obbligo di candidatura al proporzionale anche per i listini. Dalla componente MAIE proposte sul voto degli italiani all'estero, dai vannacciani un emendamento sulle

0: preferenze. Dalla prossima settimana si vota, il 26 giugno la riforma è attesa in aula. A 42 anni dalla sua scomparsa, la politica ricorda Enrico Berlinguer, lo storico leader del PC. Parole di profondo rispetto sono arrivate dalla premier Giorgia Meloni e dal presidente del Senato Ignazio La Russa, che ne hanno sottolineato la caratura morale. Sul fronte dell'opposizione, una delegazione del Partito Democratico si è recata questa mattina al cimitero romano di Prima Porta per deporre dei fiori e raccogliersi davanti alla sua tomba. Ricordarlo, dice Nicola Fratoianni di AWS, vuol dire fare in modo che sia sempre attuale.
1: Si chiama Diego Rivera e la costruzione dell'arte moderna in Messico nel XX secolo. La mostra, allestita ai Musei Capitolini dal 9 giugno al 13 dicembre. Attraverso una selezione di oltre 140 opere, di cui 30 di Rivera, il percorso espositivo restituisce la complessità di un processo le cui radici affondano nella nascita del Messico indipendente nel 1821, quando l'arte diventa strumento privilegiato per costruire visivamente il volto del paese. Accanto alle opere di Rivera, l'esposizione presenta capolavori di artisti come Frida Kahlo, José María Velasco, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros e María Izquierdo. Ad arricchire il percorso alcuni video e scatti suggestivi, tra cui le fotografie di Rivera immortalato da Tina Modotti. Al via domenica, il 14 giugno, la 16ª edizione del Salento Book Festival, rassegna itinerante dedicata ai libri che trasforma piazze, giardini, castelli in palcoscenici letterari. Per tutta l'estate, la festa dei libri, la movida dei lettori, fa tappa in 18 comuni del Salento, pronti a ospitare gli incontri d'autore, con alcuni tra gli scrittori e le scrittrici più amati che presentano i propri ultimi lavori editoriali. Speciale l'apertura di questa edizione a Nardò con il pianista e compositore Stefano Bollani e la regista e attrice Valentina Cenni, che presentano il docufilm Tutta Vita, confermata anche quest'anno l'iniziativa solidale Libro Sospeso. In ogni appuntamento in programma sarà possibile acquistare un libro da destinare ai progetti del reparto di oncoematologia pediatrica dell'ospedale Fazzi di Lecce e della Caritas di Nardò Gallipoli. Tutto pronto per la 13ª edizione di Bande Femmes, festival femminista di fumetto e illustrazione organizzato dalla Libreria delle Donne Tuba a Roma. Anche quest'anno le giornate del festival sono precedute da un laboratorio creativo, Arcana, in programma il 18 giugno e dalla Notte a Colori il 30 giugno, un vernissage di mostre nei luoghi che animano la vita culturale del quartiere Pigneto. Ad aprire le quattro giornate del festival, il 1 luglio, c'è doppio appuntamento con il laboratorio Talee e un incontro fra artiste romane, italiane e internazionali. Il 2 luglio ci sarà la rassegna Blossoms, artiste che creano nuovi immaginari, mentre il 3 e 4 luglio è in cartellone i dibattiti di Matite fuori dai cardini e le chicche antiche, dedicate al racconto di artiste che hanno fatto la storia. Dal 12 al 14 giugno in tutta Europa si terranno le giornate dell'archeologia promosse dall'Institut National de Recherche Archéologique Préventive. L'edizione italiana, coordinata dal Ministero della Cultura, presenta oltre 100 aperture straordinarie gratuite o a ingresso facilitato, visite guidate, laboratori, incontri con archeologi e ricercatori, conferenze, presentazioni delle più recenti scoperte e aperture straordinarie del dietro le quinte della tutela, inclusi depositi, laboratori di restauro, archivi di documentazione e più di 30 cantieri archeologici in corso di indagine, dove i cittadini potranno assistere, con il supporto dei funzionari archeologi, ai processi della ricerca e della tutela.
2: Mille fiori di castagno o di timo, chiaro o ambrato, dà sapore e fa la differenza. È il miele delle montagne del nord dell'Albania, nell'area di Puka. Garantisce un reddito aggiuntivo alle famiglie che dipendono ancora dall'agricoltura tradizionale. Produzione e vendita di cera, propoli e altri prodotti dell'apicoltura danno opportunità ai giovani.
3: Ero emigrato nell'Unione Europea, ma lì ho avuto molte difficoltà e allora ho deciso di tornare per lavorare di nuovo nell'apicoltura. Con la mia famiglia ho ricevuto il sostegno della Conferenza Episcopale Italiana, che ci ha fornito attrezzature, arnie e anche fondi mobili contro l'acaro parassita della varroa.

0: L'iniziativa si chiama La Via del Miele e quest'anno ha permesso la formazione professionale di 38 aziende familiari. A coordinare il servizio è l'ONG italiana Volontari nel Mondo RTM, in collaborazione con la Diocesi di Sapa. Decisivi i fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, una firma non alternativa al 5x1000 che può essere destinato anche a RTM. No al caporalato, sì al superamento del testo unico sull'immigrazione del 1998 attraverso una nuova visione politica più inclusiva e orientata al futuro. Sono alcuni dei temi al centro del confronto ospitato nella Sala del Carroccio in Campidoglio a Roma. L'iniziativa è stata promossa dal CONADIMI, il Consiglio Nazionale delle Diaspore e delle Migrazioni, una rete che riunisce 110 associazioni.
1: Il risultato è buono, siamo propositivi, siamo fiduciosi che con un lavoro costante potremo portare le nostre istanze che abbiamo raccolto per creare una proposta per cambiare il paradigma del mondo delle migrazioni in Italia.
0: Oltre 600 corridori nel cuore di Villa Borghese a Roma. La gara, 5 chilometri non competitivi attorno al Parco dei Daini, si chiama Run for Run. Ha l'obiettivo di sostenere la ricerca e le persone affette dalla malattia neurodegenerativa di Huntington. In una giornata di sole, a testimoniare il proprio impegno sono stati anche l'allenatore Fabrizio Donato e Andy Diaz, triplista cubano naturalizzato italiano, medaglia olimpica nel 2024, due volte campione del mondo indoor.
2: È stata una battaglia difficile, però come tutte le battaglie si possono superare, quindi è soltanto un ostacolo che non possiamo mollare, dobbiamo andare avanti e superare tutti gli ostacoli possibili della vita.
0: A correre anche Delia Triarico, affetta dalla malattia di Huntington.
3: Sono felicissima di questa seconda edizione. Spero che vada sempre avanti la ricerca, perché è importante.
4: Sarebbe bello se quelli che noi aiutiamo a un certo punto aiutassero. Ebbene, vi comunico ufficialmente che Dulce dall'anno prossimo diventerà insegnante.
0: Capita anche questo alla scuola di italiano di Casa del Brelaro Dengo Saiano, nel Bresciano. Sono le immagini della festa di fine anno con Dulce Rocío Socorro Zapata, che è originaria del Venezuela. Non solo verbi da coniugare e nuove parole da imparare, ma anche amicizie, relazioni e tempo dedicato agli altri. A Casa del Brel, gestita dalla Fondazione Punto Missione, negli ultimi 12 mesi sono stati accolti oltre 50 studenti provenienti da più di 20 paesi diversi. Accanto alle lezioni, laboratori di conversazione, scrittura e persino cucina. Molti hanno potuto partecipare grazie ai volontari che hanno garantito il servizio di babysitting per le famiglie.
5: Non c'è alcuna emergenza sanitaria in corso per la popolazione italiana, è un dato chiaro, incontrovertibile, così il ministro della Salute Orazio Schillaci, rispondendo in aula al Senato ad un'interrogazione sull'antivirus. Sul focolaio legato alla nave MV Ondius, Schillaci ha spiegato che il caso è stato monitorato fin dal primo momento. Attivate subito le regioni interessate, la sorveglianza sui contatti e inviata una circolare ministeriale. Il rischio per la popolazione italiana è sempre stato e resta molto basso, ha evidenziato il ministro. Rassicurazioni anche sul fronte Ebola, non c'è alcuna emergenza nel nostro paese. Schillaci ha ricordato che Ebola non è un virus respiratorio e non si trasmette per via aerea come il Covid-19. L'innalzamento delle temperature aumenta la capacità di trasmissione delle arbovirosi perché favorisce la sopravvivenza e la proliferazione delle zanzare e la capacità di replicazione virale di dengue, chikungunya e West Nile, malattie trasmesse da insetti vettori. Per ogni grado di temperatura in più, nella fascia tra i 23 e i 32 gradi centigradi, sale infatti di oltre il 20% in media la trasmissibilità. A segnalare l'impatto delle anomalie climatiche sui cicli biologici legati alle condizioni termiche e la conseguente esposizione di diversi paesi, inclusa l'Italia, sono stati gli esperti nel corso del congresso dedicato alle arbovirosi.

0: e alle sfide che ci attendono per il futuro. All'evento organizzato a Verona dall'IRCCS Sacro Cuore Don Calabria di Negrar hanno preso parte anche rappresentanti del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità. Nel Country Report 2026 Bruxelles segnala un peggioramento dell'accesso ai servizi sanitari in Italia. Nel 2024 quasi un italiano su 10 ha rinunciato a cure necessarie contro il 6,3% del 2019. La causa principale sono le liste d'attesa, indicate dal 6,8% dei cittadini. Preoccupa anche il peso della spesa sanitaria privata superiore alla media europea. La Commissione evidenzia forti divari territoriali tra nord e sud e persistenti problemi organizzativi. Sotto pressione il Servizio Sanitario Nazionale per la carenza di infermieri, medici di famiglia e specialisti. Bruxelles quindi avverte l'Italia: senza interventi strutturali rischiano di aumentare disuguaglianze e difficoltà di accesso alle cure. La Commissione europea ha approvato una nuova opzione terapeutica per il carcinoma polmonare a piccole cellule in stadio esteso. Via libera alla combinazione di l'urbinectedina e atezolizumab come terapia di mantenimento di prima linea. Il trattamento è destinato ai pazienti la cui malattia non è progredita dopo la terapia di induzione standard. L'approvazione segue il parere positivo espresso dall'Agenzia Europea per i Medicinali. Secondo gli oncologi si tratta di un passo avanti importante per una delle forme più aggressive di tumore del polmone. La nuova combinazione potrebbe contribuire a migliorare gli esiti clinici e ridefinire gli standard di cura in Europa. Ogni anno nel continente si registrano circa 62.000 nuovi casi di microcitoma polmonare. La terapia è già utilizzata in altri 13 paesi, compresi gli Stati Uniti. I nuovi focolai di Ebola e i casi di hantavirus riportano l'attenzione sulle malattie infettive emergenti. Secondo la SIFO è fondamentale mantenere alta la capacità di risposta e preparazione dei sistemi sanitari. I farmacisti ospedalieri svolgono un ruolo strategico nella gestione delle emergenze ad alto impatto biologico, fa sapere il presidente Arturo Cavaliere. Tra i loro compiti il supporto clinico organizzativo, la gestione delle scorte e dei dispositivi di protezione. Garantiscono inoltre la continuità terapeutica e collaborano con infettivologi, microbiologi e autorità sanitarie. Le emergenze infettive richiedono strutture preparate, percorsi condivisi e professionisti capaci di operare in rete, sottolinea ancora Cavaliere. In questo senso, i farmacisti ospedalieri contribuiscono alla definizione di protocolli terapeutici e organizzativi. Aiutare i bambini e i ragazzi a non perdere il contatto con gli studi, con gli amici e con la vita semplice di tutti i giorni, anche nel corso di un lungo ricovero in ospedale. È l'obiettivo che da 50 anni guida la scuola in ospedale del Bambino Gesù, che ha festeggiato l'importante traguardo durante un evento a Roma. La scuola del Bambino Gesù ha iniziato la sua attività nell'anno scolastico 1975-1976. Da allora migliaia di ragazzi, dalla scuola primaria alla maturità, hanno potuto affrontare il futuro con maggiore serenità. Dal 2000 al 2025 sono stati seguiti circa 70.000 studenti e negli ultimi 6 anni 71 alunni hanno avuto l'opportunità di sostenere l'esame di terza media o di ottenere il diploma di maturità. Nell'ultimo anno scolastico oltre 4.000 studenti hanno partecipato alla scuola. Desidero esprimere il mio vivo apprezzamento per questa iniziativa che celebra un traguardo di straordinario valore umano, educativo e sociale, il commento del ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.
1: La Commissione Affari Costituzionali ha approvato l'adozione come testo base della riforma elettorale, la versione bis del Melonellum. Il testo prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza fisso di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato per la coalizione che supera il 42% in entrambe le Camere e fino a un tetto di 220 deputati e 113 senatori. Prevista anche l'indicazione del candidato premier al momento.

del deposito del contrassegno, liste bloccate e soglia di sbarramento al 3%. Il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato per l'11 giugno alle 12. Per le opposizioni si tratta di una forzatura inaccettabile. Garantire la gratuità delle cure mediche per i superstiti della tragedia di Crans-Montana e promuovere l'inserimento della malattia da ustione nei livelli essenziali di assistenza. È lo scopo della risoluzione depositata in Commissione Affari Sociali dal vicepresidente della Camera Giorgio Mulè e presentata da Roberto Bagnasco, capogruppo di Forza Italia in Commissione, e dal presidente della Commissione Ugo Cappellacci. Il testo impegna il governo ad adottare ogni iniziativa per garantire ai sopravvissuti la gratuità integrale e l'esenzione totale dalla partecipazione alla spesa sanitaria per tutte le cure. Martedì il DL Lavoro andrà in aula alla Camera, dove sarà sottoposto al voto di fiducia. Lunedì invece la Commissione Lavoro dovrà concludere le votazioni degli emendamenti. Nella giornata di giovedì sono state depositate 3 proposte di modifica dei relatori. Tra le norme previste nel provvedimento c'è quella che istituisce il salario giusto. Si è conclusa in Commissione Affari Costituzionali la fase delle audizioni per i presidenti delle regioni Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria, che hanno chiesto ulteriori forme di autonomia. Ogni avanzamento della riforma è una buona notizia, non solo per le 4 regioni che l'hanno già chiesta, ma per tutto il Paese, ha detto il ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli. A chi ci accusa di spaccare l'Italia, rispondiamo con la Costituzione e con le sacrosante richieste del nostro territorio, ha aggiunto il governatore veneto Alberto Stefani.

camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. In primo piano la cronaca: sono emerse numerose irregolarità nell'ambito dei controlli messi in atto dalla Guardia di Finanza alle strutture ricettive ubicate lungo la costa cilentana e lungo la costiera amalfitana. Ascoltiamo cosa è stato scoperto.
1: Con l'inizio della stagione estiva, la Guardia di Finanza di Salerno ha intensificato le attività a contrasto dei reati di tipo economico-finanziario e in particolare di quelli nell'ambito delle locazioni turistiche. Già da qualche mese le Fiamme Gialle salernitane stanno monitorando i comparti legati alla ricettività attraverso dei controlli specifici eseguiti nelle aree a forte vocazione turistica, come la costiera amalfitana e il Cilento. Con l'arrivo di sempre più turisti, infatti, il settore registra un incremento di irregolarità che vanno a penalizzare gli operatori onesti. Ad oggi sono state portate a termine più di 60 ispezioni, delle quali più della metà si sono concluse con irregolarità. Nel complesso dei controlli svolti, l'approfondimento dei profili di natura tributaria ha consentito di constatare elementi positivi di reddito nascosti al fisco per oltre 9 milioni e mezzo di euro, un'IVA dovuta per oltre 600 mila euro e una base imponibile IRAP di quasi 12 milioni di euro. Dagli approfondimenti della Guardia di Finanza sono stati scoperti diversi operatori abusivi e totalmente sconosciuti al fisco, che esercitavano anche in assenza di qualsivoglia comunicazione obbligatoria o autorizzativa in termini di sicurezza e sanità pubblica e che inoltre operavano in osservanti dell'imposta sulle attività produttive e dei tributi locali. Tra le violazioni maggiormente riscontrate vi sono quelle in materia giuslavoristica, per la presenza di lavoratori in nero o irregolari, oltre che quelle relative all'omesso versamento del canone RAI e dei diritti SIAE. Infine, diversi gestori sono risultati inadempienti rispetto agli obblighi previsti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di comunicare gli occupanti alle autorità di pubblica sicurezza, omettendo di versare le imposte dovute, sia quelle nazionali sia la tassa di soggiorno quando dovuta.
0: Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. A tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati a Italia 2 News. Andiamo avanti parlando di sanità e parliamo del nuovo pediatra di base per l'area nord del Vallo di Diano. Si tratta del dottore Fasolino, intervistato per noi da Pasquale Sorrentino.
3: Francesco Fasolino, 33enne, dottore originario di Salerno, è il nuovo pediatra di base per quanto riguarda l'area nord del Vallo di Diano. Raccoglie l'eredità della indimenticata dottoressa Franca Carrazza. Il suo studio si trova a Polla e da circa un mese già ha cominciato a visitare i suoi piccoli pazienti. Si tratta non più di una soluzione tampone, ma di una soluzione a tempo indeterminato per quanto riguarda Fasolino, medico dal 2018. Ecco le sue parole.
4: Io sono arrivato a inizio maggio e il mio contratto è a tempo indeterminato, quindi la mia ambizione è di rimanere e chiaramente poter assistere tutti i bambini del Vallo di Diano, soprattutto l'ambito nord, che è quello che diciamo in questi anni più ha sofferto queste problematiche. E la differenza rispetto ai pediatri che mi hanno preceduto è proprio questa, cioè la differenza della tipologia di incarico, da incarico provvisorio in deroga alla gestione e all'assegnazione delle carenze, con l'incarico definitivo che invece è il mio incarico attuale. C'è ancora disponibilità assolutamente, le giornate di ambulatorio sono tutti i giorni, da lunedì al venerdì, a seconda poi degli orari che sono attualmente lunedì e giovedì pomeriggio, martedì, mercoledì, venerdì mattina, ma sono soggetti a modifiche o a incrementi con l'aumentare poi del numero dei pazienti.
0: Continuiamo il telegiornale con la cronaca e con i 5 arresti messi in atto in Basilicata, dove una tentata rapina è sfociata in una violenta colluttazione a Sant'Arcangelo. Ascoltiamo il servizio.
3: I carabinieri della compagnia di Salise hanno dato atto a un provvedimento applicativo degli arresti domiciliari emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lago Negro su richiesta della locale procura a Sant'Arcangelo e in altri comuni limitrofi. nei confronti di 5 persone gravemente indiziate a vario titolo dei reati di rapina aggravata, lesioni personali e atti persecutori. L'attività investigativa, condotta con tempestività dai militari della stazione di Sant'Arcangelo e dal nucleo operativo radiomobile della compagnia di Senise, sotto la direzione della procura di Lagonegro, ha avuto origine da una richiesta di assistenza formulata lo scorso mese di maggio da una giovane del luogo. La vittima aveva riferito di essere stata bloccata sulla pubblica via da un conoscente, il quale pretendeva con insistenza la dazione di una somma di denaro, voleva dei soldi. Al rifiuto del giovane, il richiedente ha dato luogo ad atti di minaccia e violenza, poi ha chiesto anche aiuto ad altri 4 complici. Gli aggressori, agendo con il volto travisato e provvisti di manganelli, hanno percorso in modo violento la vittima, procurandogli lesioni e portando via poi diversi effetti personali. L'episodio, secondo quanto scritto in un comunicato dei carabinieri potentini, si colloca in un contesto di reiterati comportamenti intimidatori e vessatori posti in essere da taluni indagati nei confronti della vittima, rivolti a punire il giovane per aver sporto in precedenza denuncia per altri fatti di rapina ai suoi danni di un anno fa. Le indagini dei militari dell'arma hanno permesso di acquisire gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati, nonché di ravvisare la sussistenza del pericolo della reiterazione dei reati. Così, il quadro cristallizzato ha consentito alla procura di Lagonegro di richiedere e ottenere i provvedimenti restrittivi, interrompendo così una pericolosa situazione di sopraffazione in pregiudizio alla vittima.
0: E cambiamo completamente pagina con la politica, perché ieri si è ufficialmente insediata a Sassano la nuova amministrazione.

0: comunale guidata dal sindaco Nicola Pellegrino. Vediamo com'è andata.
1: Aula consiliare gremita per il primo consiglio di Nicola Pellegrino, nuovo sindaco di Sassano. Presenti numerosi cittadini, pochi amministratori locali. Durante il consiglio, alla presenza anche del fratello Tommaso Pellegrino, c'è stato il passaggio di consegna tra Domenico Rubino, il sindaco uscente, e Nicola Pellegrino. Quest'ultimo ha voluto precisare che la sua sarà un'amministrazione rinnovata negli intenti e negli obiettivi, senza dimenticare il passato, ma con una propria identità. Come previsto è Gaetano Spano il vice sindaco, ieri la nomina. Per Spano anche le deleghe al bilancio, tributi, forestazione, trasporti e viabilità. Assessori Mimmo Inglese, con attenzione al lavoro e occupazione, Maria Russo, turismo e ambiente, Tania Esposito, associazionismo, pari opportunità. Poi altri consiglieri. Per Gianfranco Russo la delega alla comunità montana, alle politiche sociali e alla famiglia. A Mario Trotta, presidente del consiglio, scuola, cultura, rapporti con gli emigrati sassanesi e la legalità. E ancora, delega al consorzio di bonifica per Luigi Petrizzo. Pietro Bautti avrà promozione Forum dei Giovani. Per Giovanni Pellegrino, rapporti con le frazioni, benessere e sanità territoriale. E ancora, Roberto Capozzoli avrà come delega l'artigianato, lo sviluppo economico, il commercio e anche l'agricoltura. Invece toccherà a Loreto Riccio. Per Domenico Fornino, centro storico, borghi e rigenerazione urbana. In tanti hanno applaudito il primo consiglio e il giuramento di Nicola Pellegrino. Dopo il consiglio comunale, una festa per poter celebrare quello che per Nicola Pellegrino è una nuova ripartenza.
0: Ci fermiamo ancora per qualche istante di pubblicità. A tra poco!

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

0: Bentrovati a Italia 2 News, ancora a cronaca, ritorniamo in Basilicata con il sequestro da oltre 54.000 euro a Montalbano Ionico nel Milino, un pluripregiudicato condannato per mafia. I dettagli nel servizio.
1: La Guardia di Finanza di Potenza ha eseguito un provvedimento di sequestro preventivo per equivalente emesso dal Tribunale di Matera su beni immobili, mobili registrati e disponibilità finanziarie per un valore complessivo pari quasi a 55.000 euro. Destinatario della misura è un pluripregiudicato di origine campana residente a Montalbano Ionico, già condannato con sentenza definitiva per associazione per delinquere di stampo mafioso e sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Il provvedimento rappresenta l'esito di approfondite investigazioni economico-patrimoniali condotte dalle Fiamme Gialle Potentine sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Matera. L'attività si inserisce nella più ampia strategia istituzionale volta al contrasto sistematico degli interessi economici della criminalità organizzata e comune attraverso l'aggressione ai patrimoni illecitamente accumulati o gestiti in violazione delle prescrizioni di legge. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, l'indagato, in virtù dei precedenti specifici e della misura di prevenzione cui era sottoposto, era obbligato, in base alle disposizioni del codice della legge antimafia, a comunicare tempestivamente ogni variazione nella composizione e nel valore del proprio patrimonio superiore alla soglia prevista dalla normativa. Le indagini avrebbero invece consentito di ricostruire la violazione di tale obbligo. L'uomo avrebbe omesso di dichiarare l'acquisizione di proprietà immobiliare e di disponibilità finanziarie derivanti da una successione ereditaria. Tali beni, secondo quanto contestato, sarebbero stati successivamente alienati senza la prescritta comunicazione all'autorità competente. Il sequestro preventivo per equivalente disposto dall'autorità giudiziaria mira a garantire l'eventuale recupero delle somme corrispondenti al valore dei beni non dichiarati.
0: E cambiamo ora pagina, ci occupiamo di welfare perché la Regione Campania ha stanziato circa 21 milioni di euro per la disabilità, fondi alle scuole e al progetto Dopo di noi. Ascoltiamo.
1: Nuove risorse per il welfare in Campania. La giunta regionale guidata dal presidente Roberto Fico ha approvato due delibere che mettono in campo 21 milioni di euro a favore delle persone con disabilità. Il provvedimento, proposto dall'assessore alle politiche sociali alla scuola Andrea Morniroli, rafforza il piano già avviato nelle scorse settimane, portando a 73 milioni il totale delle risorse stanziate. Il pacchetto si fonda su due assi principali. Il primo riguarda la scuola. 16 milioni di euro saranno destinati al servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per alunni e alunne con disabilità, una figura centrale per garantire inclusione, supporto educativo e piena partecipazione alla vita scolastica. Il secondo intervento prevede 5 milioni di euro per i progetti del Dopo di noi, misura rivolta alle persone con disabilità grave. L'obiettivo è favorire percorsi di autonomia, deistituzionalizzazione e soluzioni abitative che assicurino tutela e qualità della vita anche quando i familiari non potranno più occuparsene. Previste inoltre procedure di rendicontazione semplificate per velocizzare l'erogazione dei fondi e snellire i trasferimenti ai beneficiari. Diamo una risposta concreta e strutturale alle famiglie, ha dichiarato Morniroli. Non è solo una voce di bilancio, ma una scelta politica e di civiltà. L'assessore ha sottolineato come l'investimento punti a rendere realmente esigibili i diritti di migliaia di persone. Il presidente Fico ha ribadito la linea dell'esecutivo. Nessuno deve restare indietro, rafforziamo la comunità e sosteniamo le famiglie con interventi mirati e coerenti. La Regione riconosce che resta ancora molto da fare, dalla razionalizzazione degli interventi al potenziamento delle capacità di spesa sui territori, ma con queste delibere, assicurano da Palazzo Santa Lucia, viene aggiunto un tassello importante per costruire più diritti, inclusione e futuro.
0: Ed ora l'iniziativa contro il caporalato e tutte le forme di sfruttamento lavorativo si chiama Sindacato di Strada ed è stato presentato dalla FLAI CGIL Salerno. La FLAI CGIL Salerno ha presentato il progetto Sindacato di Strada, un'iniziativa con una consolidata esperienza alle spalle finalizzata a rafforzare la presenza sindacale nei luoghi di lavoro e nei territori della provincia di Salerno. Un progetto che nasce con l'obiettivo di raggiungere direttamente lavoratrici e lavoratori spesso invisibili o difficilmente intercettabili dai tradizionali canali di tutela, in particolare braccianti agricoli, migranti e persone impiegate in condizioni di precarietà o irregolarità contrattuale.
2: Noi da 15 anni che facciamo sindacato di strada, però generalmente non è conosciuto, lo facciamo in tutta Italia. In provincia di Salerno scegliamo un periodo perché inizia le campagne stagionali e concentrando maggiormente in questo periodo, ma noi lo facciamo anche durante l'anno. Che consiste il sindacato di strada? Girare fra i campi, nei campi, e contattare i lavoratori che generalmente lavorano in agricoltura, sia italiani che immigrati. Noi lì riscontriamo chi è senza contratto, chi sta col contratto, vediamo le buste paga, seguiamo qual è la paga che viene erogata a ognuno di loro e abbiamo contezza di quello che abbiamo sul nostro territorio.
3: La situazione è sicuramente, da una parte, una visione limpida e trasparente, perché ovviamente nel nostro territorio salernitano abbiamo lavoratrici e lavoratori che sono qui da anni e quindi hanno un regolare permesso di soggiorno, vivono, i loro figli vanno nelle nostre scuole e quindi sono parte integrante del nostro paese. Da un'altra parte abbiamo dei lavoratori invisibili che continuano ad essere nascosti nelle zone più limitrofe di questo territorio, e l'obiettivo del sindacato di strada è andare lì e raccogliere anche le loro esigenze, perché sono invisibili, legati da un sistema che purtroppo è complicato, che è quello del decreto flussi e la regolamentazione della Bossi-Fini, che non gli permette di emergere, pur la loro volontà di poter emergere. Purtroppo queste persone, che noi appunto chiamiamo invisibili, sono il contenitore dello sfruttamento del nostro territorio.
0: Ancora qualche istante di pubblicità, tra poco con la terza parte del nostro telegiornale.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Benvenuti alla terza parte di Italia 2 News. Ci occupiamo ora di trasporti e della notizia tanto attesa che riguarda il Frecciarossa che collega Sapri a Milano, perché nei giorni scorsi si era parlato di una paventata possibilità che il servizio appunto non venisse riattivato ed invece sarà attivo grazie a dei fondi stanziati dalla regione Campania. Vediamo. Arriva una conferma attesa da amministratori, operatori turistici e pendolari. Anche per l'estate 2026 il collegamento Frecciarossa-Milano-Sapri sarà attivo e continuerà a servire il Cilento e il Golfo di Policastro. Il servizio, sostenuto economicamente dalla Regione Campania, sarà operativo nei fine settimana da giugno a settembre e consentirà di raggiungere direttamente il territorio cilentano dal capoluogo lombardo senza cambi intermedi. Il treno effettuerà diverse fermate lungo la costa, tra queste Agropoli, Vallo della Lucania, Pisciotta, Palinuro, Centola, Marina di Camerota e Sapri. Negli ultimi giorni erano emerse preoccupazioni per una possibile cancellazione del collegamento legate ai costi necessari per garantire l'attivazione. Una notizia che aveva generato polemiche e richieste di chiarimento. A rassicurare il territorio è stata la Regione Campania, che ha confermato il proprio impegno nel finanziamento del servizio ritenuto strategico per la mobilità e per il turismo. L'obiettivo è quello di mantenere un collegamento diretto tra il nord Italia e una delle aree a maggiore vocazione turistica del Mezzogiorno, soprattutto nei mesi di maggiore afflusso. Resta però aperto il dibattito sulla stazione di Sapri e sulla richiesta di ulteriori fermate dell'alta velocità. E poi lo spettacolo con Dua Lipa che insieme al marito, dopo le nozze, decide di fare tappa durante la loro luna di miele a Bernalda e a Matera. Vediamo il servizio.
1: Una presenza che non è passata inosservata tra residenti e visitatori. La pop star britannica Dua Lipa è stata avvistata oggi a Bernarda. L'artista è stata vista ospite a Palazzo Margherita, il resort di lusso realizzato dal regista Francis Ford Coppola nel paese d'origine della sua famiglia. Secondo quanto riferito anche dall'ANSA, la cantante sarebbe arrivata nel comune lucano accompagnata dal marito, l'attore britannico Callum Turner. La coppia è stata vista lasciare la struttura a bordo di una Porsche Cabrio scura, percorrendo il corso principale di Bernarda sotto gli sguardi curiosi dei presenti. La tappa lucana si inserirebbe nel viaggio di nozze italiano della star internazionale, reduce delle recenti celebrazioni matrimoniali. Prima una cerimonia privata a Londra, poi festeggiamenti in Sicilia, tra Palermo e Bagheria, alla presenza di numerosi invitati VIP. Nei giorni scorsi i due erano stati avvistati anche a Tropea, in Calabria. Massimo riservo sul programma e sulla durata del soggiorno in Basilicata. Nel pomeriggio, tuttavia, la coppia è stata vista passeggiare tra i celebri sassi di Matera, ammirando uno dei paesaggi più iconici e suggestivi del sud Italia. Nessuna conferma ufficiale è arrivata dallo staff dell'artista, ma la presenza di Dua Lipa a Bernarda e Matera ha già acceso l'entusiasmo di fan e curiosi, regalando alla regione un'imprevista ribalta internazionale.
0: Ed ora il cinema con i primi Chuck del sequel Bentornati al Sud, ambientato naturalmente a Castellabate. Il servizio.
2: Licenziato, trasferito. Al sud.
3: Al sud, tipo Bologna.
2: Sei stato trasferito vicino Napoli.
4: A Napoli?
2: Ci resterai 2 anni.
3: 2 anni?
5: Oh mia bella Madonnina.
6: Chuck si gira a distanza di anni dai successi cinematografici che l'hanno resa celebre in tutta Italia. Castellabate torna a trasformarsi in un set a cielo aperto. In questi giorni, infatti, la troupe del film Bentornati al Sud ha ufficialmente dato il via alle riprese sul territorio, accendendo nuovamente i riflettori sulle bellezze mozzafiato del borgo e delle sue marine. È iniziata la magia di Castellabate.

0: L'abate con la truppa di Bentornati al Sud, le parole del sindaco Marco Rizzo, che nei giorni scorsi ha fatto un blitz sul set. Un caloroso benvenuto a tutti i protagonisti coinvolti.
1: A Castellabate, proprio nel capoluogo, si sono avviate le prime attività, le prime riprese, e quindi da oggi per tutte le giornate a venire, fino a tutto, diciamo, inizio luglio, avremo questa truppa che girerà nei vicoletti.

0: la cosa si allargherà in tutto il comprensorio, diciamo, del cinema. Quindi una cosa molto...
1: Hai avuto modo di incontrare gli attori, no? Il regista, che cosa gli hanno detto?
0: Sì,
1: cosa li ha spinti a tornare?
0: Sono stato con il regista già qualche giorno fa, anche stamattina, con Siani direttamente, Alessandro Siani stamattina, ho avuto modo di salutarlo, perché già con lui ci eravamo già in qualche modo visti in altri periodi, e diciamo che abbiamo un po' raccontato quelle che è stata l'avventura di Benvenuto al Sud, per ripetere in Bentornato al Sud questa bellissima e nuova avventura che spero a brevissimo tutti quanti avremo modo poi di vederla dinanzi ai grandi schermi.
1: Tutto top secret.
0: È al momento sì, al momento sì. Al momento la sceneggiatura ancora è top secret, quindi man mano che andremo avanti poi usciranno probabilmente alcuni dettagli, ma al momento è tutto top secret.
1: Le riprese si preannunciano intense e toccheranno gli scorci più suggestivi del comune, pronti a viaggiare nelle sale cinematografiche di tutto il mondo.
2: Meraviglioso. Quant'è?
3: Noi l'abbiamo fatto per amicizia.
2: Amicizia? Non ci conosciamo nemmeno.
4: Poi ci conosceremo.
5: E questo era l'ultimo servizio di questa edizione del nostro telegiornale. Prima di salutarvi vi ricordo che potete continuare a seguire le nostre notizie sul sito italia2news.it oppure sui nostri canali social. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: La piccola guardiana di Oche. C'erano una volta una regina e sua figlia che vivevano insieme nel castello più bello del paese. La principessa aveva come sua protettrice una fata splendida che amava tanto. Un giorno, la principessa, ormai adulta e in età da marito, decise di partire per andare a conoscere il principe di un paese vicino. La regina allora regalò alla figlia una scatola di gioielli da portare con sé.
1: Mia cara figlia, in viaggio potrebbero capitarti avventure spiacevoli, soprattutto se si venisse a sapere che sei una principessa. Quindi ti farò accompagnare non da un soldato, ma da una dama di compagnia.
0: Anche la buona fata aveva dei regali per la principessa. Le diede un cavallo parlante di nome Falada.
2: Sono pronto a mettermi in viaggio, mia principessa.
1: Ecco, c'è un'altra cosa che voglio darti, mia cara principessa. Prendilo.
0: La fata diede alla principessa un fazzoletto con 3 stelle.
1: Questo fazzoletto è magico, mia principessa. Tienilo sempre con te e usalo quando ne avrai bisogno.
0: La principessa salutò e salì su Falada, mentre l'assistente la seguiva su un asino. Qualche ora dopo, la principessa, che stava percorrendo un sentiero nella foresta, era molto stanca e si fermò per riposarsi un po'.
1: Ho tanta sete!

0: abbiamo dell'acqua con noi, potresti darmene un po'?
1: La dama bevve tutta l'acqua.
2: Scusa, principessa, ma anche io avevo tanta sete. Dovrai trovarti altra acqua e sia chiaro che non sono la tua serva.
1: La principessa fu sorpresa della mancanza di rispetto della giovane, ma non disse nulla. Così ripresero il viaggio. Dopo un po' di tempo, la principessa si fermò sulla riva di un fiume.
0: Dama reale, potresti prendere un po' di quell'acqua e portarmela, per favore?
2: Mi dispiace, principessa, ma non sono la tua cameriera, te l'ho detto. Puoi scendere da cavallo e prendere l'acqua con le tue mani.
1: La principessa e Falada si scambiarono un'occhiata d'intesa.
3: Sai, sto iniziando ad avere qualche dubbio su quella dama di compagnia. Mi raccomando, stai molto attenta.
1: La principessa scese da cavallo e bevve aiutandosi con il palmo della mano. Improvvisamente il fazzoletto magico che aveva in tasca iniziò a parlare.
0: Attenta, mia principessa! Quell'assistente è molto pericolosa!
1: Ma mentre la principessa si inchinava per bere, il suo fazzoletto magico cadde nell'acqua.
0: Oh, no! No, no!
1: Vedendo il fazzoletto magico scorrere nell'acqua, l'assistente colse l'occasione al volo.
2: Non hai più potere! D'ora in poi sarò io a dare gli ordini! E tu farai esattamente quello che dico! Ora, togliti i vestiti da principessa e dammeli! Ora sono io la principessa! Tu indosserai subito questi miei stupidi vestiti! E se ti azzarderai a raccontare la verità a qualcuno, io ti farò imprigionare!
1: L'assistente non solo indossò i vestiti della principessa, ma salì anche sul suo cavallo, Falada, e si mise davanti. La vera principessa, invece, salì sull'asino e la seguì lentamente. Dopo un po', arrivarono al palazzo del principe. Quando il principe le accolse, pensò che l'assistente fosse una principessa e la invitò a entrare, ma notò anche la dama, che in realtà era la vera principessa.
2: Bene, mio principe, è solo una serva, non è necessario farla entrare a palazzo con noi. Piuttosto, dalle subito qualche mansione perché non si dimentichi qual è il suo posto. Lei è la mia domestica.
1: Il principe allora presentò alla finta inserviente Corrado, il guardiano delle oche.
4: Aiuta, Corrado. Sarai anche tu una guardiana d'oche.
2: Mio principe, ho un'altra richiesta da farti. Potresti legare questo cavallo scontroso? Meglio ancora, bloccalo con delle catene. Mentre venivamo qui mi ha quasi disarcionato.
1: Quindi il principe chiamò un assistente e gli ordinò di incatenare il cavallo. La malvagia dama di compagnia voleva che il suo inganno restasse segreto e che il principe non si accorgesse di nulla. La vera principessa era triste e piangeva, anche perché sapeva che il suo Falada era incatenato. Andò subito a trovarlo al fienile. Il povero cavallo era tutto mogio e non poteva muoversi.
0: Oh, Falada, cosa ti hanno fatto?
3: Se tua madre, la regina, venisse a sapere cosa è successo, sarebbe molto turbata, mia principessa.
1: Purtroppo, ben presto la principessa dovette lasciare il suo cavallo per occuparsi delle oche del giardino insieme a Corrado. Dopo un po', si sedette su una pietra per riposarsi e si sciolse i capelli lasciando che si vedessero le sue mollette dorate. Quando Corrado vide quei fermagli luccicanti, si avvicinò immediatamente alla principessa per prenderli e cominciò a tirarle i capelli.
5: Come luccicano i tuoi capelli? Voglio anche io dei fermagli dorati.
0: Ehi, lascia stare i miei capelli! Con la forza di un tornado, vento venticello, soffia su Corrado e rubagli il cappello!
1: In quel momento soffiò un vento così forte che il cappello volò via dalla testa di Corrado. Lui allora cominciò a rincorrerlo verso la collina, finché finalmente riuscì a prenderlo. La principessa nel frattempo si raccolse di nuovo i capelli nascondendo i suoi fermagli dorati. Dopo aver sorvegliato le oche insieme fino al tramonto, Corrado e la principessa tornarono finalmente a palazzo. Fu così che Corrado corse immediatamente dal re.
5: Non voglio lavorare più con quella ragazza sconosciuta.
4: Perché, Corrado?
5: È pazza! Parla con il suo cavallo, mi fa volare via il cappello e mi prende in giro. Non ci siamo proprio!
1: Udite quelle parole, il re cominciò a maturare qualche sospetto. Il giorno dopo, il re seguì la principessa di nascosto. La principessa prima andò nella stalla e parlò di nuovo con il suo cavallo incatenato, Falada. Vedendo il cavallo parlare, il re non credeva ai suoi occhi. Poi andò al prato dove Corrado e la principessa pascolavano le oche e si nascose dietro un cespuglio. Dopo un po', notò le mollette dorate tra i capelli della principessa.
0: Con la forza di un tornado, vento venticello, soffia su Corrado e rubagli il cappello!
1: Dopo quelle parole della principessa, iniziò a soffiare un vento fortissimo e il cappello volò via di nuovo. Corrado, ancora una volta, inseguì il suo cappello fino alla collina. Nel frattempo, la principessa si raccolse di nuovo i capelli nascondendo i suoi fermagli dorati. Vedendo tutto questo, il re rimase molto sorpreso e di nascosto tornò immediatamente a palazzo. La sera, il re chiamò al suo cospetto la principessa. Le chiese del cavallo parlante Falada, dei fermagli dorati e del vento selvaggio. In quel momento la principessa si mise a piangere.
0: Non posso parlare, maestà. Se vi dico la verità, finirò in prigione.
4: Non devi avere paura di dire la verità. Parla.
1: La principessa allora raccontò al re dal principio, per filo e per segno, tutto quello che era accaduto.
4: Quindi sei tu la vera principessa. Non ti accadrà niente di male. Vai ora e preparati come una principessa.
1: Il re convocò immediatamente suo figlio, il principe, e gli raccontò tutto. Quella stessa sera, senza dire nulla alla falsa principessa, il principe organizzò un banchetto a palazzo. La vera principessa sedeva a un lato del principe e quella finta dall'altro lato. La bellezza della vera principessa era abbagliante, ma la falsa principessa non la riconobbe.
2: Chi sarà quella ragazza? Cosa ci fa alla festa? Dove avrà trovato quei gioielli luccicanti e quel bel vestito?
4: Oh, nobili del palazzo, ho una storia da raccontarvi. Ascoltatemi.
1: Il re iniziò a raccontare quello che era successo alla principessa come se fosse la storia di qualcun altro. Alla fine chiese a tutti gli invitati quale fosse la giusta punizione per chi inganna gli altri con la menzogna.
2: La punizione più severa che ci possa essere, mio re. I bugiardi devono essere rinchiusi in prigione con i piedi incatenati.
4: Davvero? È così? Ebbene, in questa storia, la bugiarda sei tu. Hai deciso tu stessa la tua punizione. Soldati, portate subito via questa bugiarda dalla mia presenza.
1: Così la dama di compagnia fu punita per aver rovinato la vita della principessa mentendo. Il principe allora, quella stessa sera, chiese la mano della principessa. Poi i due giovani andarono alla stalla e salvarono il cavallo parlante Falada.
6: La verità è finalmente venuta fuori, mia principessa. Se la regina tua madre fosse qui in questo momento, piangerebbe di felicità.
1: La principessa e il principe iniziarono una nuova vita piena di gioia. E la buona fata della principessa vegliava su di loro, proteggendoli da ogni male per sempre. C'era una volta una bambina che viveva insieme alla madre in un paesino vicino al bosco. Quando usciva di casa, la piccola indossava sempre una mantellina con un cappuccio rosso che le aveva fatto la nonna. Per questo in paese tutti la chiamavano Cappuccetto Rosso. Un giorno, era l'ultimo dell'anno, mentre sua madre stava preparando tutto per i festeggiamenti della serata, Cappuccetto Rosso le si avvicinò e le disse:
2: «Mamma, come sono contenta! Domani è Capodanno e questa sera festeggiamo insieme alla nonna. Purtroppo la nonna è ammalata. Non sarà con noi questa sera. Però sto preparando dei biscotti da portarle.
7: Posso andare io a portarglieli, mamma? Conosco molto bene la strada.»
2: «No, stellina mia, fa troppo freddo. Aspettami a casa, vado e torno. Le porto anche delle erbe per la tisana. Così vedrai che guarirà molto presto.»
7: «Dai, mamma, per favore! Tu hai un sacco di cose da fare.»
2: «Vado io e torno prima di sera.»
8: «D'accordo, però copriti bene.»
1: Cappuccetto Rosso si mise gli stivali e indossò il mantello. Poi prese il cestino che le aveva preparato la mamma e si avviò.
2: «Ricordati, quando attraversi il bosco, non abbandonare mai il sentiero e torna presto.»
7: «Va bene, mamma.»
1: Era davvero molto freddo. Tutto il bosco era coperto di neve e continuava a nevicare. Cappuccetto Rosso camminava per il sentiero tutta contenta. Nel cuore del bosco viveva un giovane cacciatore che stava dando la caccia a un lupo, il quale, sempre in cerca di cibo, rendeva impossibile la vita degli abitanti.
9: «Pensavo di non dover passare l'ultimo dell'anno tutto solo a caccia di quel lupo, ma voglio fare il possibile per catturarlo entro oggi, così tutti potranno iniziare l'anno nuovo più felici.»
1: In effetti, mentre la gente era terrorizzata, il lupo se ne andava tranquillo in cerca di nuove prede.
9: «Odio le giornate così. Con la neve è difficile trovare da mangiare.»
1: Intanto, Cappuccetto Rosso stava attraversando il bosco quando all'improvviso vide una piccola gazzella. Se ne stava tutta sola e tremava dal freddo.
7: «Povera cucciola, devi avere molto freddo!»
1: Allora, piano piano, la bambina cercò di avvicinarsi per darle una mano. Ma la gazzella si spaventò e se ne andò di corsa.
7: «Aspetta, fermati, non scappare! Non voglio farti del male, ma solo aiutarti!»
1: Così Cappuccetto Rosso si inoltrò nel bosco per inseguire la gazzella. Ma il piccolo animale era esile e veloce e a un certo punto scomparve. Cappuccetto Rosso continuò per un po' a correre velocemente per raggiungerla, ma poi si rassegnò, pensando che era ormai impossibile ritrovarla. Si diede un'occhiata intorno e si rese conto di trovarsi improvvisamente in una zona del bosco che non conosceva e dove non era mai stata prima. Con la neve, poi, tutto le sembrava uguale e non riusciva a orientarsi. Allora pensò di ripercorrere il cammino che aveva fatto seguendo le proprie impronte e riprendere così il sentiero, ma la neve nel frattempo aveva coperto tutte le tracce. A un certo punto Cappuccetto Rosso si sentì completamente persa e cominciò a piangere.
7: «Adesso come faccio? Aiuto! Aiuto! Povera me! C'è nessuno che può aiutarmi! Aiuto!»
1: In effetti qualcuno c'era e la sentiva bene, ma era il lupo malvagio.
7: «Qualcuno mi sente? Mi sono persa!»
1: Il lupo si diresse in direzione della voce che chiamava e di lì a poco vide Cappuccetto Rosso. Le si avvicinò deciso, pensando di non spaventarla, ma quando le si piazzò di fronte, Cappuccetto Rosso si impaurì molto e cominciò a urlare.
7: «Aiuto! C'è il lupo! Aiuto! Qualcuno mi aiuti!»
9: «Psst! Non urlare! Non urlare! Non ti farò del male! Ti ho sentito chiamare e sono corso qui per aiutarti.»
1: Cappuccetto Rosso si convinse che non intendesse farle del male, quindi smise di urlare.
9: «Ma dimmi, cosa fa una bella bambina come te tutta sola nel bosco?»
7: «Stavo portando dei biscotti a mia nonna che è ammalata, ma mi sono persa.»
9: «Ma da queste parti non abita nessun essere umano, perciò dimmi, dove vive tua nonna?»
1: Cappuccetto Rosso non voleva dirgli dove si trovava la casa di sua nonna, perché non era del tutto convinta di potersi fidare di quel lupo.
7: Diciamo che non riesco a trovare la casa della nonna da qui, ma se mi accompagni fino al sentiero

0: poi io so ritrovare la strada.
1: Ho capito. Bene, allora guarda, seguimi.
0: Così il lupo si mise a camminare davanti e Cappuccetto Rosso lo seguiva. Ma il lupo dentro di sé stava escogitando un piano.
2: Adesso con calma la accompagno fino al sentiero. Una volta arrivati là, non mi sarà difficile capire dove abita la nonna. Così mangerò prima la bambina e poi correrò a casa dalla nonna e mangerò anche lei. Le due insieme saranno il mio cenone di Capodanno.
0: Dopo una breve camminata, il lupo e Cappuccetto Rosso raggiunsero il sentiero.
2: Bene, eccoci arrivati. Adesso sai come fare per arrivare da tua nonna?
0: A quel punto Cappuccetto Rosso non desiderava altro se non di liberarsi del lupo e correre subito da sua nonna.
3: Grazie, da qui posso fare da sola senza problemi, perché sai, non è lontano, è una casa rossa subito fuori dal bosco.
0: Proprio in quel momento Cappuccetto Rosso si rese conto di aver commesso un errore, ma ormai era troppo tardi.
2: Davvero?
0: Il lupo aprì la bocca e si avvicinò a Cappuccetto Rosso. Ma in quel momento si sentirono degli spari e il lupo corse via tutto spaventato. La ragazzina si sentì molto sollevata e cominciò a camminare alla svelta per raggiungere subito la casa della nonna. Nel frattempo, il cacciatore, che stava ancora inseguendo il lupo, aveva riconosciuto le sue impronte sulla neve.
1: So che sei qui vicino. Stavolta non mi scappi.
0: Dopo tutte queste avventure, finalmente, la bambina arrivò a casa della nonna. Bussò alla porta e aspettò che la nonna rispondesse.
2: Sei tu, piccina mia? La porta è aperta, puoi entrare.
0: Udendo quella voce, Cappuccetto Rosso rimase un po' sorpresa.
3: Che voce strana oggi la nonna! Ma forse parla così perché è raffreddata.
0: Quindi Cappuccetto Rosso aprì la porta ed entrò. C'erano tutte le tende chiuse e la nonna era a letto, nel buio, tutta coperta e con la cuffia da notte in testa.
2: Grazie per essere venuta a trovarmi, nipotina mia. Ma sbaglio, hai portato qualcosa per me?
3: Sì, la mamma ha fatto dei biscotti deliziosi per la festa di Capodanno e visto che devi rimanere a casa perché sei ammalata, sono venuta a portarteli.
2: Hai fatto proprio bene. Che pensiero gentile. Vieni, avvicinati, così ti vedo meglio.
0: Cappuccetto Rosso si avvicinò al letto della nonna, ma stranamente si sentiva un po' a disagio.
2: Avvicinati di più, ancora di più, piccola mia.
0: Cappuccetto Rosso era ormai a un passo dal letto, ma si sentiva confusa e la nonna le sembrava diversa dal solito.
3: Nonna, cos'è successo? Che orecchie grandi hai!
2: È per sentirti meglio, bambina mia.
3: E perché i tuoi occhi sono così grandi?
2: Ma è per vederti meglio, mio piccolo tesoro.
3: Scusa, ma perché hai le braccia così lunghe e pelose?
2: Per abbracciarti meglio, piccola mia.
3: Ma nonna, che denti e che bocca grande hai!
2: I denti e la bocca grande per mangiarti meglio!
0: All'improvviso, il lupo saltò giù dal letto e si scagliò verso Cappuccetto Rosso.
3: Aiuto! Aiuto!
2: Vieni qui, fermati, non scappare dove corri.
0: Cappuccetto Rosso uscì di casa e cominciò a correre più veloce che poteva. Ma il lupo era più rapido di lei e stava per raggiungerla. E proprio mentre era sul punto di saltarle addosso e afferrarla, si sentì bloccare una zampa. E improvvisamente si ritrovò ingabbiato, appeso a un albero. Allora Cappuccetto Rosso si fermò, vide che il lupo era caduto in una trappola e ormai non poteva più muoversi. Allora gli si avvicinò.
3: Brutto lupaccio cattivo! Dov'è mia nonna? E che cosa le hai fatto? Dimmelo!
1: Non ha potuto farle niente, non preoccuparti.
0: Cappuccetto Rosso cercò di capire da dove provenisse quella voce e vide arrivare il cacciatore.
1: Tua nonna sta bene, piccola.

0: riposando nel mio capanno. Quando ho saputo che era malata, l'ho portata nel mio rifugio per proteggerla. Poi ho preparato una trappola per il lupo. Per fortuna sono riuscito a catturarlo prima che ti facesse del male.
1: Che cattivo! Si è intrufolato in casa della nonna e si è messo i suoi vestiti per ingannarmi. Ma io mi ero accorta che c'era qualcosa di strano.
0: Andiamo da tua nonna. E per quanto riguarda questa bestia, può restare qui per tutta la notte di Capodanno e domani mi prenderò cura di lui.
2: Così, il cacciatore e Cappuccetto Rosso si diressero verso il capanno dove si trovava la nonna. Il lupo si mise a urlare.
3: Ehi, fermatevi! Non lasciatemi qui tutto solo!
2: Era quasi buio. Cappuccetto Rosso, la nonna e il cacciatore arrivarono tutti insieme a casa della bambina. La madre stava aspettando sulla porta e quando vide sua figlia fu molto felice.
1: Mia cara bambina, dove sei stata? E tu, mamma, come stai? Ma cosa è successo? Adesso ti racconto tutto, mamma, ma prima devo chiederti scusa. Non ti ho dato retta e a un certo punto ho lasciato il sentiero. Non puoi immaginare quello che mi è capitato. Ma ho deciso, d'ora in poi, non ti disobbedirò mai più.
2: Cappuccetto Rosso, la mamma, la nonna e il cacciatore passarono insieme tutta la serata mangiando e ballando felici, in attesa del nuovo anno. E in quanto al lupo, quello fu il capodanno peggiore della sua vita.
4: In vista del Consiglio europeo della prossima settimana, Giorgia Meloni detta la linea di politica estera alla Camera. Sull'Ucraina la Premier ribadisce il fermo sostegno a Kiev e il sì alle sanzioni alla Russia e avverte: per mediare con Mosca serve una figura autorevole europea. Sul Medio Oriente parole chiare: l'Italia non è parte del conflitto e non intende diventarne, condannando fermamente gli attacchi a UNIFIL in Libano. Infine Meloni attacca l'Europa dei burocrati e dice sì all'allargamento, ma l'ingresso di Kiev non deve passare avanti ai Balcani occidentali. Scontro aperto alla Camera tra Giorgia Meloni e i deputati di Roberto Vannacci. Durante le repliche in aula, la Premier ha attaccato frontalmente gli uomini di Futuro Nazionale. Avete votato 6 volte contro la fiducia insieme alle opposizioni, ha detto Meloni. Non siete la vera destra, siete solo funzionali alla sinistra. Il confronto avviene proprio a ridosso di un appuntamento chiave. Questo sabato e domenica, infatti, si terrà a Roma l'Assemblea Costituente del movimento di Vannacci. Il partito del generale ha invitato i leader di maggioranze e opposizioni a partecipare, ma non ha ricevuto nessuna adesione. Legge elettorale si entra nel vivo. In Commissione Affari Costituzionali alla Camera sono arrivati 771 emendamenti, praticamente tutti dalle opposizioni. PD, Movimento 5 Stelle e AVS hanno depositato emendamenti unitari sottoscritti anche da IV. Sono 322 le proposte soppressive. Il centro-sinistra propone anche il voto per i fuori sede. Dalla maggioranza solo 4 emendamenti comuni sul nodo Trentino-Alto Adige, sull'indicazione del capo della coalizione sull'obbligo di candidatura al proporzionale anche per i listini, dalla componente MAIE proposte sul voto degli italiani all'estero, dai vannacciani un emendamento sulle preferenze. Dalla prossima settimana si vota, il 26 giugno la riforma è attesa in aula. A 42 anni dalla sua scomparsa, la politica ricorda Enrico Berlinguer, lo storico leader del PC. Parole di profondo rispetto sono arrivate dalla Premier Giorgia Meloni e dal Presidente del Senato Ignazio La Russa, che ne hanno sottolineato la caratura morale. Sul fronte dell'opposizione, una delegazione del Partito Democratico si è recata questa mattina al cimitero romano di Prima Porta per deporre dei fiori e raccogliersi davanti alla sua tomba. Ricordarlo, dice Nicola Fratoianni di AVS, vuol dire fare in modo che sia sempre attuale.
5: Si chiama Diego Rivera e la costruzione dell'arte moderna in Messico nel XX secolo. La mostra, allestita ai Musei Capitolini dal 9 giugno al 13 dicembre. Attraverso una selezione di oltre 140 opere, di cui 30 di Rivera, il percorso espositivo restituisce la complessità di un processo le cui radici affondano

È la nascita del Messico indipendente nel 1821, quando l'arte diventa strumento privilegiato per costruire visivamente il volto del paese. Accanto alle opere di Rivera, l'esposizione presenta capolavori di artisti come Frida Kahlo, José María Velasco, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros e María Izquierdo. Ad arricchire il percorso alcuni video e scatti suggestivi, tra cui le fotografie di Rivera immortalato da Tina Modotti. Al via domenica, il 14 giugno, la 16ª edizione del Salento Book Festival, rassegna itinerante dedicata ai libri che trasforma piazze, giardini, castelli in palcoscenici letterari. Per tutta l'estate, la festa dei libri, la movida dei lettori, fa tappa in 18 comuni del Salento, pronti a ospitare gli incontri d'autore, con alcuni tra gli scrittori e le scrittrici più amati che presentano i propri ultimi lavori editoriali. Speciale l'apertura di questa edizione a Nardò con il pianista e compositore Stefano Bollani e la regista e attrice Valentina Cenni, che presentano il docufilm Tutta Vita, confermata anche quest'anno l'iniziativa solidale Libro Sospeso. In ogni appuntamento in programma sarà possibile acquistare un libro da destinare ai progetti del reparto di oncoematologia pediatrica dell'ospedale Fazzi di Lecce e della Caritas di Nardò Gallipoli. Tutto pronto per la 13ª edizione di Bande Femmes, festival femminista di fumetto e illustrazione organizzato dalla Libreria delle Donne Tuba a Roma. Anche quest'anno le giornate del festival sono precedute da un laboratorio creativo, Arcana, in programma il 18 giugno e dalla Notte a Colori il 30 giugno, un vernissage di mostre nei luoghi che animano la vita culturale del quartiere Pigneto. Ad aprire le quattro giornate del festival, il 1 luglio, c'è doppio appuntamento con il laboratorio Talee e un incontro fra artiste romane, italiane e internazionali. Il 2 luglio ci sarà la rassegna Blossoms, artiste che creano nuovi immaginari, mentre il 3 e 4 luglio è in cartellone i dibattiti di Matite fuori dai cardini e le chicche antiche, dedicate al racconto di artiste che hanno fatto la storia. Dal 12 al 14 giugno in tutta Europa si terranno le giornate dell'archeologia promosse dall'Institut National de Recherche Archéologique Préventive. L'edizione italiana, coordinata dal Ministero della Cultura, presenta oltre 100 aperture straordinarie gratuite o a ingresso facilitato, visite guidate, laboratori, incontri con archeologi e ricercatori, conferenze, presentazioni delle più recenti scoperte e aperture straordinarie del dietro le quinte della tutela, inclusi depositi, laboratori di restauro, archivi di documentazione e più di 30 cantieri archeologici in corso di indagine, dove i cittadini potranno assistere, con il supporto dei funzionari archeologi, ai processi della ricerca e della tutela.

Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. In primo piano la cronaca: sono emerse numerose irregolarità nell'ambito dei controlli messi in atto dalla Guardia di Finanza alle strutture ricettive ubicate lungo la costa cilentana e lungo la costiera amalfitana. Ascoltiamo cosa è stato scoperto.
1: Con l'inizio della stagione estiva, la Guardia di Finanza di Salerno ha intensificato le attività a contrasto dei reati di tipo economico-finanziario e in particolare di quelli nell'ambito delle locazioni turistiche. Già da qualche mese le Fiamme Gialle salernitane stanno monitorando i comparti legati alla ricettività attraverso dei controlli specifici eseguiti nelle aree a forte vocazione turistica, come la costiera amalfitana e il Cilento. Con l'arrivo di sempre più turisti, infatti, il settore registra un incremento di irregolarità che vanno a penalizzare gli operatori onesti. Ad oggi sono state portate a termine più di 60 ispezioni, delle quali più della metà si sono concluse con irregolarità. Nel complesso dei controlli svolti, l'approfondimento dei profili di natura tributaria ha consentito di constatare elementi positivi di reddito nascosti al fisco per oltre 9 milioni e mezzo di euro, un'IVA dovuta per oltre 600 mila euro e una base imponibile IRAP di quasi 12 milioni di euro. Dagli approfondimenti della Guardia di Finanza sono stati scoperti diversi operatori abusivi e totalmente sconosciuti al fisco, che esercitavano anche in assenza di qualsivoglia comunicazione obbligatoria o autorizzativa in termini di sicurezza e sanità pubblica, e che inoltre operavano in osservanti dell'imposta sulle attività produttive e dei tributi locali. Tra le violazioni maggiormente riscontrate vi sono quelle in materia giuslavoristica, per la presenza di lavoratori in nero o irregolari, oltre che quelle relative all'omesso versamento del canone RAI e dei diritti SIAE. Infine, diversi gestori sono risultati inadempienti rispetto agli obblighi previsti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di comunicare gli occupanti alle autorità di pubblica sicurezza, omettendo di versare le imposte dovute, sia quelle nazionali sia la tassa di soggiorno quando dovuta.
0: Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. A tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati a Italia 2 News. Andiamo avanti parlando di sanità e parliamo del nuovo pediatra di base per l'area nord del Vallo di Diano. Si tratta del dottore Fasolino, intervistato per noi da Pasquale Sorrentino.
3: Francesco Fasolino, 33enne, dottore originario di Salerno, è il nuovo pediatra di base per quanto riguarda l'area nord del Vallo di Diano. Raccoglie l'eredità della indimenticata dottoressa Franca Carrazza. Il suo studio si trova a Polla e da circa un mese già ha cominciato a visitare i suoi piccoli pazienti. Si tratta non più di una soluzione tampone, ma di una soluzione a tempo indeterminato per quanto riguarda Fasolino, medico dal 2018. Ecco le sue parole.
4: Io sono arrivato a inizio maggio e il mio contratto è a tempo indeterminato, quindi la mia ambizione è di rimanere e chiaramente poter assistere tutti i bambini del Vallo di Diano, soprattutto l'ambito nord, che è quello che, diciamo, in questi anni più ha sofferto queste problematiche. E la differenza rispetto ai pediatri che mi hanno preceduto è proprio questa, cioè la differenza della tipologia di incarico, da incarico provvisorio in deroga alla gestione e all'assegnazione delle carenze, con incarico definitivo che invece è il mio incarico attuale. C'è ancora disponibilità, assolutamente, le giornate di ambulatorio sono tutti i giorni, da lunedì al venerdì, a seconda poi degli orari, che sono attualmente lunedì e giovedì pomeriggio, martedì, mercoledì, venerdì mattina, ma sono soggetti a modifiche o a incrementi con l'aumentare poi del numero dei pazienti.
0: Continuiamo il telegiornale con la cronaca e con i 5 arresti messi in atto in Basilicata, dove una tentata rapina è sfociata in una violenta colluttazione a Sant'Arcangelo. Ascoltiamo il servizio.
3: I carabinieri della compagnia di Salise hanno dato atto a un provvedimento applicativo degli arresti domiciliari emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lagonegro su richiesta della locale procura a Sant'Arcangelo e in altri comuni limitrofi. nei confronti di 5 persone gravemente indiziate a vario titolo dei reati di rapina aggravata, lesioni personali e atti persecutori. L'attività investigativa condotta con tempestività dai militari della stazione di Sant'Arcangelo e dal nucleo operativo radiomobile della compagnia di Senise sotto la direzione della procura di Lagonegro ha avuto origine da una richiesta di assistenza formulata lo scorso mese di maggio da una giovane del luogo. La vittima aveva riferito di essere stata bloccata sulla pubblica via da un conoscente, il quale pretendeva con insistenza la dazione di una somma di denaro, voleva dei soldi. Al rifiuto del giovane, il richiedente ha dato luogo ad atti di minaccia e violenza, poi ha chiesto anche aiuto ad altri 4 complici. Gli aggressori, agendo con il volto travisato e provvisti di manganelli, hanno percorso in modo violento la vittima, procurandogli lesioni e portando via poi diversi effetti personali. L'episodio, secondo quanto scritto in un comunicato dei carabinieri potentini, si colloca in un contesto di reiterati comportamenti intimidatori e vessatori posti in essere da taluni indagati nei confronti della vittima, rivolti a punire il giovane per aver sporto in precedenza denuncia per altri fatti di rapina ai suoi danni di un anno fa. Le indagini militari dell'arma hanno permesso di acquisire gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati, nonché di ravvisare la sussistenza del pericolo della reiterazione dei reati. Così, il quadro cristallizzato ha consentito alla Procura di Lagonegro di richiedere e ottenere i provvedimenti restrittivi, interrompendo così una pericolosa situazione di sopraffazione in pregiudizio alla vittima.
0: E cambiamo completamente pagina con la politica, perché ieri si è ufficialmente insediata a Sassano la nuova amministrazione comunale guidata dal sindaco Nicola Pellegrino. Vediamo com'è andata.
3: Aula consiliare gremita per il primo consiglio di Nicola Pellegrino, nuovo sindaco di Sassano. Presenti numerosi cittadini, pochi amministratori locali. Durante il consiglio, alla presenza anche del fratello Tommaso Pellegrino, c'è stato il passaggio di consegna tra Domenico Rubino, sindaco uscente, e Nicola Pellegrino. Quest'ultimo ha voluto precisare che la sua sarà un'amministrazione rinnovata negli intenti e negli obiettivi, senza dimenticare il passato, ma con una propria identità. Come previsto è Gaetano Spano il vice sindaco, ieri la nomina. Per Spano anche le deleghe al bilancio, tributi, forestazione, trasporti e viabilità. Assessori

0: Mimmo Inglese, con attenzione al lavoro e occupazione, Maria Russo, turismo e ambiente, Tania Esposito, associazionismo, pari opportunità. Poi altri consiglieri per Gianfranco Russo, la delega alla comunità montana, le politiche sociali e alla famiglia, a Mario Trotta, presidente del consiglio, scuola, cultura, rapporti con gli emigrati sassanesi, la legalità. E ancora, delega al consorzio di bonifica per Luigi Petrizzo, Pietro Bautti, avrà promozione, forum dei giovani per Giovanni Pellegrino, rapporti con le frazioni, benessere e sanità territoriale. E ancora, Roberto Capozzoli avrà come delega l'artigianato, lo sviluppo economico, il commercio e anche l'agricoltura. Invece toccherà a Loreto Riccio per Domenico Fornino, centro storico, borghi e rigenerazione urbana. In tanti hanno applaudito il primo consiglio e il giuramento di Nicola Pellegrino dopo il consiglio comunale, una festa per poter celebrare quello che per Nicola Pellegrino è una nuova ripartenza.
1: Ci fermiamo ancora per qualche istante di pubblicità. A tra poco.

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 800 85 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Hell's Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

0: Bentrovati a Italia 2 News, ancora cronaca, ritorniamo in Basilicata con il sequestro da oltre 54.000 euro a Montalbano Ionico nel mirino, un pluripregiudicato condannato per mafia. I dettagli nel servizio.
1: La Guardia di Finanza di Potenza ha eseguito un provvedimento di sequestro preventivo per equivalente emesso dal Tribunale di Matera su beni immobili, mobili registrati e disponibilità finanziarie per un valore complessivo pari quasi a 55.000 euro. Destinatario della misura è un pluripregiudicato di origine campana residente a Montalbano Ionico, già condannato con sentenza definitiva per associazione per delinquere di stampo mafioso e sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Il provvedimento rappresenta l'esito di approfondite investigazioni economico-patrimoniali condotte dalle Fiamme Gialle Potentine sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Matera. L'attività si inserisce nella più ampia strategia istituzionale volta al contrasto sistematico degli interessi economici della criminalità organizzata e comune attraverso l'aggressione ai patrimoni illecitamente accumulati o gestiti in violazione delle prescrizioni di legge. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, l'indagato, in virtù dei precedenti specifici e della misura di prevenzione cui era sottoposto, era obbligato, in base alle disposizioni del codice della legge antimafia, a comunicare tempestivamente ogni variazione nella composizione e nel valore del proprio patrimonio superiore alla soglia prevista dalla normativa. Le indagini avrebbero invece consentito di ricostruire la violazione di tale obbligo. L'uomo avrebbe omesso di dichiarare l'acquisizione di proprietà immobiliare e di disponibilità finanziarie derivanti da una successione ereditaria. Tali beni, secondo quanto contestato, sarebbero stati successivamente alienati senza la prescritta comunicazione all'autorità competente. Il sequestro preventivo per equivalente disposto dall'autorità giudiziaria mira a garantire l'eventuale recupero delle somme corrispondenti al valore dei beni non dichiarati.
0: E cambiamo ora pagina, ci occupiamo di welfare perché la Regione Campania ha stanziato circa 21 milioni di euro per la disabilità, fondi alle scuole e al progetto Dopo di noi. Ascoltiamo.
1: Nuove risorse per il welfare in Campania. La giunta regionale guidata dal presidente Roberto Fico ha approvato due delibere che mettono in campo 21 milioni di euro a favore delle persone con disabilità. Il provvedimento, proposto dall'assessore alle politiche sociali alla scuola Andrea Morniroli, rafforza il piano già avviato nelle scorse settimane

0: settimane, portando a 73 milioni il totale delle risorse stanziate. Il pacchetto si fonda su due assi principali. Il primo riguarda la scuola. 16 milioni di euro saranno destinati al servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per alunni e alunne con disabilità, una figura centrale per garantire inclusione, supporto educativo e piena partecipazione alla vita scolastica. Il secondo intervento prevede 5 milioni di euro per i progetti del Dopo di Noi, misura rivolta alle persone con disabilità grave. L'obiettivo è favorire percorsi di autonomia, deistituzionalizzazione e soluzioni abitative che assicurino tutela e qualità della vita anche quando i familiari non potranno più occuparsene. Previste inoltre procedure di rendicontazione semplificate per velocizzare l'erogazione dei fondi e snellire i trasferimenti ai beneficiari. Diamo una risposta concreta e strutturale alle famiglie, ha dichiarato Morniroli. Non è solo una voce di bilancio, ma una scelta politica e di civiltà. L'assessore ha sottolineato come l'investimento punti a rendere realmente esigibili i diritti di migliaia di persone. Il presidente Fico ha ribadito la linea dell'esecutivo. Nessuno deve restare indietro, rafforziamo la comunità e sosteniamo le famiglie con interventi mirati e coerenti. La Regione riconosce che resta ancora molto da fare, dalla razionalizzazione degli interventi al potenziamento delle capacità di spesa sui territori, ma con queste delibere, assicurano da Palazzo Santa Lucia, viene aggiunto un tassello importante per costruire più diritti, inclusione e futuro.
1: Ed ora l'iniziativa contro il caporalato e tutte le forme di sfruttamento lavorativo si chiama Sindacato di Strada ed è stato presentato dalla FLAI CGIL Salerno. La FLAI CGIL Salerno ha presentato il progetto Sindacato di Strada, un'iniziativa con una consolidata esperienza alle spalle finalizzata a rafforzare la presenza sindacale nei luoghi di lavoro e nei territori della provincia di Salerno. Un progetto che nasce con l'obiettivo di raggiungere direttamente lavoratrici e lavoratori spesso invisibili o difficilmente intercettabili dai tradizionali canali di tutela, in particolare braccianti agricoli, migranti e persone impiegate in condizioni di precarietà o irregolarità contrattuale.
2: Noi da 15 anni che facciamo sindacato di strada, però generalmente non è conosciuto. Lo facciamo in tutta Italia, in provincia di Salerno. Scegliamo un periodo perché inizia le campagne stagionali e concentriamo maggiormente in questo periodo, ma noi lo facciamo anche durante l'anno. Che consiste il sindacato di strada? Girare fra i campi, nei campi, e contattare i lavoratori che generalmente lavorano in agricoltura, sia italiani che immigrati. Noi lì riscontriamo chi è senza contratto, chi sta col contratto, vediamo le buste paga, seguiamo qual è la paga che viene erogata a ognuno di loro e abbiamo contezza di quello che abbiamo sul nostro territorio.
3: La situazione è sicuramente, da una parte, una visione limpida e trasparente, perché ovviamente nel nostro territorio salernitano abbiamo lavoratrici e lavoratori che sono qui da anni e quindi hanno un regolare permesso di soggiorno, vivono, i loro figli vanno nelle nostre scuole e quindi sono parte integrante del nostro paese. Da un'altra parte abbiamo dei lavoratori invisibili che continuano ad essere nascosti nelle zone più limitrofe di questo territorio e l'obiettivo del sindacato di strada è andare lì e raccogliere anche le loro esigenze, perché sono invisibili, legati da un sistema che purtroppo è complicato, che è quello del decreto flussi e la regolamentazione della Bossi-Fini, che non gli permette di emergere, pur la loro volontà di poter emergere. Purtroppo queste persone, che noi appunto chiamiamo invisibili, sono il contenitore dello sfruttamento del nostro territorio.
1: Ancora qualche istante di pubblicità, tra poco con la terza parte del nostro telegiornale.

Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Benvenuti alla terza parte di Italia 2 News. Ci occupiamo ora di trasporti e della notizia tanto attesa che riguarda il Frecciarossa che collega Sapri a Milano, perché nei giorni scorsi si era parlato di una paventata possibilità che il servizio appunto non venisse riattivato ed invece sarà attivo grazie a dei fondi stanziati dalla regione Campania. Vediamo. Arriva una conferma attesa da amministratori, operatori turistici e pendolari. Anche per l'estate 2026 il collegamento Frecciarossa Milano-Sapri sarà attivo e continuerà a servire il Cilento e il Golfo di Policastro. Il servizio, sostenuto economicamente dalla Regione Campania, sarà operativo nei fine settimana da giugno a settembre e consentirà di raggiungere direttamente il territorio cilentano dal capoluogo lombardo senza cambi intermedi. Il treno effettuerà diverse fermate lungo la costa, tra queste Agropoli, Vallo della Lucania, Pisciotta, Palinuro, Centola, Marina di Camerota e Sapri. Negli ultimi giorni erano emerse preoccupazioni per una possibile cancellazione del collegamento legate ai costi necessari per garantire l'attivazione, una notizia che aveva generato polemiche e richieste di chiarimento. A rassicurare il territorio è stata la Regione Campania, che ha confermato il proprio impegno nel finanziamento del servizio, ritenuto strategico per la mobilità e per il turismo. L'obiettivo è quello di mantenere un collegamento diretto tra il nord Italia e una delle aree a maggiore vocazione turistica del Mezzogiorno, soprattutto nei mesi di maggiore afflusso. Resta però aperto il dibattito sulla stazione di Sapri e sulla richiesta di ulteriori fermate dell'alta velocità. E poi lo spettacolo con Dua Lipa, che insieme al marito, dopo le nozze, decide di fare tappa durante la loro luna di miele a Bernalda e a Matera. Vediamo il servizio.
1: Una presenza che non è passata inosservata tra residenti e visitatori. La pop star britannica Dua Lipa è stata avvistata oggi a Bernarda. L'artista è stata vista ospite a Palazzo Margherita, il resort di lusso realizzato dal regista Francis Ford Coppola nel paese d'origine della sua famiglia. Secondo quanto riferito anche dall'ANSA, la cantante sarebbe arrivata nel comune lucano accompagnata dal marito, l'attore britannico Callum Turner. La coppia è stata vista lasciare la struttura a bordo di una Porsche Cabrio scura, percorrendo il corso principale di Bernarda sotto gli sguardi curiosi dei presenti. La tappa lucana si inserirebbe nel viaggio di nozze italiano della star internazionale, reduce delle recenti celebrazioni matrimoniali. Prima una cerimonia privata a Londra, poi festeggiamenti in Sicilia, tra Palermo e Bagheria, alla presenza di numerosi invitati VIP. Nei giorni scorsi i due erano stati avvistati anche a Tropea, in Calabria. Massimo riservo sul programma e sulla durata del soggiorno in Basilicata. Nel pomeriggio, tuttavia, la coppia è stata vista passeggiare tra i celebri sassi di Matera, ammirando uno dei paesaggi più iconici e suggestivi del Sud Italia. Nessuna conferma ufficiale è arrivata dallo staff dell'artista, ma la presenza di Dua Lipa a Bernarda e Matera ha già acceso l'entusiasmo di fan e curiosi, regalando alla regione un'imprevista ribalta internazionale.
0: Ed ora il cinema con i primi Chuck del sequel Bentornati al Sud, ambientato naturalmente a Castellabate. Il servizio.
2: Licenziato, trasferito. Al sud.
3: Al sud, tipo Bologna.
2: Sei stato trasferito vicino Napoli.
4: A Napoli?
2: Ci resterai 2 anni.
3: 2 anni?
5: Oh mia bella Madonnina.
6: Chuck si gira a distanza di anni dai successi cinematografici che l'hanno resa celebre in tutta Italia. Castellabate torna a trasformarsi in un set a cielo aperto. In questi giorni, infatti, la troupe del film Bentornati al Sud ha ufficialmente dato il via alle riprese sul territorio, accendendo nuovamente i riflettori sulle bellezze mozzafiato del borgo e delle sue marine. È iniziata la magia di Castellabate con la troupe di Bentornati al Sud, le parole del sindaco Marco Rizzo, che nei giorni scorsi ha fatto un blitz sul set. Un caloroso benvenuto a tutti i protagonisti coinvolti.
7: A Castellabate, proprio nel capoluogo, si sono avviate le prime attività, le prime riprese, e quindi da oggi per tutte le giornate a venire, fino a tutto, diciamo, inizio luglio, avremo questa troupe che girerà nei vicoletti, nelle zone, nei punti più scenici, nei punti

diciamo più diciamo belli di Castellabate, e chiaramente Castellabate è tutta bella ovviamente, non perché andranno solo in quei punti, e quindi avremo questo piacere di ritornare sul grande schermo e vedere i nostri luoghi, insomma è una maniera davvero stupenda. E questo secolo, questo nuovo film Bentornato al Sud, vedrà tutti gli attori principali già che si sono esibiti.

0: con lui ci eravamo già in qualche modo visti in altri periodi e diciamo che abbiamo un po' raccontato quelle che è stata l'avventura di Benvenuto al Sud per ripetere in Bentornato al Sud questa bellissima e nuova avventura che spero a brevissimo tutti quanti avremo modo poi di vederla dinanzi ai grandi schermi.
1: Tutto top secret.
0: È al momento sì, al momento sì. Al momento la sceneggiatura ancora è top secret, quindi man mano che andremo avanti poi usciranno probabilmente alcuni dettagli, ma al momento è tutto top secret.
1: Le riprese si preannunciano intense e toccheranno gli scorci più suggestivi del comune, pronti a viaggiare nelle sale cinematografiche di tutto il mondo.
2: Meravigliosa. Quant'è?
3: Noi l'abbiamo fatto per amicizia.
2: Amicizia? Non ci conosciamo nemmeno.
4: Poi ci conosceremo.
5: E questo era l'ultimo servizio di questa edizione del nostro telegiornale. Prima di salutarvi vi ricordo che potete continuare a seguire le nostre notizie sul sito italia2news.it oppure sui nostri canali social. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata.

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Benvenuti allo speciale dedicato a Democrazia del Lavoro, l'iniziativa promossa il 29 maggio a Torino dalla CGIL Nazionale e dalla Fondazione Di Vittorio al Cortile del Maglio di Piazza Borgodora. In occasione delle celebrazioni per i 120 anni della CGIL e il centenario della nascita di Bruno Trentin, la giornata ha unito memoria storica e presente del mondo del lavoro, ripercorrendo il cammino che va dai consigli di fabbrica alle RSU. Una riflessione sul valore della rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro. Cosa resta vivo di quella stagione di partecipazione e democrazia? E cosa invece è cambiato di fronte a un lavoro sempre più frammentato, precario e attraversato da nuove trasformazioni? Sul palco è intervenuto Maurizio Landini, segretario generale della CGIL.
1: Questa nostra iniziativa in realtà non è semplicemente un ricordo di Bruno Trentin, ma è e si inserisce, credo a pieno titolo, dentro l'analisi, l'elaborazione, l'azione che oggi noi tutti assieme dobbiamo svolgere per misurarci con quello che sta concretamente succedendo nei luoghi di lavoro, nel paese, nel mondo. È evidente che allora noi abbiamo bisogno di riflettere sulla nostra storia, ma abbiamo bisogno soprattutto di misurarci con ciò che oggi dobbiamo mettere in campo per affermare l'estensione della democrazia, dei diritti nei luoghi di lavoro, in una fase in cui non ci sono mai state tante persone come oggi che per vivere hanno bisogno di lavorare, in Italia, in Europa, nel mondo.
2: Oggi siamo abituati a questa discussione della crisi democratica, no? Le persone non vanno a votare, ma nella nostra storia, la stagione in cui la democrazia è stata realizzata, la democrazia costituzionale, è stato proprio quando col grande movimento che nasce nel 68 si determina una partecipazione di massa innanzitutto nei luoghi di lavoro al funzionamento della democrazia. La questione della democrazia e la questione del lavoro e della partecipazione del lavoro alla vita democratica è quindi centrale anche per rilanciare la democrazia oggi, riflettere quindi su quell'esperienza, riflettere poi sul modo in cui si è sviluppata e cambiata e ci ha portato oggi ad avere le rappresentanze nei luoghi di lavoro, non in tutti che sono le rappresentanze sindacali unitarie, e se vogliamo oggi rilanciare la democrazia abbiamo bisogno esattamente di ripartire da lì. In questo la riflessione di Bruno Trentin, la riflessione intorno al sindacato dei consigli e avere la capacità di leggere questo processo storico dal nostro punto di vista può essere effettivamente di aiuto, non è solo memorialistica, è pratica politica di rilancio della nostra democrazia costituzionale.
0: I consigli di fabbrica, da questo punto di vista, sono stati una grande prova di democrazia. Hanno portato la voce delle lavoratrici e dei lavoratori dentro le decisioni sulla fabbrica, trasformando la rappresentanza sindacale in partecipazione diretta. I consigli di fabbrica nascono dentro una stagione di grandi trasformazioni sociali e politiche. Alla fine degli anni 60, le lotte operaie e studentesche cambiano il modo stesso di pensare la rappresentanza nei luoghi di lavoro. Non si tratta più soltanto di rivendicare salario o contratto, ma di dare voce diretta a chi ogni giorno vive la fabbrica, i suoi tempi, i suoi ritmi, le sue condizioni. Bruno Trentin, protagonista di quella stagione, ricordava così il cambiamento nato attorno all'autunno caldo.
3: Prima di tutto, e qui l'impatto delle lotte studentesche è stato decisivo, ma sono stati decisivi i movimenti studenteschi anche nell'accelerare la presa di coscienza che bisognava cambiare radicalmente i rapporti fra dirigenti e diretti anche nell'organizzazione sindacale e soprattutto fra il sindacato e i lavoratori rappresentati anche quando non erano iscritti al sindacato ed erano la grande maggioranza. Nasce quindi in quegli anni la

0: pratica delle assemblee di tutti i lavoratori per discutere di una vertenza, di un accordo. E divenne una regola il fatto che l'approvazione di queste assemblee era la condizione per firmare o non firmare un accordo sindacale.
1: Da questa nuova pratica democratica prendono forma i delegati di linea e poi i consigli di fabbrica. Rappresentanti eletti direttamente dai lavoratori tesserati e non, legati ai reparti, alle mansioni, ai problemi concreti della produzione. La fabbrica diventa così non solo il luogo del conflitto, ma anche lo spazio in cui si costruiscono partecipazione, controllo e coscienza collettiva.
0: Nasce in quegli anni la ricerca di nuovi strumenti di rappresentanza dei lavoratori, ma in diretta relazione con i problemi della loro condizione di lavoro. Quindi nascono alla Zanussi e poi alla Fiat i delegati di linea sulle linee di montaggio, di assemblaggio dei prodotti, i primi lavoratori eletti per controllare la condizione di lavoro, difendere la condizione di lavoro, contestare la decisione arbitraria di un capo, di un dirigente.
1: I consigli di fabbrica diventano quindi una forma nuova di democrazia sindacale, capace di collegare il contratto nazionale alla vita quotidiana nei reparti. Attraverso assemblee, delegati e votazioni, migliaia di lavoratrici e lavoratori diventarono protagonisti delle decisioni che li riguardavano. Per chi li ha vissuti, i consigli di fabbrica significarono imparare a discutere, decidere e contrattare collettivamente, dentro i reparti, ma anche fuori dai cancelli della fabbrica.
2: I consigli di fabbrica riuscivano a interagire non soltanto con i lavoratori, ma bensì anche con i problemi che esistevano nel territorio, per esempio. Siamo in presenza appunto di una grande ondata migratoria, gente che arriva da tutta Italia, soprattutto dal sud, che non hanno cultura industriale, ma contadina. E questo ovviamente apre grandi discussioni, grandi confronti all'interno dei luoghi di lavoro. E i consigli di fabbrica hanno anche questa capacità, che oltre a parlare e tentare di risolvere i problemi inerenti alla fabbrica, si proietta anche all'esterno. E questa è una grande rivoluzione che succede in quegli anni. Intanto questi consigli di fabbrica sono eletti direttamente dai lavoratori. Hanno il mandato e allo stesso tempo hanno, come dire, possibilità di essere revocati sempre dagli stessi lavoratori.
3: Cominciamo a lottare per tutto dentro, per il contratto, per l'ambiente, però cominciamo ad essere dei dirigenti sindacali nel vero senso della parola, perché cominciamo a lottare anche all'esterno. Erano gli anni per il divorzio, per la legge sull'aborto, per l'apertura degli asili nido, per l'apertura per il prolungamento della scuola materna. E noi lottiamo per tutto. Siamo la seconda fabbrica a Roma dopo la Fatm Ericsson. C'eravamo noi e c'era un'altra fabbrica di televisori, l'Autovox, e poi tante altre fabbriche. Ma diventiamo un punto di riferimento anche per la cittadinanza romana.
4: Per quanto riguarda un episodio che mi è rimasto dentro, la questione di Chernobyl, c'erano ancora i consigli di fabbrica, c'era stato questo disastro, è stato indetta subito un'assemblea, una riunione, tutti i lavoratori hanno partecipato, siamo andati addirittura oltre l'orario di lavoro, talmente ci preoccupava questa cosa. Un altro ricordo molto importante è stata la questione dei 10 minuti di pausa, che siamo riusciti a conquistarli sia per il turno notturno sia per il turno serale. Lì ero già nel consiglio di fabbrica, è durato 6 mesi, però sono andata in un'altra azienda e sono entrata in RSU perché nel frattempo erano state istituite queste forme di rappresentanza. Da lì ho avuto la questione della vertenza che riguardava la mia salute, è stata vinta. Ecco, lì mi sono resa conto che bisognava dare per forza un aiuto a chi, lavoratore, lavoratrice, non riusciva a esprimersi per i problemi di salute, perché molti le tenevano dentro di sé.
1: A Assemblee, delegati eletti, mandato dei lavoratori, controllo sulle condizioni di lavoro. I consigli di fabbrica portarono la democrazia dentro la vita quotidiana dei reparti, ma quella spinta nata con l'autunno caldo non rimase immobile. Passano gli anni, cambiano le fabbriche, cambia il lavoro, cambia anche il sindacato. Con la trasformazione dell'industria, la crisi della grande fabbrica e il nuovo quadro sindacale degli anni 90, anche la rappresentanza cambia forma. È da quella eredità che nascono le RSU.
2: La storia dei consigli di fabbrica, soprattutto alla seconda stagione, quella degli anni 70, può offrire molti spunti di riflessione particolarmente interessanti per il tempo presente. E questo discorso ci lega alla rappresentanza sindacale attuale nei luoghi di lavoro, che è quella delle RSU, che nascono in seguito a un accordo interconfederale del 1993. L'elemento di analogia che tiene insieme le due esperienze sta nel potere di contrattazione nei luoghi di lavoro. La grande novità dei consigli di fabbrica negli anni 70 fu la conquista del potere di contrattazione nei luoghi di lavoro per cambiare le condizioni salariali e le condizioni normative. Questa cosa è stata in maniera molto intelligente ripresa con l'accordo del 93. E di questo dobbiamo ringraziare soprattutto Bruno Trentin.
5: Il passaggio alle RSU nasce dunque dentro una stagione complessa, segnata dalla crisi dei vecchi equilibri sindacali e dalla necessità di costruire nuove regole per la rappresentanza. Un passaggio che Sergio Cofferati, allora nella segreteria confederale della CGIL, visse accanto a Bruno Trentin.
6: Nel 93, con l'accordo sulla concertazione di Ciampi, vennero recuperate la gran parte delle osservazioni che Bruno aveva fatto al contratto dell'anno precedente. E quello che secondo me aveva la maggiore importanza era l'aver messo al centro di quella ipotesi, quella dell'accordo sulla concertazione, la funzione, il ruolo del sindacato confederale e il sistema dei diritti. Le cose che Bruno aveva sostenuto per decenni, per le quali aveva lavorato, per quelle che aveva introdotte nella dimensione inevitabile nella sua categoria e imitate da altre categorie, soprattutto dell'industria. Ecco, la funzione di Bruno ebbe questo passaggio straordinario, straordinario per la rappresentanza sociale, cioè per noi oggi ancora, ma straordinario per l'economia italiana.
0: L'accordo fu firmato il 23 luglio, ma fu conclusa all'inizio di luglio. Avevamo posto noi come CGIE la condizione di avere almeno 20 giorni con le fabbriche aperte per poter esprimere un giudizio definitivo sull'intesa. Finiva per costruire un sistema di relazione industriale unico per tutti i settori della vita economica del paese, per tutti i lavoratori. Un sistema di relazione industriale fondato su due capisaldi fondamentali, quelli che la Confindustria voleva liquidare: il contratto nazionale di lavoro ogni 4 anni e ogni 2 anni una verifica per adeguare in ogni caso il salario alla dinamica del costo della vita, se si vuole in sostituzione della vecchia scala mobile, e la contrattazione in tutti i luoghi di lavoro. Si aggiunge che per la prima volta si individua un soggetto di negoziazione nei luoghi di lavoro, che sia certamente l'espressione della capacità di proposta dei sindacati, ma che sia anche contemporaneamente l'espressione e soprattutto l'espressione diretta dei lavoratori, organizzati o non organizzati. Anche questo è una novità assoluta che si è delineata in Europa. Si può misurare da questi soli fatti, ce ne sono molti altri, come questo accordo abbia significato esattamente il rovescio di quello che ha rappresentato quell'accordo del 92.
1: Una voce, quella di Trentin, che riecheggia nella memoria di chi ha vissuto grandi sfide.
7: Io nasco col pensiero di Bruno Trentin, che mi ha trasmesso mio grande amico, un ex delegato sindacale che purtroppo non c'è più. Le cose che mi ha insegnato lui insieme al pensiero di Bruno Trentin sono quello che poi mi ha accompagnato negli anni da delegato sindacale. Io entro in un'azienda che sostanzialmente era come entrare in un posto statale. Succede invece che una notte del dicembre del 2003 questa azienda qua, quasi inaspettatamente, fallisce sotto una montagna di debiti. E lì, diciamo così, è dovuta venire fuori tutto quel senso di responsabilità che aveva trasmesso un po' anche nel suo pensiero Bruno Trentin, no? Quel suo assumersi responsabilità enormi, perché quell'assumersi responsabilità ha permesso a questa azienda di esserci ancora, perché quell'azienda lì l'hanno tenuta aperta i lavoratori e le organizzazioni sindacali, in particolare la CGIL. Questo io ci tengo a dirlo perché è così. E bisogna ricordarselo che se questo patrimonio per il paese c'è ancora, adesso è andato in mano straniere, però è un patrimonio che c'è, è perché i lavoratori e le organizzazioni sindacali l'hanno tenuto aperto.
1: Quella dei consigli di fabbrica è una storia che non appartiene solo al passato. Cambiano le forme della rappresentanza, cambiano i luoghi di lavoro, ma resta la stessa sfida: dare voce alle lavoratrici e ai lavoratori e trasformare i bisogni individuali in forza collettiva. E questa è l'eredità che oggi raccolgono le RSU dentro un lavoro più frammentato, precario e attraversato da nuove trasformazioni.
8: Rappresentanza sindacale in questo momento storico, come lo è stato in tutti questi anni, questi 120 anni per i delegati sindacali, non è cosa semplice, perché ovviamente in questo momento storico ci sono delle aspettative più alte, ci sono delle problematiche che si stanno intersecando nel mondo del lavoro e ci sono soprattutto, e c'è soprattutto il governo che spinge sul non riconoscimento dell'investimento sulla sanità pubblica. Quindi tutto ciò viene patito ai danni delle nostre aziende sanitarie pubbliche. In questi ultimi anni è molto difficile coinvolgere i giovani perché arrivano da momenti di sconforto come quelli della precarizzazione, quindi vedere nel sindacato la vera forza, il vero polo nord della loro bussola è molto difficile. E partiamo ovviamente con la difesa e con il portare avanti le loro istanze, le loro vertenze su piccoli istituti contrattuali per poi, giorno dopo giorno, creare in loro la fiducia nel sindacato. Speriamo, perché ovviamente sono una goccia al giorno che proviamo a mettere in questo oceano ormai immenso.
9: Noi facciamo 12 assemblee all'anno, usiamo tutte le nostre ore di assemblee, parliamo continuamente con lavoratrici e lavoratori, parliamo con tutti, perché oggi parlare dell'importanza del voto significa parlare anche di noi stessi, parlare della nostra democrazia, significa portare il lavoratore e la lavoratrice, di qualunque essa sia la sua frammentazione, qualunque essa sia il suo contratto di lavoro, al di fuori, fargli capire che siamo una comunità e come tale dobbiamo reagire alle difficoltà tutti insieme. Quando le lavoratrici e i lavoratori si parlano e insieme cercano di capire il flusso di produzione, cercano di capire i processi, è l'unico momento in cui davvero riusciamo a essere in vantaggio rispetto alla nostra controparte e riusciamo davvero a essere noi la proposta del cambiamento e non subirla. Ecco, questo io credo che sia la grande continuità con quella stagione rispetto alla stagione che stiamo vivendo, e quindi tuttora credo che la partecipazione delle lavoratrici e lavoratori sia la risposta a tutte queste domande e anche al nostro futuro.
10: Ci sono piccole realtà dove è anche difficile che il sindacato riesca ad incidere, ad arrivare, ma ci sono anche grandi realtà come la mia, IKEA, che è molto più paragonabile a una fabbrica per numeri, per rappresentanza, per forza anche dei lavoratori. I part-time involontari, il lavoro povero, il part-time verticale, il part-time circolare, ci sono talmente tante forme che nella complessità prendere un problema individuale e trasformarlo in una rivendicazione collettiva significa a volte impegnarmi io lavoratore per qualcosa che non tocca il mio contratto specifico, ma quello di un collega. Questi sono lavoratori che spesso lavorano part-time, molto spesso lavorano nei festivi, le domeniche, e non avendo quei diritti significa che lavorano col minimo del contratto nazionale, il 30% di maggiorazione, e non quello che prendono anche gli altri lavoratori. Quindi un salario che è già povero, ancora più povero. Per un lavoratore giovane che ha bisogno di un salario certo, sicuro, per poter crescere e fare una famiglia, come portare gli altri lavoratori, a cui questo problema non compete, a scendere in piazza? È stato veramente difficile, però ce l'abbiamo fatta. Abbiamo dovuto dimostrare loro che quelli erano i loro figli, e che rivendicare un diritto oggi per quelle categorie significava guadagnarlo e poi difenderlo per i loro figli, anche perché poi in futuro dovranno essere loro a difendere i nostri diritti. E questo è stato lo strumento, l'empatia, tutto per riuscire poi a ottenere un salario che potesse essere degno e potesse far vivere e non sopravvivere

0: Nelle parole delle delegate e dei delegati di oggi torna la complessità del lavoro contemporaneo. Appalti, precarietà, frammentazione, nuove tecnologie, luoghi di lavoro sempre più difficili da tenere insieme. Ma proprio dentro queste difficoltà resta viva l'eredità dei consigli di fabbrica. Trasformare i problemi individuali in rivendicazioni collettive, difendere i diritti prima che vengano svuotati, costruire democrazia dove si lavora. Perché i diritti non arretrano sempre in modo evidente. A volte cambiano le regole, i modelli contrattuali, l'organizzazione stessa della prestazione, ed è lì che la rappresentanza diventa decisiva.
1: Io credo che sia molto importante dare difesa alle conquiste relative ai diritti, qualunque sia la forma, la circostanza, il modello contrattuale che viene utilizzato per la loro applicazione. Occorre fare molta attenzione a tutto ciò che invece li mette in discussione, qualche volta senza dichiararlo, ma cercando di introdurre nelle modalità del lavoro, nell'organizzazione della prestazione, materiale o culturale che sia, cambiamenti che penalizzano le persone. Le persone non se ne accorgono quando questo viene fatto, ma ne subiscono le conseguenze quando ciò accade. Ecco, bisogna fare molta attenzione a che ciò non si determini.
2: Democrazia è fondamentale perché vuol dire riconoscere il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori di essere persone, anche dentro i luoghi di lavoro, e quindi di avere il diritto non solo a una retribuzione che gli permetta di vivere, ma anche di poter essere persone che discutono della qualità del loro lavoro, della qualità delle produzioni e del futuro del nostro paese. Senza democrazia non c'è libertà nel lavoro e senza democrazia non c'è politica economica e sociale che veda un futuro vero del nostro paese.
3: Quali aspetti della rappresentanza sindacale rischiano di essere dimenticati? Questa è una bella domanda, perché io penso che riflettere oggi sui consigli di fabbrica non sia solo un esercizio di storia. È importante perché secondo me molte di quelle domande a cui quella stagione storica ha provato a dare delle risposte sono sostanzialmente le stesse domande che, anche se in modi e in forme diverse, ci poniamo ancora oggi. E la risposta probabilmente è sempre la stessa, è quella che Bruno Trentin ci ha detto ormai tanti anni fa. Il lavoro non è una merce ed è importante mettere al centro sempre e comunque la persona, con i suoi diritti, irrinunciabili, ieri come oggi. Hanno il compito di difenderli questi diritti, con la consapevolezza, ce l'ha insegnato Giuseppe Di Vittorio, di servire una cosa grande, una cosa giusta. Una casa che, diceva il nostro segretario in generale, vale bene un impegno, un rischio, una vita, ed è quello che facciamo tutti i giorni.
0: Dai consigli di fabbrica alle RSU, la rappresentanza sindacale ha cambiato forme, strumenti e linguaggi, ma resta intatta la domanda che attraversa questa storia. Come dare voce, potere e diritti a chi lavora? La giornata di Torino, nel centenario della nascita di Bruno Trentin e nei 120 anni della CGIL, ha ricordato che la democrazia del lavoro non è solo un capitolo del passato. È una pratica da rinnovare ogni giorno. Nelle assemblee, nella contrattazione, nella difesa dei diritti, nella capacità di tenere insieme lavoratrici e lavoratori anche quando il lavoro si frammenta e cambia. Perché ieri come oggi, la rappresentanza vive solo se nasce dalla partecipazione. E la democrazia funziona solo se entra anche nei luoghi di lavoro.

Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro.

0: euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire, e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg, innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno.

0: bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo. Box doccia di diverse forme e misure, con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro. Piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo. Moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire. E in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio. E tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design. E grazie alla trasformazione da vasca in doccia, potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso! Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo. Box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro. Piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo. Moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire. E in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato.

0: Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remile, da sempre al tuo servizio.

0: Cari amici, bentrovati all'appuntamento con Voci da Cilento che si apre con Info Salerno.
1: Il Comune di Castellabate ha ottenuto un finanziamento di 650.000 euro nell'ambito del programma per la riqualificazione sostenibile e il potenziamento infrastrutturale del porto di San Marco. L'intervento punta a migliorare strutture e servizi a supporto

0: trasporto della flotta peschereccia, rafforzando il ruolo strategico dello scalo per l'economia del mare e lo sviluppo del territorio. Più sicurezza e controlli rafforzati a Mercato San Severino. Durante l'estate l'amministrazione comunale ha approvato un piano che prevede il potenziamento dei servizi della polizia locale nei fine settimana da giugno a settembre. Ogni venerdì e sabato due agenti saranno in servizio fino a mezzanotte per garantire maggiore presidio del territorio nelle ore serali e notturne. Il Comune di Buccino ha pubblicato una manifestazione di interesse per raccogliere proposte finalizzate al recupero e alla valorizzazione di Palazzo Forcella, storico edificio nel cuore del centro antico. L'obiettivo è trasformarlo in un polo culturale, turistico e ricettivo, capace di attrarre investimenti e creare opportunità di sviluppo. Le candidature devono essere presentate entro il 30 giugno. Nuove risorse per la sicurezza delle scuole di Cava dei Tirreni. Grazie a un finanziamento regionale di 231.000 euro saranno effettuate le verifiche di vulnerabilità sismica in 5 plessi scolastici cittadini. Gli accertamenti consentiranno di valutare le condizioni strutturali degli edifici e rappresentano un passaggio fondamentale per accedere a futuri fondi destinati agli interventi di adeguamento e ristrutturazione. Nuove prospettive per la valorizzazione del patrimonio culturale di Nocera Inferiore grazie all'accordo siglato tra Comune e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. L'intesa punta a promuovere iniziative culturali condivise, consentirà l'utilizzo della caserma Tofano per eventi e attività di interesse pubblico, favorendo una maggiore apertura del complesso alla città. È stato inaugurato ad Antessano di Baronissi il Centro per le Famiglie e Legami, struttura del Consorzio Sociale Valle dell'Irno al servizio dell'intero ambito S6. Il centro offrirà supporto a famiglie, minori e giovani coppie attraverso consulenze, attività educative e percorsi di sostegno. Tra le iniziative avviate anche la sperimentazione del registro comunale della bigenitorialità. Presentato a Eboli il nuovo pronto intervento sociale, servizio destinato a rafforzare la rete di assistenza territoriale. Il progetto offrirà orientamento, screening sanitari, distribuzione di beni essenziali, trasporto sociale e alloggi temporanei. Il progetto si rivolge alle persone più fragili e rappresenta un nuovo strumento di sostegno per chi vive situazioni di emergenza sociale. A Teggiano prende il via un piano per contenere la presenza dei piccioni nel centro storico senza ricorrere ad abbattimenti. Il comune utilizzerà la nicarbazina, un contraccettivo aviario già sperimentato in altre città, distribuendo mangime trattato in 5 aree del borgo. L'intervento mira a ridurre i rischi igienico-sanitari e a tutelare il patrimonio storico e monumentale cittadino. E dopo lo spazio dedicato all'informazione in breve, che vi invito a consultare anche su infosalerno.it, vi propongo un servizio dedicato al nuovo lavoro del regista Andrea D'Ambrosio, che è stato presentato qualche giorno fa al Cinema di Cava dei Tirreni, Bella e Ferita.
1: Sì, ieri abbiamo fatto l'anteprima di questo nuovo documentario prodotto dalla Cine 3000 di Gianluca Cicco con il Ministero dei Beni Culturali e il Ministero dell'Istruzione per un progetto che si chiama Cinema e Scuola ed è venuto fuori un documentario appunto di 58 minuti e ieri a Cava c'è stata una sala molto piena, sono venuti insomma i ragazzi che hanno partecipato al film, l'attore protagonista Alberto Franco, perché poi è a metà tra documentario e fiction. Quindi diciamo l'anteprima è stata veramente un successo ieri.
0: Bella e Ferita perché?
1: Bella e Ferita perché è un po' la metafora, diciamo, del nostro paese, no? L'Italia è un paese meraviglioso, però alla fine è ricco anche purtroppo di crepe e di tante ferite e la medicina migliore è proprio, come dire, la resistenza attiva a questi abusi del potere. Siamo partiti dal Piemonte fino praticamente appunto alla costa amalfitana e praticamente a Bacoli, quindi abbiamo raccontato la lotta dei Notab attraverso l'intervista a Nicoletta Dosio, che è la storica attivista dei Notab, e poi siamo arrivati a Salerno a parlare del problema del porto, dell'ampliamento del porto con Enzo Ragone, i sindaci e Lorenzo Porto, che ci hanno spiegato appunto quello che potrebbe succedere se accadesse questo famoso ampliamento del porto di Salerno.
0: Insomma, sono i temi che ricorrono sempre in tutti i tuoi lavori e in tutto il tuo lavoro.
1: Assolutamente, sono temi, l'ambiente insomma è centrale, come dire, soprattutto nei miei ultimi lavori, e, insomma, a partire appunto

0: dal Sentiero dei Lupi fino all'Estate dell'Orsa Maggiore, che è il documentario, il film che uscirà credo dopo l'estate, per cui praticamente questo si incastona bene in questo, come dire, in questo racconto dell'Italia, del paese e di quello che purtroppo l'uomo fa. L'uomo ha creato negli anni delle cose meravigliose, ma ha creato anche dei disastri, insomma, sul territorio.
1: Lupo da una parte, gli orsi dall'altra, insomma c'è sempre la necessità di tutelare delle specie che sono, ahimè, minacciate proprio dall'uomo.
0: Assolutamente, perché il lupo è una specie, diciamo, importantissima per il nostro pianeta, per il nostro ecosistema, che purtroppo anche il lupo è minacciato. Basta vedere quello che sta accadendo nel Parco d'Abruzzo, è accaduto l'ultimo mese. Gli orsi, l'orso marsicano in particolare, ne esistono 60 esemplari nel Parco d'Abruzzo, è quindi una specie ancora più a rischio estinzione e quindi vanno protette e tutelate con delle politiche di difesa di questi animali che sono predatori, ma sono anche la fauna selvatica che salva il nostro equilibrio ambientale.
1: Ecco, con Andrea D'Ambrosio conduco il programma Museando che trovate su museando.info.

0: Ed ora è il momento del gusto.
1: Oggi preparo un ragù di vitello. In una padella metto olio extravergine di oliva, i pezzi di carne che lascio dorare. Aggiungo poi cipolla e aglio. Quando la carne si è dorata, aggiungo la passata di pomodoro, sale, origano e pepe. Ogni tanto mescolo e lascio cuocere. Il ragù è pronto. E il piatto è pronto.
0: È tutto per questo appuntamento che potete rivedere su vocidalcilento.it. Come sempre vi invito anche a seguirci sui social e su YouTube. Grazie per la cortese attenzione, a presto!

puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente. Manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Il castello corrisponde praticamente al centro di Pico ed è situato sulla cima di una collina ai piedi dei Monti Ausoni, a circa 194 metri sul livello del mare, tra la vecchia Via Latina, strada consolare che univa Aquino alla città di Fregelle, e la antichissima Via Appia, che passa per Fondi e Formia. Ha origini antichissime e purtroppo poco documentate. Secondo alcuni studiosi, prese la dominazione da Picus, dio romano dei boschi, a cui i Prischi, antichi abitanti dei luoghi, innalzarono dapprima un'ara votiva, per poi impiantare intorno a questo luogo di culto, sito sulla cima di un colle solitario, una comunità vera e propria, e intorno al secolo XI fu edificato il castello per volontà di Giovanni Scito, signore di Aquino.

Il castello, attualmente oggetto di importanti lavori di ristrutturazione, è comunque in buono stato di conservazione ed ubicato in Largo Carbonaro, una piazzetta del centro storico del paese,

Il paese è posto a 190 metri di altezza, sul versante settentrionale dei Monti Aurunci, immerso in un ricco paesaggio di collinette coltivate a ulivo e vite.

nel 1731, estintasi la discendenza maschile della famiglia Farnese, Pico passò a Don Carlo di Borbone, figlio del re di Spagna, e poi re di Napoli dopo la guerra di successione polacca del 1734 e la conquista dell'Italia meridionale.

Il più illustre cittadino di Pico fu Tommaso Landolfi, nato nel 1908 da nobile famiglia e uno dei maggiori scrittori del Novecento, morto a Roma nel 1979.

Il nostro viaggio continua per Itri. Le prime notizie di Itri risalgono al 914, in un atto di vendita è citato uno Stefano Itrano.

Tra il IX e l'XI secolo sorse il castello su un'altura che dominava il passaggio della via Appia. Itri fece parte del Ducato di Gaeta e passò quindi sotto i dell'Aquila, signori di Fondi, e quindi ai Caetani. Appartenne sempre alla diocesi di Gaeta. L'abitato sorse prima intorno al castello, città alta, e si espanse solo in seguito lungo la via Appia, città bassa. I due nuclei sono separati dal torrente Pontone o Rio Torto. Un altro nucleo abitato era sorto nella zona di Campello, abbandonato nella seconda metà del XV secolo. Vi nacque nel 1771 Fra Diavolo, Michele Pezza, che fu prima fuorilegge e quindi colonnello dell'esercito borbonico di Ferdinando IV, in lotta contro l'occupazione dei francesi, che lo presero e impiccarono a Napoli nel 1806. Dal XIII secolo e fino al 1861 fece parte del Regno di Napoli, poi Regno delle Due Sicilie, nell'ambito dell'antica provincia di Terra di Lavoro. Questa situazione secolare di appartenenza territoriale continuò anche successivamente all'invasione savoiarda e alla sconfitta militare di Francesco II di Borbone.

È situato nel sud pontino a metà strada tra Roma e Napoli. L'omonima piana si distende ai piedi dei monti Aurunci e Aussoni, che la chiudono su tre lati, ed è aperta a sud verso il Mar Tirreno. I rilievi circostanti, culminanti nel Monte delle Fate e nel Monte Calvilli, alimentano le falde idriche della piana, che risulta ricchissima di acqua, come testimonia la presenza di oltre 20 sorgenti e tre laghi. Tale abbondanza idrica ha reso necessarie nei secoli ingenti opere di bonifica iniziate nel XVII secolo e concluse solo nella prima metà del Novecento per trasformare gradualmente il territorio paludoso in una fertile zona agricola. La chiesa di San Francesco in Fondi fu eretta nel 1363 sul luogo di un preesistente edificio francescano, come afferma l'epitaffio sull'architrave sul portale d'accesso alla chiesa.

La contea di Fondi fu in possesso prima della famiglia dell'Aquila, di origine normanna, e quindi, 1299, dei Caetani, che ne fecero per circa due secoli il centro della loro influenza e la sede di uno sviluppo artistico di rilievo. Nel 1378, onorato Primo Caetani, vi riunì il conclave che elesse l'antipapa Clemente VII in opposizione al legittimo pontefice Urbano VI, scisma d'Occidente. Passata in seguito sotto il dominio aragonese, venne concessa in feudo ai Colonna, sotto i quali conobbe un rinnovato periodo di splendore artistico e culturale, grazie alla ricchezza della corte di Giulia Gonzaga, che vi si stabilì dal 1526 al 1534 e infine ai Di Sangro. Gli scavi vennero alla luce nel 1964 durante i lavori nella chiesa di San Rocco, distrutta da un bombardamento della Seconda Guerra Mondiale. L'edificio sorgeva presso l'incrocio del Decumanus Maximus, strada principale di Fondi Antica, ed un ramo distaccatosi dalla vicina Via Appia. Fu rimaneggiato in vari periodi dall'età imperiale al V secolo d.C.

I due saccheggi ad opera dei Saraceni, 1534, guidati da Kahir al-Din, detto il Barbarossa, e 1594, segnarono il declino della città. Nel 1633 un'epidemia di malaria alimentata dalle acque stagnanti colpì la zona, riducendo in poco tempo la popolazione di Fondi da 10.000 unità a sole 332 persone, segnando anche la fine della comunità ebraica di Fondi e trasformando il territorio in una landa deserta. Nel 1466 il re Ferrante I consentì al conte di Fondi la dispensa di usare anche per sé il cognome e lo stemma aragonese,

Il palazzo è in stile angioino-durazzesco, secondo il modello della Gaeta medievale. L'elemento di spicco dell'architettura esterna è costituito dalle decorazioni alle finestre, comprese le bifore e monofore ad ogiva e a centina, presenti anche nel cortile interno. La cinta muraria e il palazzo formavano un'unica struttura.

ti torna a pigliare.

0: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!
1: Donald Trump annuncia un accordo vicino con Teheran. La firma potrebbe arrivare già nel fine settimana. Secondo il presidente USA, l'Iran avrebbe accettato di rinunciare al nucleare. Il sito di informazione Axios riferisce che l'intesa sarà firmata a Ginevra. 4 aerei da carico C-17 sarebbero già partiti dagli USA diretti in Europa per allestire la cerimonia alla quale parteciperà il vicepresidente Vance. Il memorandum da firmare conterebbe anche la riapertura dello stretto di Hormuz e la fine dei combattimenti in Libano. L'Iran frena, non c'è ancora una conclusione definitiva. Il G7 e l'Europa sono stati irrilevanti, abbiamo vinto la guerra da soli, ha commentato Trump in una telefonata con un giornalista italiano. Si è detto colto di sorpresa dall'annuncio il premier israeliano Netanyahu. 3 anni dalla morte di Silvio Berlusconi, l'ex presidente del Consiglio e fondatore di Forza Italia, si è spento il 12 giugno 2023 all'età di 86 anni. Sui social il ricordo della premier e degli altri leader. Resta il ricordo di un protagonista assoluto della vita politica italiana, scritto Giorgia Meloni. Con lui abbiamo condiviso un percorso politico e di governo che non si è interrotto e continua ancora. Un amico fraterno, un grande leader, un maestro, un campione in tutto. C'è stato tanto da imparare da lui, il messaggio su X di Antonio Tajani, ministro degli esteri e segretario azzurro. Anche Matteo Salvini dedica un post al cavaliere fondatore del gruppo Fininvest. Ci manchi Silvio. Fermatevi, convertitevi è l'appello ai trafficanti di esseri umani di Papa Leone XIV dall'isola di Tenerife, ultima tappa del viaggio apostolico in Spagna, rifacendosi al discorso di Giovanni Paolo II per la conversione dei mafiosi, pronunciato al termine della messa nella Valle dei Templi di Agrigento il 9 maggio 1993. Wojtyla si rivolgeva agli affiliati a Cosa Nostra, Papa Leone a chi inganna e riduce in schiavitù i migranti in cerca di un futuro. Ieri il pontefice a Gran Canaria ha gettato in mare una corona di fiori, come fece Papa Francesco a Lampedusa, e ha benedetto una croce realizzata col legno di un'imbarcazione. Ha ricordato che i migranti non sono numeri né fascicoli, ma persone la cui vita va protetta. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato, come da tradizione, alla chiusura dell'anno accademico dell'Accademia Nazionale dei Lincei. La cerimonia è stata aperta dalla relazione di Roberto.
2: Nuovi bombardamenti tra Israele e Iran, mentre i continui attacchi israeliani contro il Libano allontanano ogni prospettiva di pace, a pagarne il prezzo anche milioni di civili nello Yemen, come avverte Himedan Mohammad, responsabile delle operazioni dell'ONG Medici Senza Frontiere in Medio Oriente.
3: Yemen remains one of the world worst humanitarian crisis.
4: In Yemen c'è una delle peggiori crisi umanitarie al mondo da almeno 10 anni. Anche prima della guerra tra Iran, Stati Uniti e Israele si contavano più di 18 milioni di persone colpite dalla fame, 2,2 milioni di bambini malnutriti. Le strutture che supportiamo sono sopraffatte dall'afflusso di bambini e di madri. L'impatto più grave della guerra riguarda però i ritardi che sta causando alla consegna degli aiuti umanitari, tra cui cibo e farmaci. Questo può fare la differenza tra la vita e la morte.
2: Il mega resort nell'area protetta di Narta, sulla costa adriatica, si farà, lo assicura il primo ministro albanese Edi Rama, nonostante le proteste che da giorni portano in strada migliaia di persone. Il genero del presidente americano Donald Trump, Jared Kushner, intende infatti costruire un enorme complesso turistico in un parco naturale, sede di 70 specie in via di estinzione e almeno 200 varietà di uccelli, tra cui fenicotteri rosa. La rivolta dei fenicotteri, appunto, si è sollevata per denunciare permessi edilizi mancanti, riforme legislative ad hoc e procedure opache. La giornalista Elira Kadriou spiega che l'iniziativa ambientalista si è trasformata quindi in protesta per chiedere le dimissioni del governo. e avverte.
5: Tutta questa faccenda sta mettendo in luce anche la situazione della media albanese, che inizialmente non ha rapportato la protesta, diciamo, nelle prime giornate, e adesso che si sta allargando troppo, diciamo che non può più ignorare.
2: Ha suscitato sdegno a livello internazionale la morte di Monsignor Osorio Sitora Afonso, vescovo di Quelimane e amministratore apostolico dell'arcidiocesi di Beira, in Mozambico, paese attraversato da disuguaglianze e tensioni. Il vescovo, ucciso da colpi d'arma da fuoco il 6 giugno, potrebbe aver perso la vita per il suo lavoro su dialogo e riconciliazione, e non solo. Adriano Nuvunga, direttore del Centro per la Democrazia e i Diritti Umani del Mozambico, ha chiesto un'indagine seria e urgentissima, perché sappiamo che il vescovo stava svolgendo un lavoro approfondito su alcuni gruppi, tra cui narcotrafficanti della zona. Per l'esperto bisogna anche conoscere i mandanti di questo macabro atto, che secondo lui suggerisce una violenza volta a impadronirsi dello Stato. Cuba è stata colpita da un terremoto di magnitudo 6.1 che ha suscitato paura, ma per fortuna nessuna vittima, ben peggiore dell'embargo energetico che l'amministrazione Trump impone da gennaio e che paralizza ospedali, scuole, trasporti e sistemi produttivi. A maggio, a tutto ciò, Washington ha aggiunto sanzioni che peggiorano la crisi umanitaria, come avvertono le Nazioni Unite, secondo cui senza farmaci né cure salvavita la mortalità infantile è raddoppiata. I tassi di sopravvivenza al cancro infantile sono scesi dall'85 al 65%, mentre si stima che la produzione alimentare crollerà del 60%. Per denunciare questa crisi, un camper della campagna internazionale Let Cuba Breathe ha cominciato un tour dell'Europa che continuerà fino al 30 giugno. L'obiettivo è anche chiedere all'Unione Europea di ignorare le sanzioni statunitensi, rivendicando la propria sovranità economica.
6: L'astronauta italiano Luca Parmitano sarà il pilota della navicella Orion durante la missione Artemis 3. L'annuncio è stato dato dalla NASA nei giorni scorsi e l'addestramento è iniziato già a partire dal giorno successivo. Parmitano, che è membro del Corpo Astronauti dell'ESA, è il primo europeo a far parte del programma spaziale statunitense per il ritorno sulla Luna. «Sono onorato del ruolo che mi è stato assegnato», ha commentato. «Artemis 3 dovrebbe partire il prossimo anno e avrà una durata di 2 settimane. Prevede un'esercitazione di elevata complessità nell'orbita terrestre bassa, in cui la capsula Orion, su cui viaggeranno gli astronauti, si aggancerà ai lander lunari, sviluppati dai partner commerciali della NASA». Orion è alimentata dal modulo di servizio europeo ESM3, che fornisce propulsione ed energia alla navicella. Noi, come Agenzia Spaziale Europea, portiamo i nostri valori di collaborazione e cooperazione, ha concluso Parmitano. Vogliamo essere un ponte tecnologico e un punto di collegamento per l'umanità. Thales Alenia Space, joint venture tra Thales e Leonardo, ha firmato un contratto con l'Agenzia Spaziale Europea per lo sviluppo di 2 satelliti Sentinel-1 di nuova generazione. Il contratto è la prima tranche di un accordo del valore complessivo di 700 milioni. Sentinel-1 nuova generazione fa parte di Copernicus, il sistema satellitare dell'Unione Europea. I satelliti forniranno dati di osservazione per la protezione ambientale, il monitoraggio del clima, la valutazione dei disastri naturali e molte altre applicazioni di interesse sociale. Tra le numerose applicazioni previste saranno incrementate la sorveglianza marittima, il monitoraggio degli oceani, dei ghiacci e del territorio, in particolare per quanto riguarda l'umidità del suolo, la copertura vegetale, i tipi di foreste e le tipologie e condizioni delle colture. I satelliti offriranno un monitoraggio giorno e notte a prescindere dalle condizioni meteorologiche. Il Consiglio dei Ministri ha approvato 2 decreti legislativi di adeguamento delle norme europee in materia di intelligenza artificiale. L'Italia è la prima nazione che si dota di una disciplina nazionale organica in materia di intelligenza artificiale, ha segnalato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. I due decreti legislativi adeguano i provvedimenti nazionali ai regolamenti europei in materia di poteri delle autorità nazionali e di utilizzo dell'intelligenza artificiale nella formazione e in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia e di responsabilità civile e penale. L'intelligenza artificiale costituisce uno strumento di supporto e non un poliziotto automatizzato. Le decisioni finali rimangono sempre dell'essere umano, ha tenuto a rassicurare il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, spiegando che non è previsto alcun sistema di sorveglianza di massa o di Grande Fratello generalizzato. È vietato l'utilizzo di grandi banche dati biometriche. In uno scenario di attivazione tempestiva delle aste in programma, l'eolico offshore può generare dal via al 2080 circa 129 miliardi di euro di produzione, 56 miliardi di euro di valore aggiunto, 25 miliardi di euro di gettito fiscale e oltre 800.000 occupati. Nello scenario di ritardo le cifre si dimezzano, 25 miliardi di euro di valore aggiunto, 11 miliardi di euro di gettito, 399.000 occupati. Sono numeri che emergono da uno studio commissionato dall'Associazione delle Energie Rinnovabili Offshore. I risultati dello studio sono sorprendenti, ha detto il presidente di Aero Fulvio Mamone Capria, ma a fronte di circa 2,8 gigawatt di progetti che hanno già superato la valutazione di impatto ambientale, non è stata ancora calendarizzata nemmeno un'asta. L'appello che lanciamo al governo è di fare presto. Per il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, si sta andando avanti con la rivisitazione del decreto per coniugare le esigenze degli operatori con gli obiettivi di decarbonizzazione, garantendo una razionale programmazione degli investimenti.

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione, puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz, a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. In primo piano la cronaca: sono emerse numerose irregolarità nell'ambito dei controlli messi in atto dalla Guardia di Finanza alle strutture ricettive ubicate lungo la costa cilentana e lungo la costiera amalfitana. Ascoltiamo cosa è stato scoperto.
1: Con l'inizio della stagione estiva, la Guardia di Finanza di Salerno ha intensificato le attività a contrasto dei reati di tipo economico-finanziario e in particolare di quelli nell'ambito delle locazioni turistiche. Già da qualche mese le Fiamme Gialle salernitane stanno monitorando i comparti legati alla ricettività attraverso dei controlli specifici eseguiti nelle aree a forte vocazione turistica, come la costiera amalfitana e il Cilento. Con l'arrivo di sempre più turisti, infatti, il settore registra un incremento di irregolarità che vanno a penalizzare gli operatori onesti. Ad oggi sono state portate a termine più di 60 ispezioni, delle quali più della metà si sono concluse con irregolarità. Nel complesso dei controlli svolti, l'approfondimento dei profili di natura tributaria ha consentito di constatare elementi positivi di reddito nascosti al fisco per oltre 9 milioni e mezzo di euro, un'IVA dovuta per oltre 600 mila euro e una base imponibile IRAP di quasi 12 milioni di euro. Dagli approfondimenti della Guardia di Finanza sono stati scoperti diversi operatori abusivi e totalmente sconosciuti al fisco, che esercitavano anche in assenza di qualsivoglia comunicazione obbligatoria o autorizzativa in termini di sicurezza e sanità pubblica e che inoltre operavano in osservanti dell'imposta sulle attività produttive e dei tributi locali. Tra le violazioni maggiormente riscontrate vi sono quelle in materia giuslavoristica, per la presenza di lavoratori in nero o irregolari, oltre che quelle relative all'omesso versamento del canone RAI e dei diritti SIAE. Infine, diversi gestori sono risultati inadempienti rispetto agli obblighi previsti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di comunicare gli occupanti alle autorità di pubblica sicurezza, omettendo di versare le imposte dovute, sia quelle nazionali sia la tassa di soggiorno quando dovuta.
0: Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. A tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati a Italia 2 News. Andiamo avanti parlando di sanità e parliamo del nuovo pediatra di base per l'area nord del Vallo di Diano. Si tratta del dottore Fasolino, intervistato per noi da Pasquale Sorrentino.
3: Francesco Fasolino, 33enne, dottore originario di Salerno, è il nuovo pediatra di base per quanto riguarda l'area nord del Vallo di Diano. Raccoglie l'eredità della indimenticata dottoressa Franca Carrazza. Il suo studio si trova a Polla e da circa un mese già ha cominciato a visitare i suoi piccoli pazienti. Si tratta non più di una soluzione tampone, ma di una soluzione a tempo indeterminato per quanto riguarda Fasolino, medico dal 2018. Ecco le sue parole.
4: Io sono arrivato a inizio maggio e il mio contratto è a tempo indeterminato, quindi la mia ambizione è di rimanere e chiaramente poter assistere tutti i bambini del Vallo di Diano, soprattutto l'ambito nord, che è quello che, diciamo, in questi anni più ha sofferto queste problematiche. E la differenza rispetto ai pediatri che mi hanno preceduto è proprio questa, cioè la differenza della tipologia di incarico, da incarico provvisorio in deroga alla gestione e all'assegnazione delle carenze, con incarico definitivo che invece è il mio incarico attuale. C'è ancora disponibilità, assolutamente, le giornate di ambulatorio sono tutti i giorni, da lunedì al venerdì, a seconda poi degli orari, che sono attualmente lunedì e giovedì pomeriggio, martedì, mercoledì, venerdì mattina, ma sono soggetti a modifiche o a incrementi con l'aumentare poi del numero dei pazienti.
0: Continuiamo il telegiornale con la cronaca e con i 5 arresti messi in atto in Basilicata, dove una tentata rapina è sfociata in una violenta colluttazione a Sant'Arcangelo. Ascoltiamo il servizio.
3: I carabinieri della compagnia di Salise hanno dato atto a un provvedimento applicativo degli arresti domiciliari emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lagonegro su richiesta della locale procura a Sant'Arcangelo e in altri comuni limitrofi. nei confronti di 5 persone gravemente indiziate a vario titolo dei reati di rapina aggravata, lesioni personali e atti persecutori. L'attività investigativa, condotta con tempestività

0: dei militari della stazione di Sant'Arcangelo e dal nucleo operativo radiomobile della compagnia di Senise, sotto la direzione della procura di Lagonegro, ha avuto origine da una richiesta di assistenza formulata lo scorso mese di maggio da una giovane del luogo. La vittima aveva riferito di essere stata bloccata sulla pubblica via da un conoscente, il quale pretendeva con insistenza la dazione di una somma di denaro, voleva dei soldi. Al rifiuto del giovane, il richiedente ha dato luogo ad atti di minaccia e violenza, poi ha chiesto anche aiuto ad altri quattro complici. Gli aggressori, agendo con il volto travisato e provvisti di manganelli, hanno percorso in modo violento la vittima, procurandogli lesioni e portando via poi diversi effetti personali. L'episodio, secondo quanto scritto in un comunicato dei carabinieri potentini, si colloca in un contesto di reiterati comportamenti intimidatori e vessatori posti in essere da taluni indagati nei confronti della vittima, rivolti a punire il giovane per aver sporto in precedenza denuncia per altri fatti di rapina ai suoi danni di un anno fa. Le indagini militari dell'arma hanno permesso di acquisire gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati, nonché di ravvisare la sussistenza del pericolo della reiterazione dei reati. Così, il quadro cristallizzato ha consentito alla Procura di Lagonegro di richiedere e ottenere i provvedimenti restrittivi, interrompendo così una pericolosa situazione di sopraffazione in pregiudizio alla vittima.
1: E cambiamo completamente pagina con la politica, perché ieri si è ufficialmente insediata a Sassano la nuova amministrazione comunale guidata dal sindaco Nicola Pellegrino. Vediamo com'è andata.
2: Aula consiliare gremita per il primo consiglio di Nicola Pellegrino, nuovo sindaco di Sassano. Presenti numerosi cittadini, pochi amministratori locali. Durante il consiglio, alla presenza anche del fratello Tommaso Pellegrino, c'è stato il passaggio di consegna tra Domenico Rubino, sindaco uscente, e Nicola Pellegrino. Quest'ultimo ha voluto precisare che la sua sarà un'amministrazione rinnovata negli intenti e negli obiettivi, senza dimenticare il passato, ma con una propria identità. Come previsto, è Gaetano Spano il vice sindaco, ieri la nomina. Per Spano anche le deleghe al bilancio, tributi, forestazione, trasporti e viabilità. Assessori Mimmo Inglese, con attenzione al lavoro e occupazione, Maria Russo, turismo e ambiente, Tania Esposito, associazionismo, pari opportunità. Poi altri consiglieri. Per Gianfranco Russo la delega alla comunità montana, alle politiche sociali e alla famiglia. A Mario Trotta, presidente del consiglio, scuola, cultura, rapporti con gli emigrati sassanesi e la legalità. E ancora, delega al consorzio di bonifica per Luigi Petrizzo. Pietro Bautti avrà promozione Forum dei Giovani, per Giovanni Pellegrino rapporti con le frazioni, benessere e sanità territoriale. E ancora Roberto Capozzoli avrà come delega l'artigianato, lo sviluppo economico e il commercio, e anche l'agricoltura invece toccherà a Loreto Riccio, per Domenico Fornino centro storico, borghi e rigenerazione urbana. In tanti hanno applaudito il primo consiglio e il giuramento di Nicola Pellegrino. Dopo il consiglio comunale, una festa per poter celebrare quello che per Nicola Pellegrino è una nuova ripartenza.
1: Ci fermiamo ancora per qualche istante di pubblicità. A tra poco.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
5: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
6: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Bentrovati a Italia 2 News, ancora a cronaca, ritorniamo in Basilicata con il sequestro da oltre 54.000 euro a Montalbano Ionico nel Milino, un pluripregiudicato condannato per mafia. I dettagli nel servizio.
1: La Guardia di Finanza di Potenza ha eseguito un provvedimento di sequestro preventivo per equivalente emesso dal Tribunale di Matera su beni immobili, mobili registrati e disponibilità finanziarie per un valore complessivo pari quasi a 55.000 euro. Destinatario della misura è un pluripregiudicato di origine campana residente a Montalbano Ionico, già condannato con sentenza definitiva per associazione per delinquere di stampo mafioso e sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Il provvedimento rappresenta l'esito di approfondite investigazioni economico-patrimoniali condotte dalle Fiamme Gialle Potentine sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Matera. L'attività si inserisce nella più ampia strategia istituzionale volta al contrasto sistematico degli interessi economici della criminalità organizzata e comune attraverso l'aggressione ai patrimoni illecitamente accumulati o gestiti in violazione delle prescrizioni di legge. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, l'indagato, in virtù dei precedenti specifici e della misura di prevenzione cui era sottoposto, era obbligato, in base alle disposizioni del codice della legge antimafia, a comunicare tempestivamente ogni variazione nella composizione e nel valore del proprio patrimonio superiore alla soglia prevista dalla normativa. Le indagini avrebbero invece consentito di ricostruire la violazione di tale obbligo. L'uomo avrebbe omesso di dichiarare l'acquisizione di proprietà immobiliare e di disponibilità finanziarie derivanti da una successione ereditaria. Tali beni, secondo quanto contestato, sarebbero stati successivamente alienati senza la prescritta comunicazione all'autorità competente. Il sequestro preventivo per equivalente disposto dall'autorità giudiziaria mira a garantire l'eventuale recupero delle somme corrispondenti al valore dei beni non dichiarati.
0: E cambiamo ora pagina, ci occupiamo di welfare perché la Regione Campania ha stanziato circa 21 milioni di euro per la disabilità, fondi alle scuole e al progetto Dopo di noi. Ascoltiamo.
1: Nuove risorse per il welfare in Campania. La giunta regionale guidata dal presidente Roberto Fico ha approvato due delibere che mettono in campo 21 milioni di euro a favore delle persone con disabilità. Il provvedimento, proposto dall'assessore alle politiche sociali alla scuola Andrea Morniroli, rafforza il piano già avviato nelle scorse settimane, portando a 73 milioni il totale delle risorse stanziate. Il pacchetto si fonda su due assi principali. Il primo riguarda la scuola. 16 milioni di euro saranno destinati al servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per alunni e alunne con disabilità, una figura centrale per garantire inclusione, supporto educativo e piena partecipazione alla vita scolastica. Il secondo intervento prevede 5 milioni di euro per i progetti del Dopo di noi, misura rivolta alle persone con disabilità grave. L'obiettivo è favorire percorsi di autonomia, deistituzionalizzazione e soluzioni abitative che assicurino tutela e qualità della vita anche quando i familiari non potranno più occuparsene. Previste inoltre procedure di rendicontazione semplificate per velocizzare l'erogazione dei fondi e snellire i trasferimenti ai beneficiari. Diamo una risposta concreta e strutturale alle famiglie, ha dichiarato Morniroli. Non è solo una voce di bilancio, ma una scelta politica e di civiltà. L'assessore ha sottolineato come l'investimento punti a rendere realmente esigibili i diritti di migliaia di persone. Il presidente Fico ha ribadito la linea dell'esecutivo. Nessuno deve restare indietro, rafforziamo la comunità e sosteniamo le famiglie con interventi mirati e coerenti. La Regione riconosce che resta ancora molto da fare, dalla razionalizzazione degli interventi al potenziamento delle capacità di spesa sui territori, ma con queste delibere, assicurano da Palazzo Santa Lucia, viene aggiunto un tassello importante per costruire più diritti, inclusione e futuro.
0: Ed ora l'iniziativa contro il caporalato e tutte le forme di sfruttamento lavorativo si chiama Sindacato di Strada ed è stato presentato dalla FLAI CGIL Salerno. La FLAI CGIL Salerno ha presentato il progetto Sindacato di Strada, un'iniziativa con una consolidata esperienza alle spalle finalizzata a rafforzare la presenza sindacale nei luoghi di lavoro e nei territori della provincia di Salerno. Un progetto che nasce con l'obiettivo di raggiungere direttamente lavoratrici e lavoratori spesso invisibili o difficilmente intercettabili dai tradizionali canali di tutela, in particolare braccianti agricoli, migranti e persone impiegate in condizioni di precarietà o irregolarità contrattuale.
2: Noi da 15 anni che facciamo sindacato di strada, però generalmente non è conosciuto, lo facciamo in tutta Italia, in provincia di Salerno scegliamo un periodo perché inizia le campagne stagionali e concentriamo maggiormente in questo periodo, ma noi lo facciamo anche durante l'anno. Che consiste il sindacato di strada? Girare fra i campi, nei campi, e contattare i lavoratori che generalmente lavorano in agricoltura, sia italiani che immigrati. Noi lì riscontriamo chi è senza contratto, chi sta col contratto, vediamo le buste paga, seguiamo qual è la paga che viene erogata a ognuno di loro e abbiamo contezza di quello che abbiamo sul nostro territorio.
3: La situazione è sicuramente, da una parte, una visione limpida e trasparente, perché ovviamente nel nostro territorio salernitano abbiamo lavoratrici e lavoratori che sono qui da anni e quindi hanno un regolare permesso di soggiorno, vivono, i loro figli vanno nelle nostre scuole e quindi sono parte integrante del nostro paese. Da un'altra parte abbiamo dei lavoratori invisibili che continuano ad essere nascosti nelle zone più limitrofe di questo territorio, e l'obiettivo del sindacato di strada è andare lì e raccogliere anche le loro esigenze, perché sono invisibili, legati da un sistema che purtroppo è complicato, che è quello del decreto flussi e la regolamentazione della Bossi-Fini, che non gli permette di emergere, pur la loro volontà di poter emergere. Purtroppo queste persone, che noi appunto chiamiamo invisibili, sono il contenitore dello sfruttamento del nostro territorio.
0: Ancora qualche istante di pubblicità, tra poco con la terza parte del nostro telegiornale.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Ora di trasporti e della notizia tanto attesa che riguarda il Frecciarossa che collega Sapri a Milano, perché nei giorni scorsi si era parlato di una paventata possibilità che il servizio appunto non venisse riattivato ed invece sarà attivo grazie a dei fondi stanziati dalla Regione Campania. Vediamo. Arriva una conferma attesa da amministratori, operatori turistici e pendolari. Anche per l'estate 2026 il collegamento Frecciarossa-Milano-Sapri sarà attivo e continuerà a servire il Cilento e il Golfo di Policastro. Il servizio, sostenuto economicamente dalla Regione Campania, sarà operativo nei fine settimana da giugno a settembre e consentirà di raggiungere direttamente il territorio cilentano dal capoluogo lombardo senza cambi intermedi. Il treno effettuerà diverse fermate lungo la costa, tra questi Agropoli, Vallo della Lucania, Pisciotta, Palinuro, Centola, Marina di Camerota e Sapri. Negli ultimi giorni erano emerse preoccupazioni per una possibile cancellazione del collegamento legate ai costi necessari per garantire l'attivazione. Una notizia che aveva generato polemiche e richieste di chiarimento. A rassicurare il territorio è stata la Regione Campania, che ha confermato il proprio impegno nel finanziamento del servizio ritenuto strategico per la mobilità e per il turismo. L'obiettivo è quello di mantenere un collegamento diretto tra il Nord Italia e una delle aree a maggiore vocazione turistica del Mezzogiorno, soprattutto nei mesi di maggiore afflusso. Resta però aperto il dibattito sulla stazione di Sapri e sulla richiesta di ulteriori fermate dell'alta velocità. E poi lo spettacolo con Dua Lipa che insieme al marito dopo le nozze decide di fare tappa durante la loro luna di miele a Bernalda e a Matera. Vediamo il servizio.
1: Una presenza che non è passata inosservata tra residenti e visitatori. La pop star britannica Dua Lipa è stata avvistata oggi a Bernarda. L'artista è stata vista ospite a Palazzo Margherita, il resort di lusso realizzato dal regista Francis Ford Coppola nel paese d'origine della sua famiglia. Secondo quanto riferito anche dall'ANSA, la cantante sarebbe arrivata nel comune lucano accompagnata dal marito, l'attore britannico Callum Turner. La coppia è stata vista lasciare la struttura a bordo di una Porsche Cabrio scura, percorrendo il corso principale di Bernarda sotto gli sguardi curiosi dei presenti. La tappa lucana si inserirebbe nel viaggio di nozze italiano della star internazionale, reduce delle recenti celebrazioni matrimoniali. Prima una cerimonia privata a Londra, poi festeggiamenti in Sicilia tra Palermo e Bagheria, alla presenza di numerosi invitati VIP. Nei giorni scorsi i due erano stati avvistati anche a Tropea in Calabria. Massimo riserbo sul programma e sulla durata del soggiorno in Basilicata. Nel pomeriggio tuttavia la coppia è stata vista passeggiare tra i celebri sassi di Matera, ammirando uno dei paesaggi più iconici e suggestivi del Sud Italia. Nessuna conferma ufficiale è arrivata dallo staff dell'artista, ma la presenza di Dua Lipa a Bernarda e Matera ha già acceso l'entusiasmo di fan e curiosi, regalando alla regione un'imprevista ribalta internazionale.
0: Ed ora il cinema con i primi Chuck del sequel Bentornati al Sud, ambientato naturalmente a Castellabate. Il servizio.
2: Licenziato, trasferito. Al sud.
3: Al sud, tipo Bologna.
2: Sei stato trasferito vicino Napoli.
4: A Napoli?
2: Ci resterai 2 anni.
3: 2 anni?
5: Oh mia bella Madonnina.
6: Chuck si gira a distanza di anni dai successi cinematografici che l'hanno resa celebre in tutta Italia. Castellabate torna a trasformarsi in un set a cielo aperto. In questi giorni, infatti, la troupe del film Bentornati al Sud ha ufficialmente dato il via alle riprese sul territorio, accendendo nuovamente i riflettori sulle bellezze mozzafiato del borgo e delle sue marine. È iniziata la magia di Castellabate con la troupe di Bentornati al Sud, le parole del sindaco Marco Rizzo, che nei giorni scorsi ha fatto un blitz sul set. Un caloroso benvenuto a tutti i protagonisti coinvolti.
7: A Castellabate, proprio nel capoluogo, si sono avviate le prime attività, le prime riprese, e quindi da oggi per tutte le giornate a venire fino a tutto, diciamo, inizio luglio avremo questa troupe che girerà nei vicoletti, nelle zone, nei punti più scenici, nei punti, diciamo, più, diciamo, belli di Castellabate. E chiaramente Castellabate è tutto bello, ovviamente, non perché andranno solo in quei punti, e quindi avremo questo piacere di ritornare sul grande schermo e vedere i nostri luoghi, insomma, in una maniera davvero stupenda. E questo sequel, questo nuovo film Bentornati al Sud, vedrà tutti gli attori principali già che si sono esibiti su Bentornati al Sud, rivedere questi momenti e rifarci, diciamo, vivere tutta lo scenario di Castellabate e non solo, ovviamente, perché Castellabate poi

0: la cosa si allargherà in tutto il comprensorio, diciamo, del cinema. Quindi una cosa
1: molto
0: bella.
1: Hai avuto modo di incontrare gli attori, no? Il regista, che cosa gli hanno detto?
0: Sì,
1: cosa li ha spinti a tornare?
0: Sono stato con il regista già qualche giorno fa, anche stamattina, con Siani direttamente, Alessandro Siani stamattina, ho avuto modo di salutarlo, perché già con lui ci eravamo già in qualche modo visti in altri periodi, e diciamo che abbiamo un po' raccontato quelle

0: Noi l'abbiamo fatto per amicizia.
1: Amicizia? Non ci conosciamo nemmeno.
2: Poi ci conosceremo.
3: E questo era l'ultimo servizio di questa edizione del nostro telegiornale. Prima di salutarvi vi ricordo che potete continuare a seguire le nostre notizie sul sito italia2news.it oppure sui nostri canali social. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Ace, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. Drive your funky soul.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
3: Cari amici di TG Events Television, siamo arrivati alla puntata numero 799. Attenzione, perché a 800 veramente manca poco poco. Il TG degli eventi italiani è pronto con un carico, con un treno di servizi spettacolari. Tanti ambasciatori e servizi da ogni dove. Ma prima, la sigla. Marco Carena, come sempre, una garanzia.
4: Se non sai cosa

0: granata di tutta Italia ci chiedono la linea. Sono stato recentemente al Philadelphia, lo stadio per eccellenza del Torino Calcio. Ho giocato anche io, la causa è molto onorevole e questa è la sintesi curata da un inviato speciale, Marco Carena.
1: Cari amici di Jevens, ciao! Vi starete chiedendo ma cosa ci fa Marco Carena davanti alla foto del Grande Torino? Questo è lo storico Grande Torino. Perché oggi siamo qui allo Stadio Philadelphia, lo stadio del Grande Toro, per questa partita della leggenda. Giocheranno amici sportivi, grandi campioni del Toro, amici dello spettacolo, cantanti, DJ, di tutto. Eccoci qua nel pre-partita, gli artisti già si stanno scaldando e siamo in attesa dei grandi campioni del Toro. Il pubblico è fuori che scalpita, fra un po' entrerà e comincerà la grande festa del Grande Torino. Per la serie Un ricordo, un'emozione, abbiamo chiesto di ricordare il nome di un grande campione del Torino. E partiamo alla grande con...
2: Menti Nicolò. Sono nipote di Menti Romeo e Giuseppe Grezzar.
3: Ne sono passati tanti. Siamo qua per spostare il museo, quindi possiamo nominare tutti quelli storici.
4: Tra i vari momenti migliori degli ultimi anni c'è di sicuro un grande capitano, un grande difensore, Glick.
5: Marco Ferrante.
6: Dico Lentini.
7: A dirti Paulino Pulici è troppo facile.
8: Stellone.
9: Cravero. No, Stellone no.
10: Stellone, lui. Chi è quello che ho legato di più, Stellone? No.
11: Il mio pupillo è sempre stato... Io sono cresciuta con Iago Falque, quindi sono innamorata calcisticamente di lui.
12: Pulici, Paulino Pulici, per la caparbietà, per la forza, per quello che ha incarnato per il mitico e grande Torino. E poi uno su tutti, Albrigi.

0: Ma perché siamo qui oggi?
1: Fratelli e sorelle Granata, vogliamo riportare
2: il Museo del Grande Torino
3: qua. Allo stadio al Philadelphia.
0: Perché vogliamo riportare il Museo del Grande Torino qui al Philadelphia.
4: Ma perché non dai un consiglio a questi ragazzi centravanti oggi che giocano veramente senza movimento? Io ti ho visto fare quello che facevo nel mio piccolo io quando giocavo in promozione, il movimento da una parte all'altra a cercare gli spazi. E poi i cross vanno fatti là, diglielo, non lì.
5: Vanno fatti il primo palo.
4: Non attaccano più, bravo, bravo. Mi piace, ragazzi, sembra che ha giocato a pallone veramente.

0: Vasquez, questa partita com'è stata?
1: Bene.
0: È stata giocata bene, ritmo, calcio vero o era qualcosa di...
1: No, no, calcio vero, però...
0: Chi è che ti ha colpito questa squadra?
1: Uff.
0: Non la tua squadra del Toro, dell'altra.
1: Ci hanno avuto, ha avuto tanti cambi, è difficile.
0: Senti, ma quel Galtieri come l'hai visto?
1: Bene, Galtieri. Benissimo, benissimo.
0: Bravo, mi piace, bravo, grazie. Bravo. Grazie, ciao Vasquez, ciao.
2: Alla partita della leggenda di Torino è tutto, Marco Carena vi saluta, alla prossima.
0: Con l'arrivo delle alte temperature, scottarsi è un attimo e brava Giulia ci propone alcune soluzioni. Look, please.

0: Estate fa rima con sole, mare e vacanze, ma ogni anno milioni di persone sottovalutano un rischio molto comune. Oggi parliamo di scottature solari. Quello che molti considerano solo un arrossamento temporaneo è in realtà un vero danno per la pelle. Le scottature sono delle infiammazioni causate da un'eccessiva esposizione ai raggi UV. I sintomi più comuni sono rossore, dolore, pelle calda e bruciore. Nei casi più intensi possono comparire anche vesciche, febbre e disidratazione. Ma il problema non è soltanto il fastidio immediato. L'esposizione eccessiva al sole accelera l'invecchiamento, rughe, macchie e perdita di elasticità. E soprattutto aumenta il rischio di tumori della pelle come il melanoma. Gli esperti ricordano che il danno solare è cumulativo. Si accumula nel tempo, soprattutto dopo scottature importanti durante infanzia e adolescenza. Attenzione ai falsi miti. Essere già abbronzati non significa essere protetti. E i raggi UV attraversano anche le nuvole. Per proteggere la pelle è importante utilizzare creme con SPF 30 o 50. Evitare le ore più calde della giornata, riapplicare la crema durante l'esposizione e usare cappelli e occhiali da sole. Particolare attenzione va riservata ai bambini perché la loro pelle è molto più sensibile. Infine, controllare periodicamente i propri nei e rivolgersi a un dermatologo in caso di cambiamenti rimane una delle forme più importanti di prevenzione, perché proteggere la vostra pelle oggi significa prendervi cura della vostra salute anche in futuro. Grazie per essere stati con me. Io sono Giulia e ci vediamo al prossimo episodio.
1: Un messaggio forte e chiaro ci arriva da Maria Antonietta, una storia meritevole della nostra attenzione. E mi raccomando, chi può, intervenga.
2: Ciao, sono Maria Antonietta e coordino il gruppo Insieme per Andrea, nato per sostenerlo passo dopo passo, nel presente e proteggerne il futuro. Il 31 gennaio del 2026 Andrea Verardini, un fiorentino lavoratore, appassionato di nuoto e ciclismo, è stato travolto dall'elica di un'imbarcazione mentre nuotava nelle isole del Rosario in Colombia. Ha riportato gravissime lesioni cerebrali e fratture multiple ed è stato sottoposto a due delicati interventi neurochirurgici al cranio. Una persistente fragilità per gravi complicazioni postoperatorie non gli consentono al momento un rientro sicuro in Italia tramite un volo di linea. Un'aeroambulanza a costi proibitivi. Non potendo sostenere le spese cliniche, è stato attrezzato un appartamento e avviato un percorso riabilitativo per il recupero delle funzioni vitali, cognitive e motorie compromesse. Le ingenti spese ricadono integralmente su Andrea e sull'unico familiare, la sorella Francesca, che ha dovuto lasciare il lavoro, la sua stabilità economica e personale per assisterlo. Andrea ha bisogno di essere aiutato, passo dopo passo, nel cammino verso il rientro a casa e verso il recupero della miglior qualità di vita possibile. Possiamo aiutarli tramite il GoFund raccolta fondi Andrea Verardini o tramite IBAN. Vi ringraziamo.

0: Il subinviato Gianni Risso ci propone un buon vino e una vigna in alto mare. Non ci credete? Guardate.
1: Ciao Luca. Questa volta siamo lontano dal mare, ma abbiamo sempre una bella barca qua che ci aspetta. Siamo nella vigna della ditta Bisson di Piero Lugano,

0: è vero, è il personaggio che si inventò oramai una ventina di anni fa, la cantina subacquea. Depositò dei gabbioni con delle bottiglie di vino a invecchiare in condizioni molto particolari, ottimali, e nacque il vino degli abissi, che lo chiamò proprio abissi. Ma Piero è un vulcano, non si è fermato alla cantina subacquea. In pieno accordo con i mitilicoltori del Golfo di La Spezia, ha ideato praticamente un vigneto sulla superficie del mare, proprio in prossimità degli allevamenti dei mitili a La Spezia. Ha già messo in opera dei vitigni e presto avremo del vino che è cresciuto sull'acqua.
1: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
2: Adesso parliamo di libri, libri da leggere ovunque, anche sotto l'ombrellone, magari consigliati da Lorenzo Beccati per la rubrica Alza il volume. Alza il volume e oggi parleremo di due geni indiscussi. Il primo è Picasso, di Sue Rowe, Le sei donne che amarono Picasso. Ecco, qui scopriremo la vita di Picasso attraverso le sei donne che ne hanno accompagnato praticamente tutta l'esistenza. Lui era un tombeur de femme, insomma, si dava abbastanza da fare, ma queste donne hanno veramente lasciato un'impronta nella sua vita. E parliamo di Fernand, Olga, Marie-Thérèse, Dora Maar, François e Jacqueline. Ecco, nei momenti diversi della sua arte e della sua vita, questo pittore, appunto Picasso, aveva come muse queste donne. Vi assicuro che è un libro molto molto curioso, divertente, e vengono prese in analisi ognuna, finché ne scopriremo vizi e virtù. Il secondo libro è di Viviana Spada, Da Herman Hesse al Paese delle Nevi. Nella prima parte l'autrice fa una lunga intervista al figlio di Herman Hesse e ce lo racconta anche nell'ambiente familiare. Questo scrittore, Herman Hesse, ha scritto il libro, forse il suo più famoso, Siddhartha. Ebbene, l'autrice a questo punto ha intrapreso un viaggio, un lunghissimo viaggio che l'ha portata dal Nepal su fino al Tibet. E in questo libro, nella seconda parte di questo libro, ci racconta passo passo ogni giorno che lei ha trascorso in quel posto. Ovviamente si tratta di un viaggio, soprattutto un viaggio spirituale. Bene, vi saluto e mi raccomando, continuate a mandarci le vostre segnalazioni. Le aspettiamo. Alza il volume. L'amico degli animali Marco Anelli torna a petto in fiera a Pavia perché ci vuole raccontare la terza parte di questo racconto meraviglioso che vede protagonisti gli amici a quattro zampe.
3: Giulia, asilo per cani. Si parte sempre dalla passione.
4: Sono addestratrice cinofila ENCI. Il mio sogno fin da bambina è stato quello di lavorare coi cani. E sono riuscita a farlo all'età di 40 anni. E ho deciso di aprire un asilo per cani perché secondo me è una di quelle esigenze giornaliere che i proprietari hanno e sui quali possono andare in difficoltà. Le persone che portano il cane in asilo sono persone che si preoccupano del benessere del cane. Io mando quotidianamente video.
3: Un report.
4: Di quello che i cani fanno.
5: Mi sono imbattuto proprio in fondo sulla sinistra che c'è una cat room che è molto molto interessante.
3: Push cuscini rigorosamente made in Italy.
6: Abbiamo deciso di aprire questa azienda, un brevetto unico al mondo che ci permette di rendere le superfici completamente antibatteriche.
3: Oh,
6: siamo veramente gli unici in Italia a fare prodotti di questo tipo.
3: Quanti anni hai?
6: 23.
3: Cioè, ma vi rendete conto? 23 anni. Dottor Longoni, quanto è importante l'alimentazione per i nostri amici a quattro zampe?
7: È importantissima, perché grazie all'alimentazione noi possiamo migliorare il benessere dei nostri cani. La natura ci ha dato tutto quello che serve per migliorare il benessere sia di noi che dei nostri amici a quattro zampe. E io sono esperto in fitoterapia, utilizzo tantissimo le piante officinali per migliorare il benessere o anche per migliorare quei problemi che possono avere i cani collegati all'alimentazione.
3: E sono qui con Lorenza, che ci spiegherà un po' questa razza di bassotto.
8: C'è lo standard, il nano, il caninchen, che sono le tre diverse taglie, e più i peli, quindi il pelo corto, il pelo duro e il pelo lungo. Noi alleviamo solo pelo corto nelle tre taglie. Nasce come un cane da lavoro, assolutamente un cane che deve fare, deve lavorare, deve ragionare. Però è anche un cane assolutamente adatto alla famiglia, perché comunque sono cani molto dolci, molto attaccati ai padroni, adattabilissimi sia alla città e ovviamente la campagna, la montagna, il bosco è proprio il loro habitat naturale. Tiè.
3: bel nasino. Gloria, cibo vero, niente schifezze. Cioè, cosa significa questo?
9: Cioè, come se tu andassi al mercato a comprare carne e verdure per il tuo animale, lo cuocessi al vapore, senza aggiungere nulla, esattamente per il fabbisogno del tuo animale. Quindi proporzione veterinaria perfetta, perfetta la ricetta in base alle caratteristiche del tuo cane. Abbiamo sviluppato 10 ricette veterinarie che sono tutte naturali, quindi 60% carne, 40% verdure.
3: Un bilanciamento perfetto.
9: Non ci sono cereali per non creare allergie, tranne la quinoa in due, perché è un cereale anallergico. Vengono cotte al vapore a 90 gradi, così non perdono nessun nutriente. A quel punto, una volta cotte, vengono congelate e spedite a casa vostra ogni 14 giorni. 14 buste. Ogni busta dura un giorno, metà la mattina, metà la sera, già calcolata sul fabbisogno del tuo animale.
3: Parlez-vous français? Allora, oggi qui invece parliamo in italiano, perché col francese è proprio zero. Allora, sono qui con Victoire, un osteopata francese mai in Italia. Com'è il mondo dell'osteopatia?
10: Ho studiato prima sui cavalli, poi facevamo tutto in preparazione su cani, gatti, ma anche bovini e esotici, quindi ho fatto di tutto. Lavoro anche con cani, anche da sport e tutto, anche cavalli. Vado a domicilio, tutto il Piemonte, la Liguria e la Lombardia.
3: Mamma mia!
10: Sì, giro parecchio.
3: C'è la macchina proprio e via!
10: Esatto, è la mia vita, ma è bello così, perché poi per i cani soprattutto, poi i cavalli non si possono spostare come i cani, ma per i cani anche i gatti è un'altra roba.
3: No, complimenti, viva l'Italia, viva la Francia, sì, viva esatto. Tutti, e viva l'amour, e viva anche tutte quelle persone che comunque, questi professionisti che sono proprio dedicano il loro mondo e la loro
10: passione
3: per tutti i nostri amici pelosi, i nostri amici a quattro zampe, e viva.
10: Grazie mille.
2: L'amico Doriano della nazionale italiana Blue Bikers, che fa? Scende in campo con i suoi ragazzi, organizza un quadrangolare, invita personaggi, devo dire anche molto molto molto forti, molto colorati, molto folcloristici per questo torneo. La causa è estremamente onorevole, Uniti per Paolo, la storia la conosciamo tutti, ma noi abbiamo scoperto un grande talento. Vai Doriano!
11: Benaria Reale, tutti Uniti per Paolo, un quadrangolare di beneficenza. È il secondo evento, ma per te Luca c'è un'altra cosa molto particolare.
2: Cari amici di TGM Televisione, esclusiva mondiale, siamo a Benaria Reale, a Torino. Abbiamo il grande bomber dei bomber, appena vinto lo scudetto, e ancora, devo dire, in festa, sta festeggiando. Oggi siamo in campo per sostenere la causa di Paolo. Insomma, bomber, che annata è stata l'Inter quest'anno?
12: È stata una annata devastante, meravigliosa, fantastica per quello che riguarda i traguardi, i record e il popolo nerazzurro, no?
13: Proprio bravo.
2: Ma parliamo di calcio, insomma, un bomber con delle caratteristiche vere. Tu la porta la vedi e solitamente la palla la piazzi. Ma questi ragazzi oggi che hanno questo modo di giocare dove la porta la vedono poco, cosa vuoi dire? Qual è il tuo segreto?
12: Il mio segreto è quello di giocare sempre insieme con la squadra e poi i risultati vengono sempre dopo.
2: Ti si riconosce il carattere, quando tu sei in campo diciamo tiri fuori gli attributi un po' a tutti, e questo è il tuo segreto?
12: Sì, esatto, un po' come fa un vero capitano, no? Cercare di...
13: Come lui non c'è nessuno.
14: Sei un esempio per tutti. Dimmi qualcosa per i giovani che cominciano oggi, che vogliono magari giocare davanti. È un classico. Cosa vuoi fare da grande? Il calciatore. Dove vuoi giocare? Centravanti?

0: Come te, cosa vuoi dire a sti ragazzi?
1: Di non mollare mai, di impegnarsi, perché comunque parliamo di uno sport che è davvero importante, sia tecnicamente che tatticamente, e di non mollare, di spingersi a ogni sacrificio.
2: Senti, numero uno, anzi, numero 9.
0: Fammi la classifica, cuore, passione, soldi, cosa metti davanti?
1: La passione.
0: Poi?
1: Il cuore e poi i soldi.
0: Comunque. Bravissimo, questo è veramente quello che ti riconoscono tutti.
1: Una cosa primaria importante.
3: No, non lo vendo.
0: Sei giovanissimo, hai una carriera davanti meravigliosa. Dimmi cosa ambisci, cosa sogni, cosa vorresti a questo punto dopo lo scudetto?
1: Di riscrivere di nuovo una grande pagina col mondiale. Noi comunque siamo in tema mondiale, visto?
3: No, non lo vendo. Non lo vendo perché è un giocatore incredibile.
0: Inizia. Lancia un messaggio al popolo rossonero, ai tuoi cugini. L'han presa un po' così,
1: L'han presa un po' così, però noi guardiamo il nostro percorso, non ci interessa cosa fanno gli altri. Ci interessa quello che siamo noi e quello che facciamo noi, quindi l'Inter, no?
3: Ha una tecnica che mi esalta. Tutte le volte rimango senza parole.
0: Prometti il prossimo anno, dimmi una cosa che vuoi promettere, che ci metterai tanta?
1: Cercare di arrivare almeno agli atti finali della Champions League, che è quella che un po' manca.
0: Te la sei tirata,
1: No, però, visto le finali persi, ci vuole. Non c'è due senza tre, no?
3: Parliamoci chiaro, è anche bello, tra parentesi.
0: È il nostro bomber! Ragazzi, TGM Television, una grande esclusiva, il bomber dei bomber, insomma.
1: Volevo salutare io a Paolo e mandargli un grande abbraccio.
0: Adesso parliamo del talento musicale della settimana, lui non ha bisogno di presentazioni, da Sei troppo bella al tormentone dell'estate 2026. Chi è lui? Davide De Marinis!

0: sposato.
1: Amici di TG Evans, sono Davide De Marinis e questa è la mia nuova canzone, L'amore è una follia, con Asia Santacroce. Per quest'estate, l'amore è una follia. Ciao Luca, amico mio. Un abbraccio grande a tutti dal vostro Davide De Marinis.
2: Non mi voglio innamorare.

0: voglia innamorare.
1: Il teologo Don Gabriele Corini ha fatto chiarezza sul concetto dell'amore. Tutto questo grazie alla sua ultima opera letteraria, il capolavoro letterario, che ci presenta in esclusiva per noi. Siamo dietro le quinte di una presentazione molto particolare. Oggi conosceremo l'uomo Gabriele Maria Corini, che presenta il suo libro L'arte di amare così come mai l'hai sentita raccontare. Dunque si parla di amore, amore di famiglia, si parla di amore di coppia, si parla anche di tradimento, si può parlare anche insomma che cosa può succedere dopo un tradimento, si parla anche l'amore che può avvenire dopo un lutto, cioè che continua nella vita diciamo così eterna. Insomma è un bel libro, ha tanta profondità. Complimenti.
2: Grazie, ha già detto tutto Luca. È un libro per me un po' strano, perché è il primo libro che esula un po' da quelli che sono i miei interessi, i miei argomenti, ma ho voluto farlo perché è nato dall'esperienza soprattutto di ascolto, di incontro con le famiglie, con le persone, delle varie fasce anche di età. In questo libro si parla delle varie sfaccettature dell'amore, dall'amore certamente di coppia, dall'amore di amicizia, dall'amore genitori figli, fino appunto anche purtroppo alla mancanza dell'amore. Però, ecco, la cosa che mi piace

0: Dire un dialogo con il lettore e la lettrice per suscitare delle domande, perché ognuno possa fare un cammino nel scoprire la faccia del suo amore.
1: Ma un prete che parla d'amore, su quale base, su quale esperienza?
0: Beh, allora, intanto bisogna sempre ricordare che un prete arriva da una famiglia, ha genitori, se va bene anche a dei fratelli, delle sorelle, e poi soprattutto, comunque sia nella vita, sempre al di là di quello che uno vive, fa, senza amore non c'è vita. E allora cambiano le dimensioni o la concretezza, ma la radice dell'amore è sempre quella, che sia l'amore matrimoniale, l'amore di coppia, l'amore sacerdotale, l'amore religioso, è sempre quella realtà di amore che compie e riempie la vita.
1: E la puntata numero 799 finisce qua, noi ci rivediamo la settimana prossima e vi ricordo che la settimana prossima facciamo 800, spegniamo 800 candeline, quindi mi raccomando, siete in tanti a seguirci e in tanti a segnalarci i vostri eventi, fatelo sempre di più perché abbiamo bisogno di voi e quindi restiamo collegati anche sul portale tgeventi.it, potete rivedere tutto e se volete iscriverci fatelo quando volete, info@tgeventi.it, rispondiamo a tutti. E sui social, naturalmente, ci siamo, Facebook, Instagram, e un click, un mi piace, 3, 2, 1, ciao, maragnano.
2: Questo programma è stato offerto da
3: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
4: Da, da, da, da, da, da. 1, 2, 3, ho!

0: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
1: Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371-620-2611.

0: Amici degli animali, amici di Cani e Gatti TV Channel, oggi mi trovo qui a Pavia al Pet in Fiera, quinta edizione. Guardate che cosa abbiamo trovato.
1: Dove il mondo del profit incontra il mondo delle non profit. Bisogna dare la parola a tutti perché ognuno di noi è un universo. Pet in Fiera è nata proprio così. Tu sai che io sono una referente nazionale di Gaia, Animali Ambiente, e questo mi permette di avere una visione completa di questo mondo del pet, che è comunque un mondo con un'economia in crescita. È un mondo dove purtroppo ancora oggi gli animali subiscono cose inenarrabili, quindi se se ne può parlare, se si possono difendere gli animali, se si può fare informazione, sensibilizzazione, ecco, noi nasciamo per questo, perché è vero che arriviamo una sola volta a Pavia come Pet in Fiera, però è altrettanto vero che i nostri social tutto l'anno comunque danno informazioni molto importanti.
0: Ambulanza per i nostri amici a quattro zampe e non solo, perché tu ovviamente Luca, voi nascete comunque come ambulanza vera e propria.
2: Esatto, siamo giusto? Proprio ambulanza veterinaria, appunto non ci occupiamo solo ed esclusivamente di cani o gatti, ma un po' di tutti. Facciamo cose dal soccorso normale per qualsiasi in strada, in appartamento piuttosto che, e anche semplici trasferimenti e quant'altro.
0: Ecco, l'allestimento è molto simile alle ambulanze classiche.
2: Questa è un'ex ambulanza del 118 di Milano.
0: Sono state adibite le zampettine, ho visto.
2: Esatto, è stata un po' sistemata. Sì. Sono pochi gli accorgimenti. Tipo una stupidata è la classica mascherina dell'ambu e dell'ossigeno che viene fatta apposta per mettere il muso all'interno. Certo. Rispetto alla nostra umana è totalmente diversa come forma, ma poi per il resto è praticamente identica.
0: Sì, c'è la spinale.
2: Esatto, sì, c'è la spinale che è qua sotto, certo. Abbiamo la classica barella.
0: Complimenti Luca,
2: grazie.
0: Bravo, complimenti, bravo, grazie, bravo, bravo, andiamo
2: grazie,
0: avanti.
2: Grazie, grazie,
0: figurati.
2: Grazie a tutti.
0: Qui al Pet in Fiera non sono soltanto per i nostri amici a quattro zampe, ma anche per i bambini, per entrare a conoscere sempre di più il mondo dei nostri amici pelosi.
3: È nato nella metà degli anni 90 da un mio amico che ha brevettato questo sistema di velluto su carta per far colorare i bambini in maniera corretta. Era tecnicamente nato per i bimbi, perché il velluto blocca il colore. Dopodiché l'effetto era talmente bello che negli ultimi anni ci siamo accorti che gli adulti preferivano colorare loro e non i bambini. E quindi abbiamo iniziato una collezione di artisti vari, da Van Gogh a Klimt, quadri d'autore. Quindi adesso proponiamo più per un pubblico adulto e meno per i bambini. Nell'ultimo anno abbiamo deciso di realizzare una collezione intera dedicata al mondo pet, quindi cani, gatti, molto particolari, molto realistici, dove ognuno si personalizza il suo cane colorandolo e mettendo il nome del proprio animale.
0: Pet in Fiera non è soltanto un'esposizione canina e felina, ma è anche diamo un aiuto ai nostri amici a quattro zampe.
4: Noi abbiamo un canile dove vi sono cagnolone e gattone.
0: Da quanti anni sono che siamo qua sul...
4: Dunque, l'associazione è nata nel 2003 e nel 2011 è iniziato, oltre all'attività sul territorio, l'attività con il canile comunale di Trezzano sul Naviglio, per cui l'abbiamo in gestione ormai da 15 anni, andiamo avanti ma molto
0: sempre
4: in,
0: fatica,
4: difficoltà,
0: sempre in difficoltà. Girando per la fiera mi sono incuriosito, ma talmente tanto, da chiedere spiegazioni a questa splendida fanciulla. Dovete pensare che sono tutti prodotti naturali e già questo per me è fondamentale idea.
5: Mi sono ingegnata questa linea di snack, che è proprio il primo prodotto che ho creato per loro, che è una linea di snack fitoterapici che hanno, diciamo, una doppia funzionalità, perché il problema è sempre

0: sempre dare le medicine ai cani. Allora ho detto, ma se io gli do qualcosa di buono, loro lo mangiano volentieri.
1: E poi ricordiamoci che i fitoterapici sono prodotti naturali che derivano dalla natura.
0: Esatto.
1: E quindi la natura è il nostro più grande alleato.
0: Esatto, infatti sono fatti con le piante officinali, quindi ciò che la natura ci regala, e da lì parte tutto. Quindi ogni snack, oltre a essere buono per il cane, è un integratore. Quindi ogni linea ha la sua integrazione. Ah. Questa è la novità di quest'anno.
1: Infatti ho visto che molte persone si fermavano qua e si mangiavano
0: gelato.
1: Il gelatino, che poi è un gelato per umani ma anche per loro.
0: Sì, diciamo che è una base per vegani e per celiaci che noi abbiamo adattato, ovviamente insieme al supporto veterinario, abbiamo adattato alla salute del cane, integrandolo con delle fibre, con dei probiotici, prebiotici. È un prodotto naturale, senza zuccheri, quindi solo col fruttosio. E voilà, è nato uno snack fresco e salutare per i nostri amici a quattro zampe.
1: Non si ferma mai.

0: Sono Sara Turetta di Save the Dogs e state guardando Cani e Gatti TV Channel.
1: Amici degli animali, amici di Cani e Gatti TV Channel, mi trovo qui ad Alassio in Piazza dei Partigiani per un evento Pet Lover totalmente dedicato al mondo degli animali. Siamo alla seconda edizione, alle mie spalle vedete una piazza vuota con tanti gazebo, ma vedrete cosa succederà tra poco.
0: Siamo qui per la secondo anno consecutivo per Alassio Pet Lover. Alassio Pet Lover è una manifestazione dedicata interamente agli animali che abbiamo inserito nella manifestazione Alassio e gli Inglesi. Alassio e gli Inglesi celebra l'amicizia tra il comune di Alassio e la comunità britannica che risale a oltre 150 anni. L'anno scorso infatti abbiamo festeggiato il 150enario. E per questo motivo Alassio Pet Lover quest'anno ha deciso di concentrare la sua attenzione su una razza inglese in particolare, che è quella dei Golden Retriever.

avremo infatti una sfilata con tantissimi Golden Retriever e successivamente con altre razze, sempre inglesi, e poi ancora una sfilata aperta a tutti i meticci. La giornata è stata immaginata per dare il giusto risalto a tutti i nostri amici a quattro zampe. Credo che faremo veramente sold out perché abbiamo un programma ricchissimo.

0: Lazio, da Piazza Partigiani, da Pet Lover seconda edizione, tutto, da questi splendidi cagnoloni, da queste splendide persone, tutto. Ci vediamo alla prossima puntata, facciamoci sentire Lazio, forza!
1: Saluta, ciao a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel. Di ciao, ciao!
2: Due zampe che funzionano, due che non funzionano, di tutte queste disabilità, ma in realtà vivono lo stesso e devono vivere lo stesso. Io ho avuto l'onore, il piacere di rendermi conto con i miei occhi di questa realtà a Milano. Questa è Disabilandia.
3: Siamo un rifugio, ci troviamo a Milano nella zona di Crescenzago. Il nostro obiettivo è sostanzialmente dare una seconda possibilità

0: possibilità di vita a queste creature che hanno avuto la sfortuna di incontrare l'uomo nella sua veste peggiore, spesso il risultato di incidenti che possono essere con auto, che possono essere cadute dal balcone o dal tetto, ma purtroppo ogni tanto anche violenze. La cosa che loro hanno sempre in comune è la vescica neurologica, quindi hanno bisogno del nostro aiuto fisico per fare pipì, tramite una manovra che è detta spremitura, ma che è una semplice pressione sul pancino che gli aiuta al mattino e alla sera ogni 12 ore a svuotarsi e quindi a poter condurre una vita normalissima. Hanno bisogno anche di essere salvati dal pregiudizio per cui un gatto come questo non possa avere una buona vita e quindi spesso purtroppo sono stati destinati all'eutanasia, che è la soluzione più comoda, ma che in realtà non è l'unica. Quindi l'idea è dimostrare che si può fare, che questi animali non hanno bisogno di chissà che cosa, hanno bisogno solo che gli si voglia bene e che si decida di dedicargli 5 minuti la mattina e 5 la sera.
1: E hanno bisogno soltanto di un periodo di preparazione, un
0: Un
1: training,
0: training
1: esatto,
0: per
1: preparazione per
0: imparare.
1: imparare, esatto.
0: Esatto, non è una cosa immediata, ci vuole un po' di impegno, ci vuole un po' di costanza, ma sicuramente è una cosa che si può fare e che non richiede tanto sforzo in più che imparare una qualsiasi altra cosa un po' manuale, no?
1: È
0: Un
1: una
0: po' tale.
1: responsabilità. Complimenti, davvero.
0: Grazie, davvero
1: Complimenti,
0: grazie.
1: davvero. Grazie, ragazzi. Io ma mando un bacione a Cristina. Cristina, vai avanti, mi raccomando, non mollare mai. So che sei una donna tosta, in gamba. Un salutone anche a Luigi Griffini, che è sempre sul pezzo. Mi raccomando, ragazzi, vi voglio bene. Andate avanti così. Mi raccomando,
0: Grazie,
1: eh. Ok?
0: sempre. Grazie mille.
1: Le ciotole per cani. Ok, qua non abbiamo delle semplici ciotole, ma facciamo proprio un abbinamento anche nell'ambito proprio di arredo, perché sono meravigliose, Michele.
2: Grazie, grazie, mi fa molto piacere di questo. Io sono un'azienda nella provincia di Varese e ho preso questo spunto da mia figlia. Lei aveva un chihuahua, non avendo delle portaciotole, fa: papà, costruisci questo portaciotole? E io cosa ho fatto? Ho creato il mio chihuahua. Altri suoi amici hanno cominciato a vedere questi prodotti
1: Ma me
2: qua.
1: lo fai col mio cane? Ma me lo fai col mio cane?
2: Esatto.
1: E da lì è nato
2: E da lì è
1: tutto.
2: nato tutto. Ho visto
1: Bellissimo.
2: che piace. Sono 3 anni che ho cominciato questo lavoro. Sta andando.
1: Cani, cani, cani, vedo anche un gatto, eh?
2: Ma non hai un Maine Coon? E
1: Esatto.
2: io cosa ho fatto? Ho fatto il Maine Coon. Prima a 2 ciotole. Ma il mio beve a 3. E allora io seguo e dico, allora ne ho fatti 3. Di conseguenza.
1: Grazie, grazie, grazie e continuate così perché state andando benissimo. Voi sapete perché faccio così? I Beagle, i Beagle. E come puoi non parlare con Federica di Beagle? Come puoi? Qua abbiamo un bicolore Beagle femminuccia. Un amore patatoso.
3: Sono fantastici con le persone, sono fantastici con gli altri
1: Bambini.
3: cani, con i bambini. Non sanno cosa sia l'aggressività. E poi hanno una cosa
1: Si siedono sul
3: importante,
1: piede.
3: sempre, perché
1: Classico,
3: sono sempre
1: mi mancava, Luca, guarda, fai vedere. Si siedono sul piede. Questo sapete cosa significa? Ti tengo sotto controllo.
3: Io allevo da 15 anni, ho avuto il mio primo beagle che in realtà ho adottato e poi da lì sono come le ciliegie, io dico sempre, quindi ne prendi uno e poi ne arrivano mille. In realtà ho un piccolo allevamento, ne ho solo 9, vivono tutte in casa, nonostante ho 2000 metri quadri di giardino. Le mura ci sono ancora, lo giuro.
1: Giura, eh?
3: Giuro, giuro, ci sono ancora le mura. No, l'importante è farli fare qualcosa, nel senso comunque loro
1: Ha
3: non sono
1: bisogno di scaricare.
3: di scaricare. Non solo i cani che metti in appartamento e stanno lì fermi e non fanno
1: Ma
3: niente.
1: no!
3: Va bene tenerli in appartamento, però bisogna farli fare qualcosa, quindi farli sfogare. Quella è la cosa più importante da fare con un beagle.
1: Bicolore, tricolore.
3: Esatto, ci sono 2 colori, il classico beagle che si vede è il tricolore, quindi scuro con la mascherina bianca e poi c'è anche il bianco-arancio che è meno visto, però ci sono, meno ma ci sono.
1: Dov'è l'allevamento?
3: Allora, noi siamo in provincia di Pavia, a Valle Lomellina.
1: Io faccio sempre così perché chi prende il beagle magari non capisce la razza, pensa magari che siano dei giochini, dei trudi, perché quando sono piccoli sono una roba pazzesca. Quando crescono sono cani che hanno bisogno di sfogarsi, di divertirsi, sono molto anche a volte irruenti perché è il loro carattere e tendono ad essere abbandonati. No, bisogna far capire la razza.
3: Com'è realmente il beagle?
1: Esatto, quindi magari ci troveremo sicuramente a fare qualcosina insieme.
3: Assolutamente, volentieri.
1: Brava,
3: Grazie
1: complimenti,
3: mille,
1: viva i Beagle
3: grazie.
1: sempre! E al Petting Fiera non poteva mancare assolutamente l'EMPA, in questo caso la sezione Pavia. Sapete quanto è importante la solidarietà, quanto è importante la salvaguardia dei nostri amati animali, ma anche per quanto riguarda la natura. Sono più di 100 anni ormai che esiste l'EMPA, ragazzi.
4: Assolutamente, tanti, sì, assolutamente. L'EMPA è un ente nato che traccia le sue radici fin da Garibaldi.
1: Bravo,
4: che prende...
1: Io te lo volevo dire, adesso faccio del grande...
4: Ho fatto i miei compiti.
1: Tu lo sai che io sono andato a vedere? Sono andato e il mio cane si chiamava Artù, che adesso non c'è più, è stato il primo cane che è entrato proprio nel compendio di Garibaldi. Io ho visto il canile dell'EMPA all'interno, ho visto tutto ed era, è stata un'emozione pazzesca. E Garibaldi era avanti anche in quello, creando l'EMPA nazionale, quindi è tanta roba insomma.
4: Siamo un ente molto radicato nel territorio, in tutta Italia, siamo un ente che fa della condivisione dell'informazione con le persone la sua forza, perché il nostro rifugio, come tutte le altre sezioni, non possono vivere senza l'aiuto e il sostentamento delle persone, dei nostri adottanti, dei nostri volontari, ma anche solo di chi vuole darci una mano. Quindi siamo qui oggi per cercare un po' di informare le persone su quella che è la nostra realtà, sui cani e gatti che sono nostri ospiti e cercano casa, e anche su quello che è un po' il mondo del volontariato e del canile, nella speranza che qualcuno sia così caritatevole da darci una mano.
1: Da quanto sei volontario?
4: Io sono volontario da quasi 8 anni oramai.
1: Sei un grande, vedi? Questo ci vuole questo. Gente giovane che abbia il desiderio, nel cuore, l'amore per gli animali, e questo è il risultato ed è importantissimo, quindi fare solidarietà.
5: Andrea Morello, presidente Sea Shepherd Italia, un saluto a Cani e Gatti TV, grazie per il supporto per gli oceani.
6: Enrico Salierno, vicepresidente di Sea Shepherd Italia, un saluto a tutti voi. Tutti gli animali sono nostri compagni di vita, da quelli che vivono con noi nelle nostre case, da quelli che vivono negli oceani. Dobbiamo amarli tutti quanti per quello che sono. Grazie.

Ciao, sono Massimo Beccati, medico veterinario nelle cliniche Kazampa. Volevo parlare di un argomento abbastanza rutinario, che è quello del viaggio col proprio pet, perché ormai molto spesso tutte le vacanze, i viaggi che si possono fare molto spesso sono associati con il nostro amico quattro zampe. Quindi cosa fare o cosa evitare, soprattutto per non andare gli ultimi giorni a ricorrere documenti veramente a volte difficili. Quindi, se pensate di andare all'estero col proprio cane o gatto che sia, non ha importanza se poi rimane a casa o no, fate una verifica del libretto sanitario e soprattutto del passaporto, in modo tale che tutti i documenti siano a posto e non trovarsi gli ultimi giorni a ricercare il medico veterinario o eventualmente il medico veterinario dell'ATS per il passaporto. Importante, ma è anche obbligatorio, il microchip. E tutte invece quelle nozioni che possono essere date, riferite al medico veterinario affinché il luogo di villeggiatura o di vacanza sia idoneo per il cane. Quindi verificare se magari ha bisogno delle vaccinazioni aggiuntive rispetto al libretto, trattamenti antiparassitari molto più focali rispetto magari alla zona dove vive il cane, ed eventualmente tutte queste nozioni devono essere assolutamente condivise col medico veterinario in modo tale da andare in vacanza in maniera assolutamente relax, sia per il cane che per il la nostra famiglia, ecco, perché in ogni caso ormai il cane o il gatto fa parte della nostra famiglia.

0: Spiagge pet friendly. Come assicurarti un giorno sicuro e divertente col tuo animale domestico? Benvenuti se siete amanti degli animali domestici e delle giornate in spiaggia, questo video è per voi. Oggi parleremo di come trovare e godersi spiagge veramente pet friendly, in modo sicuro e responsabile. Sono Marco Anelli e dal 2013 giro l'Italia alla ricerca di quelle strutture che accettano davvero gli animali. Ho percorso 200.000 km con il mio cane Artù verificando oltre 200 realtà pet friendly e ad oggi racchiuse in un'app chiamata proprio Italia di Artù. Vi lascio il link qui sotto oppure inquadrate con un altro smartphone per entrare direttamente e scaricarla gratuitamente. Ma partiamo subito! Punto 1. La ricerca preventiva prima di partire. Assicuratevi di fare una ricerca online e contattate direttamente il gestore della spiaggia per verificare se accettano animali domestici. Punto 2. Le normative locali. Familiarizzatevi con le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli animali domestici sulla spiaggia. Rispettare le regole è fondamentale per garantire una giornata senza intoppi. Le regole relative alla presenza dei cani sulle spiagge possono variare significativamente da un comune all'altro. È utile controllare le normative locali che puoi trovare sul proprio sito web del comune o chiedendo direttamente agli uffici comunali. Punto 3. Area dedicata. Cercate spiagge che offrono aree appositamente e designate per gli animali domestici. Queste aree sono fondamentali per garantire un'esperienza piacevole sia per voi che per il vostro animale domestico. Le normative specifiche riguardo la distanza tra gli ombrelloni in una spiaggia che accoglie cani possono variare a seconda delle leggi locali e delle regolamentazioni della singola spiaggia. Tuttavia, in generale, le distanze vengono stabilite per garantire sicurezza, comfort e privacy ai bagnanti. Punto 4. Controlla la segnaletica. Molte spiagge che permettono l'accesso ai cani hanno cartelli che indicano chiaramente questa possibilità. Questi cartelli possono anche fornire dettagli su eventuali restrizioni e tenete d'occhio ovviamente se c'è il bollino dell'Italia di Artù, perché significa che noi ci siamo passati e abbiamo verificato. Punto 5. La pulizia. Ricordatevi di portare con voi tutto il necessario per mantenere pulita l'area intorno al vostro animale domestico. Sacchetti per raccogliere i rifiuti sono un must per mantenere la spiaggia accogliente per tutti. Punto 6. Servizi disponibili. Le spiagge veramente pet friendly spesso offrono servizi specifici per i cani, come aree di sgambamento, doccette per risciacquare i cani, ciotole per l'acqua e contenitori per la raccolta delle deiezioni. Punto 7. Comportamento responsabile. Assicuratevi che il vostro quattro zampe sia ben addestrato e controllato in modo da non disturbare gli altri bagnanti. Rispettare gli altri è essenziale per una giornata piacevole per tutti. Punto 8. Sicurezza. Prendete le precauzioni necessarie per assicurarvi che il vostro cane sia al sicuro in spiaggia. Utilizzate guinzagli dove necessario e assicuratevi che non entri in contatto con oggetti pericolosi. Punto 9. Acqua e ombra. Assicuratevi che ci siano risorse idriche e aree d'ombra a disposizione, specialmente durante le giornate calde. Le leggi generali riguardo l'accesso dei cani alle spiagge in Italia possono variare, ma alcune regole comuni includono tenere il cane al guinzaglio, assicurarsi che il cane sia accompagnato o da documentazione sanitaria aggiornata, inclusa la vaccinazione antirabbica, raccogliere le feci del proprio cane, rispettare eventuali restrizioni sugli orari in cui i cani possono accedere alla spiaggia e ricorda di verificare sempre le ultime informazioni prima di pianificare una visita, poiché le politiche e le condizioni possono assolutamente cambiare. In conclusione, seguendo questi consigli potrete godervi una giornata sicura e divertente in spiaggia con il vostro pet. Ricordatevi sempre di essere rispettosi nei confronti degli animali e dell'ambiente circostante. Buon divertimento in spiaggia e mi raccomando, scaricate l'app Italia di Artù, il link lo trovate qui sotto in descrizione. Un caro saluto dal vostro Marco Anelli.
1: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel.
2: Vado? Mi raccomando, guardate Cani e Gatti TV Channel Forever in the World, non per Marco, ma per gli animali. Non che lui non sia un animale, però va bene così.
3: Posso fare un saluto anch'io a Cani e Gatti TV CG Channel?
4: Ciao a tutti, ciao. Siamo Ale e Franz.
5: Vi vogliamo dire Franz, una... io sono Ale.
4: Da sempre.
5: Da sempre.
4: Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
5: In Romania?
4: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2000 animali.
5: Randagi.
4: Più di 2000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco. Pensateci. È una cosa seria.
6: Giulia, asilo per cani. Si parte sempre dalla passione.
7: Sono addestratrice cinofila ENCI. Il mio sogno fin da bambina è stato quello di lavorare coi cani. E sono riuscita a farlo.

0: che è molto molto interessante.
1: Cucini rigorosamente made in Italy.
2: Abbiamo deciso di aprire questa azienda, un brevetto unico al mondo che ci permette di rendere le superfici completamente antibatteriche.
1: Oh, belli.
2: Siamo veramente gli unici in Italia a fare prodotti di questo tipo.
1: Quanti anni hai?
2: 23.
1: Cioè, ma ti rendete conto, 23 anni. Dottor Longoni, quanto è importante l'alimentazione per i nostri amici a quattro zampe?
3: È importantissima perché grazie all'alimentazione noi possiamo migliorare il benessere dei nostri cani. La natura ci ha dato tutto quello che serve per migliorare il benessere sia di noi che dei nostri amici a quattro zampe. E io sono esperto in fitoterapia, utilizzo tantissimo le piante officinali per migliorare il benessere o anche per migliorare quei problemi che possono avere i cani collegati all'alimentazione.
1: E sono qui con Lorenza che ci spiegherà un po' questa razza di bassotto.
4: C'è lo standard, il nano, il caninchen, che sono le tre diverse taglie, e più i peli, quindi pelo corto, il pelo duro e il pelo lungo. Noi alleviamo solo pelo corto nelle tre taglie. Nasce come un cane da lavoro, assolutamente è un cane che deve fare, deve lavorare, deve ragionare. Però è anche un cane assolutamente adatto alla famiglia perché comunque sono cani molto
1: Meraviglioso.
4: dolci, molto attaccati ai padroni, adattabilissimi sia alla città e ovviamente alla campagna, alla montagna, al bosco è proprio il loro habitat naturale. Tiè!
1: Bel nasino, bel
4: Lo
1: nasino.
4: so.
1: Gloria, cibo vero, niente schifezze. Cioè, cosa significa
5: Cioè è
1: questo?
5: come se tu andassi al mercato a comprare carne e verdure per il tuo animale. Lo cuocessi al vapore senza aggiungere nulla, esattamente per il fabbisogno del tuo animale. Quindi proporzione veterinaria perfetta, perfetta la ricetta in base alle caratteristiche del tuo cane. Abbiamo sviluppato 10 ricette veterinarie che sono tutte naturali, quindi 60% carne, 40% verdure.
1: Un bilanciamento perfetto.
5: Bilanciamento perfetto, non ci sono cereali per non creare allergie, tranne la quinoa in due perché è un cereale anallergico. Vengono cotte al vapore a 90 gradi, così non perdono nessun nutriente. A quel punto, una volta cotte, vengono congelate e spedite a casa vostra ogni 14 giorni. 14 buste, ogni busta dura un giorno, metà la mattina, metà la sera, già calcolata sul fabbisogno del tuo animale.
1: Parlez-vous français? Allora, oggi qui invece parliamo in italiano, perché col francese è proprio zero. Allora, sono qui con Victoire, un osteopata francese mai in Italia. Com'è il mondo dell'osteopatia?
6: Ho studiato prima sui cavalli, poi facevamo tutto in preparazione su cani, gatti, ma anche bovini e esotici, quindi ho fatto di tutto. Lavoro anche con sì, cani, anche da sport e tutto, e anche cavalli. Vado a domicilio, tutto il Piemonte, la Liguria e la Lombardia.
1: Mamma mia!
6: Sì, giro parecchio e
1: C'è
6: sì.
1: la macchina proprio e via!
6: Esatto, è la mia vita, è bello così perché poi per i cani soprattutto, poi i cavalli non si possono spostare come i cani, ma per i cani anche i gatti è un'altra roba.
1: Oh,
6: Grazie
1: complimenti,
6: mille,
1: viva l'Italia, viva la
6: piacere. Sì,
1: Francia, viva tutti, e viva l'amour, viva l'amour, e viva anche tutte quelle persone che comunque, questi professionisti che sono proprio dedicano il loro mondo e la loro
6: passione,
1: passione per tutti i nostri amici pelosi, i nostri amici a quattro zampe. Evviva!
6: Grazie mille.

0: Dolomites Saslong Half Marathon 2026 Highlights. La Dolomites Saslong Half Marathon 2026 è una delle gare di trail running più spettacolari delle Alpi e si svolge il 6 giugno 2026 nel cuore della Val Gardena, tra le magnifiche Dolomiti Patrimonio Mondiale UNESCO. La manifestazione celebra la sua 8ª edizione e richiama ogni anno centinaia di atleti provenienti da tutto il mondo, desiderosi di correre in uno degli scenari montani più affascinanti d'Europa.
1: Sigari!
0: La gara si sviluppa attorno al maestoso gruppo del Sassolungo, simbolo delle Dolomiti, lungo un percorso di circa 21 km con un dislivello positivo di 900 metri. La partenza e l'arrivo sono fissati a Montepana, sopra Santa Cristina Val Gardena. Da qui i concorrenti affrontano una salita verso il rifugio Emilio Comici, per poi proseguire su sentieri panoramici ad alta quota che raggiungono i 2300 metri di altitudine. Ciò che rende unica questa manifestazione è la combinazione tra sfida sportiva e bellezza paesaggistica. Il tracciato attraversa luoghi iconici come la Città dei Sassi, il Passo Sella e i sentieri che offrono viste straordinarie sulla Marmolada, sull'Alpe di Siusi, sullo Sciliar e sulle vette del gruppo del Sella. Durante la corsa, gli atleti sono costantemente immersi in panorami mozzafiato che fanno quasi dimenticare la fatica della competizione. Un altro aspetto interessante è che il percorso è interamente privo di asfalto. Circa metà del tracciato si sviluppa su sentieri di montagna e l'altra metà su strade sterrate e ghiaiose. Questa caratteristica rende la gara particolarmente apprezzata dagli amanti del trail running e della corsa in natura. La Dolomites Saslong Half Marathon non è riservata solo agli atleti professionisti. Secondo gli organizzatori, la filosofia dell'evento è racchiusa nel motto «Tutti sono vincitori». Professionisti e amatori condividono la stessa linea di partenza e la stessa emozione di tagliare il traguardo circondati dalle montagne più celebri delle Dolomiti.

programma. Dopo i primi 2 chilometri di gara è stato subito il Bormino Prandi a rompere gli indugi, con il 3 volte campione di casa Oberbacher che ha seguito il rivale di giornata a debita distanza, mantenendo a sua volta un vantaggio rassicurante su Andreas Reiterer. Le pendenze hanno iniziato a farsi più decise e il vantaggio di Prandi, seppur leggermente, è continuato a crescere, con lo scollinamento del rifugio Comici che vedeva il classe 1998 saldamente al comando, ma con l'altoatesino di Ortisei Oberbacher sempre minaccioso ad inseguire. Tra i saliscendi in single track nel tratto centrale del percorso, toccando i rifugi Friedrich August e Pertini dopo la Città dei Sassi, la distanza tra i due ha iniziato a diminuire, e superato il rifugio Sasso Piatto, che dà il via alla lunga discesa attraverso la spettacolare Valscura, Oberbacher ha giovato della propria esperienza nella gara di casa affiancando la prima posizione. Negli ultimi KM i due contendenti hanno

0: corso fianco a fianco parlandosi. Per Prandi la corsa era speciale. La nonna scomparsa ieri è stata la sua grande motivazione. Per Oberbacher c'era il desiderio di ripetersi ancora una volta a casa sua. Così i due si sono messi d'accordo per tagliare il traguardo insieme. Ma la beffa è arrivata dalla tecnologia, con il fotofinish che ha eletto Prandi vincitore per un centesimo di secondo. Il pubblico ha così applaudito i due vincitori, con Prandi che al termine ha raccontato emozionato. Vincere la mia prima Dolomites SAS Long Half Marathon è speciale, soprattutto perché ieri è venuta a mancare mia nonna. Ho corso per lei oggi, come ho detto in gara ad Alex Oberbacher, mi ha dato una grandissima forza per correre. Due Oberbacher Alex AS Vogger Deina Runners 1 a 33 minuti e 51 secondi. Tre Reiterer Andrea Sass Run Fast 1 a 37 minuti e 54 secondi. Quattro Clara Luca AS Vogger Deina Runners 01, 43, 02 e...
1: Alex Oberbacher e Andrea Prandi sono insieme, attenzione! Eccolo! Arrivano Paiasi insieme! Alex Oberbacher, Andrea Prandi! Abbiamo una top Andreas Reiter, Ultramarathonläufer! Andreas Reiter, Rang 3! Ed ecco la prima delle signore ed è Martina

0: Downtown, Nora Golla, terzo posto per Nora Golla. Applausi a tutti, applausi meritatissimi, via via. Ecco il podio, finire. Einmal A auf dem Podest, Andrea, Alex und Andreas. Complimenti anche da parte del sindaco, l'amore.
1: Sono davvero felice, soprattutto per le sensazioni che ho avuto in gara, che sono state positive, per aver migliorato il crono e per aver corso di nuovo qui su un percorso che mi piace sempre moltissimo, davanti a persone che ormai mi conoscono e mi hanno adottata e mi fanno sentire ogni giorno come se fossi a casa mia. E devo davvero ringraziare anche per organizzare ogni anno questo bellissimo evento in un posto che... Ma non dovete provare per capire.
2: Grazie.
3: Oggi bellissima giornata qui, per me è la prima Sass Long Half Marathon. Oggi ero qui per mia nonna perché durante il viaggio ieri è mancata e che dire, una vittoria dedicata a lei, mi ha dato una grandissima forza per correre. Sono partito subito forte, ho fatto il mio ritmo, mi sono trovato da solo in salita. Ho da solo tutta la gara, sull'ultima discesa Alex è riuscito a tornare un po' sotto nella parte tecnica. Agli ultimi 2 chilometri eravamo praticamente insieme, eravamo tutte e due a tutta e siamo arrivati così assieme, ma veramente sfiniti.
4: Quest'anno abbiamo avuto la 8ª edizione con 600 partecipanti, di cui 520 partiti. Adesso siamo a metà, che sono arrivati al traguardo, e aspettiamo che arrivano gli ultimi.
2: Un bilancio su questa edizione?
4: Sì, l'edizione quest'anno è andata molto bene perché abbiamo fatto il sold out già un mese fa. Quest'anno abbiamo avuto, diciamo, il tracciato è sempre lo stesso. Quest'anno abbiamo avuto la fortuna di non dover spalare la neve perché non ce n'era. I concorrenti, almeno come ho sentito io, tutti contenti, anche il tempo ideale perché non faceva troppo caldo. No, siamo contenti, come è andata.
5: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi

0: trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi.
1: La Nosellari Bike 2026 è una delle gare di mountain bike più affascinanti del panorama trentino e rappresenta l'evento d'apertura del celebre weekend della 100 km dei Forti, manifestazione storica dedicata agli appassionati delle ruote grasse. La gara si è svolta il 6 giugno 2026 sull'Alpe Cimbra, un territorio che comprende gli altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna, rinomato per i suoi paesaggi montani, i boschi e le testimonianze storiche della Prima Guerra Mondiale. La competizione parte dalla località di Nosellari, una frazione del comune di Folgaria, e termina a Lavarone Giondi, attraversando alcuni degli angoli più suggestivi dell'Alpe Cimbra. Il percorso misura 36,2 km e presenta un dislivello positivo di oltre 1000 metri, caratteristiche che la rendono una sfida impegnativa ma accessibile anche agli amatori più allenati. Ciò che rende speciale la Nosellari Bike non è soltanto l'aspetto agonistico, ma soprattutto il contesto naturale e storico in cui si svolge. I biker pedalano tra sentieri forestali, strade militari e panorami spettacolari, passando accanto a luoghi simbolo del territorio come il lago di Lavarone, il suggestivo percorso artistico del Respiro degli Alberi, il cimitero militare di Slagenaufi e l'antico comando austro-ungarico. Ogni tratto del percorso racconta una parte della storia dell'Alpe Cimbra e permette ai partecipanti di vivere un'esperienza che unisce sport, natura e cultura. Dal punto di vista tecnico, la gara alterna salite impegnative, discese veloci e tratti panoramici che richiedono concentrazione e abilità di guida. Il percorso attraversa zone come Passo Cost, Monte Cucco e Passo Vezzena, offrendo viste mozzafiato sulle montagne del Trentino e sugli altipiani circostanti. È proprio questa varietà a rendere la manifestazione molto apprezzata sia dagli atleti professionisti sia dagli appassionati di mountain bike. La Nosellari Bike rappresenta inoltre il primo atto del Mille Grobbe Bike Challenge, una speciale classifica combinata che premia gli atleti più completi sommando i risultati della Nosellari Bike e della successiva 100 km dei Forti. Questa formula aggiunge ulteriore interesse alla competizione e richiama ogni anno numerosi biker provenienti da tutta Italia e dall'estero. L'edizione 2026 ha celebrato anche il 20° anniversario della manifestazione, confermando il suo ruolo di appuntamento fisso nel calendario della mountain bike nazionale. Con oltre 100 partecipanti al via, la gara ha offerto ancora una volta spettacolo, adrenalina e un forte spirito di condivisione tra gli amanti delle due ruote. In conclusione, la Nosellari Bike 2026 è molto più di una semplice gara di mountain bike. È un viaggio attraverso la natura incontaminata dell'Alpe Cimbra, un'immersione nella storia delle montagne trentine e un'esperienza sportiva che combina fatica, divertimento e panorami straordinari. Un evento capace di far vivere ai partecipanti l'essenza autentica della mountain bike in uno dei territori. La Nosellari Bike prende il via dall'omonima frazione del comune di Folgaria per concludersi a Lavarone Giondi, dopo 36,2 km caratterizzati da continui saliscendi e da alcuni dei luoghi più rappresentativi dell'Alpe Cimbra. Un percorso spettacolare che attraversa ambienti naturali di grande fascino e siti di rilevante interesse storico. Il tracciato prevede un anello di circa 15 km da percorrere due volte, sviluppandosi tra i territori.

0: Ritori di Nosellari e Lavarone. Lungo il percorso i concorrenti transitano accanto ad alcune delle principali attrazioni della zona, tra cui il lago di Lavarone, il suggestivo sentiero del respiro degli alberi, il Monte Tablat, il cimitero militare di Sladenaufi e l'ex comando austro-ungarico, in un continuo alternarsi di scorci naturalistici e testimonianze della storia del territorio. Alla partenza si sono presentati numerosi specialisti delle ruote grasse, pronti a contendersi il successo in una gara che negli anni è diventata un appuntamento molto apprezzato all'interno del weekend della 100 km dei Forti. Alcuni di loro sono in lizza anche per la Mille Grobbe Bike Challenge, che combina la classifica delle due gare per somma dei tempi. Partenza alle 9.30 da Nosellari, frazione del comune di Folgaria. Al termine del primo anello di 15 km al comando sono in 5, Lorenzo Biagi, Bottecchio Factory Team, Cristian Bernardi Uniteam, Daniele Mensi, Leinicese Racing Team, Martino Frue, Team Lapierre, Trentino, Ale, e Gabriele Canali, Oxygen Bike Store Brescia. Ad inseguire, con una manciata di secondi di ritardo la coppia formata da Giulio e Carlo Penzo, V-Bike, Mainetti, GT Trevisan. Più staccato, in ottava posizione, Federico Ottino, Bottecchia Factory Team. A chiudere la top 10 sono Cristian Pallaoro, Team Cingolani Special. Al secondo passaggio dalla zona assistenza, quando mancano solo 7 km al traguardo, al comando solitario è Lorenzo Biagi, mentre Daniele Mensi, che era in sua compagnia, è rimasto attardato da una foratura. Ad inseguire, con 25 secondi di ritardo, Gabriele Canali. Dopo pochi secondi transita anche Cristian Bernardi. Il distacco degli altri inseguitori è più pesante. A questo punto, salvo sorprese, saranno questi tre atleti a giocarsi i gradini del podio. Daniele Mensi costretto a fermarsi per riparare lo pneumatico forato. Il traguardo di Lavarone Giunghi, dopo 36,2 km, è Lorenzo Biagi a tagliare vittorioso il traguardo con il tempo di 1 ora 25 minuti e 36 secondi. Dopo 26 secondi arriva Cristian Bernardi e dopo altri 26 secondi è Gabriele Canali a completare il podio. Classifica assoluta maschile. Un Lorenzo Biagi, Bottecchia Factory Team 1, 25:36.91. Due Cristian Bernardi, Uniteam 1, 26:02.19. 3 Gabriele Canali, Oxygen Bike Store Brescia 1, 26:28.33. 4 Carlo Penzo, V-Bike, Mainetti, GT Trevisan 1, 27:15.63.
1: Oggi un bellissimo primo posto qui alla prima dei due giorni dell'Alpe Cimbra. Per me era una gara, diciamo, tra virgolette, in preparazione della marathon di domani. Sono partita subito davanti imponendo un bel ritmo. Poi però ho sbagliato tracciato andando su quello dell'anno scorso che era un po' più lungo, quindi le altre tre ragazze mi hanno recuperato il vantaggio. Sono trovata dietro e il secondo giro si è trasformato in una risalita per la testa della corsa. Sono molto contenta di aver recuperato così tanto, ho dato tutto quello che avevo, ci tenevo tanto a riconfermarmi qui anche alla Nosellari Bike, sono un po' il circuito dove sono cresciuta a livello sportivo, quindi è sempre un piacere essere qui sulla mia Alpe Cimbra.
2: È andata veramente molto bene, ci tenevo a fare bene dopo la foratura dello scorso anno e quest'anno ho ritentato di la vittoria e finalmente ci sono riuscito, ci tenevo a farlo prima dell'anno prossimo che passerò tra gli elite, quindi e passerò a fare a 100 km quest'anno ancora. Allora, tenterò di vincere la Mille Grobbe.

0: Ti regalerò una rosa, cantava Simone Cristicchi al Festival di Sanremo, vinto nel 2007. Poche settimane più tardi, a Nalles, il paese delle rose, i fuoriclasse della MTV Roel Paulissen e Ganrita D'Alefleisia dominavano rispettivamente per la seconda e la terza volta la Marlene sul Tirol Sunshine Race. Da allora la musica non è cambiata. La popolare competizione internazionale di cross country mantiene ben salde le proprie radici nello spettacolare Borgo Altoatesino, dove dal 10 al 12 aprile si prepara a celebrare lo speciale traguardo delle nozze d'argento. E quale modo migliore per festeggiare 25 anni di storia se non accogliendo alcuni dei più forti bikers della disciplina? Dopo la conferma al via dello svizzero numero 2 del ranking mondiale UCI Fabio Puntener, il leggendario Team Scott-SRAM MTB Racing ha reso noti gli altri componenti che saranno della partita nel Paese delle Rose. Si tratta del ticinese Filippo Colombo, pluricampione svizzero, medaglia d'argento nel Cross Country Short Track ai Mondiali 2022 e vincitore nel 2025 della prestigiosa Cape Epic in coppia con l'icona Nino Schurter. Al suo fianco ci saranno il 24enne statunitense campione nazionale Bjorn Riley e Andriy Frischknecht, atleta versatile, figlio del leggendario Thomas Frischknecht, ideatore del progetto Scott-SRAM MTB Racing. Per l'altro team elvetico Thomas Maxen si scalda invece l'argento di Tokyo 2020 e campione del mondo XCO Matthias Fuekiger, che conosce bene Nalles avendo vinto nel 2018 e nel 2021. Pronti anche Lars Forster e Vital Albin, mentre per il team tedesco Cube Factory Racing ci saranno Kira Bom, Ella McLean Howell, Maria Teresa Erchezzi, Ondage Cink, Nikolai Jobs e Finn Treudler. Al via anche la bellunese Giada Specia, in forza al team austriaco KTM Factory insieme alla forte olandese Anne Tauber, ma anche Katrin Embacher, Eva Herzog, Max Alfred Barrett Mounts e Maximilian Feudil. Specia, campionessa italiana short track, ha trovato in
1: Yeah. Questa è la mia storia. Dal treno fino al mondo intero.

0: 26, Nikolai Hoeks. Four begin on, and the great second place, the big champion number 2 with 101 in Deutschland, Benjamin Krüger.
1: Complimenti, complimenti anche ad Benjamin.
2: Allora, sono partito un po' indietro, infatti sulla prima salita sono rimasto un po' imbottigliato e ho preso un po' di secondi sulla testa della corsa, però sapevo che qua la gara era lunga e era facile saltare, quindi ho preso il mio passo, sono riuscito a risalire la testa della corsa e in cima al penultimo giro ho attaccato perché mi sentivo bene, sapevo che i miei avversari stavano patendo un po' l'andatura e sono riuscito ad andare via, ho preso subito 20 secondi ma poi sono caduto in discesa e da lì mi sono rialzato velocemente, ho preso il mio ritmo e ho chiuso la gara.
3: Grazie.
4: Yeah, it was a good race. I really felt strong all the way through and I knew my strong part was on the top of the climb. So I think all the laps I just tried to push it a bit up there and then I felt some gaps starting to come behind me and yeah, Halder was also strong. He kept closing the gap to me, but I think the last two laps I was a bit stronger on the top, just I were able to keep going.
3: Thank you.
5: Yeah, I think it was a perfect race for me. I had a super start and could push from the first minute on, and my goal was just to go like at the little climb at first position in this climb, and I managed to do this. So it was like from that climb on, I could just go my own pace, and I love to race my own pace and have not be in the field. But yeah, the other 23 and the lead were before us, but yeah, I could overtake pretty well and yeah, had a super race.
3: Thank you.
6: Thank you. It was a really hard race. The start loop started pretty hectic because there, like, the whole field was together. And then I just tried to have a good position the first climb, and that worked well. And then I rode with two other strong girls for like the next three laps. And in the second last lap, I could make a little gap and yeah, could keep it. And yeah, I'm super happy with my race.
3: Thank you.
7: It was a good race. Really happy with the performance. I was checking the results from the last years, over the 20 years, and I couldn't find my name, so I thought it could be time today. And I gave everything. I'm super happy to go home with a win here.
3: Thank you.
8: Gara speciale, sì, il tifo delle persone che sono famiglia, amici è diverso, quindi una gara veramente speciale. Dopo 4 anni sono tornata e mi è mancata.
3: Grazie. In tedesco, quando vuoi.
8: Ja, da haben wir Renzi Fornisch wirklich etwas, einfach etwas Spezielles. Mit Familie, mit Freunden, die was nahen und feiern, ist es einfach noch mal, es pusht einfach noch mal mehr. Und ja, nach 4 Jahren bin ich wieder einmal da in alles. Und das hat mir schon gar ein gefallen.
3: Grazie.
9: Like always, pretty hard, but I really like this race. It's really physically. A longer climb, and I like actually the. Like the steeper part, the end of the climb, so there I could make the difference, like the last time I was winning here, so yeah, I was confident I could do it there and bring it to the finish.
3: Thank you. The same thing in German.
9: Ja, ich habe die Strecke hier wirklich gerne. Ich habe eigentlich, so viel ich weiß, ich bin dreimal jetzt gefahren und alle dreimal gewonnen und ja, ich habe die Strecke wirklich gerne. Sie ist sehr physisch, aber auch technisch natürlich. Und ja, klar, mir liegt der lange Aufstieg und speziell das Ende vom Aufstieg, wo wirklich steil ist. Und ich konnte schon beim letzten Mal dort die Differenz machen. Und das gab mir Selbstvertrauen auch für heute.
3: Grazie.
10: It was a really tactical race from the beginning on. We were a big group and we went in the last laps to six or eight people, and it was really hectic.
3: Thank you.
11: Yeah, it was a dusty hot race. Was very tactical. In the flat it was a bit easy, and then before the climb it was sprinting. And then, in the climb it was just one by one. There were some splits and then fighting back. I struggled a little bit in the middle, but I had a good finish and came second, happy.
3: Thank you.
12: 25 anni di gara internazionale, una bella cosa. Vuol dire che è tanto lavoro dietro e tanto spirito ogni anno per portare avanti una cosa che è una bella cosa, un bello sport, sia per i giovani anche i professionisti che vengono sempre a Nales. Ormai è diventata una gara tradizionale e noi siamo convinti che è una cosa giusta che facciamo e speriamo che trovano anche, che vedano anche così gli atleti.
3: Grazie.
12: Ja, 25 Jahre Marlene Sunshine Race ist natürlich speziell, weil es viel Arbeit dahinter und viel Mühe, aber wir sind der Überzeugung, dass wir was für den Sport machen und deswegen ist es uns auch gelungen, das über so viele Jahre zu organisieren und wir sind überzeugt, dass es solche Organisationen braucht, etwas für den Sport zu machen, für den Nachwuchs und für die Profisportler.
3: Grazie.
13: Ma allora, un quarto di secolo è tanta cosa, poi combaciava col fatto che erano tutte le edizioni, cioè non era un 25 qualsiasi, quindi anche l'organizzazione, poi neanche a farlo apposta era riuscito a farle, completarle tutte, vincendone anche, almeno una, quindi anche firmando il palmarès, e il livello oggi era stratosferico, perché è un po' che non faccio Coppa del Mondo e quando inizia a partire in ultima fila con i primi 20 dei 30 al mondo è dura. Comunque l'obiettivo era semplicemente riuscire a finire anche questa, perché giustamente non potendo competere con quelli davanti l'obiettivo è stato raggiunto, quindi è il momento di salutare, poi vediamo se faranno la 26esima, magari non essendoci più decidono anche, no scherzo, dai, glielo auguro, perché Florian è stato bravo, ha tenuto sempre alto il livello della gara, perché è sempre stata una gara di altissimo livello e di solito quelli che vanno forte a Nales fanno bene anche la Coppa del Mondo, quindi non so neanche chi ha vinto ancora oggi, ma gli auguro il bene a tutti quanti, vabbè, nome a caso. Comunque sono contento perché ho avuto il colore del pubblico, quindi qualcosa, ho cercato di fare spettacolo dove potevo e difendermi in salita, perché è stata veramente dura. E grazie al mio amico Michele che oggi da compagno di avventura mi ha passato le borracce. Grazie a tutti, grazie al team, grazie agli sponsor, grazie a tutti, ma oggi è stata una festa faticosa, però una festa. E arri-

0: Benvenuti allo speciale dedicato a Democrazia del Lavoro, l'iniziativa promossa il 29 maggio a Torino dalla CGIL Nazionale e dalla Fondazione Di Vittorio al Cortile del Maglio di Piazza Borgodora. In occasione delle celebrazioni per i 120 anni della CGIL e il centenario della nascita di Bruno Trentin, la giornata ha unito memoria storica e presente del mondo del lavoro, ripercorrendo il cammino che va dai consigli di fabbrica alle RSU. Una riflessione sul valore della rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro. Cosa resta vivo di quella stagione di partecipazione e democrazia? E cosa invece è cambiato di fronte a un lavoro sempre più frammentato, precario e attraversato da nuove trasformazioni? Sul palco è intervenuto Maurizio Landini, segretario generale della CGIL.
1: Questa nostra iniziativa in realtà non è semplicemente un ricordo di Bruno Trentin, ma è e si inserisce, credo a pieno titolo, dentro l'analisi, l'elaborazione, l'azione che oggi noi tutti assieme dobbiamo svolgere per misurarci con quello che sta concretamente succedendo nei luoghi di lavoro, nel paese, nel mondo. È evidente che allora noi abbiamo bisogno di riflettere sulla nostra storia, ma abbiamo bisogno soprattutto di misurarci con ciò che oggi dobbiamo mettere in campo per affermare l'estensione della democrazia, dei diritti nei luoghi di lavoro, in una fase in cui non ci sono mai state tante persone come oggi che per vivere hanno bisogno di lavorare, in Italia, in Europa, nel mondo.
2: Oggi siamo abituati a questa discussione della crisi democratica, no? Le persone non vanno a votare, ma nella nostra storia, la stagione in cui la democrazia è stata realizzata, la democrazia costituzionale, è stato proprio quando col grande movimento che nasce nel 68 si determina una partecipazione di massa innanzitutto nei luoghi di lavoro al funzionamento della democrazia. La questione della democrazia e la questione del lavoro e della partecipazione del lavoro alla vita democratica è quindi centrale anche per rilanciare la democrazia oggi, riflettere quindi su quell'esperienza, riflettere poi sul modo in cui si è sviluppata e cambiata e ci ha portato oggi ad avere le rappresentanze nei luoghi di lavoro, non in tutti, che sono le rappresentanze sindacali unitarie, e se vogliamo oggi rilanciare la democrazia abbiamo bisogno esattamente di ripartire da lì. In questo la riflessione di Bruno Trentin, la riflessione intorno al sindacato dei consigli e avere la capacità di leggere questo processo storico dal nostro punto di vista può essere effettivamente di aiuto, non è solo memorialistica, è pratica politica di rilancio della nostra democrazia costituzionale.
0: I consigli di fabbrica, da questo punto di vista, sono stati una grande prova di democrazia. Hanno portato la voce delle lavoratrici e dei lavoratori dentro le decisioni sulla fabbrica, trasformando la rappresentanza sindacale in partecipazione diretta. I consigli di fabbrica nascono dentro una stagione di grandi trasformazioni sociali e politiche. Alla fine degli anni 60, le lotte operaie e studentesche cambiano il modo stesso di pensare la rappresentanza nei luoghi di lavoro. Non si tratta più soltanto di rivendicare salario o contratto, ma di dare voce diretta a chi ogni giorno vive la fabbrica, i suoi tempi, i suoi ritmi, le sue condizioni. Bruno Trentin, protagonista di quella stagione, ricordava così il cambiamento nato attorno all'autunno caldo.
3: Prima di tutto, e qui l'impatto delle lotte studentesche è stato decisivo, ma sono stati decisivi i movimenti studenteschi anche nell'accelerare la presa di coscienza che bisognava cambiare radicalmente i rapporti fra dirigenti e diretti anche nell'organizzazione sindacale. E soprattutto fra il sindacato e i lavoratori rappresentati, anche quando non erano iscritti al sindacato. Ed erano la grande maggioranza. Nasce quindi in quegli anni la pratica delle assemblee di tutti i lavoratori per discutere di una vertenza, di un accordo, e divenne una regola il fatto che l'approvazione di queste assemblee era la condizione per firmare o non firmare un accordo sindacale.
0: Da questa nuova pratica democratica prendono forma i delegati di linea e poi i consigli di fabbrica. Rappresentanti eletti direttamente dai lavoratori tesserati e non, legati ai reparti, alle mansioni, ai problemi concreti della produzione. La fabbrica diventa così non solo il luogo del conflitto, ma anche lo spazio in cui si costruiscono partecipazione, controllo e coscienza collettiva.
3: Nasce in quegli anni la ricerca di nuovi strumenti di rappresentanza dei lavoratori, ma in diretta relazione con i problemi della loro condizione di lavoro. Quindi nascono alla Zanussi e poi alla Fiat i delegati di linea sulle linee di montaggio, di assemblaggio dei prodotti, i primi lavoratori eletti per controllare la condizione di lavoro, difendere la condizione di lavoro, contestare la decisione arbitraria di un capo o di un dirigente.
0: I consigli di fabbrica diventano quindi una forma nuova di democrazia sindacale, capace di collegare il contratto nazionale alla vita quotidiana.

0: quotidiana nei reparti. Attraverso assemblee, delegati e votazioni, migliaia di lavoratrici e lavoratori diventarono protagonisti delle decisioni che li riguardavano. Per chi li ha vissuti, i consigli di fabbrica significarono imparare a discutere, decidere e contrattare collettivamente, dentro i reparti, ma anche fuori dai cancelli della fabbrica.
1: I consigli di fabbrica riuscivano a interagire non soltanto con i lavoratori, ma bensì anche con i problemi che esistevano nel territorio, per esempio. Siamo in presenza appunto di una grande ondata migratoria, gente che arriva da tutta Italia, soprattutto dal sud, che non hanno cultura industriale, ma contadina. E questo ovviamente apre grandi discussioni, grandi confronti all'interno dei luoghi di lavoro. E i consigli di fabbrica hanno anche questa capacità, che oltre a parlare e tentare di risolvere problemi inerenti alla fabbrica, si proietta anche all'esterno. E questa è una grande rivoluzione che succede in quegli anni. Intanto questi consigli di fabbrica sono eletti direttamente dai lavoratori. Hanno il mandato e allo stesso tempo hanno, come dire, possibilità di essere revocati sempre dagli stessi lavoratori.
2: Cominciamo a lottare per tutto dentro, per il contratto, per l'ambiente, però cominciamo ad essere dei dirigenti sindacali nel vero senso della parola, perché cominciamo a lottare anche all'esterno. Erano gli anni per il divorzio, per la legge sull'aborto, per l'apertura degli asili nido, per l'apertura per il prolungamento della scuola materna. E noi lottiamo per tutto. Siamo la seconda fabbrica a Roma dopo la Fatm Ericsson. C'eravamo noi e c'era un'altra fabbrica di televisori, l'Autovox, e poi tante altre fabbriche. Ma diventiamo un punto di riferimento anche per la cittadinanza romana.
3: Per quanto riguarda un episodio che mi è rimasto dentro, la questione di Chernobyl, c'erano ancora i consigli di fabbrica, c'era stato questo disastro, è stato indetta subito un'assemblea, una riunione, tutti i lavoratori hanno partecipato, siamo andati addirittura oltre l'orario di lavoro, talmente ci preoccupava questa cosa. Un altro ricordo molto importante è stata la questione dei 10 minuti di pausa, che siamo riusciti a conquistarli sia per il turno notturno sia per il turno serale. Lì ero già nel consiglio di fabbrica, è durato 6 mesi, però sono andata in un'altra azienda e sono entrata in RSU perché nel frattempo erano state istituite queste forme di rappresentanza. Da lì ho avuto la questione dell'avvertenza che riguardava la mia salute, è stata vinta. Ecco, lì mi sono resa conto che bisognava dare per forza un aiuto a chi, lavoratore, lavoratrice, non riusciva a esprimersi per i problemi di salute, perché molti le tenevano dentro di sé.
0: Assemblee, delegati eletti, mandato dei lavoratori, controllo sulle condizioni di lavoro. I consigli di fabbrica portarono la democrazia dentro la vita quotidiana dei reparti, ma quella spinta nata con l'autunno caldo non rimase immobile. Passano gli anni, cambiano le fabbriche, cambia il lavoro, cambia anche il sindacato. Con la trasformazione dell'industria, la crisi della grande fabbrica e il nuovo quadro sindacale degli anni 90, anche la rappresentanza cambia forma. È da quella eredità che nascono le RSU.
4: La storia dei consigli di fabbrica, soprattutto la seconda stagione, quella degli anni 70, può offrire molti spunti di riflessione particolarmente interessanti per il tempo presente. E questo discorso ci lega alla rappresentanza sindacale attuale nei luoghi di lavoro, che è quella delle RSU, che nascono in seguito a un accordo interconfederale del 1993. L'elemento di analogia che tiene insieme le due esperienze sta nel potere di contrattazione nei luoghi di lavoro. La grande novità dei consigli di fabbrica negli anni 70 fu la conquista del potere di contrattazione nei luoghi di lavoro per cambiare le condizioni salariali e le condizioni normative. Questa cosa è stata in maniera molto intelligente ripresa con l'accordo del 93. E di questo dobbiamo ringraziare soprattutto Bruno Trentin.
5: Il passaggio alle RSU nasce dunque dentro una stagione complessa, segnata dalla crisi dei vecchi equilibri sindacali e dalla necessità di costruire nuove regole per la rappresentanza. Un passaggio che Sergio Cofferati, allora nella segreteria confederale della CGIL, visse accanto a Bruno Trentin.
6: Nel 93, con l'accordo sulla concertazione di Ciampi, vennero recuperate la gran parte delle osservazioni che Bruno aveva fatto al contratto dell'anno precedente.

0: E quello che secondo me aveva la maggiore importanza era l'aver messo al centro di quella ipotesi, quella dell'accordo sulla concertazione, la funzione, il ruolo del sindacato confederale e il sistema dei diritti, le cose che Bruno aveva sostenuto per decenni, per le quali aveva lavorato, per quelle che aveva introdotte nella dimensione inevitabile nella sua categoria e imitate da altre categorie, soprattutto dell'industria. Ecco, la funzione di Bruno ebbe questo passaggio straordinario, straordinario per la rappresentanza sociale, cioè per noi oggi ancora, ma straordinario per l'economia italiana.
1: L'accordo fu firmato il 23 luglio, ma fu conclusa all'inizio di luglio. Avevamo posto noi come CGIE la condizione di avere almeno 20 giorni con le fabbriche aperte per poter esprimere un giudizio definitivo sull'intesa. Finiva per costruire un sistema di relazione industriale unico per tutti i settori della vita economica del paese, per tutti i lavoratori. Un sistema di relazione industriale fondato su due capisaldi fondamentali, quelli che la Confindustria voleva liquidare: il contratto nazionale di lavoro ogni 4 anni e ogni 2 anni una verifica per adeguare in ogni caso il salario alla dinamica del costo della vita, se si vuole in sostituzione della vecchia scala mobile, e la contrattazione in tutti i luoghi di lavoro. Si aggiunge che per la prima volta si individua un soggetto di negoziazione nei luoghi di lavoro, che sia certamente l'espressione della capacità di proposta dei sindacati, ma che sia anche contemporaneamente l'espressione e soprattutto l'espressione diretta dei lavoratori, organizzati o non organizzati. Anche questa è una novità assoluta che si è delineata in Europa. Si può misurare da questi soli fatti, ce ne sono molti altri, come questo accordo abbia significato esattamente il rovescio di quello che ha rappresentato quell'accordo del 92.
2: Una voce, quella di Trentin, che riecheggia nella memoria di chi ha vissuto grandi sfide.
3: Io nasco col pensiero di Bruno Trentin, che mi ha trasmesso mio grande amico, un ex delegato sindacale che purtroppo non c'è più. Le cose che mi ha insegnato lui insieme al pensiero di Bruno Trentin sono quello che poi mi ha accompagnato negli anni da delegato sindacale. Io entro in un'azienda che sostanzialmente era come entrare in un posto statale. Succede invece che una notte del dicembre del 2003 questa azienda qua, quasi inaspettatamente, fallisce sotto una montagna di debiti. E lì, diciamo così, è dovuta venire fuori tutto quel senso di responsabilità che aveva trasmesso un po' anche nel suo pensiero Bruno Trentin, no? Quel suo assumersi responsabilità enormi, perché quell'assumersi responsabilità ha permesso a questa azienda di esserci ancora, perché quell'azienda lì l'hanno tenuta aperta i lavoratori e le organizzazioni sindacali, in particolare la CGIL. Questo io ci tengo a dirlo perché è così. E bisogna ricordarselo, che se questo patrimonio per il paese c'è ancora, adesso è andato in mano straniere, però è un patrimonio che c'è, è perché i lavoratori e le organizzazioni sindacali l'hanno tenuto aperto.
2: Quella dei consigli di fabbrica è una storia che non appartiene solo al passato. Cambiano le forme della rappresentanza, cambiano i luoghi di lavoro, ma resta la stessa sfida: dare voce alle lavoratrici e ai lavoratori e trasformare i bisogni individuali in forza collettiva. E questa è l'eredità che oggi raccolgono le RSU dentro un lavoro più frammentato, precario e attraversato da nuove trasformazioni.
4: Rappresentanza sindacale in questo momento storico, come lo è stato in tutti questi anni, questi 120 anni per i delegati sindacali, non è cosa semplice, perché ovviamente in questo momento storico ci sono delle aspettative più alte, ci sono delle problematiche che si stanno intersecando nel mondo del lavoro e ci sono soprattutto, e c'è soprattutto il governo che spinge sul non riconoscimento dell'investimento sulla sanità pubblica. Quindi tutto ciò viene patito ai danni delle nostre aziende sanitarie pubbliche. In questi ultimi anni è molto difficile coinvolgere i giovani perché arrivano da momenti di sconforto come quelli della precarizzazione, quindi vedere nel sindacato la vera forza, il vero polo nord della loro bussola è molto difficile. E partiamo ovviamente con la difesa e con il portare avanti le loro istanze, le loro vertenze su piccoli istituti contrattuali per poi giorno dopo giorno creare in loro la fiducia nel sindacato. Speriamo, perché ovviamente sono una goccia al giorno che proviamo a mettere in questo oceano ormai immenso.
5: Noi facciamo 12 assemblee all'anno, usiamo tutte le nostre ore di assemblee, parliamo continuamente con lavoratrici e lavoratori, parliamo con tutti, perché oggi parlare dell'importanza del voto significa parlare anche di noi stessi, parlare della nostra democrazia, significa portare il lavoratore e la lavoratrice, di qualunque essa sia la sua frammentazione, qualunque essa sia il suo contratto di lavoro, al di fuori, fargli capire che siamo una comunità e come tale dobbiamo reagire alle difficoltà tutti insieme. Quando le lavoratrici e i lavoratori si parlano e insieme cercano di capire il flusso di produzione, cercano di capire i processi, è l'unico momento in cui davvero riusciamo a essere in vantaggio rispetto alla nostra controparte e riusciamo davvero a essere noi la proposta del cambiamento e non subirla. Ecco, questo io credo che sia la grande continuità con quella stagione rispetto alla stagione che stiamo vivendo, e quindi tuttora credo che la partecipazione delle lavoratrici e lavoratori sia la risposta a tutte queste domande e anche al nostro futuro.
6: Ci sono piccole realtà dove è anche difficile che il sindacato riesca ad incidere, ad arrivare, ma ci sono anche grandi realtà come la mia, IKEA, che è molto più paragonabile a una fabbrica per numeri, per rappresentanza, per forza anche dei lavoratori. I part-time involontari, il lavoro povero, il part-time verticale, il part-time circolare, ci sono talmente tante forme che nella complessità prendere un problema individuale e trasformarlo in una rivendicazione collettiva significa a volte impegnarmi io lavoratore per qualcosa che non tocca il mio contratto specifico ma quello di un collega. Questi sono lavoratori che spesso lavorano part-time, molto spesso lavorano nei festivi, le domeniche, e non avendo quei diritti significa che lavorano col minimo del contratto nazionale, il 30% di maggiorazione, e non quello che prendono anche gli altri lavoratori. Quindi un salario che è già povero, ancora più povero. Per un lavoratore giovane che ha bisogno di un salario certo, sicuro, per poter crescere e fare una famiglia, come portare gli altri lavoratori, a cui questo problema non compete, a scendere in piazza? È stato veramente difficile, però ce l'abbiamo fatta. Abbiamo dovuto dimostrare loro che quelli erano i loro figli, e che rivendicare un diritto oggi per quelle categorie significava guadagnarlo e poi difenderlo per i loro figli, anche perché poi in futuro dovranno essere loro a difendere i nostri diritti. E questo è stato lo strumento, l'empatia, tutto per riuscire poi a ottenere un salario che potesse essere degno e potesse far vivere e non sopravvivere

0: Nelle parole delle delegate e dei delegati di oggi torna la complessità del lavoro contemporaneo. Appalti, precarietà, frammentazione, nuove tecnologie, luoghi di lavoro sempre più difficili da tenere insieme. Ma proprio dentro queste difficoltà resta viva l'eredità dei consigli di fabbrica. Trasformare i problemi individuali in rivendicazioni collettive, difendere i diritti prima che vengano svuotati, costruire democrazia dove si lavora. Perché i diritti non arretrano sempre in modo evidente. A volte cambiano le regole, i modelli contrattuali, l'organizzazione stessa della prestazione, ed è lì che la rappresentanza diventa decisiva.
1: Io credo che sia molto importante dare difesa alle conquiste relative ai diritti, qualunque sia la forma, la circostanza, il modello contrattuale che viene utilizzato per la loro applicazione. Occorre fare molta attenzione a tutto ciò che invece li mette in discussione, qualche volta senza dichiararlo, ma cercando di introdurre nelle modalità del lavoro, nell'organizzazione della prestazione, materiale o culturale che sia, cambiamenti che penalizzano le persone. Le persone non se ne accorgono quando questo viene fatto, ma ne subiscono le conseguenze quando ciò accade. Ecco, bisogna fare molta attenzione a che ciò non si determini.
2: Democrazia è fondamentale perché vuol dire riconoscere il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori di essere persone, anche dentro i luoghi di lavoro, e quindi di avere il diritto non solo a una retribuzione che gli permetta di vivere, ma anche di poter essere persone che discutono della qualità del loro lavoro, della qualità delle produzioni e del futuro del nostro paese. Senza democrazia non c'è libertà nel lavoro e senza democrazia non c'è politica economica.

0: sociale che veda un futuro vero nel nostro paese.
1: Quali aspetti della rappresentanza sindacale rischiano di essere dimenticati? Questa è una bella domanda, perché io penso che riflettere oggi sui consigli di fabbrica non sia solo un esercizio di storia.

0: casta. Una casa che, diceva il nostro segretario generale, vale bene un impegno, un rischio, una vita, ed è quello che facciamo tutti i giorni.
1: Dai consigli di fabbrica alle RSU, la rappresentanza sindacale ha cambiato forme, strumenti e linguaggi. Ma resta intatta la domanda che attraversa questa storia. Come dare voce, potere e diritti a chi lavora? La giornata di Torino, nel centenario della nascita di Bruno Trentin e nei 120 anni della CGIL, ha ricordato che la democrazia del lavoro non è solo un capitolo del passato. È una pratica da rinnovare ogni giorno. Nelle assemblee, nella contrattazione, nella difesa dei diritti, nella capacità di tenere insieme lavoratrici e lavoratori anche quando il lavoro si frammenta e cambia. Perché ieri come oggi, la rappresentanza vive solo se nasce dalla partecipazione. E la democrazia funziona solo se entra anche nei luoghi di lavoro.

Qua siamo a Colfiorito, nell'altipiano di Colfiorito, nell'Appennino Umbro-Marchigiano, proprio nel confine, a 800 metri sopra il livello del mare, e abbiamo una bellissima oasi naturale protetta che è il Parco di Colfiorito, una palude fantastica per la sua biodiversità, dove abbiamo aironi e una serie di tarabusi, una serie di animali incredibile. E grazie a tutto questo microclima ideale ha trovato clima ideale la patata. Infatti da circa una cinquantina d'anni questa cultura, da cultura estremamente marginale, siamo arrivati a una cultura prevalente che è essenziale per la sussistenza delle aziende agricole della zona. Colfiorito è un territorio che da sempre è votato alla produzione di legumi e cereali ed è famoso per questo. Con il tempo, soprattutto negli ultimi anni e grazie alla certificazione IGP, anche la patata ha trovato terreno fertile sia per essere coltivata sia per essere venduta in ampio numero, e tutto questo ha permesso alle piccole aziende della zona di potersi sviluppare e incrementare il loro fatturato. L'idea della patata rossa di Colfiorito GP nasce all'incirca una decina di anni fa. Questo è il quarto anno che si possono certificare e che la Comunità Europea ci ha dato l'autorizzazione a certificare IGP. Tutto l'indotto della patata rossa di Colfiorito coinvolge una trentina di aziende tra coltivatori, commercianti e imbustatori, per un totale di all'incirca 10.000 quintali di prodotto venduto. Gli ettari coltivati sono all'incirca una trentina e ogni anno va incrementando. La patata rossa di Colfiorito è tipica appunto per la sua buccia rossa e pasta gialla. Infatti il colore della buccia è molto rosso, anche a seconda della varietà e della stagionalità questo colore può leggermente variare dal rosa carne al rosso un po' più acceso. Si raccoglie solitamente a inizio di settembre, ma questo può cambiare a causa della stagione. Quest'anno avremo una stagione purtroppo pessima, quindi si avranno le prime patate da circa

0: fine settembre. Una delle particolarità della patata rossa di Colfiorito è tutta la sua fase culturale, ovvero dalla semina alla raccolta. La patata viene seminata verso aprile-maggio e il raccolto si svolge tra settembre e ottobre. Questo consente alla patata di mantenere una buona resistenza al tempo, diciamo. Quindi si mantiene molto bene. La raccolta tardiva permette un buon mantenimento durante tutto l'anno, quindi una patata raccolta a ottobre è ottima fino a maggio e questo è un grandissimo vantaggio sia per il cliente sia per l'agricoltore che deve poi venderla. La patata di Colfiorito è particolarmente indicata per la produzione di gnocchi, in quanto essendo molto porosa, molto secca, ha bisogno di pochissima farina, quindi è l'ideale, tiene molto bene la cottura, anche se va benissimo per tutti gli altri usi, che sia per farle arrosto o fritte, però diciamo che gnocchi è l'utilizzo ideale.
1: La patata è tradizionalmente considerata un alimento non troppo rappresentativo della dieta italiana e della dieta mediterranea ed è sbagliato perché i nostri nonni contadini hanno tratto dalle patate gran parte dell'energia giornaliera. Noi oggi consideriamo invece purtroppo la patata spesso come un contorno. Questo è un grave errore per due motivi, anzi sono due gravi errori. Il primo è che leva posto al contorno, quindi leva posto all'insalata, leva posto alla verdura. Il secondo errore è che magari ci prendiamo anche del pane dopo aver preso un piatto di pasta. La patata è un competitor, come possiamo dire, è un alimento che deve essere consumato al posto di altri carboidrati. Noi nelle linee guida abbiamo scritto che le patate le dobbiamo consumare due volte a settimana, ma questo perché tradizionalmente noi siamo abituati che le mangiamo sotto forma di gnocco il giovedì e poi come accompagnamento al pollo arrosto la domenica, ma nessuno ci impedisce di consumarne anche di più e in altre occasioni, purché, come dicevo prima, vengono sostituite a porzioni di carboidrati. Quindi se non sono due porzioni a settimana possono essere tre e la porzione è inquadrabile nell'ordine dei 200 grammi.
2: Colfiorito, luogo ameno, bello, arioso, sano. Ci si fanno tante cose a Colfiorito, tra le quali le patate. La tipica patata rossa di Colfiorito è una patata che cresce in alto, ha poche malattie, pochi impicci, come si direbbe. È una patata buona, molto buona. Io vorrei nobilitarla facendo una cosa molto semplice, un purè finto. Invece di prendere, non so, il burro, il pepe, quello e quell'altro, la noce moscata, il parmigiano e quant'altro, si può fare un buon purè, per carità. Io voglio sentire la patata e facciamo questo purè finto che si accompagna benissimo, per esempio, a dei bolliti. Quindi la patata bolle, noi spegniamo, prendiamo la patata, evitando di scottarci, e la puliamo rapidamente perché... di fatto a noi serve che la patata sia calda, vi spiego perché. Il purè si fa, quello finto, con l'uovo. Speriamo di non scottarci più di tanto. Mi chiamano Muzio a me, devo dire che io reggo bene anche la botta, ma insomma. Ecco, la mettiamo qui. In effetti scotticchia, Ecco qui, molto molto bene. Là. Anche tu piano piano vieni qui. Molto molto bene. Gli diamo una bella rotta prima di quel coltello, così una macinatina di pepe, qualche granellino di sale grosso, che a me non dispiace sentirmelo scrocchierello in bocca. Se vi dà fastidio quell'idea, basta prendere un macinino e macinare il sale grosso. Poi prendiamo

0: solo il rosso dell'uovo, con attenzione, e poi lo buttiamo dentro. Con la refe della forchetta fategli di questo. Siccome la patata è molto calda, dà e toglie all'uovo la sensazione di uovo crudo, che potrebbe essere fastidioso. Invece in questa maniera, non dico che si cuoce, ma insomma si trasforma. È una cosa semplicissima, ma molto gustosa, se la patata è buona naturalmente. E in questo caso lo è. Quando avete rotto bene, bene, bene, bene, siccome la forchetta è rimasta un po' zozza, va bene. Frusta. La dovete purizzare. Non fate quella cosa di schiacciarla, perché comunque è diversa la storia. In questa maniera viene molto meglio, perché non è che si deve emulsionare più di tanto, ma deve rimanere così. Ecco, basta dargli due colpetti, esce fuori tutto. Compattiamo il tutto, prendiamo un cucchiaio, e i più raffinati potrebbero fare delle quenelle, no, quelle cose così, e metterle vicino a qualsiasi altro composto. A noi non ce ne importa nulla, perché dobbiamo semplicemente fare un test. Vedete che bel colore che ha preso con il rosso dell'uovo? Lei già era un po' rosata come patata. E assaggiamo, molto semplicemente. Semplicemente delicious. Indugio. Perché si sente la patata. Nel purè ci vanno tante altre cose, la patata diventa un legante, in questo caso è comprimaria. Molto molto buono. Beh. Grazie col fiorito. Bei prodotti vengono dalla terra tua. Intanto, buon appetito e passo la parola alla comunità europea.
1: Di Colfiorito, una delle tante denominazioni che sono registrate italiane, ma che cosa serve per ottenere una registrazione? Quali sono le qualità che un prodotto deve avere per poter sperare, aspirare ad essere registrato come indicazione geografica, quindi come denominazione d'origine protetta o come indicazione geografica protetta? Prima di tutto non si tratta di una alta qualità, non è una qualità assoluta, ma le qualità sono qualità relative, cioè relative alla zona. Le qualità del prodotto devono risultare dalle caratteristiche, dall'opera dell'uomo, dalla cultura e dalla natura della zona geografica. Quando c'è il legame tra la zona e il prodotto, e quando questo legame è forte, allora il nome che designa questo prodotto merita di essere registrato, perché ha un senso, soprattutto economico, che altri produttori che producono un prodotto simile ma che non ha quelle caratteristiche non usino quel nome che è tutelato. Quindi siamo di fronte a un diritto di proprietà intellettuale, perché quello che si possiede, diciamo, è il nome, è un bene immateriale. È collettivo, perché non è in capo a una sola persona, ma a tutti quanti i potenziali produttori, ed è aperto, perché chiunque si vada a risiedere, chiunque si stabilisca nella zona e segua i dettami del disciplinare, è autorizzato a utilizzare quel nome. Questo legame in cosa consiste? Nelle DOP è molto più pronunciato, è un legame proprio fisiologico. Il legame può anche essere mediato dalla reputazione, cioè non può essere sì anche trovato direttamente nei fatti, ma può darsi che ci siano dei libri che hanno una importanza, ritagli di giornale, riviste specializzate, che attestano la reputazione e quindi il collegamento tra la qualità e il luogo e l'area geografica. In questo caso per le IGP è sufficiente questa reputazione. Una volta che ci sono questi elementi, cosa bisogna fare? I produttori si mettono d'accordo per fare un consorzio, per fare un gruppo di produttori che richieda la registrazione. I documenti che devono presentare i gruppi di produzione sono il disciplinare, che è quello

che disciplina esattamente nel dettaglio tutte le fasi della produzione, e il documento unico che è il riassunto del disciplinare, che è quello che viene pubblicato poi nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e che poi sul quale si svolge la procedura di opposizione e che viene poi pubblicato per la registrazione.

0: mille fiori di castagno o di timo, chiaro o ambrato, dà sapore e fa la differenza. È il miele delle montagne del nord dell'Albania, nell'area di Puka. Garantisce un reddito aggiuntivo alle famiglie che dipendono ancora dall'agricoltura tradizionale. Produzione e vendita di cera, propoli e altri prodotti dell'apicoltura danno opportunità ai giovani.
1: Ero emigrato nell'Unione Europea, ma lì ho avuto molte difficoltà e allora ho deciso di tornare per lavorare di nuovo nell'apicoltura. Con la mia famiglia ho ricevuto il sostegno della Conferenza Episcopale Italiana, che ci ha fornito attrezzature, arnie e anche fondi mobili contro l'acaro parassita della varroa.
0: L'iniziativa si chiama La Via del Miele e quest'anno ha permesso la formazione professionale di 38 aziende familiari. A coordinare il servizio è l'ONG italiana Volontari nel Mondo RTM, in collaborazione con la Diocesi di Sapa. Decisivi i fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, una firma non alternativa al 5x1000 che può essere destinato anche a RTM. No al caporalato, sì al superamento del testo unico sull'immigrazione del 1998 attraverso una nuova visione politica più inclusiva e orientata al futuro. Sono alcuni dei temi al centro del confronto ospitato nella Sala del Carroccio in Campidoglio a Roma. L'iniziativa è stata promossa dal CONADIMI, il Consiglio Nazionale delle Diaspore e delle Migrazioni, una rete che riunisce 110 associazioni.
2: Il risultato è buono, siamo propositivi, siamo fiduciosi che con un lavoro costante potremo portare le nostre istanze che abbiamo raccolto per creare una proposta per cambiare il paradigma del mondo delle migrazioni in Italia.
0: Oltre 600 corridori nel cuore di Villa Borghese a Roma. La gara, 5 chilometri non competitivi attorno al Parco dei Daini, si chiama Run for Run. Ha l'obiettivo di sostenere la ricerca e le persone affette dalla malattia neurodegenerativa di Huntington. In una giornata di sole, a testimoniare il proprio impegno sono stati anche l'allenatore Fabrizio Donato e Andy Diaz, triplista cubano naturalizzato italiano, medaglia olimpica nel 2024, due volte campione del mondo indoor.
3: È stata una battaglia difficile, però come tutte le battaglie si possono superare, quindi è soltanto un ostacolo che non possiamo mollare, dobbiamo andare avanti e superare tutti gli ostacoli possibili della vita.
0: A correre anche Delia Triarico, affetta dalla malattia di Huntington.
4: Sono felicissima di questa seconda edizione. Spero che vada sempre avanti la ricerca, perché è importante.
5: Sarebbe bello se quelli che noi aiutiamo a un certo punto aiutassero quelli che noi. Ebbene, vi comunico ufficialmente che Dulce dall'anno prossimo diventerà insegnante.
0: Capita anche questo alla scuola di italiano di Casa del Brela Rodengo Saiano, nel Bresciano. Sono le immagini della festa di fine anno con Dulce Rocío Socorro Zapata, che è originaria del Venezuela. Non solo verbi da coniugare e nuove parole da imparare, ma anche amicizie, relazioni e tempo dedicato agli altri. A Casa del Brel, gestita dalla Fondazione Punto Missione, negli ultimi 12 mesi sono stati accolti oltre 50 studenti provenienti da più di 20 paesi diversi. Accanto alle lezioni, laboratori di conversazione, scrittura e persino cucina. Molti hanno potuto partecipare grazie ai volontari che hanno garantito il servizio di babysitting per le famiglie.

L'astronauta italiano Luca Parmitano sarà il pilota della navicella Orion durante la missione Artemis 3. L'annuncio è stato dato dalla NASA nei giorni scorsi e l'addestramento è iniziato già a partire dal giorno successivo. Parmitano, che è membro del Corpo Astronauti dell'ESA, è il primo europeo a far parte del programma spaziale statunitense per il ritorno sulla Luna. «Sono onorato del ruolo che mi è stato assegnato», ha commentato. «Artemis 3 dovrebbe partire il prossimo anno e avrà una durata di 2 settimane. Prevede un'esercitazione di elevata complessità nell'orbita terrestre bassa, in cui la capsula Orion, su cui viaggeranno gli astronauti, si aggancerà ai lander lunari, sviluppati dai partner commerciali della NASA». Orion è alimentata dal modulo di servizio europeo ESM3, che fornisce propulsione ed energia alla navicella. Noi, come Agenzia Spaziale Europea, portiamo i nostri valori di collaborazione e cooperazione, ha concluso Parmitano. Vogliamo essere un ponte tecnologico e un punto di collegamento per l'umanità. Thales Alenia Space, joint venture tra Thales e Leonardo, ha firmato un contratto con l'Agenzia Spaziale Europea per lo sviluppo di 2 satelliti Sentinel-1 di nuova generazione. Il contratto è la prima tranche di un accordo del valore complessivo di 700 milioni. Sentinel-1 nuova generazione fa parte di Copernicus, il sistema satellitare dell'Unione Europea. I satelliti forniranno dati di osservazione per la protezione ambientale, il monitoraggio del clima, la valutazione dei disastri naturali e molte altre applicazioni di interesse sociale. Tra le numerose applicazioni previste saranno incrementate la sorveglianza marittima, il monitoraggio degli oceani, dei ghiacci e del territorio, in particolare per quanto riguarda l'umidità del suolo, la copertura vegetale, i tipi di foreste e le tipologie e condizioni delle colture. I satelliti offriranno un monitoraggio giorno e notte a prescindere dalle condizioni meteorologiche. Il Consiglio dei Ministri ha approvato 2 decreti legislativi di adeguamento delle norme europee in materia di intelligenza artificiale. L'Italia è la prima nazione che si dota di una disciplina nazionale organica in materia di intelligenza artificiale, ha segnalato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. I 2 decreti legislativi adeguano i provvedimenti nazionali ai regolamenti europei in materia di poteri delle autorità nazionali e di utilizzo dell'intelligenza artificiale nella formazione e in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia e di responsabilità civile e penale. L'intelligenza artificiale costituisce uno strumento di supporto e non un poliziotto automatizzato. Le decisioni finali rimangono sempre dell'essere umano, ha tenuto a rassicurare il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, spiegando che non è previsto alcun sistema di sorveglianza di massa o di grande fratello generalizzato. È vietato l'utilizzo di grandi banche dati biometriche. In uno scenario di attivazione tempestiva delle aste in programma, l'eolico offshore può generare dal via al 2080 circa 129 miliardi di euro di produzione, 56 miliardi di euro di valore aggiunto, 25 miliardi di euro di gettito fiscale e oltre 800.000 occupati. Nello scenario di ritardo le cifre si dimezzano, 25 miliardi di euro di valore aggiunto, 11 miliardi di euro di gettito, 399.000 occupati. Sono numeri che emergono da uno studio commissionato dall'Associazione delle Energie Rinnovabili Offshore. I risultati dello studio sono sorprendenti, ha detto il presidente di Aero Fulvio Mamone Capria, ma a fronte di circa 2,8 gigawatt di progetti che hanno già superato la valutazione di impatto ambientale, non è stata ancora calendarizzata nemmeno un'asta. L'appello che lanciamo al governo è di fare presto. Per il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, si sta andando avanti con la rivisitazione del decreto per coniugare le esigenze degli operatori con gli obiettivi di decarbonizzazione, garantendo una razionale programmazione degli investimenti.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo ogni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese ogni euro. Lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: La tua Mercedes non è solo un'auto. È il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
2: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
3: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.

Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina per scoprire l'origine dell'incendio che nella serata di ieri, poco dopo le 22, ha distrutto un chiosco adibito a bar in un'area di servizio a Polla lungo la strada statale 19. Le fiamme hanno distrutto il locale, un bar molto frequentato. Sul posto, immediato all'arrivo, oltre che dei carabinieri, anche di due squadre dei vigili del fuoco di Sala Consilina, che hanno provveduto a spegnere l'incendio, sono servite diverse ore per domare le fiamme. Il locale è andato completamente distrutto. L'ipotesi del dolo è molto forte. Sono in corso accertamenti sulle immagini di telecamere della zona per cercare di capire se qualcuno è andato sul posto e ha dato fuoco al locale. Il tutto è avvenuto durante la festa di Sant'Antoniello, una festa molto sentita a Polla, con tutta la popolazione riversata in strada. Per quanto riguarda il chiosco, si trova in una zona lontano dal centro abitato e quindi in quel momento molto isolato. Incendi, i danni. Non è stato l'unico incendio che si è registrato a Polla sempre nella giornata di ieri, e non ci riferiamo ovviamente ai falò creati ad hoc per la festa di Sant'Antoniello. Un altro rogo si è registrato in località Pendino, sotto il cavalcavia dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria. Intorno alle 17 infatti si è registrato il rogo di sterpaglie e di un carrello a pendice con un piccola imbarcazione sopra. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale di Polla. Il tutto è stato sottoposto a sequestro. Anche in questo caso si teme l'ipotesi dolosa.

Con l'avvicinarsi della stagione estiva proseguono le attività di vigilanza lungo la costa cilentana. Ad Ascea Marina un intervento congiunto della Capitaneria di Porto, della Polizia Municipale e dei tecnici comunali ha portato all'accertamento di un'occupazione non autorizzata di un tratto di demanio marittimo. Durante i controlli gli operatori hanno rilevato la presenza di tavoli, sedie e altre strutture

strutture mobili utilizzate da un esercizio di somministrazione senza le necessarie autorizzazioni amministrative. Al termine delle verifiche, il materiale è stato posto sotto sequestro e lo spazio pubblico è stato restituito alla collettività, tornando accessibile a residenti e visitatori. L'operazione si inserisce nel più ampio programma di monitoraggio e controllo predisposto dalla Guardia Costiera lungo il litorale del Cilento per garantire legalità, sicurezza e piena fruibilità delle aree costiere durante il periodo balneare. Controlli e sequestri anche nel territorio di Capaccio Pestum, dove le forze dell'ordine hanno disposto il sequestro di circa 16.000 metri quadrati di area demaniale marittima. L'intervento, condotto dalla polizia locale con il supporto dei carabinieri e degli uffici comunali competenti, ha interessato il complesso turistico balneare Dream, situato nella zona di Ponte di Ferro. Dagli accertamenti sarebbe emerso che l'attività avrebbe continuato a operare nonostante la cessazione della concessione demaniale, la revoca dei titoli autorizzativi e specifici provvedimenti di chiusura già emessi. Tra le ipotesi contestate figurano l'occupazione senza titolo di beni demaniali e la presunta manomissione dei sigilli precedentemente apposti dalle autorità. Un caso che riaccende l'attenzione sull'importanza dei controlli, sulla difesa del patrimonio pubblico e sul rispetto delle normative che regolano l'utilizzo delle aree costiere.

In campagna l'estate si vive anche sull'acqua, si riattiva infatti il servizio del metro del mare, la rete di collegamento via mare che unisce Salerno al Cilento e alla costiera amalfitana, offrendo un'alternativa pratica all'auto privata e al traffico delle arterie costiere. L'iniziativa punta a trasformare lo spostamento in parte integrante della vacanza, consentendo di raggiungere alcune tra le località più amate della regione Campania direttamente dal mare. Due le linee operative, la linea A1 in funzione dal lunedì al venerdì collegherà Salerno con Agropoli, San Marco di Castellabate, Amalfi e Positano, un itinerario che crea un ponte diretto tra la costa cilentana e quella amalfitana. La linea A2 sarà invece attiva nei fine settimana e servirà Salerno, Agropoli, San Marco di Castellabate ed Acciaroli, potenziando l'accesso alle mete del Cilento nei giorni di maggiore affluenza. Le tariffe, comprese tra 6 e 13,50 centesimi di euro, rendono il servizio accessibile ad un'ampia platea di utenti. Dalla compagnia sottolineano come la ripartenza del metro del mare rappresenti un tassello importante di una strategia orientata alla mobilità sostenibile. Il collegamento via mare favorisce una distribuzione più equilibrata dei flussi turistici e rafforza il dialogo tra territori vicini ma spesso separati da lunghe percorrenze su gomma.

Il TAR Basilicata ha disposto la riammissione in classe di un ragazzo di 13 anni con disturbo dello spettro autistico, studente di un istituto di Potenza, sospeso dopo una crisi comportamentale. Nel giudizio amministrativo promosso dalla famiglia contro il provvedimento disciplinare è intervenuta ora ad audiovandum la garante regionale per le persone con disabilità della Basilicata, Marica Padula, a tutela dei diritti fondamentali del minore. Secondo quanto riferito dai genitori e dal legale che li assiste, la sospensione si inserirebbe in un contesto più ampio di criticità scolastiche. Il ragazzo avrebbe vissuto episodi di isolamento, marginalizzazione ed esclusione dalla piena partecipazione alla vita scolastica, con situazioni ritenute dalla famiglia lesive della dignità personale e del percorso di inclusione. Il TAR in fase cautelare ha disposto la riammissione alla frequenza, riaffermando la centralità del diritto allo studio e della continuità educativa per gli studenti con disabilità, in attesa del giudizio di merito. La garante ha conferito mandato all'avvocata Ivana Enrica Pipponzi per l'intervento ad adiuvandum, che sarà svolto a titolo gratuito e pro bono. La garante sottolinea che la sua iniziativa nasce dal dovere istituzionale di intervenire quando sono in gioco diritti fondamentali di un minore con disabilità, evidenziando che non si tratta di un'azione contro qualcuno ma a tutela del minore. Quando vengono in rilievo i diritti di un ragazzo con disabilità, il garante deve esserci con tutti gli strumenti previsti dalla legge, e sottolinea inoltre che una crisi comportamentale non può essere affrontata con logiche punitive o escludenti e che la scuola deve restare un luogo di accoglienza e di inclusione. Un ragazzo con disabilità, ha sottolineato la garante, non può mai essere considerato un problema da allontanare, ma una persona da sostenere ed accompagnare.

Sono in corso a Caggiano le attività per il potenziamento della rete di monitoraggio sismico sul territorio, con nuove installazioni che porteranno a 11 il numero complessivo delle stazioni attive. Il comune ricade in una zona sismica 1, la fascia più alta pericolosità, ed è attraversato dalla cosiddetta faglia di Caggiano, una struttura geologica di circa 17 km considerata di grande interesse per lo studio della sismicità dell'Appennino meridionale. Secondo gli studi scientifici, il sistema di faglie avrebbe registrato in passato importanti eventi sismici nell'area dei Monti della Maddalena, rendendo centrale l'attività di prevenzione e osservazione costante del territorio. Il progetto di potenziamento del monitoraggio ha la finalità sia scientifica che preventiva, con l'obiettivo di migliorare la capacità di rilevazione dei fenomeni sismici e le analisi delle faglie nell'area interna appenninica. L'intervento è coordinato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e rientra nell'attività del Network ISNET, laboratorio di ricerca dedicato allo studio dei processi lungo i sistemi di faglie dell'Italia meridionale. Inoltre, il sistema consente l'analisi della microsismicità e il ruolo dei fluidi nella generazione dei terremoti, contribuendo alla comprensione dei meccanismi profondi che regolano la sismicità. ISNET rappresenta inoltre una delle basi sperimentali dei sistemi di allerta precoce per i terremoti testati in Italia, confermando così il valore tecnologico e scientifico della rete.

migliaia e migliaia di persone, sempre più visitatori, oltre che pollesi, per una festa, quella di Sant'Antonello a Polla, che diventa sempre più coinvolgente e affascinante. Una festa di oltre un secolo, nata dalla ribellione di una cittadina di Polla, e che ogni sera del 12 giugno rivive tra le strade del paese. Il piccolo santo viene portato in processione, partendo dalle 21 dal sagrato del convento di Sant'Antonio, poi va in tutti i rioni di Polla, dove ad attenderlo ci sono i falò. I portatori residenti del rione fanno compiere almeno 3 giri attorno al fuoco in segno di devozione e festa, una festa pagana e religiosa allo stesso tempo, che nel corso degli ultimi anni, anche con l'avvento dei social, è diventata sempre più virale e instagrammabile, con migliaia di visitatori e fotografi che affrontano la processione o aspettano il serpentone in uno dei tanti falò dove si mangia, si beve e si offerta del rione. Così in tanti, anche ieri, oltre 5.000 hanno riempito le strade e i quartieri di Polla con le band che hanno accompagnato il santo e i portatori, il tutto sapientemente organizzato dall'Associazione Sant'Antoniello del presidente Rosario Salvitelli.

Servirà la bella per stabilire chi conquisterà l'ultimo pass per le semifinali scudetto. Il Napoli pareggia i conti nella serie dei quarti di finale, superando per 3-2 lo Sporting Sala Consilina al termine di un derby campano intenso, spettacolare e ricco di emozioni, proprio come accaduto nella gara d'andata. Davanti al pubblico di Ponticelli, gli azzurri di Angelini hanno avuto la meglio dopo una sfida vissuta su continui ribaltamenti di fronte. Lo Sporting, nonostante le pesanti assenze di Foti e Igor e la panchina affidata a Gerardo Dello Iacovo per la doppia squalifica di Mister Conde e del vice Rosciano, ha confermato tutto il proprio carattere, sfiorando l'impresa e restando in partita fino all'ultimo secondo. L'avvio equilibrato e combattuto, dopo appena 33 secondi, Arillo sfiora il vantaggio per gli ospiti, mentre il Napoli risponde con Guillermano e Bolo. Le due squadre si affrontano a viso aperto, ma il Napoli a trovare il guizzo vincente. Al 12esimo, Chino lavora un pallone prezioso e serve Bolo, che con il sinistro supera Fiuzza per l'1-0. Lo Sporting reagisce immediatamente e crea diverse occasioni.

occasioni andando vicino al pareggio con Diaz e soprattutto con Arillo, ma il primo tempo si chiude con i partenopei avanti di misura. La ripresa si apre in maniera clamorosa, lo Sporting ribalta il risultato in appena 80 secondi. Dopo meno di un minuto Arillo firma l'1-1 con un tapping vincente. 30 secondi più tardi Vidal completa la rimonta sfruttando un calcio d'angolo e trovando una spettacolare deviazione di tacco che vale l'1-2. Il Napoli accusa il colpo ma reagisce da grande squadra. Al quarto arriva il pareggio grazie ad una sfortunata autorete di Diaz che nel tentativo di anticipare Guillermão devia il pallone nella propria porta. La gara si accende ulteriormente con occasioni da entrambe le parti e ritmi altissimi. Quando il match sembra indirizzato verso un finale in perfetto equilibrio, arriva l'episodio decisivo. A poco più di 5 minuti dalla sirena, Grasso si inventa una giocata personale, si libera dalla marcatura e supera Fiuzza con il gol del 3-2 che fa esplodere il palazzetto. Nel finale lo Sporting Sala Consilina si gioca tutto con Diaz schierato come quinto di movimento. Le occasioni non mancano, Vidal, Rossetti e lo stesso Diaz sfiorano il pareggio che avrebbe portato la sfida ai supplementari, ma De Gennaro e la difesa partenopea resistono fino al suono della sirena.

Il promontorio subtropicale che sta interessando il Mediterraneo occidentale nelle prossime 24-36 ore, sebbene in via di attenuazione, tenderà a spostarsi verso Levante, inglobando la nostra regione soprattutto nella giornata di domenica 14 giugno. Pertanto, nelle prossime ore ci attendiamo un aumento delle temperature, segnatamente nei valori massimi, e la cessazione delle correnti settentrionali. Ma ecco in dettaglio il tempo previsto per questo weekend. Sabato 13 giugno, cielo sereno poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata, venti deboli a tratti moderati da nord-est, ma in via di attenuazione dal pomeriggio. Molto fresco al primo mattino, specie sui colli e sui monti, mentre nel corso della giornata assisteremo ad un vistoso aumento delle temperature, con valori che sulle aree pianeggianti si avvicineranno ai 30 gradi. Domenica 14 giugno, ancora condizioni di bel tempo, con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, ventilazione debole a regime di brezza e temperature in lieve aumento nei valori minimi della notte, stazionarie le massime, su valori al di sopra della media del periodo. Lunedì il promontorio subtropicale subirà un lieve cedimento con l'inserimento di correnti occidentali in quota. Il campo termico non subirà tuttavia particolari variazioni, mentre una moderata instabilità potrebbe verificarsi nelle giornate di martedì 16 e mercoledì 17, segnatamente nelle ore pomeridiane, con possibilità di rovesci sparsi lungo la dorsale dell'Appennino. A seguire, probabile ondata di caldo di natura africana. Per maggiori dettagli vi invito a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Un buon fine settimana da Giuseppe Stabile.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Consigli una farmacia ben fornita?
5: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
4: Anche prodotti per bambini?
5: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
4: Non ci credo!
5: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
4: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali, grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti, Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglia e peluso.it.
11: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

Compagnia di Sala Consilina per scoprire l'origine dell'incendio che nella serata di ieri, poco dopo le 22, ha distrutto un chiosco adibito a bar in un'area di servizio a Polla lungo la strada statale 19. Le fiamme hanno distrutto il locale, un bar molto frequentato. Sul posto, immediato all'arrivo, oltre che dei carabinieri, anche di due squadre dei vigili del fuoco di Sala Consilina, che hanno provveduto a spegnere l'incendio, sono servite diverse ore per domare le fiamme. Il locale è andato completamente distrutto. L'ipotesi del dolo è molto forte. Sono in corso accertamenti sulle immagini di telecamere della zona per cercare di capire se qualcuno è andato sul posto e ha dato fuoco al locale. Il tutto è avvenuto durante la festa di Sant'Antoniello, una festa molto sentita a Polla, con tutta la popolazione riversata in strada. Per quanto riguarda il chiosco, si trova in una zona lontano dal centro abitato e quindi in quel momento molto isolato. Incendi, i danni. Non è stato l'unico incendio che si è registrato a Polla sempre nella giornata di ieri, e non ci riferiamo ovviamente ai falò creati ad hoc per la festa di Sant'Antoniello. Un altro rogo si è registrato in località Pendino, sotto il cavalcavia dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria. Intorno alle 17 infatti si è registrato il rogo di sterpaglie e di un carrello a pendice con una piccola imbarcazione sopra. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale di Polla. Il tutto è stato sottoposto a sequestro. Anche in questo caso si teme l'ipotesi dolosa.

Con l'avvicinarsi della stagione estiva proseguono le attività di vigilanza lungo la costa cilentana. Ad Ascia Marina un intervento congiunto della Capitaneria di Porto, della Polizia Municipale e dei tecnici comunali ha portato all'accertamento di un'occupazione non autorizzata di un tratto di demanio marittimo. Durante i controlli gli operatori hanno rilevato la presenza di tavoli, sedie e altre strutture mobili utilizzate da un esercizio di somministrazione senza le necessarie autorizzazioni amministrative. Al termine delle verifiche il materiale è stato posto sotto sequestro e lo spazio pubblico è stato restituito alla collettività tornando accessibile a residenti e visitatori. L'operazione si inserisce nel più ampio programma di monitoraggio e controllo predisposto dalla Guardia Costiera lungo il litorale del Cilento per garantire legalità, sicurezza e piena fruibilità delle aree costiere durante il periodo balneare. Controlli e sequestri anche nel territorio di Capaccio Pestum, dove le forze dell'ordine hanno disposto il sequestro di circa 16.000 metri quadrati di area demaniale marittima. L'intervento, condotto dalla polizia locale con il supporto dei carabinieri e degli uffici comunali competenti, ha interessato il complesso turistico balneare Dream, situato nella zona di Ponte di Ferro. Dagli accertamenti sarebbe emerso che l'attività avrebbe continuato a operare nonostante la cessazione della concessione demaniale, la revoca dei titoli autorizzativi e specifici provvedimenti di chiusura già emessi. Tra le ipotesi contestate figurano l'occupazione senza titolo di beni demaniali e la presunta manomissione dei sigilli precedentemente apposti dalle autorità. Un caso che riaccende l'attenzione sull'importanza dei controlli, sulla difesa del patrimonio pubblico e sul rispetto delle normative che regolano l'utilizzo delle aree costiere.

In campagna l'estate si vive anche sull'acqua. Si riattiva infatti il servizio del metro del mare, la rete di collegamento via mare che unisce Salerno al Cilento e alla costiera amalfitana, offrendo un'alternativa pratica all'auto privata e al traffico delle arterie costiere. L'iniziativa punta a trasformare lo spostamento in parte integrante della vacanza, consentendo di raggiungere alcune tra le località più amate della regione Campania direttamente dal mare. Due le linee operative: la linea A1 in funzione dal lunedì al venerdì collegherà Salerno con Agropoli, San Marco di Castellabate, Amalfi e Positano, un itinerario che crea un ponte diretto tra la costa cilentana e quella amalfitana. La linea A2 sarà invece attiva nei fine settimana e servirà Salerno, Agropoli, San Marco di Castellabate ed Acciaroli, potenziando l'accesso alle mete del Cilento nei giorni di maggiore affluenza. Le tariffe

tariffe comprese tra 6 e 13,50 centesimi di euro rendono il servizio accessibile ad un'ampia platea di utenti. Dalla compagnia sottolineano come la ripartenza del Metro del Mare rappresenti un tassello importante di una strategia orientata alla mobilità sostenibile.

dello spettro autistico, studente di un istituto di Potenza, sospeso dopo una crisi comportamentale. Nel giudizio amministrativo promosso dalla famiglia contro il provvedimento disciplinare è intervenuta ora ad Audiovandum la garante regionale per le persone con disabilità della Basilicata Marika Padula, a tutela dei diritti fondamentali del minore. Secondo quanto riferito dai genitori e dal legale che li assiste, la sospensione si inserirebbe in un contesto più ampio di criticità scolastiche. Il ragazzo avrebbe vissuto episodi di isolamento, marginalizzazione ed esclusione dalla piena partecipazione alla vita scolastica, con situazioni ritenute dalla famiglia lesive della dignità personale e del percorso di inclusione. Il TAR in fase cautelare ha disposto la riammissione alla frequenza, riaffermando la centralità del diritto allo studio e della continuità educativa per gli studenti con disabilità, in attesa del giudizio di merito. La garante ha conferito mandato all'avvocata Ivana Enrica Pipponzi per l'intervento ad Audiovandum, che sarà svolto a titolo gratuito e pro bono. La garante sottolinea che la sua iniziativa nasce dal dovere istituzionale di intervenire quando sono in gioco diritti fondamentali di un minore con disabilità, evidenziando che non si tratta di un'azione contro qualcuno ma a tutela del minore. Quando vengono in rilievo i diritti di un ragazzo con disabilità, il garante deve esserci con tutti gli strumenti previsti dalla legge, e sottolinea inoltre che una crisi comportamentale non può essere affrontata con logiche punitive o escludenti e che la scuola deve restare un luogo di accoglienza e di inclusione. Un ragazzo con disabilità, ha sottolineato la garante, non può mai essere considerato un problema da allontanare, ma una persona da sostenere ed accompagnare.

Sono in corso a Caggiano le attività per il potenziamento della rete di monitoraggio sismico sul territorio con nuove installazioni che porteranno a 11 il numero complessivo delle stazioni attive. Il comune ricade in una zona sismica 1, la fascia più alta pericolosità, ed è attraversato dalla cosiddetta faglia di Caggiano, una struttura geologica di circa 17 km considerata di grande interesse per lo studio della sismicità dell'Appennino meridionale. Secondo gli studi scientifici, il sistema di faglie avrebbe registrato in passato importanti eventi sismici nell'area dei Monti della Maddalena, rendendo centrale l'attività di prevenzione e osservazione costante del territorio. Il progetto di potenziamento del monitoraggio ha la finalità sia scientifica che preventiva, con l'obiettivo di migliorare la capacità di rilevazione dei fenomeni sismici e le analisi delle faglie nell'area interna appenninica. L'intervento è coordinato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e rientra nell'attività del Network ISNET, laboratorio di ricerca dedicato allo studio dei processi lungo i sistemi di faglie dell'Italia meridionale. Inoltre, il sistema consente l'analisi della microsismicità e il ruolo dei fluidi nella generazione dei terremoti, contribuendo alla comprensione dei meccanismi profondi che regolano la sismicità. ISNET rappresenta inoltre una delle basi sperimentali dei sistemi di allerta precoce per i terremoti testati in Italia, confermando così il valore tecnologico e scientifico della rete.

migliaia e migliaia di persone, sempre più visitatori, oltre che pollesi, per una festa, quella di Sant'Antonello a Polla, che diventa sempre più coinvolgente e affascinante. Una festa di oltre un secolo, nata dalla ribellione di una cittadina di Polla, e che ogni sera del 12 giugno rivive tra le strade del paese. Il piccolo santo viene portato in processione, partendo dalle 21 dal sagrato del convento di Sant'Antonio, poi va in tutti i rioni di Polla, dove ad attenderlo ci sono i falò. I portatori residenti del rione fanno compiere almeno 3 giri attorno al fuoco in segno di devozione e festa, una festa pagana e religiosa allo stesso tempo, che nel corso degli ultimi anni, anche con l'avvento dei social, è diventata sempre più virale e instagrammabile, con migliaia di visitatori e fotografi che affrontano la processione o aspettano il serpentone in uno dei tanti falò dove si mangia, si beve e si offerta del rione. Così in tanti, anche ieri, oltre 5.000 hanno riempito le strade e i quartieri di Polla con le band che hanno accompagnato il santo e i portatori, il tutto sapientemente organizzato dall'Associazione Sant'Antoniello del presidente Rosario Salvitelli.

Servirà la bella per stabilire chi conquisterà l'ultimo pass per le semifinali scudetto. Il Napoli pareggia i conti nella serie dei quarti di finale, superando per 3-2 lo Sporting Sala Consilina al termine di un derby campano intenso, spettacolare e ricco di emozioni, proprio come accaduto nella gara d'andata. Davanti al pubblico di Ponticelli, gli azzurri di Angelini hanno avuto la meglio dopo una sfida vissuta su continui ribaltamenti di fronte. Lo Sporting, nonostante le pesanti assenze di Foti e Igor e la panchina affidata a Gerardo Dello Iacovo per la doppia squalifica di Mister Conde e del vice Rosciano, ha confermato tutto il proprio carattere, sfiorando l'impresa e restando in partita fino all'ultimo secondo. L'avvio equilibrato e combattuto, dopo appena 33 secondi, Arillo sfiora il vantaggio per gli ospiti, mentre il Napoli risponde con Guillermano e Bolo. Le due squadre si affrontano a viso aperto, ma il Napoli a trovare il guizzo vincente. Al 12esimo, Chino lavora un pallone prezioso e serve Bolo, che con il sinistro supera Fiuzza per l'1-0. Lo Sporting reagisce immediatamente e crea diverse occasioni, andando vicino al pareggio con Diaz e soprattutto con Arillo, ma il primo tempo si chiude con i partenopei avanti di misura. La ripresa si apre in maniera clamorosa, lo Sporting ribalta il risultato in appena 80 secondi. Dopo meno di un minuto Arillo firma l'1-1 con un tap invincente. 30 secondi più tardi Vidal completa la rimonta sfruttando un calcio d'angolo e trovando una spettacolare deviazione di tacco che vale l'1-2. Il Napoli accusa il colpo, ma reagisce da grande squadra. Al quarto arriva il pareggio grazie ad una sfortunata autorete di Diaz, che nel tentativo di anticipare Guillermão devia il pallone nella propria porta. La gara si accende ulteriormente con occasioni da entrambe le parti e ritmi altissimi. Quando il match sembra indirizzato verso un finale in perfetto equilibrio, arriva l'episodio decisivo. A poco più di 5 minuti dalla sirena, Grasso si inventa una giocata personale, si libera dalla marcatura e supera Fiuzza con il gol del 3-2 che fa esplodere il palazzetto. Nel finale lo Sporting Sala Consilina si gioca tutto con Diaz schierato come quinto di movimento. Le occasioni non mancano, Vidal, Rossetti e lo stesso Diaz sfiorano il pareggio che avrebbe portato la sfida ai supplementari, ma De Gennaro e la difesa partenopea resistono fino al suono della sirena.

Il promontorio subtropicale che sta interessando il Mediterraneo occidentale nelle prossime 24-36 ore, sebbene in via di attenuazione, tenderà a spostarsi verso Levante, inglobando la nostra regione soprattutto nella giornata di domenica 14 giugno. Pertanto, nelle prossime ore ci attendiamo un aumento delle temperature, segnatamente nei valori massimi, e la cessazione delle correnti settentrionali. Ma ecco in dettaglio il tempo previsto per questo weekend. Sabato 13 giugno, cielo sereno poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata, venti deboli a tratti moderati da nord-est, ma in via di attenuazione dal pomeriggio. Molto fresco al primo mattino, specie sui colli e sui monti, mentre nel corso della giornata assisteremo ad un vistoso aumento delle temperature, con valori che sulle aree pianeggianti si avvicineranno ai 30 gradi. Domenica 14 giugno, ancora condizioni di bel tempo, con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, ventilazione debole a regime di brezza e temperature in lieve aumento nei valori minimi della notte, stazionarie le massime, su valori al di sopra della media del periodo. Lunedì il promontorio subtropicale subirà un lieve cedimento con l'inserimento di correnti occidentali in quota. Il campo termico non subirà tuttavia particolari variazioni, mentre una moderata instabilità potrebbe verificarsi nelle giornate di martedì 16 e mercoledì 17, segnatamente nelle ore pomeridiane, con possibilità di rovesci sparsi lungo la dorsale dell'Appennino. A seguire probabile ondata di caldo di natura.

africana. Per maggiori dettagli vi invito a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Un buon fine settimana da Giuseppe Stabile.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro? Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina per scoprire l'origine dell'incendio che nella serata di ieri, poco dopo le 22, ha distrutto un chiosco adibito a bar in un'area di servizio a Polla lungo la strada statale 19. Le fiamme hanno distrutto il locale, un bar molto frequentato. Sul posto, immediato all'arrivo, oltre che dei carabinieri, anche di due squadre dei vigili del fuoco di Sala Consilina, che hanno provveduto a spegnere l'incendio, sono servite diverse ore per domare le fiamme. Il locale è andato completamente distrutto. L'ipotesi del dolo è molto forte. Sono in corso accertamenti sulle immagini di telecamere della zona per cercare di capire se qualcuno è andato sul posto e ha dato fuoco al locale. Il tutto è avvenuto durante la festa di Sant'Antoniello, una festa molto sentita a Polla, con tutta la popolazione riversata in strada. Per quanto riguarda il chiosco, si trova in una zona lontano dal centro abitato e quindi in quel momento molto isolato. Incendi, i danni. Non è stato l'unico incendio che si è registrato a Polla sempre nella giornata di ieri. E non ci riferiamo ovviamente ai falò creati ad hoc per la festa di Sant'Antoniello. Un altro rogo si è registrato in località Pendino, sotto il cavalcavia dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria. Intorno alle 17 infatti si è registrato il rogo di sterpaglie e di un carrello a pendice con una piccola imbarcazione sopra. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale di Polla. Il tutto è stato sottoposto a sequestro. Anche in questo caso si teme l'ipotesi dolosa.

Con l'avvicinarsi della stagione estiva proseguono le attività di vigilanza lungo la costa cilentana. Ad Ascea Marina un intervento congiunto della Capitaneria di Porto, della Polizia Municipale e dei tecnici comunali ha portato all'accertamento di un'occupazione non autorizzata di un tratto di demanio marittimo. Durante i controlli gli operatori hanno rilevato la presenza di tavoli, sedie e altre strutture mobili utilizzate da un esercizio di somministrazione senza le necessarie autorizzazioni amministrative. Al termine delle verifiche il materiale è stato posto sotto sequestro e lo spazio pubblico è stato restituito alla collettività tornando accessibile a residenti e visitatori. L'operazione si inserisce nel più ampio programma di monitoraggio e controllo predisposto dalla Guardia Costiera lungo il litorale del Cilento per garantire legalità, sicurezza e piena fruibilità delle aree costiere durante il periodo balneare. Controlli e sequestri anche nel territorio di Capaccio Pestum, dove le forze dell'ordine hanno disposto il sequestro di circa 16.000 metri quadrati di area demaniale marittima. L'intervento condotto dalla polizia locale con il supporto dei carabinieri e degli uffici comunali competenti ha interessato il complesso turistico balneare Dream, situato nella zona di Ponte di Ferro. Dagli accertamenti sarebbe emerso che l'attività avrebbe continuato a operare nonostante la cessazione della concessione demaniale, la revoca dei titoli autorizzativi e specifici provvedimenti di chiusura già emessi. Tra le ipotesi contestate figurano l'occupazione senza titolo di beni demaniali e la presunta manomissione dei sigilli precedentemente apposti dalle autorità. Un caso che riaccende l'attenzione sull'importanza dei controlli, sulla difesa del patrimonio pubblico e sul rispetto delle normative che regolano l'utilizzo delle aree costiere.

In campagna l'estate si vive anche sull'acqua, si riattiva infatti il servizio del metro del mare, la rete di collegamento via mare che unisce Salerno al Cilento e alla costiera amalfitana, offrendo un'alternativa pratica all'auto privata e al traffico delle arterie costiere. L'iniziativa punta a trasformare lo spostamento in parte integrante della vacanza, consentendo di raggiungere alcune tra le località più amate della regione Campania direttamente dal mare. Due le linee operative, la linea A1 in funzione dal lunedì al venerdì collegherà Salerno con Agropoli, San Marco di Castellabate, Amalfi e Positano, un itinerario che crea un ponte diretto tra la costa cilentana e quella amalfitana. La linea A2 sarà invece attiva nei fine settimana e servirà Salerno, Agropoli, San Marco di Castellabate ed Acciaroli, potenziando l'accesso alle mete del Cilento nei giorni di maggiore affluenza. Le tariffe, comprese tra 6 e 13,50 centesimi di euro, rendono il servizio accessibile ad un'ampia platea di utenti. Dalla compagnia sottolineano come la ripartenza del metro del mare rappresenti un tassello importante di una strategia orientata alla mobilità sostenibile. Il collegamento via mare favorisce una distribuzione più equilibrata dei flussi turistici e rafforza il dialogo tra territori vicini ma spesso separati da lunghe percorrenze su gomma.

Il TAR Basilicata ha disposto la riammissione in classe di un ragazzo di 13 anni con disturbo dello spettro autistico, studente di un istituto di Potenza, sospeso dopo una crisi comportamentale. Nel giudizio amministrativo promosso dalla famiglia contro il provvedimento disciplinare è intervenuta ora ad audiuandum la garante regionale per le persone con disabilità della Basilicata, Marika Padula, a tutela dei diritti fondamentali del minore. Secondo quanto riferito dai genitori e dal legale che li assiste, la sospensione si inserirebbe in un contesto più ampio di criticità scolastiche. Il ragazzo avrebbe vissuto episodi di isolamento, marginalizzazione ed esclusione dalla piena partecipazione alla vita scolastica, con situazioni ritenute dalla famiglia lesive della dignità personale e del percorso di inclusione. Il TAR in fase cautelare ha disposto la riammissione alla frequenza, riaffermando la centralità del diritto allo studio e della continuità educativa per gli studenti con disabilità, in attesa del giudizio di merito. La garante ha conferito mandato all'avvocata Ivana Enrica Pipponzi per l'intervento ad adiuvandum, che sarà svolto a titolo gratuito e pro bono. La garante sottolinea che la sua iniziativa nasce dal dovere istituzionale di intervenire quando sono in gioco diritti fondamentali di un minore con disabilità, evidenziando che non si tratta di un'azione contro qualcuno ma a tutela del minore. Quando vengono in rilievo i diritti di un ragazzo con disabilità, il garante deve esserci con tutti gli strumenti previsti dalla legge, e sottolinea inoltre che una crisi comportamentale non può essere affrontata con logiche punitive o escludenti e che la scuola deve restare un luogo di accoglienza e di inclusione. Un ragazzo con disabilità, ha sottolineato la garante, non può mai essere considerato un problema da allontanare, ma una persona da sostenere ed accompagnare.

Sono in corso a Caggiano le attività per il potenziamento della rete di monitoraggio sismico sul territorio con nuove installazioni che porteranno a 11 il numero complessivo delle stazioni attive. Il comune ricade in una zona sismica 1, la fascia più alta pericolosità, ed è attraversato dalla cosiddetta faglia di Caggiano, una struttura geologica di circa 17 km considerata di grande interesse per lo studio della sismicità dell'Appennino meridionale. Secondo gli studi scientifici, il sistema di faglie avrebbe registrato in passato importanti eventi sismici nell'area dei Monti della Maddalena, rendendo centrale l'attività di prevenzione e osservazione costante del territorio. Il progetto di potenziamento del monitoraggio ha la finalità sia scientifica che preventiva, con l'obiettivo di migliorare la capacità di rilevazione dei fenomeni

sismici e le analisi delle faglie nell'area interna appenninica. L'intervento è coordinato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e rientra nell'attività del Network ISNET, laboratorio di ricerca dedicato allo studio dei processi lungo i sistemi di faglie dell'Italia meridionale. Inoltre, il sistema consente l'analisi della microsismicità e il ruolo dei fluidi nella generazione dei terremoti, contribuendo alla comprensione dei meccanismi profondi che regolano la sismicità. ISNET rappresenta inoltre una delle basi sperimentali dei sistemi di allerta precoce per i terremoti testati in Italia, confermando così il valore tecnologico e scientifico della rete.

Migliaia e migliaia di persone, sempre più visitatori, oltre che pollesi per una festa, quella di San Donnino a Polla, che diventa sempre più coinvolgente e affascinante. Una festa di oltre un secolo, nata dalla ribellione di una cittadina di Polla e che ogni sera del 12 giugno rivive tra le strade del paese. Il piccolo santo viene portato in processione, partendo dalle 21 dal sagrato del convento di Sant'Antonio, poi va in tutti i rioni di Polla, dove ad attenderlo ci sono i falò. I portatori e i residenti del rione fanno compiere almeno 3 giri attorno al fuoco in segno di devozione e festa, una festa pagana e religiosa allo stesso tempo, che nel corso degli ultimi anni, anche con l'avvento dei social, è diventata sempre più virale e instagrammabile, con migliaia di visitatori e fotografi che affrontano la processione o aspettano il serpentone in uno dei tanti falò dove si mangia, si beve e si offerta del rione. Così in tanti, anche ieri, oltre 5.000 hanno riempito le strade e i quartieri di Polla con le band che hanno accompagnato il santo e i portatori, il tutto sapientemente organizzato dall'associazione Sant'Antoniello del presidente Rosario Salvitelli.

Servirà la bella per stabilire chi conquisterà l'ultimo pass per le semifinali scudetto. Il Napoli pareggia i conti nella serie dei quarti di finale, superando per 3-2 lo Sporting Sala Consilina al termine di un derby campano intenso, spettacolare e ricco di emozioni, proprio come accaduto nella gara d'andata. Davanti al pubblico di Ponticelli, gli azzurri di Angelini hanno avuto la meglio dopo una sfida vissuta su continui ribaltamenti di fronte. Lo Sporting, nonostante le pesanti assenze di Foti e Igor e la panchina affidata a Gerardo Dello Jacovo per la doppia squalifica di Mister Conde e del vice Rosciano, ha confermato tutto il proprio carattere, sfiorando l'impresa e restando in partita fino all'ultimo secondo. L'avvio equilibrato e combattuto, dopo appena 33 secondi, Arillo sfiora il vantaggio per gli ospiti, mentre il Napoli risponde con Guillermano e Bolo. Le due squadre si affrontano a viso aperto, ma il Napoli a trovare il guizzo vincente. Al dodicesimo, Chino lavora un pallone prezioso e serve Bolo, che con il sinistro supera Fiuzza per l'1-0. Lo Sporting reagisce immediatamente e crea diverse occasioni, andando vicino al pareggio con Diaz e soprattutto con Arillo, ma il primo tempo si chiude con i partenopei avanti di misura. La ripresa si apre in maniera clamorosa, lo Sporting ribalta il risultato in appena 80 secondi. Dopo meno di un minuto Arillo firma l'1-1 con un tap invincente. 30 secondi più tardi Vidal completa la rimonta sfruttando un calcio d'angolo e trovando una spettacolare deviazione di tacco che vale l'1-2. Il Napoli accusa il colpo, ma reagisce da grande squadra. Al quarto arriva il pareggio grazie ad una sfortunata autorete di Diaz, che nel tentativo di anticipare Guillermão devia il pallone nella propria porta. La gara si accende ulteriormente con occasioni da entrambe le parti e ritmi altissimi. Quando il match sembra indirizzato verso un finale in perfetto equilibrio, arriva l'episodio decisivo. A poco più di 5 minuti dalla sirena, Grasso si inventa una giocata personale, si libera dalla marcatura e supera Fiuzza con il gol del 3-2 che fa esplodere il palazzetto. Nel finale lo Sporting Sala Consilina si gioca tutto con Diaz schierato come quinto di movimento. Le occasioni non mancano, Vidal, Rossetti e lo stesso Diaz sfiorano il pareggio che avrebbe portato la sfida ai supplementari, ma

Il promontorio subtropicale che sta interessando il Mediterraneo occidentale nelle prossime 24-36 ore, sebbene in via di attenuazione, tenderà a spostarsi verso Levante, inglobando la nostra regione soprattutto nella giornata di domenica 14 giugno. Pertanto, nelle prossime ore ci attendiamo un aumento delle temperature, segnatamente nei valori massimi, e la cessazione delle correnti settentrionali. Ma ecco in dettaglio il tempo previsto per questo weekend. Sabato 13 giugno, cielo sereno poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata, venti deboli a tratti moderati da nord-est, ma in via di attenuazione dal pomeriggio. Molto fresco al primo mattino, specie sui colli e sui monti, mentre nel corso della giornata assisteremo ad un vistoso aumento delle temperature, con valori che sulle aree pianeggianti si avvicineranno ai 30 gradi. Domenica 14 giugno, ancora condizioni di bel tempo, con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, ventilazione debole a regime di brezza e temperature in lieve aumento nei valori minimi della notte, stazionarie le massime, su valori al di sopra della media del periodo. Lunedì il promontorio subtropicale subirà un lieve cedimento con l'inserimento di correnti occidentali in quota. Il campo termico non subirà tuttavia particolari variazioni, mentre una moderata instabilità potrebbe verificarsi nelle giornate di martedì 16 e mercoledì 17, segnatamente nelle ore pomeridiane, con possibilità di rovesci sparsi lungo la dorsale dell'Appennino. A seguire, probabile ondata di caldo di natura africana. Per maggiori dettagli vi invito a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Un buon fine settimana da Giuseppe Stabile.

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato.
3: Fai la scelta giusta.
4: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
5: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom.

0: Room a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
1: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina per scoprire l'origine dell'incendio che nella serata di ieri, poco dopo le 22, ha distrutto un chiosco adibito a bar in un'area di servizio a Polla lungo la strada statale 19. Le fiamme hanno distrutto il locale, un bar molto frequentato. Sul posto, immediato all'arrivo, oltre che dei carabinieri, anche di due squadre dei vigili del fuoco di Sala Consilina, che hanno provveduto a spegnere l'incendio, sono servite diverse ore per domare le fiamme. Il locale è andato completamente distrutto. L'ipotesi del dolo è molto forte. Sono in corso accertamenti sulle immagini di telecamere della zona per cercare di capire se qualcuno è andato sul posto e ha dato fuoco al locale. Il tutto è avvenuto durante la festa di Sant'Antoniello, una festa molto sentita a Polla, con tutta la popolazione riversata in strada. Per quanto riguarda il chiosco, si trova in una zona lontano dal centro abitato e quindi in quel momento molto isolato. Incendi, i danni. Non è stato l'unico incendio che si è registrato a Polla sempre nella giornata di ieri, e non ci riferiamo ovviamente ai falò creati ad hoc per la festa di Sant'Antoniello. Un altro rogo si è registrato in località Pendino, sotto il cavalcavia dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria. Intorno alle 17 infatti si è registrato il rogo di sterpaglie e di un carrello a pendice con una piccola imbarcazione sopra. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale di Polla. Il tutto è stato sottoposto a sequestro. Anche in questo caso si teme l'ipotesi dolosa.

Con l'avvicinarsi della stagione estiva proseguono le attività di vigilanza lungo la costa cilentana. Ad Ascea Marina un intervento congiunto della Capitaneria di Porto, della Polizia Municipale e dei tecnici comunali ha portato all'accertamento di un'occupazione non autorizzata di un tratto di demanio marittimo. Durante i controlli gli operatori hanno rilevato la presenza di tavoli, sedie e altre strutture mobili utilizzate da un esercizio di somministrazione senza le necessarie autorizzazioni amministrative. Al termine delle verifiche, il materiale è stato posto sotto sequestro e lo spazio pubblico è stato restituito alla collettività, tornando accessibile a residenti e visitatori. L'operazione si inserisce nel più ampio programma di monitoraggio e controllo predisposto dalla Guardia Costiera lungo il

litorale del Cilento per garantire legalità, sicurezza e piena fruibilità delle aree costiere durante il periodo balneare. Controlli e sequestri anche nel territorio di Capaccio Pestum, dove le forze dell'ordine hanno disposto il sequestro di circa 16.000 metri quadrati di area demaniale marittima. L'intervento, condotto dalla polizia locale con il supporto dei carabinieri e degli uffici comunali competenti, ha interessato il complesso turistico balneare Dream, situato nella zona di Ponte di Ferro. Dagli accertamenti sarebbe emerso che l'attività avrebbe continuato a operare nonostante la cessazione della concessione demaniale, la revoca dei titoli autorizzativi e specifici provvedimenti di chiusura già emessi. Tra le ipotesi contestate figurano l'occupazione senza titolo di beni demaniali e la presunta manomissione dei sigilli precedentemente apposti dalle autorità. Un caso che riaccende l'attenzione sull'importanza dei controlli, sulla difesa del patrimonio pubblico e sul rispetto delle normative che regolano l'utilizzo delle aree costiere.

In campagna l'estate si vive anche sull'acqua, si riattiva infatti il servizio del metro del mare, la rete di collegamento via mare che unisce Salerno al Cilento e alla costiera amalfitana, offrendo un'alternativa pratica all'auto privata e al traffico delle arterie costiere. L'iniziativa punta a trasformare lo spostamento in parte integrante della vacanza, consentendo di raggiungere alcune tra le località più amate della regione Campania direttamente dal mare. Due le linee operative, la linea A1 in funzione dal lunedì al venerdì collegherà Salerno con Agropoli, San Marco di Castellabate, Amalfi e Positano, un itinerario che crea un ponte diretto tra la costa cilentana e quella amalfitana. La linea A2 sarà invece attiva nei fine settimana e servirà Salerno, Agropoli, San Marco di Castellabate ed Acciaroli, potenziando l'accesso alle mete del Cilento nei giorni di maggiore affluenza. Le tariffe, comprese tra 6 e 13,50 centesimi di euro, rendono il servizio accessibile ad un'ampia platea di utenti. Dalla compagnia sottolineano come la ripartenza del metro del mare rappresenti un tassello importante di una strategia orientata alla mobilità sostenibile. Il collegamento via mare favorisce una distribuzione più equilibrata dei flussi turistici e rafforza il dialogo tra territori vicini ma spesso separati da lunghe percorrenze su gomma.

Il TAR Basilicata ha disposto la riammissione in classe di un ragazzo di 13 anni con disturbo dello spettro autistico, studente di un istituto di Potenza, sospeso dopo una crisi comportamentale. Nel giudizio amministrativo promosso dalla famiglia contro il provvedimento disciplinare è intervenuta ora ad audiovandum la garante regionale per le persone con disabilità della Basilicata, Marika Padula, a tutela dei diritti fondamentali del minore. Secondo quanto riferito dai genitori e dal legale che li assiste, la sospensione si inserirebbe in un contesto più ampio di criticità scolastiche. Il ragazzo avrebbe vissuto episodi di isolamento, marginalizzazione ed esclusione dalla piena partecipazione alla vita scolastica, con situazioni ritenute dalla famiglia lesive della dignità personale e del percorso di inclusione. Il TAR in fase cautelare ha disposto la riammissione alla frequenza, riaffermando la centralità del diritto allo studio e della continuità educativa per gli studenti con disabilità, in attesa del giudizio di merito. La garante ha conferito mandato all'avvocata Ivana Enrica Pipponzi per l'intervento ad audiovandum, che sarà svolto a titolo gratuito e pro bono. La garante sottolinea che la sua iniziativa nasce dal dovere istituzionale di intervenire quando sono in gioco i diritti fondamentali di un minore con disabilità, evidenziando che non si tratta di un'azione contro qualcuno ma a tutela del minore. Quando vengono in rilievo i diritti di un ragazzo con disabilità, il garante deve esserci con tutti gli strumenti previsti dalla legge, e sottolinea inoltre che una crisi comportamentale non può essere affrontata con logiche punitive o escludenti e che la scuola deve restare un luogo di accoglienza e di inclusione. Un ragazzo con disabilità, ha sottolineato la garante, non può mai essere considerato un problema da allontanare, ma una persona da sostenere ed accompagnare.

Sono in corso a Caggiano le attività per il potenziamento della rete di monitoraggio sismico sul territorio con nuove installazioni che porteranno a 11 il numero complessivo delle stazioni attive. Il comune ricade in una zona sismica 1, la fascia più alta pericolosità, ed è attraversato dalla cosiddetta faglia di Caggiano, una struttura geologica di circa 17 km considerata di grande interesse per lo studio della sismicità dell'Appennino meridionale. Secondo gli studi scientifici, il sistema di faglie avrebbe registrato in passato importanti eventi sismici nell'area dei Monti della Maddalena, rendendo centrale l'attività di prevenzione e osservazione costante del territorio. Il progetto di potenziamento del monitoraggio ha la finalità sia scientifica che preventiva, con l'obiettivo di migliorare la capacità di rilevazione dei fenomeni sismici e le analisi delle faglie nell'area interna appenninica. L'intervento è coordinato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e rientra nell'attività del Network ISNET, laboratorio di ricerca dedicato allo studio dei processi lungo i sistemi di faglie dell'Italia meridionale. Inoltre, il sistema consente l'analisi della microsismicità e il ruolo dei fluidi nella generazione dei terremoti, contribuendo alla comprensione dei meccanismi profondi che regolano la sismicità. ISNET rappresenta inoltre una delle basi sperimentali dei sistemi di allerta precoce per i terremoti testati in Italia, confermando così il valore tecnologico e scientifico della rete.

Migliaia e migliaia di persone, sempre più visitatori, oltre che pollesi, per una festa, quella di Sant'Antoniello a Polla, che diventa sempre più coinvolgente e affascinante. Una festa di oltre un secolo, nata dalla ribellione di una cittadina di Polla, e che ogni sera del 12 giugno rivive tra le strade del paese. Il piccolo santo viene portato in processione, partendo dalle 21 dal sagrato del convento di Sant'Antonio, poi va in tutti i rioni di Polla, dove ad attenderlo ci sono i falò. I portatori e i residenti del rione fanno compiere almeno 3 giri attorno al fuoco in segno di devozione e festa, una festa pagana e religiosa allo stesso tempo, che nel corso degli ultimi anni, anche con l'avvento dei social, è diventata sempre più virale e instagrammabile, con migliaia di visitatori e fotografi che affrontano la processione o aspettano il serpentone in uno dei tanti falò dove si mangia, si beve e si offerta del rione. Così in tanti, anche ieri, oltre 5.000 hanno riempito le strade e i quartieri di Polla con le band che hanno accompagnato il santo e i portatori, il tutto sapientemente organizzato dall'Associazione Sant'Antoniello del presidente Rosario Salvitelli.

Servirà la bella per stabilire chi conquisterà l'ultimo pass per le semifinali scudetto. Il Napoli pareggia i conti nella serie dei quarti di finale, superando per 3-2 lo Sporting Sala Consilina al termine di un derby campano intenso, spettacolare e ricco di emozioni, proprio come accaduto nella gara d'andata. Davanti al pubblico di Ponticelli, gli azzurri di Angelini hanno avuto la meglio dopo una sfida vissuta su continui ribaltamenti di fronte. Lo Sporting, nonostante le pesanti assenze di Foti e Igor e la panchina affidata a Gerardo Dello Iacovo per la doppia squalifica di Mister Conde e del vice Rosciano, ha confermato tutto il proprio carattere, sfiorando l'impresa e restando in partita fino all'ultimo secondo. L'avvio equilibrato e combattuto, dopo appena 33 secondi, Arillo sfiora il vantaggio per gli ospiti, mentre il Napoli risponde con Guillermano e Bolo. Le due squadre si affrontano a viso aperto, ma il Napoli a trovare il guizzo vincente. Al dodicesimo, Chino lavora un pallone prezioso e serve Bolo, che con il sinistro supera Fiuzza per l'1-0. Lo Sporting reagisce immediatamente e crea diverse occasioni, andando vicino al pareggio con Diaz e soprattutto con Arillo, ma il primo tempo si chiude con i partenopei avanti di misura. La ripresa si apre in maniera clamorosa, lo Sporting ribalta il risultato in appena 80 secondi. Dopo meno di un minuto Arillo firma l'1-1 con un tap invincente. 30 secondi più tardi Vidal completa la rimonta sfruttando un calcio d'angolo

trovando una spettacolare deviazione di tacco che vale l'1-2. Il Napoli accusa il colpo, ma reagisce da grande squadra. Al quarto arriva il pareggio grazie ad una sfortunata autorete di Diaz, che nel tentativo di anticipare Guillermão devia il pallone nella propria porta. La gara si accende ulteriormente con occasioni da entrambe le parti e ritmi altissimi. Quando il match sembra indirizzato verso un finale in perfetto equilibrio, arriva l'episodio decisivo. A poco più di 5 minuti dalla sirena, Grasso si inventa una giocata personale, si libera dalla marcatura e supera Fiuzza con il gol del 3-2 che fa esplodere il palazzetto. Nel finale lo Sporting Sala Consilina si gioca tutto con Diaz schierato come quinto di movimento. Le occasioni non mancano, Vidal, Rossetti e lo stesso Diaz sfiorano il pareggio che avrebbe portato la sfida ai supplementari, ma De Gennaro e la difesa partenopea resistono fino al suono della sirena.

Il promontorio subtropicale che sta interessando il Mediterraneo occidentale nelle prossime 24-36 ore, sebbene in via di attenuazione, tenderà a spostarsi verso Levante, inglobando la nostra regione soprattutto nella giornata di domenica 14 giugno. Pertanto, nelle prossime ore ci attendiamo un aumento delle temperature, segnatamente nei valori massimi, e la cessazione delle correnti settentrionali. Ma ecco in dettaglio il tempo previsto per questo weekend. Sabato 13 giugno, cielo sereno poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata, venti deboli a tratti moderati da nord-est, ma in via di attenuazione dal pomeriggio. Molto fresco al primo mattino, specie sui colli e sui monti, mentre nel corso della giornata assisteremo ad un vistoso aumento delle temperature, con valori che sulle aree pianeggianti si avvicineranno ai 30 gradi. Domenica 14 giugno, ancora condizioni di bel tempo, con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, ventilazione debole a regime di brezza e temperature in lieve aumento nei valori minimi della notte, stazionarie le massime, su valori al di sopra della media del periodo. Lunedì il promontorio subtropicale subirà un lieve cedimento con l'inserimento di correnti occidentali in quota. Il campo termico non subirà tuttavia particolari variazioni, mentre una moderata instabilità potrebbe verificarsi nelle giornate di martedì 16 e mercoledì 17, segnatamente nelle ore pomeridiane, con possibilità di rovesci sparsi lungo la dorsale dell'Appennino. A seguire, probabile ondata di caldo di natura africana. Per maggiori dettagli vi invito a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Un buon fine settimana da Giuseppe Stabile.

Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it. Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici

0: per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre, nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina per scoprire l'origine dell'incendio che nella serata di ieri, poco dopo le 22, ha distrutto un chiosco adibito a bar in un'area di servizio a Polla lungo la strada statale 19. Le fiamme hanno distrutto il locale, un bar molto frequentato. Sul posto

immediato l'arrivo, oltre che dei carabinieri, anche di due squadre dei vigili del fuoco di Sala Conserina, che hanno provveduto a spegnere l'incendio. Sono servite diverse ore per domare le fiamme. Il locale è andato completamente distrutto. L'ipotesi del dolo è molto forte. Sono in corso accertamenti sulle immagini di telecamere della zona per cercare di capire se qualcuno è andato sul posto e ha dato fuoco al locale.

Calabria. Intorno alle 17 infatti si è registrato il rogo di sterpaglie e di un carrello appendice con un piccola imbarcazione sopra. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale di Polla. Il tutto è stato sottoposto a sequestro. Anche in questo caso si teme l'ipotesi dolosa.

Con l'avvicinarsi della stagione estiva proseguono le attività di vigilanza lungo la costa cilentana. Ad Ascia Marina, un intervento congiunto della Capitaneria di Porto, della Polizia Municipale e dei tecnici comunali ha portato all'accertamento di un'occupazione non autorizzata di un tratto di demanio marittimo. Durante i controlli, gli operatori hanno rilevato la presenza di tavoli, sedie e altre strutture mobili utilizzate da un esercizio di somministrazione senza le necessarie autorizzazioni amministrative. Al termine delle verifiche, il materiale è stato posto sotto sequestro e lo spazio pubblico è stato restituito alla collettività, tornando accessibile a residenti e visitatori. L'operazione si inserisce nel più ampio programma di monitoraggio e controllo predisposto dalla Guardia Costiera lungo il litorale del Cilento per garantire legalità, sicurezza e piena fruibilità delle aree costiere durante il periodo balneare. Controlli e sequestri anche nel territorio di Capaccio Pestum, dove le forze dell'ordine hanno disposto il sequestro di circa 16.000 metri quadrati di area demaniale marittima. L'intervento, condotto dalla polizia locale con il supporto dei carabinieri e degli uffici comunali competenti, ha interessato il complesso turistico balneare Dream, situato nella zona di Ponte di Ferro. Dagli accertamenti sarebbe emerso che l'attività avrebbe continuato a operare nonostante la cessazione della concessione demaniale, la revoca dei titoli autorizzativi e specifici provvedimenti di chiusura già emessi. Tra le ipotesi contestate figurano l'occupazione senza titolo di beni demaniali e la presunta manomissione dei sigilli precedentemente apposti dalle autorità. Un caso che riaccende l'attenzione sull'importanza dei controlli, sulla difesa del patrimonio pubblico e sul rispetto delle normative che regolano l'utilizzo delle aree costiere.

In campagna l'estate si vive anche sull'acqua. Si riattiva infatti il servizio del metro del mare, la rete di collegamento via mare che unisce Salerno al Cilento e alla costiera amalfitana, offrendo un'alternativa pratica all'auto privata e al traffico delle arterie costiere. L'iniziativa punta a trasformare lo spostamento in parte integrante della vacanza, consentendo di raggiungere alcune tra le località più amate della regione Campania direttamente dal mare. Due le linee operative: la linea A1 in funzione dal lunedì al venerdì collegherà Salerno con Agropoli, San Marco di Castellabate, Amalfi e Positano, un itinerario che crea un ponte diretto tra la costa cilentana e quella amalfitana. La linea A2 sarà invece attiva nei fine settimana e servirà Salerno, Agropoli, San Marco di Castellabate ed Acciaroli, potenziando l'accesso alle mete del Cilento nei giorni di maggiore affluenza. Le tariffe, comprese tra 6 e 13,50 centesimi di euro, rendono il servizio accessibile ad un'ampia platea di utenti. Dalla compagnia sottolineano come la ripartenza del metro del mare rappresenti un tassello importante di una strategia orientata alla mobilità sostenibile. Il collegamento via mare favorisce una distribuzione più equilibrata dei flussi turistici e rafforza il dialogo tra territori vicini ma spesso separati da lunghe percorrenze su gomma.

Il TAR Basilicata ha disposto la riammissione in classe di un ragazzo di 13 anni con disturbo dello spettro autistico, studente di un istituto di Potenza, sospeso dopo una crisi comportamentale. Nel giudizio amministrativo promosso dalla famiglia contro il provvedimento disciplinare è intervenuta ora ad audiovandum la garante regionale per le persone con disabilità della Basilicata, Marica Padula, a tutela dei diritti fondamentali del minore. Secondo quanto riferito dai genitori e dal legale che li assiste, la sospensione si inserirebbe in un contesto più ampio di criticità scolastiche. Il ragazzo avrebbe vissuto episodi di isolamento.

Marginalizzazione ed esclusione dalla piena partecipazione alla vita scolastica, con situazioni ritenute dalla famiglia lesive della dignità personale e del percorso di inclusione. Il TAR in fase cautelare ha disposto la riammissione alla frequenza, riaffermando la centralità del diritto allo studio e della continuità educativa per gli studenti con disabilità, in attesa del giudizio di merito. La garante ha conferito mandato all'avvocata Ivana Enrica Pipponzi per l'intervento ad adiuvandum, che sarà svolto a titolo gratuito e pro bono. La garante sottolinea che la sua iniziativa nasce dal dovere istituzionale di intervenire quando sono in gioco diritti fondamentali di un minore con disabilità, evidenziando che non si tratta di un'azione contro qualcuno ma a tutela del minore. Quando vengono in rilievo i diritti di un ragazzo con disabilità, il garante deve esserci con tutti gli strumenti previsti dalla legge, e sottolinea inoltre che una crisi comportamentale non può essere affrontata con logiche punitive o escludenti e che la scuola deve restare un luogo di accoglienza e di inclusione. Un ragazzo con disabilità, ha sottolineato la garante, non può mai essere considerato un problema da allontanare, ma una persona da sostenere ed accompagnare.

Sono in corso a Caggiano le attività per il potenziamento della rete di monitoraggio sismico sul territorio, con nuove installazioni che porteranno a 11 il numero complessivo delle stazioni attive. Il comune ricade in una zona sismica 1, la fascia più alta pericolosità, ed è attraversato dalla cosiddetta faglia di Caggiano, una struttura geologica di circa 17 km considerata di grande interesse per lo studio della sismicità dell'Appennino meridionale. Secondo gli studi scientifici, il sistema di faglie avrebbe registrato in passato importanti eventi sismici nell'area dei Monti della Maddalena, rendendo centrale l'attività di prevenzione e osservazione costante del territorio. Il progetto di potenziamento del monitoraggio ha la finalità sia scientifica che preventiva, con l'obiettivo di migliorare la capacità di rilevazione dei fenomeni sismici e le analisi delle faglie nell'area interna appenninica. L'intervento è coordinato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e rientra nell'attività del Network ISNET, laboratorio di ricerca dedicato allo studio dei processi lungo i sistemi di faglie dell'Italia meridionale. Inoltre, il sistema consente l'analisi della microsismicità e il ruolo dei fluidi nella generazione dei terremoti, contribuendo alla comprensione dei meccanismi profondi che regolano la sismicità. ISNET rappresenta inoltre una delle basi sperimentali dei sistemi di allerta precoce per i terremoti testati in Italia, confermando così il valore tecnologico e scientifico della rete.

Migliaia e migliaia di persone, sempre più visitatori, oltre che pollesi, per una festa, quella di Sant'Antoniello a Polla, che diventa sempre più coinvolgente e affascinante. Una festa di oltre un secolo, nata dalla ribellione di una cittadina di Polla e che ogni sera del 12 giugno rivive tra le strade del paese. Il piccolo santo viene portato in processione, partendo dalle 21 dal sagrato del convento di Sant'Antonio, poi va in tutti i rioni di Polla, dove ad attenderlo ci sono i falò. I portatori e i residenti del rione fanno compiere almeno 3 giri attorno al fuoco in segno di devozione e festa, una festa pagana e religiosa allo stesso tempo, che nel corso degli ultimi anni, anche con l'avvento dei social, è diventata sempre più virale e instagrammabile, con migliaia di visitatori e fotografi che affrontano la processione o aspettano il serpentone in uno dei tanti falò dove si mangia, si beve e si offerta del rione. Così in tanti, anche ieri, oltre 5.000 hanno riempito le strade e i quartieri di Polla con le band che hanno accompagnato il santo e i portatori, il tutto sapientemente organizzato dall'Associazione Sant'Antoniello del presidente Rosario Salvitelli.

Servirà la bella per stabilire chi conquisterà l'ultimo pass per le semifinali scudetto. Il Napoli pareggia i conti nella serie dei quarti di finale, superando per 3-2 lo Sporting Sala Consilina al termine di un derby campano intenso, spettacolare e ricco di emozioni, proprio come accaduto nella gara d'andata davanti al

Pubblico di Ponticelli, gli azzurri di Angelini hanno avuto la meglio dopo una sfida vissuta su continui ribaltamenti di fronte. Lo Sporting, nonostante le pesanti assenze di Foti e Igor e la panchina affidata a Gerardo Dello Iacovo per la doppia squalifica di Mister Conde e del Vice Rosciano, ha confermato tutto il proprio carattere, sfiorando l'impresa e restando in partita fino all'ultimo secondo. L'avvio equilibrato e combattuto dopo appena 33 secondi, Arillo sfiora il vantaggio per gli ospiti, mentre il Napoli risponde con Guillermano e Bolo. Le due squadre si affrontano a viso aperto, ma il Napoli a trovare il guizzo vincente. Al dodicesimo, Chino lavora un pallone prezioso e serve Bolo, che con il sinistro supera Fiuzza per l'1-0. Lo Sporting reagisce immediatamente e crea diverse occasioni, andando vicino al pareggio con Diaz e soprattutto con Arillo, ma il primo tempo si chiude con i partenopei avanti di misura. La ripresa si apre in maniera clamorosa, lo Sporting ribalta il risultato in appena 80 secondi. Dopo meno di un minuto Arillo firma l'1-1 con un tap invincente. 30 secondi più tardi Vidal completa la rimonta sfruttando un calcio d'angolo e trovando una spettacolare deviazione di tacco che vale l'1-2. Il Napoli accusa il colpo, ma reagisce da grande squadra. Al quarto arriva il pareggio grazie ad una sfortunata autorete di Diaz che nel tentativo di anticipare Guillermão devia il pallone nella propria porta. La gara si accende ulteriormente con occasioni da entrambe le parti e ritmi altissimi. Quando il match sembra indirizzato verso un finale in perfetto equilibrio, arriva l'episodio decisivo. A poco più di 5 minuti dalla sirena, Grasso si inventa una giocata personale, si libera dalla marcatura e supera Fiuzza con il gol del 3-2 che fa esplodere il palazzetto. Nel finale, lo Sporting sala Conserina si gioca tutto con Diaz schierato come quinto di movimento. Le occasioni non mancano, Vidal, Rossetti e lo stesso Diaz sfiorano il pareggio, che avrebbe portato la sfida ai supplementari, ma De Gennaro e la difesa partenopea resistono fino al suono della sirena.

Il promontorio subtropicale che sta interessando il Mediterraneo occidentale nelle prossime 24-36 ore, sebbene in via di attenuazione, tenderà a spostarsi verso Levante, inglobando la nostra regione soprattutto nella giornata di domenica 14 giugno. Pertanto, nelle prossime ore ci attendiamo un aumento delle temperature, segnatamente nei valori massimi, e la cessazione delle correnti settentrionali. Ma ecco in dettaglio il tempo previsto per questo weekend. Sabato 13 giugno, cielo sereno poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata, venti deboli a tratti moderati da nord-est, ma in via di attenuazione dal pomeriggio. Molto fresco al primo mattino, specie sui colli e sui monti, mentre nel corso della giornata assisteremo ad un vistoso aumento delle temperature, con valori che sulle aree pianeggianti si avvicineranno ai 30 gradi. Domenica 14 giugno, ancora condizioni di bel tempo, con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, ventilazione debole a regime di brezza e temperature in lieve aumento nei valori minimi della notte, stazionari alle massime, su valori al di sopra della media del periodo. Lunedì il promontorio subtropicale subirà un lieve cedimento con l'inserimento di correnti occidentali in quota. Il campo termico non subirà tuttavia particolari variazioni, mentre una moderata instabilità potrebbe verificarsi nelle giornate di martedì 16 e mercoledì 17, segnatamente nelle ore pomeridiane, con possibilità di rovesci sparsi lungo la dorsale dell'Appennino. A seguire, probabile ondata di caldo di natura africana. Per maggiori dettagli vi invito a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Un buon fine settimana da Giuseppe Stabile.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Ace, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi!
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Ciao e benvenuti su VIT, il programma TV per imparare e divertirsi insieme. Scopriremo le storie antiche e i misteri della religione. Ci tufferemo in cartoni animati pieni di fantasia per far divertire grandi e piccini.
1: C'era una volta, nel cuore di un impero che ha segnato la storia, una città grandissima e piena di vita chiamata Roma. Provate a immaginarla, non come una rovina silenziosa, ma come un luogo brulicante di suoni, colori e storie infinite. Ogni giorno a Roma era un'avventura, un grande spettacolo che iniziava con le prime luci dell'alba. Al centro di tutto, nel suo magnifico palazzo sul Colle Palatino, viveva l'uomo più potente del mondo conosciuto, l'imperatore. La sua giornata iniziava prestissimo. Non appena il sole sorgeva, i suoi servi lo aiutavano a indossare abiti preziosi, tuniche di lino finissimo e una toga bordata di porpora, il colore riservato solo a lui. Sulla testa, a volte, portava una corona d'alloro dorata, simbolo del suo potere e della sua vittoria. Una volta pronto, si sedeva sul suo imponente trono di marmo e avorio. Da quella postazione, l'imperatore era il cuore pulsante di Roma. Riceveva generali che tornavano vittoriosi dalle province lontane, ascoltava senatori che proponevano nuove leggi, accoglieva ambasciatori da regni esotici che portavano doni e messaggi. Ogni sua decisione aveva un impatto su milioni di persone. Che si trattasse di costruire un nuovo acquedotto per portare acqua fresca in città, organizzare giochi grandiosi per celebrare una vittoria o approvare la costruzione di un nuovo tempio per onorare gli dèi, tutto passava da lui. La sua parola era legge e tutti, dal senatore più ricco al cittadino più umile, rispettavano la sua autorità e ascoltavano i suoi consigli. Governare un impero così vasto era un compito immenso e la giornata dell'imperatore era piena di responsabilità. Mentre il potere politico si concentrava nel palazzo imperiale, il potere spirituale risiedeva nei templi maestosi che sorgevano in ogni angolo della città. Templi dedicati a Giove, Giunone, Marte e a decine di altre divinità. Qui, i sacerdoti e le sacerdotesse, custodi del fuoco sacro di Roma, iniziavano la loro giornata con rituali e preghiere. Offrivano incenso, vino e piccoli sacrifici per assicurarsi che gli dèi fossero benevoli verso la città. Mantenere la Pax Deorum, la pace con gli dèi, era fondamentale. I romani credevano che la fortuna di Roma dipendesse interamente dal favore divino, quindi i sacerdoti svolgevano un ruolo cruciale nella vita quotidiana. Accanto a loro, in uffici e biblioteche, lavoravano gli scribi. Erano i custodi della memoria e dell'amministrazione. Con i loro stili appuntiti, scrivevano meticolosamente su rotoli di papiro o tavolette di cera. Registravano tutto. Le leggi promulgate dall'imperatore, le spese per le opere pubbliche, i resoconti delle battaglie, le entrate fiscali. Senza il loro lavoro instancabile, l'enorme macchina burocratica dell'impero romano si sarebbe fermata. Erano loro a garantire che ogni cosa fosse documentata, contata e archiviata per il futuro. Scendiamo ora dalle altezze del potere e della religione ed entriamo nel cuore pulsante e rumoroso della città. I mercati e le botteghe. Le strade di Roma, spesso strette e tortuose, erano un'esplosione di vita. Immaginate di camminare tra la folla circondati da un mix incredibile di odori. Il profumo del pane appena sfornato che esce da un panificio, l'aroma intenso delle spezie esotiche come pepe e cannella, arrivate da terre lontane, l'odore fresco della frutta e della verdura esposte sui banchi. Le voci si mescolavano in un chiacchiericcio continuo. Mercanti che gridavano per attirare clienti, artigiani che battevano il metallo nelle loro officine, bambini che ridevano giocando per strada, senatori che discutevano animatamente mentre si recavano al foro. Ogni bottega era un piccolo mondo. C'erano gli orafi che creavano gioielli d'oro e d'argento, i vasai che modellavano anfore e piatti di terracotta, i fabbri che forgiavano attrezzi e armi, i calzolai che producevano sandali resistenti per ogni tipo di piede. Le donne andavano al mercato per

Comprare il necessario per la cena, contrattando sul prezzo di olive, formaggio e pesce fresco. Era un flusso incessante di persone, merci e storie che rendeva Roma viva e vibrante. Ma c'era un altro luogo che attirava l'attenzione e le passioni di tutti i romani, un luogo di spettacolo, coraggio e a volte di violenza, l'anfiteatro. Il più famoso, ovviamente, era il Colosseo. Qui ogni giorno si allenavano i gladiatori. La loro vita era dura e disciplinata. La mattina presto iniziava l'addestramento. Correvano per chilometri per aumentare la resistenza, sollevavano pesi per rafforzare i muscoli e passavano ore e ore a imparare le tecniche di combattimento. Ogni gladiatore era specializzato in un tipo di armatura e di arma. C'era il reziario con la sua rete e il tridente, il mirmiglione con un grande scudo e una spada corta, e tanti altri. Questo allenamento massacrante serviva a prepararli per il grande giorno, quando avrebbero combattuto nell'arena davanti a migliaia di spettatori urlanti. Per alcuni era una condanna, ma per altri era un'opportunità. Un gladiatore forte, abile e coraggioso poteva diventare una vera e propria superstar, acclamato dalla folla e ammirato dalle donne. Poteva guadagnare fama, ricchezza e, il premio più ambito di tutti, la libertà. Sognavano di sentire il loro nome scandito da 50.000 persone, un sogno che li spingeva a superare ogni giorno i propri limiti. Mentre la città era un vortice di attività, la sua sopravvivenza dipendeva da chi lavorava la terra. Fuori dalle mura, lungo le rive del fiume Tevere e nelle campagne circostanti, i contadini si occupavano di sfamare quella popolazione immensa. La loro giornata iniziava all'alba e finiva al tramonto. Coltivavano vasti campi di grano, l'ingrediente base del pane, l'alimento principale dei romani. Si prendevano cura di orti pieni di verdure, di uliveti da cui si ricavava l'olio e di vigneti per produrre il vino che non mancava mai sulle tavole. Usavano sistemi di irrigazione ingegnosi per portare l'acqua del fiume ai loro campi, garantendo raccolti abbondanti. Anche i bambini davano il loro contributo. I più piccoli aiutavano in compiti semplici, come raccogliere la frutta o dare da mangiare agli animali. Ma appena avevano un momento libero, la loro natura prendeva il sopravvento. Correvano a giocare tra le strade dei villaggi, nei cortili delle grandi ville rustiche o lungo le rive del fiume. Si rincorrevano, giocavano con noci o piccole bambole di pezza, inventando giochi e ridendo a crepapelle. La loro allegria era un promemoria costante che, anche in un mondo così antico e disciplinato, l'infanzia trovava sempre il suo spazio. Poi, lentamente, il sole iniziava a calare, tingendo di rosso e arancione i sette colli di Roma. Il ritmo della città cambiava. Le botteghe chiudevano, i mercanti contavano i guadagni della giornata e gli operai tornavano a casa stanchi ma soddisfatti. La sera era il momento della convivialità, della cena, il pasto più importante della giornata. Le famiglie si riunivano. Nelle case più ricche si tenevano sontuosi banchetti, sdraiati su letti triclinari, gustando piatti elaborati e ascoltando musica e poesie. Ma anche nelle case più umili, le insulae, ci si ritrovava. Si mangiava una zuppa calda, del pane con formaggio, e si condividevano le esperienze della giornata. Era il momento di raccontare storie, storie di eroi leggendari come Enea, di imperatori saggi come Augusto, di gladiatori coraggiosi che avevano conquistato la folla. Le risate e le voci riempivano l'aria, creando un senso di comunità e appartenenza. E infine, quando la notte avvolgeva completamente la città, Roma si addormentava. Un silenzio relativo calava sulle strade, rotto solo dal passaggio di qualche pattuglia di vigili. Sotto un cielo pieno di stelle, un milione di persone sognava. L'imperatore sognava forse nuove conquiste, il mercante nuovi affari, il gladiatore la libertà e il bambino una nuova giornata di giochi. Ognuno nel suo letto chiudeva gli occhi, portando con sé le fatiche e le gioie di una giornata vissuta nella città più grande del mondo, pronti a ricominciare tutto da capo il mattino seguente. Perché ogni giorno, a Roma, era una nuova pagina di storia da scrivere. Grazie per aver viaggiato con me nel tempo oggi.
Se questa passeggiata nell'antica Roma vi è piaciuta, lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi le prossime avventure nella storia. A presto!

0: Ciao e benvenuti su VIT, il programma TV per imparare e divertirsi insieme. Scopriremo le storie antiche e i misteri della religione. Ci tufferemo in cartoni animati pieni di fantasia per far divertire grandi e piccini.
1: Ciao a tutti, esploratori del tempo. Siete pronti a fare un salto indietro di migliaia di anni? Oggi vi porto in un posto magico, una terra baciata dal sole. Immaginate di svegliarvi qui, con il primo raggio di sole che illumina le case bianche. Curiosa e vivace, l'antica Grecia. Immaginate di svegliarvi qui, con il primo raggio di sole che illumina le case bianche. I bambini, proprio come voi, si alzavano presto e via. Lì imparavano a leggere, a scrivere, a fare i conti e alcuni fortunati imparavano persino a cantare poesie epiche, accompagnati dal suono dolce della lira. Pensate che bello! Mentre i piccoli erano a lezione, i genitori andavano all'agorà, il cuore pulsante della città, un mercato pieno di vita e colori. Bancarelle cariche di frutta succosa, pane appena sfornato, olive saporite e pesce fresco pescato quella stessa mattina. E poi c'erano gli artigiani, veri e propri artisti. Con le loro mani esperte modellavano l'argilla per creare anfore e vasi meravigliosi, decorati con scene di eroi coraggiosi, dei potenti e animali fantastici. Ogni vaso raccontava una storia. Era come avere un fumetto di 2000 anni fa tra le mani. Ma chi erano questi dei di cui parlavano tutti? Beh, i greci credevano che sopra le loro teste, sulla cima del Monte Olimpo, un luogo altissimo e sempre avvolto dalle nuvole, vivesse una grande famiglia divina. Il capo di tutti era Zeus, il re degli dei. Era un tipo piuttosto imponente, con una lunga barba e un fulmine sempre pronto in mano. Bastava un suo cenno per scatenare una tempesta o far tornare il sereno. Era lui a governare il cielo e la terra. Accanto a lui c'erano tanti altri dei, ognuno con un compito speciale. C'era sua moglie Era, la regina degli dei, un po' gelosa ma molto potente. C'era Poseidone, il fratello di Zeus, che con il suo tridente dominava i mari, provocando onde giganti o acque calme come l'olio. E poi c'era la saggia Atena, la dea dell'intelligenza, della strategia e della guerra giusta. Si diceva che fosse nata già adulta e armata direttamente dalla testa di Zeus. Immaginate che mal di testa per il povero Zeus. E non dimentichiamoci di Apollo, il dio del sole, della musica e della poesia, sempre con la sua lira in mano, e sua sorella gemella, Artemide, la dea della caccia e della luna, che correva libera nei boschi con il suo arco e le sue frecce. Questi dei non erano perfetti. Anzi, litigavano, si innamoravano, facevano dispetti e vivevano avventure incredibili, proprio come gli esseri umani. Le storie su di loro, chiamate miti, venivano raccontate di generazione in generazione e spiegavano tutto. Perché sorge il sole? Come nascono le tempeste, da dove vengono l'amore e la creatività. Erano le loro serie TV, i loro film d'avventura. E a proposito di avventura, i bambini greci andavano pazzi per le storie degli eroi, uomini straordinari, spesso figli di un dio e di un mortale, dotati di una forza sovrumana e di un coraggio da leoni. L'eroe più famoso di tutti era forse Eracle, conosciuto anche come Ercole. Pensate che per dimostrare il suo valore dovette compiere 12 fatiche impossibili, come sconfiggere un leone con la pelle impenetrabile, catturare un cinghiale gigante e pulire in un solo giorno delle stalle enormi che non venivano pulite da 30 anni. Ma la storia che faceva venire i brividi a tutti era quella di Teseo e del Minotauro. Immaginate un labirinto gigantesco e intricato costruito sull'isola di Creta. Al centro di questo labirinto viveva una creatura terrificante, il Minotauro, un mostro con il corpo di un uomo e la testa di un toro, che si nutriva di giovani ragazzi e ragazze. Nessuno che era entrato nel labirinto era mai riuscito a uscirne. Ma Teseo, un giovane principe coraggioso, decise di affrontare il mostro. La principessa Arianna, innamorata di lui, gli diede un'idea geniale: un gomitolo di filo. Teseo legò un'estremità del filo all'ingresso e si addentrò nel labirinto, srotolandolo man mano. Trovò il Minotauro. lo sconfisse in un duello epico e poi, seguendo il filo a ritroso, riuscì a ritrovare la via d'uscita. Queste storie insegnavano ai bambini l'importanza del coraggio, dell'astuzia e del non arrendersi mai di fronte alle difficoltà. Erano vere e proprie lezioni di vita. Ma la vita nell'antica Grecia non era solo lavoro, scuola e racconti mitologici. C'era un evento che fermava letteralmente tutto il paese, un momento di festa, competizione e orgoglio, le Olimpiadi. Ogni 4 anni, atleti da ogni angolo della Grecia si radunavano nella città sacra di Olimpia. Non lo facevano per soldi o per fama, ma per onorare Zeus. Durante i giochi ogni guerra veniva sospesa. Era un periodo di pace sacra. I giovani più forti e veloci si sfidavano in tantissime discipline. C'era la corsa veloce, la corsa con le armi, il salto in lungo, che era molto diverso da oggi perché si usavano dei pesi per darsi più slancio. E poi c'era il lancio del disco e del giavellotto, discipline che richiedevano forza e tecnica. Ma la gara più dura e prestigiosa era il pentathlon, che comprendeva 5 prove. Corsa, salto, lancio del disco, lancio del giavellotto e lotta. Solo l'atleta più completo poteva vincerlo. E la lotta? Era uno scontro di pura forza e abilità. L'obiettivo era atterrare l'avversario per 3 volte. Le tribune erano piene di gente che tifava, urlava e incitava i propri beniamini. Vincere un'Olimpiade era l'onore più grande. Il vincitore non riceveva una medaglia d'oro, ma una semplice corona fatta con rami d'ulivo, un simbolo di gloria eterna. Al suo ritorno a casa, l'atleta veniva accolto come un eroe. Venivano scritte poesie in suo onore e a volte gli veniva persino dedicata una statua. Era davvero una grande, grandissima festa dello sport e della fratellanza. Quando il sole, stanco dopo una lunga giornata, iniziava a calare dietro le colline, tingendo il cielo di arancione e di viola, la vita nella polis non si fermava, ma cambiava ritmo. Le strade si svuotavano del trambusto del mercato e si riempivano di persone che passeggiavano, chiacchieravano e si godevano la brezza serale. Le famiglie si riunivano nelle loro case o nei cortili. Era il momento del simposio per gli uomini, dove si beveva vino mescolato con acqua, si discuteva di filosofia, di politica e si ascoltava musica. Per tutti gli altri era il momento di stare insieme. Si accendevano le lanterne a olio e, alla loro luce tremolante, i nonni riprendevano a raccontare le storie che avevano affascinato i bambini durante il giorno. Si parlava di Achille, l'eroe invincibile tranne che per il suo tallone, di Ulisse e del suo viaggio avventuroso per tornare a casa, o delle imprese degli dei sull'Olimpo. Si rideva, si scherzava e ci si preparava per la notte. Poi, con la luna alta nel cielo e le stelle a fare da coperta, tutti andavano a dormire. I bambini si addormentavano sognando di essere eroi, di vincere le Olimpiadi o di incontrare una dea saggia. E mentre la città dormiva, si poteva quasi sentire il sussurro del vento che portava con sé le storie di un popolo straordinario. E chissà, magari il giorno dopo ci sarebbe stata una nuova gara da vincere, una nuova avventura da ascoltare o un nuovo bellissimo vaso da creare. Che viaggio incredibile, vero? L'antica Grecia non era solo fatta di templi e rovine, ma di vita vera, di passioni, di sogni e di storie meravigliose che sono arrivate fino a noi. Spero che questo tuffo nel passato vi sia piaciuto. Grazie per aver esplorato con me. Alla prossima avventura!

Ciao e benvenuti su VIT, il programma TV per imparare e divertirsi insieme. Scopriremo le storie antiche e i misteri della religione. Ci tufferemo in cartoni animati pieni di fantasia per far divertire grandi e piccini. Immagina di tornare indietro nel tempo di oltre 800 anni, tra le torri di pietra e i vicoli stretti della cittadina di Assisi. Qui inizia la storia di un ragazzo che ha cambiato il mondo senza mai usare una spada. Francesco nasce nel 1182. Suo padre, Pietro di Bernardone, è un mercante di tessuti ricchissimo e vuole che il figlio diventi come lui, o meglio, un nobile cavaliere. Francesco, in gioventù, organizza feste incredibili, indossa vestiti dai colori sgargianti e spende un sacco di soldi. È affascinante, coraggioso e un po' presuntuoso. Francesco non voleva solo essere ricco, voleva il prestigio. Nel Medioevo il massimo era diventare cavaliere. Quando scoppiò la guerra tra Assisi e Perugia, 1202, lui partì con l'armatura più costosa della città. Ma la guerra cambia tutto. Francesco viene catturato durante una battaglia contro Perugia e finisce in una prigione buia e umida per un anno. Lì, nel silenzio, capisce che la ricchezza e la gloria sono fragili. Tornato a casa, si ammala. Un giorno, mentre prega nella chiesetta diroccata di San Damiano, sente una voce. «Francesco, ripara la mia casa!» Capisce presto che Dio gli sta affidando la missione più grande. Deve riportare l'amore e la semplicità tra la gente. Francesco decise che non voleva più ricchezze. Voleva solo vivere come Gesù, con semplicità, amore e gioia. Il papà di Francesco è furioso. Suo figlio stava regalando tutte le stoffe preziose ai poveri. Lo trascinò davanti al vescovo per rimproverarlo. Francesco, con un gesto che lasciò tutti a bocca aperta, si tolse tutti i vestiti, dicendo che da quel momento suo unico padre sarebbe stato Dio. Si vestì con un sacco ruvido e iniziò a vivere come un poverello, felice come mai era stato prima. La vera prova di coraggio di Francesco non fu in battaglia, ma sulla strada. Francesco aveva il terrore dei lebbrosi, persone malate che venivano isolate da tutti. Un giorno ne incontrò uno. Invece di scappare come faceva sempre, scese da cavallo e lo abbracciò. In quel momento sentì che ciò che prima lo spaventava ora era diventato dolcezza d'animo e di corpo. Fu la sua vittoria più grande sulla paura. Mentre tutti facevano le crociate per combattere i musulmani, Francesco decise di fare l'opposto. Nel 1219 partì per l'Egitto per parlare con il sultano Malik al-Kamil. Non andò per convertirlo con la forza, ma per dialogare. Il sultano rimase così colpito dalla sua bontà e dal suo coraggio che lo trattò con immenso rispetto e gli permise di tornare a casa sano e salvo. Fu il primo vero ambasciatore di pace della storia. Francesco non viveva in un castello, ma in piccole capanne di fango e paglia, a Porziuncola, una piccolissima chiesa immersa nel bosco vicino ad Assisi. I primi frati minori, amici di Francesco, erano un gruppo di uomini incredibili, ognuno con un carattere fortissimo. Francesco li chiamava i suoi cavalieri della tavola rotonda, perché insieme vivevano avventure fatte di fede e umiltà. Bernardo di Quintavalle era un uomo ricchissimo e molto colto di Assisi. Osservava Francesco di nascosto. Voleva capire se quel ragazzo che dormiva per strada fosse un pazzo o un vero cercatore di Dio. Una notte lo ospitò a casa sua e finse di dormire, ma rimase a spiarlo. Vedendo Francesco pregare con così tanto amore per tutta la notte, il mattino dopo gli disse: «Voglio lasciare tutto e venire con te». Vendette ogni suo avere, distribuì i soldi ai poveri e divenne il primo compagno della storia francescana. Frate Ginepro era così generoso che se qualcuno gli chiedeva la tunica, lui gliela dava restando nudo, tanto che i frati gli ordinarono di non regalare più nulla senza permesso. Frate Masseo era alto, forte e parlava benissimo. Un giorno, per mettere alla prova l'umiltà di Francesco, gli chiese quasi scherzando: «Perché tutto il mondo viene dietro a te, che non sei né bello, né nobile, né

istruito. Francesco, invece di offendersi, iniziò a saltare di gioia, dicendo che Dio aveva scelto proprio lui, l'uomo più semplice e nullo di Assisi, proprio per far capire che la forza non viene dagli uomini, ma da Dio. Chiara d'Assisi non era un frate, ma non si può parlare di Francesco senza Chiara. Era una ragazza nobile che, affascinata dalle parole di Francesco, scappò di casa a 18 anni nella notte di Domenica delle Palme. Francesco le tagliò i lunghi capelli biondi e le diede una tunica grezza. Lei fondò l'ordine delle Clarisse, vivendo in povertà a San Damiano e diventando la guida spirituale femminile per tutto il movimento. Questi compagni hanno dimostrato che la via di Francesco non era un viaggio solitario, ma una grande festa fatta di amicizia, dove ognuno portava il suo carattere speciale. Si dice che a Gubbio vivesse un lupo enorme e ferocissimo che attaccava animali e persone. Nessuno osava più uscire di casa. Francesco, senza armi, andò dritto nel bosco. Quando il lupo gli corse incontro con le fauci aperte, Francesco fece il segno della croce e disse: «Frate lupo, vieni qui. Ti comando di non fare male a me, né a nessun altro». Il lupo, incredibilmente, chiuse la bocca e si accovacciò ai suoi piedi come un cagnolino. Francesco aveva capito che il lupo era cattivo solo perché aveva fame. Portò l'animale in città e fece un patto. Gli abitanti gli avrebbero dato da mangiare ogni giorno e lui non avrebbe più attaccato nessuno. Il lupo visse per 2 anni girando per le case, entrando e uscendo dalle porte, come un ospite gradito, finché morì di vecchiaia tra lo spiacere di tutti. Nel 1223, esattamente 3 anni prima della sua morte, Francesco si trovava vicino a un piccolo borgo chiamato Greccio, un paesino arrampicato sulle rocce che gli ricordava tantissimo Betlemme. Francesco aveva un desiderio nel cuore, voleva far capire a tutti, anche a chi non sapeva leggere i libri, quanto fosse stata umile e povera la nascita di Gesù. Non voleva una cerimonia sfarzosa in una grande cattedrale, voleva qualcosa di vero. Chiamò un suo amico del posto e gli disse: «Vorrei rappresentare il bambino nato a Betlemme». Fece portare in una grotta nel bosco un bue e un asinello veri e riempì una mangiatoia di paglia fresca. La notte di Natale, la gente di Greccio salì verso la grotta portando torce e candele. Il bosco era tutto illuminato e risuonava di canti di gioia. Francesco stava lì, davanti alla mangiatoia, pieno di commozione. Da quella notte, l'usanza di fare il presepe si diffuse in tutto il mondo. Ma per Francesco, il messaggio era chiaro. Dio non è nato in un palazzo d'oro, ma tra gli animali, al freddo, per essere vicino ai più poveri e ai più semplici. Il momento più magico della sua vita, però, avvenne quando Francesco era ormai vecchio, stanco e quasi cieco. Non riusciva più a vedere la luce del sole che tanto amava e i suoi occhi gli facevano così male che persino la luce di un piccolo fuoco lo tormentava. Si trovava in una capanna di paglia vicino a San Damiano. Eppure, proprio in quella sofferenza profonda, accadde qualcosa di straordinario. Cominciò a dettare parole che sembravano musica, il cantico delle creature. Non era una lamentela per la sua malattia, ma una meravigliosa lettera d'amore all'universo. Ringraziò per Frate Sole, che porta il giorno e illumina ogni cosa. Lodò Sorella Luna e le stelle, preziose e belle nel cielo notturno. Cantò per Fratello Vento e per Sorella Acqua, che è umile, preziosa e casta. Celebrò Frate Fuoco, che ci fa compagnia nella notte, ed è bello, giocondo e robusto. Francesco capì che non siamo soli, siamo parte di una gigantesca famiglia. Anche la terra non era solo suolo, ma madre terra, che ci nutre e ci regala fiori colorati ed erba fresca. Persino quando sentì che la fine della sua vita era vicina, Francesco non ebbe paura. Aggiunse un'ultima strofa al suo canto per accogliere Sorella Morte, sapendo che era solo un passaggio per tornare tra le braccia di Dio. Negli ultimi anni della sua vita, Francesco si ritirò sul Monte dell'Averna. Qui, dopo giorni di preghiera intensa, ricevette le stimmate, i segni delle ferite di Gesù sulle mani e sui piedi. Morì il 3 ottobre 1226, a soli 44 anni, ma aveva vissuto abbastanza da cambiare per sempre il modo in cui gli uomini guardano alla natura e ai poveri. Morì sulla nuda terra, come aveva vissuto, mentre le allodole, uccelli che solitamente amano la luce del sole,
iniziarono a cantare in coro proprio al tramonto, per salutare l'uomo che aveva parlato con i lupi e predicato agli uccelli, insegnando al mondo che la vera ricchezza non è ciò che possediamo, ma l'amore che doniamo a ogni piccola creatura. Per la sua umiltà, il suo coraggio e il modo in cui ha saputo unire le persone, nel 1939 è stato proclamato patrono d'Italia, insieme a Santa Caterina da Siena. Grazie per aver visto questo video, a presto!

0: Ciao e benvenuti su VIT, il programma TV per imparare e divertirsi insieme. Scopriremo le storie antiche e i misteri della religione. Ci tufferemo in cartoni animati pieni di fantasia per far divertire grandi e piccini.
1: Avete mai notato il petto rosso brillante di un pettirosso e vi siete chiesti da dove venga quel colore così intenso? Oggi vi racconto una leggenda antica e commovente che lega questo piccolo uccellino a uno dei momenti più profondi della storia cristiana, la passione di Gesù. È una storia che parla di compassione, di coraggio e di come anche il più piccolo gesto d'amore possa lasciare un segno indelebile nel mondo. Immaginatevi la scena, 2000 anni fa, sul colle del Golgota. Un'atmosfera cupa, carica di tristezza e dolore, avvolgeva ogni cosa. La folla era un miscuglio di urla, pianti e un silenzio pesante. In mezzo a tutto questo, Gesù era sulla croce, con una corona di spine intrecciate conficcata sulla fronte. Ogni spina era come una lama che gli procurava un dolore indicibile. La sofferenza era palpabile, non solo tra gli uomini, ma anche nel mondo della natura. Gli alberi sembravano inchinarsi per la tristezza. Il cielo si era oscurato, e persino gli animali percepivano l'enorme peso di quel momento. Tra le creature che osservavano la scena da lontano c'era un piccolo uccellino. A quel tempo non era ancora conosciuto come pettirosso. Era un uccellino semplice, dal piumaggio marrone e grigio, uno dei tanti che volavano nei cieli della Giudea. Non aveva nulla di speciale, se non un cuore sensibile e attento. Mentre la maggior parte degli altri animali si nascondeva per la paura o l'indifferenza, questo uccellino non riusciva a distogliere lo sguardo. Osservava Gesù, il suo volto segnato dal dolore, il sangue che scendeva dalla fronte a causa di quelle spine crudeli, e nel suo piccolo cuore di uccello nacque un sentimento potente, la compassione. Non poteva sopportare di vedere una tale sofferenza senza fare nulla. Mentre gli uomini, accecati dalla rabbia o paralizzati dalla paura, non facevano niente per alleviare il dolore di Gesù, questo piccolo essere alato decise che doveva agire. Sentì una spinta interiore, un coraggio che non sapeva di avere. Con un battito d'ali deciso, lasciò il ramo su cui era posato e volò verso la croce. Il suo era un volo carico di intenzione, un piccolo punto marrone che si muoveva contro il cielo cupo. La folla non lo notò nemmeno, troppo presa dal dramma che si stava consumando. Ma l'uccellino aveva un solo obiettivo: raggiungere Gesù e provare, in qualche modo, a dargli un po' di sollievo. Si avvicinò con cautela, il cuore che gli batteva forte nel petto. Volteggiò intorno alla testa di Gesù, studiando la corona di spine. Erano lunghe, affilate e conficcate profondamente nella pelle. Scelse una delle spine più lunghe e dolorose, quella che sembrava tormentare di più il volto del condannato. Con una delicatezza infinita cercò di afferrarla con il suo piccolo becco. L'intento era quello di estrarla, di rimuovere almeno una piccola parte di quell'agonica corona. Si concentrò con tutte le sue forze, tirando e tirando. La spina era resistente, ben piantata. L'uccellino non si arrese. Continuò a tirare, con una determinazione sorprendente per una creatura così piccola. Finalmente, con uno sforzo immenso, la spina si mosse. Ma quando finalmente riuscì a smuoverla, la punta affilata della spina gli graffiò il petto, lasciando una goccia di sangue.

dolore acuto lo attraversò, ma non mollò la presa. Continuò a tirare finché la spina non fu libera, un piccolo trionfo in mezzo a una tragedia immensa. Mentre si allontanava, portando via la spina nel becco, una goccia del sangue di Gesù, mescolata a una goccia del suo stesso sangue, cadde sul suo petto. La goccia si allargò, tingendo le sue piume di un rosso vivo e brillante, un colore intenso come il fuoco, come l'amore. In quel momento accadde qualcosa di straordinario. La macchia rossa non svanì, rimase lì, impressa per sempre sul suo piumaggio, come un marchio, una medaglia d'onore. L'uccellino guardò il suo petto, sorpreso. Non sentiva più il dolore della ferita, ma solo un calore che si diffondeva. Era il segno indelebile del suo gesto di compassione. Da quel giorno, quell'uccellino marrone e tutti i suoi discendenti avrebbero portato per sempre sul petto quella macchia rossa. E così, quell'anonimo uccellino divenne noto a tutti come Pettirosso. La leggenda narra che Gesù, anche in mezzo alla sua agonia, notò quel piccolo gesto. Un sorriso debole, quasi impercettibile, apparve sulle sue labbra. In un mondo che lo aveva condannato, tradito e abbandonato, un piccolo uccello gli aveva mostrato un amore puro e incondizionato. Era la prova che la compassione poteva esistere anche nei cuori più piccoli e inaspettati. Il Pettirosso non aveva cambiato il corso della storia, non aveva salvato Gesù dalla croce, ma con il suo piccolo atto di coraggio aveva portato un momento di sollievo e di amore in un oceano di sofferenza. Questa storia, tramandata di generazione in generazione, non è solo un racconto per spiegare il colore di un uccello. È una parabola potente sul significato dell'amore e del sacrificio. Il Pettirosso diventa un simbolo. Il suo petto rosso rappresenta il sacrificio compiuto per amore, il coraggio di agire di fronte all'ingiustizia e alla sofferenza, anche quando ci si sente piccoli e impotenti. Ci insegna che non servono grandi gesti eroici per fare la differenza. A volte basta un piccolo atto di gentilezza, un tentativo sincero di alleviare il dolore di qualcun altro. Proprio come il Pettirosso, anche noi siamo spesso testimoni di sofferenze, grandi o piccole, nel mondo che ci circonda. Possiamo sentirci inadeguati, pensare che le nostre azioni non contino nulla di fronte a problemi così grandi. Ma questa leggenda ci incoraggia a superare questa sensazione di impotenza. Ci dice che ogni gesto di compassione, non importa quanto piccolo, ha un valore immenso. Può non risolvere il problema, ma può portare luce, speranza e calore nel cuore di chi soffre. Il rosso del petto del Pettirosso è anche un richiamo al cuore. Simboleggia un amore che non si tira indietro, che è disposto a sporcarsi le mani, o in questo caso le piume, per aiutare gli altri. È un simbolo del Sacro Cuore, un amore che si dona completamente. In molte culture, vedere un Pettirosso è considerato un segno di speranza, un messaggero di buone notizie o un ricordo delle anime dei nostri cari. Questa leggenda aggiunge un ulteriore strato di significato. Il Pettirosso ci ricorda il potere trasformativo della compassione. La storia si collega profondamente al messaggio centrale del cristianesimo. Gesù ha insegnato ad amare il prossimo, a prendersi cura dei sofferenti, dei piccoli, degli ultimi. Il Pettirosso, in modo istintivo e puro, mette in pratica proprio questo insegnamento. Non lo fa per ottenere una ricompensa o per essere notato, ma semplicemente perché il suo cuore glielo impone. È un esempio di amore agape, l'amore disinteressato e sacrificale. Pensateci la prossima volta che vedrete un Pettirosso nel vostro giardino o in un parco. Guardate quel piccolo petto rosso e ricordate questa storia. Ricordate il coraggio di una piccola creatura che ha osato sfidare l'oscurità con un gesto d'amore. Lasciate che sia un promemoria per voi, per me, per tutti noi. Non sottovalutiamo mai il potere dei nostri piccoli gesti. Una parola gentile, un abbraccio, un aiuto offerto senza chiedere nulla in cambio. Possono sembrare piccole cose, ma possono lasciare un segno rosso e brillante nel mondo, proprio come la macchia sul petto di quel coraggioso uccellino. Questa leggenda è un invito a coltivare la compassione nei nostri cuori, a essere più come il Pettirosso, attenti alla sofferenza altrui e pronti ad agire, anche in piccolo, per portare un po' di sollievo.
perché alla fine sono questi piccoli atti d'amore che, sommati insieme,

insieme hanno il potere di cambiare il mondo, rendendolo un posto più caldo e luminoso per tutti. Il pettirosso, con il suo petto in fiamme, vola ancora oggi per ricordarci questa semplice ma profonda verità. Spero che questa storia vi abbia toccato il cuore come ha toccato il mio. È una di quelle leggende che ci connettono con la natura, con la nostra spiritualità e con la parte migliore di noi stessi. Grazie per avermi accompagnato in questo

0: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.
1: In Italia il tasso di mortalità per le operazioni pediatriche al cuore è del 4%, nei paesi in via di sviluppo è del 70%. Combattiamo questa ingiustizia. Dona un cuore porta in Italia giovani medici da Siria, Tunisia, Iraq, Perù, India, perché vengano formati da equipe di alta professionalità per poi salvare vite nelle terre d'origine. Perché il cuore di ogni bambino deve essere salvato. Dona con SMS o chiamata da rete fissa al 45587. Sostieni bambini cardiopatici nel mondo.
2: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su AIL.it.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.

0: Dolomites Saslon Half Marathon 2026 Highlights. La Dolomites Saslon Half Marathon 2026 è una delle gare di trail running più spettacolari delle Alpi e si svolge il 6 giugno 2026 nel cuore della Val Gardena, tra le magnifiche Dolomiti Patrimonio Mondiale UNESCO. La manifestazione celebra la sua 8ª edizione e richiama ogni anno centinaia di atleti provenienti da tutto il mondo, desiderosi di correre in uno degli scenari montani più affascinanti d'Europa.
1: Sigari!
0: La gara si sviluppa attorno al maestoso gruppo del Sassolungo, simbolo delle Dolomiti, lungo un percorso di circa 21 km con un dislivello positivo di 900 metri. La partenza e l'arrivo sono fissati a Montepana, sopra Santa Cristina Val Gardena. Da qui i concorrenti affrontano una salita verso il rifugio Emilio Comici, per poi proseguire su sentieri panoramici ad alta quota che raggiungono i 2300 metri di altitudine. Ciò che rende unica questa manifestazione è la combinazione tra sfida sportiva e bellezza paesaggistica. Il tracciato attraversa luoghi iconici come la Città dei Sassi, il Passo Sella e i sentieri che offrono viste straordinarie sulla Marmolada, sull'Alpe di Siusi, sullo Sciliar e sulle vette del gruppo del Sella. Durante la corsa, gli atleti sono costantemente immersi in panorami mozzafiato che fanno quasi dimenticare la fatica della competizione. Un altro aspetto interessante è che il percorso è interamente privo di asfalto. Circa metà del tracciato si sviluppa su sentieri di montagna e l'altra metà su strade sterrate e ghiaiose. Questa caratteristica rende la gara particolarmente apprezzata dagli amanti del trail running e della corsa in natura. La Dolomites Saslon Half Marathon non è riservata solo agli atleti professionisti. Secondo gli organizzatori, la filosofia dell'evento è racchiusa nel motto «Tutti sono vincitori». Professionisti e amatori condividono la stessa linea di partenza e la stessa emozione di tagliare il traguardo circondati dalle montagne più celebri delle Dolomiti.

0: cervello in programma. Dopo i primi 2 chilometri di gara è stato subito il Bormino Prandi a rompere gli indugi, con il 3 volte campione di casa Oberbacher che ha seguito il rivale di giornata a debita distanza, mantenendo a sua volta un vantaggio rassicurante su Andreas Reiterer. Le pendenze hanno iniziato a farsi più decise e il vantaggio di Prandi, seppur leggermente, è continuato a crescere, con lo scollinamento del rifugio Comici che vedeva il classe 1998 saldamente al comando, ma con l'altoatesino di Ortisei Oberbacher sempre minaccioso ad inseguire. Tra i saliscendi in single track nel tratto centrale del percorso, toccando i rifugi Friedrich August e Pertini dopo la Città dei Sassi, la distanza tra i due ha iniziato a diminuire, e superato il rifugio Sasso Piatto, che dà il via alla lunga discesa attraverso la spettacolare Valscura, Oberbacher ha giovato della propria esperienza nella gara di casa affiancando la prima posizione. Negli ultimi KM i due contendenti hanno corso fianco a fianco parlandosi. Per Prandi la corsa era speciale, la nonna scomparsa ieri è stata la sua grande motivazione, per Oberbacher c'era il desiderio di ripetersi ancora una volta a casa sua. Così i due si sono messi d'accordo per tagliare il traguardo insieme, ma la beffa è arrivata dalla tecnologia, con il fotofinish che ha eletto Prandi vincitore per 1/100 di secondo. Il pubblico ha così applaudito i due vincitori, con Prandi che al termine ha raccontato emozionato. Vincere la mia prima Dolomites Sass Long Half Marathon è speciale, soprattutto perché ieri è venuta a mancare mia nonna. Ho corso per lei oggi, come ho detto in gara ad Alex Oberbacher, mi ha dato una grandissima forza per correre. Due Oberbacher Alex AS Vogerdeina Runners 1:33:51. 3 Reiterer Andreas Ast Run Fast 1:37:54. 4 Clara Luca AS Vogerdeina Runners 01:43:02.
1: Alex Oberbacher e Andrea Prandi sono insieme, attenzione, eccolo, arrivano Pajasi, insieme, Alex Oberbacher, Andrea Prandi, abbiamo una top, Andreas Reiter, Ultramarathonläufer, Andreas Reiter, Rang 3.

0: Countdown. Nora Doll, terzo post per Nora Doll. Applausi a tutti, applausi meritatissimi, via via.
1: Ecco il podio, finire.
0: Einmal A auf dem Podest, Andrea, Alex und Andreas. Complimenti anche da parte del sindaco Lamborghini.
2: Sono davvero felice, soprattutto per le sensazioni che ho avuto in gara, che sono state positive, per aver migliorato il crono e per aver corso di nuovo qui su un percorso che mi piace sempre moltissimo, davanti a persone che ormai mi conoscono e mi hanno adottata e mi fanno sentire ogni giorno come se fossi a casa mia. E devo davvero ringraziare anche per organizzare ogni anno questo bellissimo evento in un posto che... Bah, non dovete provare per capire.
3: Grazie.
4: Oggi bellissima giornata qui, per me è la prima Stas Long Half Marathon. Oggi ero qui per mia nonna perché durante il viaggio ieri è mancata e che dire, una vittoria dedicata a lei, mi ha dato una grandissima forza per correre, sono partito subito forte, ho fatto il mio ritmo, mi sono trovato da solo in salita, da solo tutta la gara, sull'ultima discesa Alex è riuscito a tornare un po' sotto nella parte tecnica.

0: Agli ultimi 2 chilometri eravamo praticamente insieme, eravamo tutte e due a tutta e siamo arrivati così assieme, ma veramente sfiniti.
1: Quest'anno abbiamo avuto la 8ª edizione con 600 partecipanti, di cui 520 partiti. Adesso siamo a metà, che sono arrivati al traguardo, e aspettiamo che arrivano gli ultimi.
2: Un bilancio su questa edizione?
1: Sì, l'edizione quest'anno è andata molto bene perché abbiamo fatto il sold out già un mese fa. Quest'anno abbiamo avuto, diciamo, il tracciato è sempre lo stesso. Quest'anno abbiamo avuto la fortuna di non dover spalare la neve perché non ce n'era. I concorrenti, almeno come ho sentito io, tutti contenti, anche il tempo ideale perché non faceva troppo caldo. No, siamo contenti, come è andata.
3: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi.
4: La Nosellari Bike 2026 è una delle gare di mountain bike più affascinanti del panorama trentino e rappresenta l'evento d'apertura del celebre weekend della 100 km dei Forti, manifestazione storica dedicata agli appassionati delle ruote grasse. La gara si è svolta il 6 giugno 2026 sull'Alpe Cimbra, un territorio che comprende gli altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna, rinomato per i suoi paesaggi montani, i boschi e le testimonianze storiche della Prima Guerra Mondiale. La competizione parte dalla località di Nosellari, una frazione del comune di Folgaria, e termina a Lavarone Giondi, attraversando alcuni degli angoli più suggestivi dell'Alpe Cimbra. Il percorso misura 36,2 km e presenta un dislivello positivo di oltre 1000 metri, caratteristiche che la rendono una sfida impegnativa ma accessibile anche agli amatori più allenati. Ciò che rende speciale la Nosellari Bike non è soltanto l'aspetto agonistico, ma soprattutto il contesto naturale e storico in cui si svolge. I biker pedalano tra sentieri forestali, strade militari e panorami spettacolari, passando accanto a luoghi simbolo del territorio come il lago di Lavarone, il suggestivo percorso artistico del Respiro degli Alberi, il cimitero militare di Slagenaufi e l'antico comando austro-ungarico. Ogni tratto del percorso racconta una parte della storia dell'Alpe Cimbra e permette ai partecipanti di vivere un'esperienza che unisce sport, natura e cultura. Dal punto di vista tecnico, la gara alterna salite impegnative, discese veloci e tratti panoramici che richiedono concentrazione e abilità di guida. Il percorso attraversa zone come Passo Cost, Monte Cucco e Passo Vezzena, offrendo viste mozzafiato sulle montagne del Trentino e sugli altipiani circostanti. È proprio questa varietà a rendere la manifestazione molto apprezzata sia dagli atleti professionisti sia dagli appassionati di mountain bike. La Nosellari Bike rappresenta inoltre il primo atto del Mille Grobbe Bike Challenge, una speciale classifica combinata che premia gli atleti più completi sommando i risultati della Nosellari Bike e della successiva 100 km dei Forti. Questa formula aggiunge ulteriore interesse alla competizione e richiama ogni anno numerosi biker provenienti da tutta Italia e dall'estero. L'edizione 2026 ha celebrato anche il 20° anniversario della manifestazione, confermando il suo ruolo di appuntamento fisso nel calendario della mountain bike nazionale. Con oltre 100 partecipanti al via, la gara ha offerto ancora una volta spettacolo, adrenalina e un forte spirito di condivisione tra gli amanti delle due ruote. In conclusione, la Nosellari Bike 2026 è molto più di una semplice gara di mountain bike. È un viaggio attraverso la natura incontaminata dell'Alpe Cimbra, un'immersione nella storia delle montagne trentine e un'esperienza sportiva che combina fatica, divertimento e panorami straordinari. Un evento capace di far vivere ai partecipanti l'essenza autentica della mountain bike in uno dei territori. La Nosellari Bike prende il via dall'omonima frazione del comune di Folgaria per concludersi alla Varone Gionghi, dopo 36,2 km caratterizzati da continui saliscendi e da alcuni dei luoghi più rappresentativi dell'Alpe Cimbra. Un percorso spettacolare che attraversa ambienti naturali di grande fascino e siti di rilevante interesse storico. Il tracciato prevede un anello di circa 15 km da percorrere due volte, sviluppandosi tra i territori di Nosellari e la Varone. Lungo il percorso i concorrenti transitano accanto ad alcune delle principali attrazioni della zona, tra cui il lago di Lavarone, il suggestivo sentiero del respiro degli alberi, il Monte Tablat, il cimitero militare di Slagenaufi e l'ex comando austro-ungarico, in un continuo alternarsi di scorci naturalistici e testimonianze della storia del territorio. Alla partenza si sono presentati numerosi specialisti delle ruote grasse, pronti a contendersi il successo in una gara che negli anni è diventata un appuntamento molto apprezzato all'interno del weekend della 100 km dei Forti. Alcuni di loro sono in lizza anche per la Mille Grobbe Bike Challenge, che combina la classifica delle due gare per somma dei tempi. Partenza alle 9.30 da Nosellari, frazione del comune di Folgaria. Al termine del primo anello di 15 km al comando sono in 5, Lorenzo Biagi, Bottecchia Factory Team, Cristian Bernardi Uniteam, Daniele Mensi, Leinicese Racing Team, Martino Frue, Team Lapierre, Trentino, Ale e Gabriele Canali, Oxygen Bike Store Brescia. Ad inseguire, con una manciata di secondi di ritardo la coppia formata da Giulio e Carlo Penzo, V-Bike, Mainetti, GT Trevisan. Più staccato, in ottava posizione, Federico Ottino, Bottecchia Factory Team. A chiudere la top 10 sono Cristian Pallaoro, Team Cingolani Special. Al secondo passaggio dalla zona assistenza, quando mancano solo 7 km al traguardo, al comando solitario è Lorenzo Biagi, mentre Daniele Mensi, che era in sua compagnia, è rimasto attardato da una foratura. Ad inseguire, con 25 secondi di ritardo, Gabriele Canali. Dopo pochi secondi transita anche Cristian Bernardi. Il distacco degli altri inseguitori è più pesante. A questo punto, salvo sorprese, saranno questi tre atleti a giocarsi i gradini del podio. Daniele Mensi costretto a fermarsi per riparare lo pneumatico forato. Il traguardo di Lavarone Gionghi, dopo 36,2 km, è Lorenzo Biagi a tagliare vittorioso il traguardo con il tempo di 1 ora 25 minuti e 36 secondi. Dopo 26 secondi arriva Cristian Bernardi e dopo altri 26 secondi è Gabriele Canali a completare il podio. Classifica assoluta maschile. Un Lorenzo Biagi, Bottecchia Factory Team 1, 25, 36.91. Due Cristian Bernardi, Uniteam 1, 26, 02.19. Tre Gabriele Canali, Oxygen Bike Store Brescia 1, 26, 28.33. 4 Carlo Penzo, V-Bike, Mainetti, GT Trevisan 1, 27, 15.63.
5: Oggi un bellissimo primo posto qui alla prima dei due giorni dell'Alpe Cimbra. Per me era una gara, diciamo, tra virgolette, in preparazione della marathon di domani. Sono partita subito davanti imponendo un bel ritmo. Poi però ho sbagliato tracciato andando su quello dell'anno scorso che era un po' più lungo, quindi le altre tre ragazze mi hanno recuperato il vantaggio, sono trovata dietro e il secondo giro si è trasformato in una risalita per la testa della corsa. Sono molto contenta di aver recuperato così tanto, ho dato tutto quello che avevo, ci tenevo tanto a riconfermarmi qui anche alla Nosellari Bike, sono un po' il circuito dove sono cresciuta a livello sportivo, quindi è sempre un piacere essere qui sulla mia Alpe Cimbra.
6: È andata veramente molto bene, ci tenevo a fare bene dopo la foratura dello scorso anno e quest'anno ho ritentato la vittoria e finalmente ci sono riuscito, ci tenevo a farlo prima dell'anno prossimo che

0: Ti regalerò una rosa, cantava Simone Cristicchi al Festival di Sanremo, vinto nel 2007. Poche settimane più tardi, a Nalles, il paese delle rose, i fuoriclasse della MTV Roel Paulissen e Ganrita D'Alefflesia dominavano rispettivamente per la seconda e la terza volta la Marlene sul Tirol Sunshine Race. Da allora la musica non è cambiata. La popolare competizione internazionale di cross country mantiene ben salde le proprie radici nello spettacolare Borgo Altoatesino, dove dal 10 al 12 aprile si prepara a celebrare lo speciale traguardo delle nozze d'argento. E quale modo migliore per festeggiare 25 anni di storia se non accogliendo alcuni dei più forti bikers della disciplina? Dopo la conferma al via dello svizzero numero 2 del ranking mondiale UCI Fabio Punteneer, il leggendario team Scott-Ram MTB Racing ha reso noti gli altri componenti che saranno della partita nel Paese delle Rose. Si tratta del ticinese Filippo Colombo, pluricampione svizzero, medaglia d'argento nel cross country short track ai mondiali 2022 e vincitore nel 2025 della prestigiosa Cape Epic in coppia con l'icona Nino Schurter. Al suo fianco ci saranno il 24enne statunitense campione nazionale Bjorn Riley e Andriy Frischknecht, atleta versatile, figlio del leggendario Thomas Frischknecht, ideatore del progetto Scott-Ram MTB Racing. Per l'altro team elvetico Thomas Madsen si scalda invece l'argento di Tokyo 2020 e campione del mondo XCO Matthias Fekiger, che conosce bene Nalles avendo vinto nel 2018 e nel 2021. Pronti anche Lars Forster e Vital Albin, mentre per il team tedesco Cube Factory Racing ci saranno Kira Bom, Ella McLean Howell, Marua Terezza e Kezzi, Ondej Cink, Nikolai Jobs e Finn Treudler. Al via anche la bellunese Giada Specia, in forza al team austriaco KTM Factory insieme alla forte olandese Anne Tauber, ma anche Katrin Embacher, Eva Herzog, Max Alfred Barrett Mounts e Maximilian Feudil. Specia, campionessa italiana short track, ha trovato in
1: Yeah. Questa è la mia storia. Dal treno fino al mondo intero.

0: 20 Nikolai Hoax. For beginner and the great second please, the big champion number 2 with 101 in Deutschland, Benjamin Krüger.
1: Complimenti, complimenti anche ad Benjamin.
2: Allora, sono partito un po' indietro, infatti sulla prima salita sono rimasto un po' imbottigliato e ho preso un po' di secondi sulla testa della corsa, però sapevo che qua la gara era lunga e era facile saltare, quindi ho preso il mio passo, sono riuscito a risalire la testa della corsa e in cima al penultimo giro ho attaccato perché mi sentivo bene, sapevo che i miei avversari stavano patendo un po' l'andatura e sono riuscito ad andare via, ho preso subito 20 secondi ma poi sono caduto in discesa e da lì mi sono rialzato velocemente, ho preso il mio ritmo e ho chiuso la gara.
3: Grazie.
4: Yeah, it was a good race. I really felt strong all the way through and I knew my strong part was on the top of the climb. So I think all the laps I just tried to push it a bit up there and then I felt some gaps starting to come behind me and yeah, Halder was also strong. He kept closing the gap to me, but I think the last two laps I was a bit stronger on the top, just I were able to keep going.
3: Thank you.
5: Yeah, I think it was a perfect race for me. I had a super start and could push from the first minute on, and my goal was just to go like at a little climb at first position in this climb, and I managed to do this. So it was like from that climb on, I could just go my own pace, and I love to race my own pace and have not be in the field. But yeah, the other 23 and the lead were before us, but yeah, I could overtake pretty well and yeah, had a super race.
3: Thank you.
6: Thank you. It was a really hard race. The start loop started pretty hectic because there were, like, the whole field was together, and then I just tried to have a good position the first climb and that worked well, and then I rode with two other strong girls for like the next three laps, and in the second last lap I could make a little gap and yeah, could keep it, and yeah, I'm super happy with my race.
3: Thank you.
7: It was a good race. Really happy with the performance. I was checking the results from the last years, over the 20 years, and I couldn't find my name, so I thought it could be time today, and I gave everything. I'm super happy to go home with a win here.
3: Thank you.
8: Gara speciale, sì, il tifo delle persone che sono famiglia, amici, è diverso. Quindi una gara veramente speciale. Dopo 4 anni sono tornata e mi è mancata.
3: Grazie. In tedesco, quando vuoi.
8: Ja, da haben wir Renzi Fornisch wirklich etwas, einfach etwas Spezielles. Mit Familie, mit Freunden, die was nah an uns feiern, ist es einfach nochmal. Ja, es pusht einfach nochmal mehr. Und ja, nach 4 Jahren bin ich wieder einmal da in alles. Und das hat mir schon gar nicht gefallen.
3: Grazie.
9: Like always, pretty hard, but I really like this race. It's really physically. A longer climb, and I like actually the. Like the steeper part, the end of the climb, so there I could make the difference, like the last time I was winning here, so yeah, I was confident I could do it there and bring it to the finish.
3: Thank you. The same thing in German.
9: Ja, ich habe die Strecke hier wirklich gerne. Ich habe eigentlich, so viel ich weiß, ich bin dreimal jetzt gefahren und alle dreimal gewonnen und ja, ich habe die Strecke wirklich gerne. Sie ist sehr physisch, und, aber auch technisch natürlich. Und, ja, klar, mir liegt der lange Aufstieg und speziell das Ende vom Aufstieg, wo wirklich steil ist. Und ich konnte schon beim letzten Mal dort die Differenz machen. Und ja, das gab mir Selbstvertrauen auch für heute.
3: Grazie.
10: It was a really tactical race from the beginning on. We were a big group and we went in the last laps to six or eight people, and it was really hectic.
3: Thank you.
11: Yeah, it was a dusty, hot race. Was very tactical. In the flat it was a bit easy, and then before the climb it was sprinting. And then, yeah, because in the climb it was just in one by one, there were some splits and then fighting back. I struggled a little bit in the middle, but I had a good finish and came second, happy.
3: Thank you.
11: Thank you.
12: 25 anni di gara internazionale, una bella cosa, vuol dire che è tanto lavoro dietro e tanto spirito ogni anno per portare avanti una cosa che è una bella cosa, un bello sport, sia per i giovani anche professionisti che vengono sempre a Nales. Ormai è diventata una gara tradizionale e noi siamo convinti che è una cosa giusta che facciamo e speriamo che trovano anche, che vedono anche così gli atleti.
3: Grazie.
12: Ja, 25 Jahre Marlene Sunshine Race ist natürlich speziell, weil es viel Arbeit dahinter und viel Mühe, aber wir sind der Überzeugung, dass wir was für den Sport machen und deswegen ist es uns auch gelungen, das über so viele Jahre zu organisieren und wir sind überzeugt, dass es solche Organisationen braucht, etwas für den Sport zu machen, für den Nachwuchs und für die Profisportler.
3: Grazie.
13: Ma allora, un quarto di secolo è tanta cosa, poi combaciava col fatto che erano tutte le edizioni, cioè non era un 25 qualsiasi, quindi anche l'organizzazione, poi neanche a farlo apposta ero riuscito a farle, completarle tutte, vincendone anche, almeno una, quindi anche firmando il palmarès, e il livello oggi era stratosferico, perché è un po' che non faccio Coppa del Mondo e quando inizia a partire in ultima fila con i primi 20 dei 30 al mondo è dura. Comunque l'obiettivo era semplicemente riuscire a finire anche questa, perché giustamente non potendo competere con quelli davanti, l'obiettivo è stato raggiunto, quindi è il momento di salutare, poi vediamo se farà una 26esima, magari non essendoci più decidono anche, no scherzo, dai, glielo auguro, perché Florian è stato bravo, ha tenuto sempre alto il livello della gara, perché è sempre stata una gara di altissimo livello. E di solito quelli che vanno forte a Nales fanno bene anche la Coppa del Mondo, quindi non so neanche chi ha vinto ancora oggi, ma gli auguro il bene a tutti quanti. Vabbè, nome a caso. Comunque sono contento perché ho avuto il colore del pubblico, quindi qualcosa. Ho cercato di fare spettacolo dove potevo e difendermi in salita, perché è stata veramente dura. E grazie al mio amico Michele che oggi dal compagno di avventura mi ha passato le borracce. Grazie a tutti, grazie al team, grazie agli sponsor, grazie a tutti, ma oggi è stata una festa faticosa, però una festa. E arri-

0: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
1: Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371 620 2611.

0: Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371-620-2611.
1: Durante i campionati italiani Open, il Predazzo Ski Jumping Stadium ospita anche le gare di combinata nordica, maschile e femminile, e le competizioni di salto speciale, maschile e femminile, dal trampolino lungo HS143, valide per l'assegnazione dei titoli di campione e campionessa italiana. Le competizioni si svolgerà in un impianto rinnovato e ampliato in previsione dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026. Il nuovo trampolino con una hill size, misura del trampolino, di 143 m rappresenta infatti la massima distanza che possono raggiungere gli atleti e le atlete in sicurezza. La stagione di salto con gli sci è cominciata e ha già archiviato la quinta tappa di Coppa del Mondo, con la prima delle italiane Onaka Assif che si attesta in 19ª posizione nella generale, mentre al maschile Giovanni Bresadola e Alex Insom gravitano intorno al 40° posto. Proprio quest'ultimo ha posto il proprio sguardo verso l'appuntamento di Predazzo. Quello del 23 dicembre probabilmente sarà un testa a testa con Giovanni Bresadola. Saranno anche i primi salti che potremo fare dopo quelli di settembre. Sicuramente mi piacerebbe conquistare il titolo, anche per le FFOO che hanno sede a Moena, essere un loro atleta mi rende fiero. Un evento dunque che accoglierà i grandi atleti azzurri, ma che potrà ospitare anche stranieri con la probabile presenza di saltatori tedeschi e austriaci, oltre che dal Kazakistan. La stagione invernale della Val di Fiemme si preannuncia a dir poco esaltante, con numerosi appuntamenti che dopo i campionati italiani Open entreranno nel vivo a gennaio con il 20° Tour de Ski, il circuito interno di Coppa del Mondo dello sci di fondo in programma e il weekend del

Highlights Interval Start TC Man, Tour de Ski Dobbiaco, Sci di fondo, Tour de Ski, Schumacher vince a Dobbiaco, Pellegrino 16 gradi. Lo statunitense è stato il migliore a Dobbiaco nella terza tappa del Tour de Ski, caratterizzata dall'inedita Mass Start in tecnica libera con partenza serie. Secondo posto per l'austriaco Benjamin Moser, completa il podio il norvegese Lars Eggen. Federico Pellegrino, portabandiera azzurro all'Olimpiade di Milano Cortina, ha chiuso 16 gradi con un gap di 9-2 da Schumacher. Lo statunitense Gus Schumacher ha vinto l'inedita Mass Start in tecnica libera con partenza serie, a Dobbiaco Bolzano, terza tappa del Tour de Ski. Sui 5 km, 1700 più 3300 metri, del tracciato, la serie più veloce delle quattro proposte si è rivelata la seconda, con Schumacher a tagliare il traguardo in 9-3-5-4 davanti all'austriaco Benjamin Moser, più 0-2, e al norvegese Lars Eggen, più 0-6. Ottavo posto quindi per Emil Iversen, più 7-1, vincitore della prima serie, con Johannes Klæbo 12 gradi a 8-6 grazie al successo nella terza heat. Impegnato al fianco di Klæbo, Federico Pellegrino ha raccolto il 16° tempo complessivo con un gap di 9-2 su Schumacher, mentre Elia Barp si è imposto nella quarta ed ultima batteria, facendo segnare il 19° tempo a 9-8. Davide Grazza ha affrontato la gara in prima serie chiudendo con il 31° tempo, più 1-1-5, seguito da Francesco De Fabiani, più 1-2-5 nella terza serie, con Simone da

0: Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371-620-2611.
1: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371 620 2620.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovraimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma Encasa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina Encasa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina Encasa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale Encasa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine Encasa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale Encasa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale Encasa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale Encasa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente Encasa.

0: Con il Montascala in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascala in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascala in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Encasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia per me

0: Può aspettare.
1: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante, ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
2: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale in casa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate

0: Dalle persone a voi care, la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
2: Questo programma è offerto da...
3: One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Grab that funky soul. Get up, get yourself together.
4: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
5: Cari amici di TG Events Television, siamo arrivati alla puntata numero 799. Attenzione, perché a 800 veramente manca poco. Il TG degli eventi italiani è pronto con un carico, con un treno di servizi spettacolari. Tanti ambasciatori e servizi da ogni dove. Ma prima, la sigla. Marco Carena, come sempre, una garanzia.

0: di granata di tutta Italia ci chiedono la linea. Sono stato recentemente al Philadelphia, lo stadio per eccellenza del Torino Calcio. Ho giocato anche io, la causa è molto onorevole e questa è la sintesi curata da un inviato speciale, Marco Carena.
1: Cari amici di Jevens, ciao. Vi starete chiedendo ma cosa ci fa Marco Carena davanti alla foto del grande Torino. Questo è lo storico grande Torino. Perché oggi siamo qui allo Stadio Philadelphia, lo stadio del Grande Toro, per questa partita della leggenda. Giocheranno amici sportivi, grandi campioni del Toro, amici dello spettacolo, cantanti, DJ, di tutto. Eccoci qua nel pre-partita, gli artisti già si stanno scaldando e siamo in attesa dei grandi campioni del Toro. Il pubblico è fuori che scalpita, fra un po' entrerà e comincerà la grande festa del Grande Torino. La serie Un ricordo, un'emozione, abbiamo chiesto di ricordare il nome di un grande campione del Torino. E partiamo alla grande con...
2: Menti Nicolò, sono nipote di Menti Romeo e Giuseppe Grezzar.
3: Ne sono passati tanti. Siamo qua per spostare il museo, quindi possiamo nominare tutti quelli storici.
4: Tra i vari momenti migliori degli ultimi anni... c'è di sicuro un grande capitano, un grande difensore, Glick.
5: Marco Ferrante.
6: Dico Lentini.
7: A dirti Paulino Pulici è troppo facile.
8: Stellone.
9: Cravero. No, Stellone no.
10: Stellone lui.
11: Chi è quello che ho legato di più, Stellone? No.
12: Il mio pupillo è sempre stato... Io sono cresciuta con Iago Falche, quindi sono innamorata calcisticamente di lui.
13: Pulici, Paulino Pulici, per la caparbietà, per la forza, per quello che ha incarnato per il mitico e grande Torino, e poi uno su tutti, Albrigi.

0: Ma perché siamo qui oggi?
1: Fratelli e sorelle Granata, vogliamo riportare
2: il Museo del Grande Torino
3: allo stadio del Philadelphia.
0: Perché vogliamo riportare il Museo del Grande Torino qui al Philadelphia.
4: Ma perché non dai un consiglio a questi ragazzi centravanti oggi che giocano veramente senza movimento? Io ti ho visto fare quello che facevo nel mio piccolo io quando giocavo in promozione, il movimento da una parte all'altra a cercare gli spazi. E poi i cross vanno fatti là, diglielo, non lì.
5: Vanno fatti il primo palo.
4: Non attaccano più, bravo, bravo. Mi piace, ragazzi, sembra che ha giocato a pallone veramente.

0: Basket, questa partita com'è stata?
1: Bene.
0: È stata giocata bene, ritmo, calcio vero o era qualcosa di...
1: No, no, calcio vero, però...
0: Chi è che ti ha colpito questa squadra?
1: Uff.
0: Non la tua squadra del Toro, dell'altra.
1: Ci hanno avuto, ha avuto tanti cambi, è difficile.
0: Senti, ma quel Galtieri come l'hai visto?
1: Bene, Galtieri. Benissimo, benissimo.
0: Bravo, mi piace, bravo, grazie. Bravo. Grazie, ciao Basket, ciao.
2: Alla partita della leggenda di Torino è tutto, Marco Carena vi saluta, alla prossima.
0: Con l'arrivo delle alte temperature, scottarsi è un attimo e brava Giulia ci propone alcune soluzioni. Look please.

0: Estate fa rima con sole, mare e vacanze, ma ogni anno milioni di persone sottovalutano un rischio molto comune. Oggi parliamo di scottature solari. Quello che molti considerano solo un arrossamento temporaneo è in realtà un vero danno per la pelle. Le scottature sono delle infiammazioni causate da un'eccessiva esposizione ai raggi UV. I sintomi più comuni sono rossore, dolore, pelle calda e bruciore. Nei casi più intensi possono comparire anche vesciche, febbre e disidratazione. Ma il problema non è soltanto il fastidio immediato. L'esposizione eccessiva al sole accelera l'invecchiamento, rughe, macchie e perdita di elasticità. E soprattutto aumenta il rischio di tumori della pelle come il melanoma. Gli esperti ricordano che il danno solare è cumulativo. Si accumula nel tempo, soprattutto dopo scottature importanti durante infanzia e adolescenza. Attenzione ai falsi miti. Essere già abbronzati non significa essere protetti. E i raggi UV attraversano anche le nuvole. Per proteggere la pelle è importante utilizzare creme con SPF 30 o 50. Evitare le ore più calde della giornata, riapplicare la crema durante l'esposizione e usare cappelli e occhiali da sole. Particolare attenzione va riservata ai bambini perché la loro pelle è molto più sensibile. Infine, controllare periodicamente i propri nei e rivolgersi a un dermatologo in caso di cambiamenti rimane una delle forme più importanti di prevenzione, perché proteggere la vostra pelle oggi significa prendervi cura della vostra salute anche in futuro. Grazie per essere stati con me. Io sono Giulia e ci vediamo al prossimo episodio.
1: Un messaggio forte e chiaro ci arriva da Maria Antonietta, una storia meritevole della nostra attenzione. E mi raccomando, chi può, intervenga.
2: Ciao, sono Maria Antonietta e coordino il gruppo Insieme per Andrea, nato per sostenerlo passo dopo passo, nel presente e proteggerne il futuro. Il 31 gennaio del 2026 Andrea Verardini, un fiorentino lavoratore, appassionato di nuoto e ciclismo, è stato travolto dall'elica di un'imbarcazione mentre nuotava nelle isole del Rosario in Colombia. Ha riportato gravissime lesioni cerebrali e fratture multiple ed è stato sottoposto a due delicati interventi neurochirurgici al cranio. Una persistente fragilità per gravi complicazioni postoperatorie non gli consentono al momento un rientro sicuro in Italia tramite un volo di linea. Un'aeroambulanza a costi proibitivi. Non potendo sostenere le spese cliniche, è stato attrezzato un appartamento e avviato un percorso riabilitativo per il recupero delle funzioni vitali, cognitive e motorie compromesse. Le ingenti spese ricadono integralmente su Andrea e sull'unico familiare, la sorella Francesca, che ha dovuto lasciare il lavoro, la sua stabilità economica e personale per assisterlo. Andrea ha bisogno di essere aiutato, passo dopo passo, nel cammino verso il rientro a casa e verso il recupero della miglior qualità di vita possibile. Possiamo aiutarli tramite il GoFund raccolta fondi Andrea Verardini o tramite IBAN. Vi ringraziamo.

0: subinviato Gianni Risso ci propone un buon vino e una vigna in alto mare. Non ci credete? Guardate.
1: Ciao Luca. Questa volta siamo lontani dal mare, ma abbiamo sempre una bella barca qua che ci aspetta. Siamo nella vigna della ditta Bisson di Piero Lugano. E Piero è il personaggio che si inventò oramai una ventina di anni fa.

la cantina subacquea. Depositò dei gabbioni con delle bottiglie di vino a invecchiare in condizioni molto particolari, ottimali.

0: parti dei mitili alla Spezia, ha già messo in opera dei vitigni e presto avremo del vino che è cresciuto sull'acqua.
1: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
2: Adesso parliamo di libri, libri da leggere ovunque, anche sotto l'ombrellone, magari consigliati da Lorenzo Beccati per la rubrica Alza il volume.
3: Alza il volume e oggi parleremo di due geni indiscussi. Il primo è Picasso, di Sue Rowe, Le sei donne che amarono Picasso. Ecco, qui scopriremo la vita di Picasso attraverso le sei donne che ne hanno accompagnato praticamente tutta l'esistenza. Lui era un tombeur de femme, insomma, si dava abbastanza da fare, ma queste donne hanno veramente lasciato un'impronta nella sua vita. E parliamo di Fernand, Olga, Marie-Thérèse, Dora Maar, François e Jacqueline. Ecco, nei momenti diversi della sua arte e della sua vita, questo pittore, appunto Picasso, aveva come muse queste donne. Vi assicuro che è un libro molto molto curioso, divertente, e vengono prese in analisi ognuna, finché ne scopriremo vizi e virtù. Il secondo libro è di Viviana Spada, Da Herman Hesse al Paese delle Nevi. Nella prima parte l'autrice fa una lunga intervista al figlio di Herman Hesse e ce lo racconta anche nell'ambiente familiare. Questo scrittore, Herman Hesse, ha scritto il libro, forse il suo più famoso, Siddhartha. Ebbene, l'autrice a questo punto ha intrapreso un viaggio, un lunghissimo viaggio che l'ha portata dal Nepal su fino al Tibet. E in questo libro, nella seconda parte di questo libro, ci racconta passo passo ogni giorno che lei ha trascorso in quel posto. Ovviamente si tratta di un viaggio, soprattutto un viaggio spirituale. Bene, vi saluto e mi raccomando, continuate a mandarci le vostre segnalazioni. Le aspettiamo. Alza il volume.
2: L'amico degli animali Marco Anelli torna a petto in fiera a Pavia perché ci vuole raccontare la terza parte di questo racconto meraviglioso che vede protagonisti gli amici a quattro zampe.
4: Giulia, asilo per cani. Si parte sempre dalla passione.
5: Sono addestratrice cinofila ENCI. Il mio sogno fin da bambina è stato quello di lavorare coi cani. E sono riuscita a farlo all'età di 40 anni. E ho deciso di aprire un asilo per cani perché secondo me è una di quelle esigenze giornaliere che i proprietari hanno e sui quali possono andare in difficoltà. Le persone che portano il cane in asilo sono persone che si preoccupano del benessere del cane. Io mando quotidianamente video.
4: Un report.
5: Di quello che i cani fanno.
6: Mi sono imbattuto proprio in fondo sulla sinistra che c'è una cat room che è molto molto interessante.
4: Cuscini rigorosamente made in Italy.
7: Abbiamo deciso di aprire questa azienda, un brevetto unico al mondo che ci permette di rendere le superfici completamente antibatteriche.
4: Oh,
7: siamo veramente gli unici in Italia a fare prodotti di questo tipo.
4: Quanti anni hai?
7: 23.
4: Cioè, ma vi rendete conto? 23 anni. Dottor Longoni, quanto è importante l'alimentazione per i nostri amici a quattro zampe?
8: È importantissima perché grazie all'alimentazione noi possiamo migliorare il benessere dei nostri cani. La natura ci ha dato tutto quello che serve per migliorare il benessere sia di noi che dei nostri amici a quattro zampe. E io sono esperto in fitoterapia, utilizzo tantissimo le piante officinali per migliorare il benessere o anche per migliorare quei problemi che possono avere i cani collegati all'alimentazione.
4: E sono qui con Lorenza che ci spiegherà un po' questa razza di bassotto.
9: C'è lo standard, il nano, il caninchen, che sono le tre diverse taglie, e più i peli, quindi il pelo corto, il pelo duro e il pelo lungo. Noi alleviamo solo pelo corto nelle tre taglie. Nasce come un cane da lavoro, assolutamente un

0: cane che deve fare, deve lavorare, deve ragionare. Però è anche un cane assolutamente adatto alla famiglia, perché comunque sono cani molto dolci, molto attaccati ai padroni, adattabilissimi sia alla città e ovviamente la campagna, la montagna, il bosco è proprio il loro habitat naturale.
1: Tiè. Bel nasino, bel nasino.
2: Gloria, cibo vero, niente schifezze. Cioè, cosa significa questo?
3: Cioè, come se tu andassi al mercato a comprare carne e verdure per il tuo animale, lo cuocessi al vapore, senza aggiungere nulla, esattamente per il fabbisogno del tuo animale. Quindi proporzione veterinaria perfetta, perfetta la ricetta in base alle caratteristiche del tuo cane. Abbiamo sviluppato 10 ricette veterinarie che sono tutte naturali, quindi 60% carne, 40% verdure.
2: Un bilanciamento perfetto.
3: Un bilanciamento perfetto, non ci sono cereali per non creare allergie, tranne la quinoa in due perché è un cereale anallergico. Vengono cotte al vapore a 90 gradi, così non perdono nessun nutriente. A quel punto, una volta cotte, vengono congelate e spedite a casa vostra ogni 14 giorni. 14 buste. Ogni busta dura un giorno, metà la mattina, metà la sera, già calcolata sul fabbisogno del tuo animale.
2: Parlez-vous français? Allora, oggi qui invece parliamo in italiano, perché quel francese è proprio zero. Allora, sono qui con Victoire, un osteopata francese mai in Italia. Com'è il mondo dell'osteopatia?
4: Ho studiato prima sui cavalli, poi facevamo tutto in preparazione su cani, gatti, ma anche bovini e esotici, quindi ho fatto di tutto. Lavoro anche con cani, anche da sport e tutto, anche cavalli. Vado a domicilio, tutto il Piemonte, la Liguria e la Lombardia.
2: Mamma mia!
4: Sì, giro parecchio.
2: C'è la macchina proprio e via!
4: Esatto, è la mia vita, è bello così perché poi... Per i cani soprattutto, poi i cavalli non si possono spostare come i cani, ma per i cani anche i gatti è un'altra roba.
2: Ciao, complimenti, viva l'Italia, viva la Francia, sì, viva esatto. Tutti, e viva l'amour, e viva anche tutte quelle persone che comunque, questi professionisti che sono proprio dedicano il loro mondo e la loro
4: passione,
2: la loro passione per tutti i nostri amici pelosi, i nostri amici a quattro zampe, e viva.
4: Grazie mille.
5: L'amico Doriano della nazionale italiana Blue Bikers che fa? Scende in campo con i suoi ragazzi, organizza un quadrangolare, invita personaggi, devo dire anche molto molto molto forti, molto colorati, molto folcloristici per questo torneo. La causa è estremamente onorevole, Uniti per Paolo, la storia la conosciamo tutti, ma noi abbiamo scoperto un grande talento. Vai Doriano!
6: Benaria Reale, tutti Uniti per Paolo, un quadrangolare di beneficenza. È il secondo evento, ma per te Luca c'è un'altra cosa molto particolare.
5: Cari amici di TGM Television, esclusiva mondiale, siamo a Venaria, Venaria Reale, a Torino. Abbiamo il grande bomber dei bomber, appena vinto lo scudetto, è ancora, devo dire, in festa, sta festeggiando. Oggi siamo in campo per sostenere la causa di Paolo. Insomma, bomber, che annata è stata l'Inter quest'anno?
7: È stata un'annata devastante, meravigliosa, fantastica per quello che riguarda i traguardi, i record e il popolo nerazzurro, no?
8: Proprio bravo.
5: Ma parliamo di calcio, insomma, un bomber con delle caratteristiche vere. Tu la porta la vedi e solitamente la palla la piazzi. Ma questi ragazzi oggi che hanno questo modo di giocare dove la porta la vedono poco, cosa vuoi dire? Qual è il tuo segreto?
7: Il mio segreto è quello di giocare sempre insieme con la squadra e poi i risultati vengono sempre dopo.
5: Ti si riconosce il carattere, quando tu sei in campo diciamo tiri fuori gli attributi un po' a tutti, e questo è il tuo segreto?
7: Sì, esatto, un po' come fa un vero capitano, no? Cercare di...
9: Come lui non c'è nessuno.
5: Sei un esempio per tutti, dimmi qualcosa per i giovani che cominciano oggi, che vogliono magari giocare davanti, è un classico, cosa vuoi fare da grande, il calciatore? E dove vuoi giocare? Centravanti, come te, cosa vuoi dire a sti ragazzi?
7: Di non mollare mai, di impegnarsi, perché comunque parliamo di uno sport che è davvero importante, sia tecnicamente che tatticamente, e di non mollare, di spingersi a ogni sacrificio di secco.
5: Senti,
10: numero uno, anzi numero 9.
5: Fammi la classifica, cuore, passione, soldi, cosa metti davanti?
7: La passione.
5: Poi?
7: Il cuore e poi i soldi.
5: Comunque. Bravissimo, questo è veramente quello che ti riconoscono tutti.
7: Una cosa primaria importante.
11: No, non lo vendo.
5: Sei giovanissimo, hai una carriera davanti meravigliosa, dimmi cosa ambisci, cosa sogni, cosa vorresti a questo punto dopo lo scudetto?
7: Di riscrivere di nuovo una grande pagina col mondiale, no? Visto che comunque siamo in tema mondiale, visto?
11: No, non lo vendo. Non lo vendo perché è un giocatore

0: Incredibile.
1: Inizia. Lancia un messaggio al popolo rossonero, ai tuoi cugini. L'hanno presa un po' così,
2: L'hanno presa un po' così, però noi guardiamo il nostro percorso, non ci interessa cosa fanno gli altri. Ci interessa quello che siamo noi e quello che facciamo noi, quindi l'Inter, no?
0: Ha una tecnica che mi esalta, tutte le volte rimango senza parole.
1: Prometti il prossimo anno, dimmi una cosa che vuoi promettere, che ci metterai tanta?
2: Cercare di arrivare almeno agli atti finali della Champions League, che è quella che un po' manca.
1: Te la sei tirata,
2: No, però, visto le finali persi, ci vuole. Non c'è due senza tre, no?
0: Parliamoci chiaro, è anche bello, tra parentesi.
3: È il nostro bomber!
1: Ragazzi, TG Television, una grande esclusiva, il bomber dei bomber, insomma.
2: Volevo salutare io a Paolo e mandargli un grande abbraccio.
1: Adesso parliamo del talento musicale della settimana, lui non ha bisogno di presentazioni, da Sei troppo bella al tormentone dell'estate 2026. Chi è lui? Davide De Marinis.

0: Amici di TG Events, sono Davide De Marinis e questa è la mia nuova canzone, L'amore è una follia, con Asia Santacroce. Per quest'estate, l'amore è una follia. Ciao Luca, amico mio. Un abbraccio grande a tutti dal vostro Davide De Marinis.
1: Non mi voglio innamorare.

0: la voglia innamora.
1: Il teologo Don Gabriele Corini ha fatto chiarezza sul concetto dell'amore. Tutto questo grazie alla sua ultima opera letteraria, il capolavoro letterario, che ci presenta in esclusiva per noi. Siamo dietro le quinte di una presentazione molto particolare. Oggi conosceremo l'uomo Gabriele Maria Corini, che presenta il suo libro L'arte di amare così come mai l'hai sentita raccontare. Dunque si parla di amore, amore di famiglia, si parla di amore di coppia, si parla anche di tradimento, si può parlare anche insomma che cosa può succedere dopo un tradimento, si parla anche l'amore che può avvenire dopo un lutto, cioè che continua nella vita diciamo così eterna. Insomma è un bel libro, ha tanta profondità. Complimenti.
2: Grazie, ha già detto tutto Luca. È un libro per me un po' strano, perché è il primo libro che esula un po' da quelli che sono i miei interessi, i miei argomenti, ma ho voluto farlo perché è nato dall'esperienza soprattutto di ascolto, di incontro con le famiglie, con le persone, delle varie fasce anche di età. In questo libro si parla delle varie sfaccettature dell'amore, dall'amore certamente di coppia, dall'amore di amicizia, dall'amore genitori figli, fino appunto anche purtroppo alla mancanza dell'amore. Però, ecco, la cosa che mi piace dire è un dialogo con il lettore e la lettrice per suscitare delle domande, perché ognuno possa fare un cammino nel scoprire la faccia del suo amore.
1: Un prete che parla d'amore, su quale base, su quale esperienza?
2: Beh, allora intanto bisogna sempre ricordare che un prete arriva da una famiglia, ha genitori, se va bene anche a dei fratelli, delle sorelle, e poi soprattutto comunque sia nella vita, sempre al di là di quello che uno vive, fa, senza amore non c'è vita. E allora cambiano le dimensioni o la concretezza, ma la radice dell'amore è sempre quella, che sia l'amore matrimoniale, l'amore di coppia, l'amore sacerdotale, l'amore religioso, è sempre quella realtà di amore che compie e riempie la vita.

0: E la puntata numero 799 finisce qua, noi ci rivediamo la settimana prossima. Vi ricordo che la settimana prossima facciamo 800, spegniamo 800 candeline. Quindi mi raccomando, siete in tanti a seguirci e in tanti a segnalarci i vostri eventi. Fatelo sempre di più, perché abbiamo bisogno di voi. E quindi restiamo collegati anche sul portale tgevents.it, potete rivedere tutto. E se volete iscriverci, fatelo quando volete, info@tgevents.it. Rispondiamo a tutti. E sui social, naturalmente, ci siamo, Facebook, Instagram, e un click, un mi piace. 3, 2, 1, ciao, Maragnano.
1: Questo programma è stato offerto da
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: 1, 2, 3, ho!

Dalle analisi condotte negli ultimi 4 anni dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente emergono i dati nazionali aggiornati sulla qualità delle acque di balneazione in Italia, che confermano anche per il 2026 risultati di assoluta eccellenza. Il 94,9% è classificato eccellente, con quasi 6.000 km di costa ai massimi livelli previsti dalla normativa europea. Nel corso del 2025 il sistema ha effettuato circa 30.000 campionamenti e monitorato circa 5.000 punti tra mare, laghi e fiumi. I risultati sono stati presentati da ISPRA, Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, e Mare Vivo. I dati quindi confermano l'elevata qualità delle nostre coste, ma ricordano anche l'importanza di guardare al mare nella sua interezza. La balneabilità, infatti, rappresenta solo uno degli indicatori della salute degli ecosistemi marini. Biodiversità, habitat, qualità dei fondali, microplastiche e cambiamenti climatici sono aspetti altrettanto strategici da monitorare e proteggere. Dal nord al sud Italia sono 30 le località, 20 quelle di mare e 10 quelle dei laghi, dove sventolano le 5 vele di Legambiente e Touring Club Italiano. Il prestigioso riconoscimento viene assegnato a quelle realtà che puntano su un turismo e su una gestione sostenibile, ma che si stanno adattando anche alla crisi climatica in atto, fornendo soluzioni e proposte per vacanze più fresche e alla scoperta dei territori. Regina dell'estate 2026 legata al mare è Pollica, che guida la classifica delle località marine a 5 vele, seguita da Baunei, che l'anno scorso era quarta, da Otranto, che l'anno scorso era decima, da Domus de Maria, San Giovanni a Piro, Nardò, San Teodoro e Santa Teresa di Gallura, Cabras, Castiglione della Pescaia. Anche quest'anno, quindi, nella top 10 delle località di mare a 5 vele si conferma il predominio delle regioni del sud Italia. Per quanto riguarda le località lacustri, primeggia ancora una volta il lago di Molveno in Trentino Alto Adige, seguito dal lago del Mis in Veneto e dal lago di Monticolo a Bolzano. 4 artisti italiani, una scrittrice, una poetessa, un pittore e uno scultore, hanno scelto di affidare le proprie opere al mare per diffondere un appello a tutela dello Stretto di Messina, uno degli ecosistemi marini più straordinari e fragili del Mediterraneo, oggi minacciato dal progetto del ponte sullo Stretto. Con 4 immersioni, Greenpeace Italia ha portato le opere sui fondali dello Stretto nell'ambito della campagna Aggiungiamo bellezza al mare, che unisce arte, cultura e protezione ambientale di questo luogo unico al mondo per biodiversità e valore scientifico. Lo Stretto di Messina è infatti considerato da studiosi e ricercatori un patrimonio naturale di valore inestimabile perché ospita importanti habitat marini riconosciuti anche dalla rete Natura 2000, abitati da specie rare che sono presenti solo qui. Circa 175.000 piante messe a dimora, 230 interventi forestali realizzati, 180 eventi e attività sul territorio, 146 aziende coinvolte e una presenza estesa a tutte le 20 regioni italiane. Sono i numeri con cui Foresta Italia, la campagna nazionale promossa da Rete Clima insieme a Coldiretti e PEFC Italia, ha celebrato il proprio evento annuale e il 4º anno di attività. Un traguardo che arriva nell'anno in cui Rete Clima festeggia anche i suoi 15 anni di attività a supporto delle aziende nei percorsi di ESG, di decarbonizzazione e di sostenibilità. L'obiettivo di Foresta Italia è contribuire in modo concreto alla rigenerazione dei territori nazionali tramite interventi forestali, gestione e cura delle foreste italiane e alla promozione della biodiversità attraverso progetti tecnici strutturati che accompagnano l'intero ciclo di vita degli interventi naturali. Dalla progettazione tecnica alla scelta delle specie, dalla messa a dimora alla manutenzione, fino alla misurazione e rendicontazione dei benefici ambientali.

Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali Salderiso che fanno girare la testa.

0: Festa. Cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina per scoprire l'origine dell'incendio che nella serata di ieri, poco dopo le 22, ha distrutto un chiosco adibito a bar in un'area di servizio a Polla lungo la strada statale 19. Le fiamme hanno distrutto il locale, un bar molto frequentato. Sul posto, immediato all'arrivo, oltre che dei carabinieri, anche di due squadre dei vigili del fuoco di Sala Consilina, che hanno provveduto a spegnere l'incendio, sono servite diverse ore per domare le fiamme. Il locale è andato completamente distrutto. L'ipotesi del dolo è molto forte. Sono in corso accertamenti sulle immagini di telecamere della zona per cercare di capire se qualcuno è andato sul posto e ha dato fuoco al locale. Il tutto è avvenuto durante la festa di Sant'Antoniello, una festa molto sentita a Polla, con tutta la popolazione riversata in strada. Per quanto riguarda il chiosco, si trova in una zona lontano dal centro abitato e quindi in quel momento molto isolato. Incendi, i danni. Non è stato l'unico incendio che si è registrato a Polla sempre nella giornata di ieri, e non ci riferiamo ovviamente ai falò creati ad hoc per la festa di Sant'Antoniello. Un altro rogo si è registrato in località Pendino, sotto il cavalcavia dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria. Intorno alle 17 infatti si è registrato il rogo di sterpaglie e di un carrello a pendice con una piccola imbarcazione sopra. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale di Polla. Il tutto è stato sottoposto a sequestro. Anche in questo caso si teme l'ipotesi dolosa.

Con l'avvicinarsi della stagione estiva proseguono le attività di vigilanza lungo la costa cilentana. Ad Ascea Marina, un intervento congiunto della Capitaneria di Porto, della Polizia Municipale e dei tecnici comunali ha portato all'accertamento di un'occupazione non autorizzata di un tratto di demanio marittimo. Durante i controlli, gli operatori hanno rilevato la presenza di

0: di tavoli, sedie e altre strutture mobili utilizzate da un esercizio di somministrazione senza le necessarie autorizzazioni amministrative. Al termine delle verifiche, il materiale è stato posto sotto sequestro e lo spazio pubblico è stato restituito alla collettività, tornando accessibile a residenti e visitatori. L'operazione si inserisce nel più ampio programma di monitoraggio e controllo predisposto dalla Guardia Costiera lungo il litorale del Cilento per garantire legalità, sicurezza e piena fruibilità delle aree costiere durante il periodo balneare. Controlli e sequestri anche nel territorio di Capaccio Pestum, dove le forze dell'ordine hanno disposto il sequestro di circa 16.000 metri quadrati di area demaniale marittima. L'intervento, condotto dalla polizia locale con il supporto dei carabinieri e degli uffici comunali competenti, ha interessato il complesso turistico balneare Dream, situato nella zona di Ponte di Ferro. Dagli accertamenti sarebbe emerso che l'attività avrebbe continuato a operare nonostante la cessazione della concessione demaniale, la revoca dei titoli autorizzativi e specifici provvedimenti di chiusura già emessi. Tra le ipotesi contestate figurano l'occupazione senza titolo di beni demaniali e la presunta manomissione dei sigilli precedentemente apposti dalle autorità. Un caso che riaccende l'attenzione sull'importanza dei controlli, sulla difesa del patrimonio pubblico e sul rispetto delle normative che regolano l'utilizzo delle aree costiere.
1: In Campania l'estate si vive anche sull'acqua, si riattiva infatti il servizio del metro del mare, la rete di collegamento via mare che unisce Salerno al Cilento e alla costiera amalfitana, offrendo un'alternativa pratica all'auto privata e al traffico delle arterie costiere. L'iniziativa punta a trasformare lo spostamento in parte integrante della vacanza, consentendo di raggiungere alcune tra le località più amate della regione Campania direttamente dal mare. Due le linee operative, la linea A1 in funzione dal lunedì al venerdì, collegherà Salerno con Agropoli, San Marco di Castellabate, Amalfi e Positano, un itinerario che crea un ponte diretto tra la costa cilentana e quella amalfitana. La linea A2 sarà invece attiva nei fine settimana e servirà Salerno, Agropoli, San Marco di Castellabate ed Acciaroli, potenziando l'accesso alle mete del Cilento nei giorni di maggiore affluenza. Le tariffe, comprese tra 6 e 13,50 centesimi di euro, rendono il servizio accessibile ad un'ampia platea di utenti. Dalla compagnia sottolineano come la ripartenza del metro del mare rappresenti un tassello importante di una strategia orientata alla mobilità sostenibile. Il collegamento via mare favorisce una distribuzione più equilibrata dei flussi turistici e rafforza il dialogo tra territori vicini ma spesso separati da lunghe percorrenze su gomma. Il Ter Basilicata ha disposto la riammissione in classe di un ragazzo di 13 anni con disturbo dello spettro autistico, studente di un istituto di Potenza, sospeso dopo una crisi comportamentale. Nel giudizio amministrativo promosso dalla famiglia contro il provvedimento disciplinare è intervenuta ora ad audiovandum la garante regionale per le persone con disabilità della Basilicata, Marica Padula, a tutela dei diritti fondamentali del minore. Secondo quanto riferito dai genitori e dal legale che li assiste, la sospensione si inserirebbe in un contesto più ampio di criticità scolastiche. Il ragazzo avrebbe vissuto episodi di isolamento, marginalizzazione ed esclusione dalla piena partecipazione alla vita scolastica, con situazioni ritenute dalla famiglia lesive della dignità personale e del percorso di inclusione. Il TAR in fase cautelare ha disposto la riammissione alla frequenza, riaffermando la centralità del diritto allo studio e della continuità educativa per gli studenti con disabilità, in attesa del giudizio di merito. La garante ha conferito mandato all'avvocata Ivana Enrica Pipponzi per l'intervento ad adiuvandum, che sarà svolto a titolo gratuito e pro bono. La garante sottolinea che la sua iniziativa nasce dal dovere istituzionale di intervenire quando sono in gioco diritti fondamentali di un minore con disabilità. evidenziando che non si tratta di un'azione contro qualcuno, ma a tutela del minore. Quando vengono in rilievo i diritti di un ragazzo con disabilità, il garante deve esserci con tutti gli strumenti previsti dalla legge, e sottolinea inoltre che una crisi comportamentale non può essere affrontata con logiche punitive o escludenti.

0: e che la scuola deve restare un luogo di accoglienza e di inclusione. Un ragazzo con disabilità, ha sottolineato la garante, non può mai essere considerato un problema da allontanare, ma una persona da sostenere ed accompagnare.
1: Sono in corso a Caggiano le attività per il potenziamento della rete di monitoraggio sismico sul territorio con nuove installazioni che porteranno a 11 il numero complessivo delle stazioni attive. Il comune ricade in una zona sismica 1, la fascia più alta pericolosità, ed è attraversato dalla cosiddetta faglia di Caggiano, una struttura geologica di circa 17 km considerata di grande interesse per lo studio della sismicità dell'Appennino meridionale. Secondo gli studi scientifici, il sistema di faglie avrebbe registrato in passato importanti eventi sismici nell'area dei Monti della Maddalena, rendendo centrale l'attività di prevenzione e osservazione costante del territorio. Il progetto di potenziamento del monitoraggio ha la finalità sia scientifica che preventiva, con l'obiettivo di migliorare la capacità di rilevazione dei fenomeni sismici e le analisi delle faglie nell'area interna appenninica. L'intervento è coordinato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e rientra nell'attività del Network ISNET, laboratorio di ricerca dedicato allo studio dei processi lungo i sistemi di faglie dell'Italia meridionale. Inoltre, il sistema consente l'analisi della microsismicità e il ruolo dei fluidi nella generazione dei terremoti, contribuendo alla comprensione dei meccanismi profondi che regolano la sismicità. ISNET rappresenta inoltre una delle basi sperimentali dei sistemi di allerta precoce per i terremoti testati in Italia, confermando così il valore tecnologico e scientifico della rete. Migliaia e migliaia di persone, sempre più visitatori, oltre che pollesi, per una festa, quella di Sant'Antoniello a Polla, che diventa sempre più coinvolgente e affascinante. Una festa di oltre un secolo, nata dalla ribellione di una cittadina di Polla e che ogni sera del 12 giugno rivive tra le strade del paese. Il piccolo santo viene portato in processione, partendo dalle 21 dal sagrato del convento di Sant'Antonio, poi va in tutti i rioni di Polla, dove ad attenderlo ci sono i falò. I portatori e residenti del rione fanno compiere almeno 3 giri attorno al fuoco in segno di devozione e festa, una festa pagana e religiosa allo stesso tempo, che nel corso degli ultimi anni, anche con l'avvento dei social, è diventata sempre più virale e instagrammabile, con migliaia di visitatori e fotografi che affrontano la processione o aspettano il serpentone in uno dei tanti falò dove si mangia e si beve su offerta del rione. Così in tanti, anche ieri, oltre 5.000 hanno riempito le strade e i quartieri di Polla con le band che hanno accompagnato il santo e i portatori, il tutto sapientemente organizzato dall'Associazione Sant'Antoniello del presidente Rosario Salvitelli.
2: Servirà la bella per stabilire chi conquisterà l'ultimo pass per le semifinali scudetto. Il Napoli pareggia i conti nella serie dei quarti di finale, superando per 3-2 lo Sporting Sala Consilina al termine di un derby campano intenso, spettacolare e ricco di emozioni, proprio come accaduto nella gara d'andata. Davanti al pubblico di Ponticelli, gli azzurri di Angelini hanno avuto la meglio dopo una sfida vissuta su continui ribaltamenti di fronte. Lo Sporting, nonostante le pesanti assenze di Foti e Igor e la panchina affidata a Gerardo Dello Jacovo per la doppia squalifica di Mister Conde e del vice Rosciano, ha confermato tutto il proprio carattere, sfiorando l'impresa e restando in partita fino all'ultimo secondo. L'avvio equilibrato e combattuto, dopo appena 33 secondi, Arillo sfiora il vantaggio per gli ospiti, mentre il Napoli risponde con Guillermano e Bolo. Le due squadre si affrontano a viso aperto, ma il Napoli a trovare il guizzo vincente. Al 12esimo Chino lavora un pallone prezioso e serve Bolo, che con il sinistro supera Fiuzza per l'1-0. Lo Sporting reagisce immediatamente e crea diverse occasioni, andando vicino al pareggio con Diaz e soprattutto con Arillo, ma il primo tempo si chiude con i partenopei avanti di misura. La ripresa si apre in maniera clamorosa, lo Sporting ribalta il risultato in appena 80 secondi. Dopo

0: Di un minuto Arillo firma l'1-1 con un tappi vincente. 30 secondi più tardi Vidal completa la rimonta sfruttando un calcio d'angolo e trovando una spettacolare deviazione di tacco che vale l'1-2. Il Napoli accusa il colpo ma reagisce da grande squadra. Al quarto arriva il pareggio grazie ad una sfortunata autorete di Diaz che nel tentativo di anticipare Guillermo devia il pallone nella propria porta. La gara si accende ulteriormente con occasioni da entrambe le parti e ritmi altissimi. Quando il match sembra indirizzato verso un finale in perfetto equilibrio, arriva l'episodio decisivo. A poco più di 5 minuti dalla sirena, Grasso si inventa una giocata personale, si libera dalla marcatura e supera Fiuzza con il gol del 3-2 che fa esplodere il palazzetto. Nel finale lo Sporting Sala Consilina si gioca tutto con Diaz schierato come quinto di movimento. Le occasioni non mancano, Vidal, Rossetti e lo stesso Diaz sfiorano il pareggio che avrebbe portato la sfida ai supplementari, ma De Gennaro e la difesa partenopea resistono fino al suono della sirena.
1: Il promontorio subtropicale che sta interessando il Mediterraneo occidentale nelle prossime 24-36 ore, sebbene in via di attenuazione, tenderà a spostarsi verso Levante, inglobando la nostra regione soprattutto nella giornata di domenica 14 giugno. Pertanto, nelle prossime ore ci attendiamo un aumento delle temperature, segnatamente nei valori massimi, e la cessazione delle correnti settentrionali. Ma ecco in dettaglio il tempo previsto per questo weekend. Sabato 13 giugno, cielo sereno poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata, venti deboli a tratti moderati da nord-est, ma in via di attenuazione dal pomeriggio. Molto fresco al primo mattino, specie sui colli e sui monti, mentre nel corso della giornata assisteremo ad un vistoso aumento delle temperature, con valori che sulle aree pianeggianti si avvicineranno ai 30 gradi. Domenica 14 giugno, ancora condizioni di bel tempo, con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, ventilazione debole a regime di brezza e temperature in lieve aumento nei valori minimi della notte, stazionarie le massime, su valori al di sopra della media del periodo. Lunedì il promontorio subtropicale subirà un lieve cedimento con l'inserimento di correnti occidentali in quota. Il campo termico non subirà tuttavia particolari variazioni, mentre una moderata instabilità potrebbe verificarsi nelle giornate di martedì 16 e mercoledì 17, segnatamente nelle ore pomeridiane, con possibilità di rovesci sparsi lungo la dorsale dell'Appennino. A seguire, probabile ondata di caldo di natura africana. Per maggiori dettagli vi invito a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Un buon fine settimana da Giuseppe Stabile.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua

0: tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 800 85 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
1: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi. Insieme siamo grandi, come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina per scoprire l'origine dell'incendio che nella serata di ieri, poco dopo le 22, ha distrutto un chiosco adibito a bar in un'area di servizio a Polla lungo la strada statale 19. Le fiamme hanno distrutto il locale, un bar molto frequentato. Sul posto, immediato all'arrivo, oltre che dei carabinieri, anche di due squadre dei vigili del fuoco di Sala Consilina, che hanno provveduto a spegnere l'incendio, sono servite diverse ore per domare le fiamme. Il locale è andato completamente distrutto. L'ipotesi del dolo è molto forte. Sono in corso accertamenti sulle immagini di telecamere della zona per cercare di capire se qualcuno è andato sul posto e ha dato fuoco al locale. Il tutto è avvenuto durante la festa di Sant'Antoniello, una festa molto sentita a Polla, con tutta la popolazione riversata in strada. Per quanto riguarda il chiosco, si trova in una zona lontano dal centro abitato e quindi in quel momento molto isolato. Incendi, i danni. Non è stato l'unico incendio che si è registrato a Polla sempre nella giornata di ieri, e non ci riferiamo ovviamente ai falò creati ad hoc per la festa di Sant'Antoniello. Un altro rogo si è registrato in località Pendino, sotto il cavalcavia dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria. Intorno alle 17 infatti si è registrato il rogo di sterpaglie e di un carrello a pendice con una piccola imbarcazione sopra. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale di Polla. Il tutto è stato sottoposto a sequestro. Anche in questo caso si teme l'ipotesi dolosa.

Con l'avvicinarsi della stagione estiva proseguono le attività di vigilanza lungo la costa cilentana. Ad Ascea Marina un intervento congiunto della Capitaneria di Porto, della Polizia Municipale e dei tecnici comunali ha portato all'accertamento di un'occupazione non autorizzata di un tratto di demanio marittimo. Durante i controlli gli operatori hanno rilevato la presenza di tavoli, sedie e altre strutture mobili utilizzate da un esercizio di somministrazione senza le necessarie autorizzazioni amministrative. Al termine delle verifiche il materiale è stato posto sotto sequestro e lo spazio pubblico è stato restituito alla collettività tornando a

0: accessibile a residenti e visitatori. L'operazione si inserisce nel più ampio programma di monitoraggio e controllo predisposto dalla Guardia Costiera lungo il litorale del Cilento per garantire legalità, sicurezza e piena fruibilità delle aree costiere durante il periodo balneare. Controlli e sequestri anche nel territorio di Capaccio Pestum, dove le forze dell'ordine hanno disposto il sequestro di circa 16.000 metri quadrati di area demaniale marittima. L'intervento, condotto dalla polizia locale con il supporto dei carabinieri e degli uffici comunali competenti, ha interessato il complesso turistico balneare Dream, situato nella zona di Ponte di Ferro. Dagli accertamenti sarebbe emerso che l'attività avrebbe continuato a operare nonostante la cessazione della concessione demaniale, la revoca dei titoli autorizzativi e specifici provvedimenti di chiusura già emessi. Tra le ipotesi contestate figurano l'occupazione senza titolo di beni demaniali e la presunta manomissione dei sigilli precedentemente apposti dalle autorità. Un caso che riaccende l'attenzione sull'importanza dei controlli, sulla difesa del patrimonio pubblico e sul rispetto delle normative che regolano l'utilizzo delle aree costiere.
1: In Campania l'estate si vive anche sull'acqua, si riattiva infatti il servizio del metro del mare, la rete di collegamento via mare che unisce Salerno al Cilento e alla costiera amalfitana, offrendo un'alternativa pratica all'auto privata e al traffico delle arterie costiere. L'iniziativa punta a trasformare lo spostamento in parte integrante della vacanza, consentendo di raggiungere alcune tra le località più amate della regione Campania direttamente dal mare. Due le linee operative, la linea A1 in funzione dal lunedì al venerdì, collegherà Salerno con Agropoli, San Marco di Castellabate, Amalfi e Positano, un itinerario che crea un ponte diretto tra la costa cilentana e quella amalfitana. La linea A2 sarà invece attiva nei fine settimana e servirà Salerno, Agropoli, San Marco di Castellabate ed Acciaroli, potenziando l'accesso alle mete del Cilento nei giorni di maggiore affluenza. Le tariffe, comprese tra 6 e 13,50 centesimi di euro, rendono il servizio accessibile ad un'ampia platea di utenti. Dalla compagnia sottolineano come la ripartenza del metro del mare rappresenti un tassello importante di una strategia orientata alla mobilità sostenibile. Il collegamento via mare favorisce una distribuzione più equilibrata dei flussi turistici e rafforza il dialogo tra territori vicini ma spesso separati da lunghe percorrenze su gomma. Il TAR Basilicata ha disposto la riammissione in classe di un ragazzo di 13 anni con disturbo dello spettro autistico, studente di un istituto di Potenza, sospeso dopo una crisi comportamentale. Nel giudizio amministrativo promosso dalla famiglia contro il provvedimento disciplinare è intervenuta ora ad audiovandum la garante regionale per le persone con disabilità della Basilicata, Marica Padula, a tutela dei diritti fondamentali del minore. Secondo quanto riferito dai genitori e dal legale che li assiste, la sospensione si inserirebbe in un contesto più ampio di criticità scolastiche. Il ragazzo avrebbe vissuto episodi di isolamento, marginalizzazione ed esclusione dalla piena partecipazione alla vita scolastica, con situazioni ritenute dalla famiglia lesive della dignità personale e del percorso di inclusione. Il TAR in fase cautelare ha disposto la riammissione alla frequenza, riaffermando la centralità del diritto allo studio e della continuità educativa per gli studenti con disabilità, in attesa del giudizio di merito. La garante ha conferito mandato all'avvocata Ivana Enrica Pipponzi per l'intervento ad adiuvandum, che sarà svolto a titolo gratuito e pro bono. La garante sottolinea che la sua iniziativa nasce dal dovere istituzionale di intervenire quando sono in gioco diritti fondamentali di un minore con disabilità, evidenziando che non si tratta di un'azione contro qualcuno ma a tutela del minore. Quando vengono in rilievo i diritti di un ragazzo con disabilità, il garante deve esserci con tutti gli strumenti previsti dalla legge, e sottolinea inoltre che una crisi comportamentale non può essere affrontata con logiche punitive o escludenti e che la scuola deve restare un luogo di accoglienza e di inclusione. Un ragazzo con disabilità, ha sottolineato la garante, non può mai essere considerato un problema da allontanare, ma una persona da sostenere ed accompagnare.

0: Sono in corso a Caggiano le attività per il potenziamento della rete di monitoraggio sismico sul territorio, con nuove installazioni che porteranno a 11 il numero complessivo delle stazioni attive. Il comune ricade in una zona sismica 1, la fascia più alta pericolosità, ed è attraversato dalla cosiddetta faglia di Caggiano, una struttura geologica di circa 17 km considerata di grande interesse per lo studio della sismicità dell'Appennino meridionale. Secondo gli studi scientifici, il sistema di faglie avrebbe registrato in passato importanti eventi sismici nell'area dei Monti della Maddalena, rendendo centrale l'attività di prevenzione e osservazione costante del territorio. Il progetto di potenziamento del monitoraggio ha la finalità sia scientifica che preventiva, con l'obiettivo di migliorare la capacità di rilevazione dei fenomeni sismici e le analisi delle faglie nell'area interna appenninica. L'intervento è coordinato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e rientra nell'attività del Network ISNET, laboratorio di ricerca dedicato allo studio dei processi lungo i sistemi di faglie dell'Italia meridionale. Inoltre, il sistema consente l'analisi della microsismicità e il ruolo dei fluidi nella generazione dei terremoti, contribuendo alla comprensione dei meccanismi profondi che regolano la sismicità. ISNET rappresenta inoltre una delle basi sperimentali dei sistemi di allerta precoce per i terremoti testati in Italia, confermando così il valore tecnologico e scientifico della rete. Migliaia e migliaia di persone, sempre più visitatori, oltre che pollesi, per una festa, quella di San Donniello a Polla, che diventa sempre più coinvolgente e affascinante. Una festa di oltre un secolo, nata dalla ribellione di una cittadina di Polla e che ogni sera del 12 giugno rivive tra le strade del paese. Il piccolo santo viene portato in processione, partendo dalle 21 dal sagrato del convento di Sant'Antonio, poi va in tutti i rioni di Polla, dove ad attenderlo ci sono i falò. I portatori residenti del rione fanno compiere almeno 3 giri attorno al fuoco in segno di devozione e festa, una festa pagana e religiosa allo stesso tempo, che nel corso degli ultimi anni, anche con l'avvento dei social, è diventata sempre più virale e instagrammabile, con migliaia di visitatori e fotografi che affrontano la processione o aspettano il serpentone in uno dei tanti falò dove si mangia e si beve e si offerta del rione. Così in tanti, anche ieri, oltre 5.000 hanno riempito le strade e i quartieri di Polla con le band che hanno accompagnato il santo e i portatori, il tutto sapientemente organizzato dall'Associazione Sant'Antoniello del presidente Rosario Salvitelli.
1: Servirà la bella per stabilire chi conquisterà l'ultimo pass per le semifinali Scudetto. Il Napoli pareggia i conti nella serie dei quarti di finale, superando per 3-2 lo Sporting Sala Consilina al termine di un derby campano intenso, spettacolare e ricco di emozioni, proprio come accaduto nella gara d'andata. Davanti al pubblico di Ponticelli, gli azzurri di Angelini hanno avuto la meglio dopo una sfida vissuta su continui ribaltamenti di fronte. Lo Sporting, nonostante le pesanti assenze di Foti e Igor e la panchina affidata a Gerardo Dello Jacopo per la doppia squalifica di Mister Conde e del vice Rosciano, ha confermato tutto il proprio carattere, sfiorando l'impresa e restando in partita fino all'ultimo secondo. L'avvio equilibrato e combattuto, dopo appena 33 secondi, Arillo sfiora il vantaggio per gli ospiti, mentre il Napoli risponde con Guillermano e Bolo. Le due squadre si affrontano a viso aperto, ma il Napoli a trovare il guizzo vincente. Al 12esimo Chino lavora un pallone prezioso e serve Bolo, che con il sinistro supera Fiuzza per l'1-0. Lo Sporting reagisce immediatamente e crea diverse occasioni, andando vicino al pareggio con Diaz e soprattutto con Arillo, ma il primo tempo si chiude con i partenopei avanti di misura. La ripresa si apre in maniera clamorosa, lo Sporting ribalta il risultato in appena 80 secondi. Dopo meno di un minuto Arillo firma l'1-1 con un tap in vincente. 30 secondi più tardi Vidal completa la rimonta sfruttando un calcio d'angolo e trovando una spettacolare deviazione di tacco che vale l'1-2. Il Napoli accusa il colpo, ma reagisce da grande

squadra. Al quarto arriva il pareggio grazie ad una sfortunata autorete di Diaz che nel tentativo di anticipare Guillermão devia il pallone nella propria porta. La gara si accende ulteriormente con occasioni da entrambe le parti e ritmi altissimi. Quando il match sembra indirizzato verso un finale in perfetto equilibrio arriva l'episodio decisivo a poco più di 5 minuti dalla sirena.

0: Naro e la difesa partenopea resistono fino al suono della sirena.
1: Il promontorio subtropicale che sta interessando il Mediterraneo occidentale nelle prossime 24-36 ore, sebbene in via di attenuazione, tenderà a spostarsi verso Levante, inglobando la nostra regione soprattutto nella giornata di domenica 14 giugno. Pertanto, nelle prossime ore ci attendiamo un aumento delle temperature, segnatamente nei valori massimi, e la cessazione delle correnti settentrionali. Ma ecco in dettaglio il tempo previsto per questo weekend. Sabato 13 giugno, cielo sereno poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata, venti deboli a tratti moderati da nord-est, ma in via di attenuazione dal pomeriggio. Molto fresco al primo mattino, specie sui colli e sui monti, mentre nel corso della giornata assisteremo ad un vistoso aumento delle temperature, con valori che sulle aree pianeggianti si avvicineranno ai 30 gradi. Domenica 14 giugno, ancora condizioni di bel tempo, con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, ventilazione debole a regime di brezza e temperature in lieve aumento nei valori minimi della notte, stazionarie le massime, su valori al di sopra della media del periodo. Lunedì il promontorio subtropicale subirà un lieve cedimento con l'inserimento di correnti occidentali in quota. Il campo termico non subirà tuttavia particolari variazioni, mentre una moderata instabilità potrebbe verificarsi nelle giornate di martedì 16 e mercoledì 17, segnatamente nelle ore pomeridiane, con possibilità di rovesci sparsi lungo la dorsale dell'Appennino. A seguire, probabile ondata di caldo di natura africana. Per maggiori dettagli vi invito a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Un buon fine settimana da Giuseppe Stabile.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
2: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

C'era una volta una bambina dai capelli dorati che abitava proprio ai porti della foresta. Il nome di questa bambina dai capelli biondi era Riccioli d'Oro. Aveva dei riccioli così belli e lucenti che chiunque la vedesse ne rimaneva incantato. Ma nonostante fosse una bambina dolce, a volte poteva essere molto cattiva. Ogni volta che usciva per andare a giocare, la mamma l'avvertiva di comportarsi bene. Tesoro, per favore, rimani nel giardino, non andare nel bosco. Nelle profondità della foresta, in una

0: Casetta viveva una famiglia di orsi. Papà orso che era molto grosso, mamma orsa che era di taglia media e un piccolo baby orso. Mamma orso si svegliava sempre presto la mattina per preparare il porridge e i fiocchi d'avena per la colazione. Un giorno, baby orso si svegliò prima del solito e voleva mangiare la sua colazione, ma era troppo calda.
1: Mamma, possiamo andare a fare una passeggiata nel bosco finché non si raffredda?
0: Mamma, papà e baby orso lasciarono la loro colazione sul tavolo e andarono a fare una passeggiata. La stessa mattina, Riccioli d'Oro stava giocando in giardino mentre aspettava che la mamma avesse finito di preparare la colazione. Ma era così annoiata di giocare sempre nel solito giardino ed era curiosa di sapere cosa ci fosse nella parte più profonda della foresta.
2: Cosa succederebbe se andassi a fare una passeggiata?
0: Si guardò intorno e, visto che non c'era nessuno, iniziò a correre verso la foresta. Quando fu stanca, Riccioli d'Oro si fermò e si guardò intorno.
2: Che foresta meravigliosa! Che bei fiori, che alberi alti! Perché non sono mai venuta qui prima d'ora?
0: Iniziò a inoltrarsi ancora di più nella foresta. Allo stesso momento, mentre era a passeggiare con i genitori, Baby Orso vide un alveare su di un ramo.
1: Oh, che alveare enorme! Sono sicuro che sia pieno di miele. Papà, possiamo mangiare il miele?
3: No, figliolo, non possiamo, appartiene alle api. L'alveare è la loro casa.
4: Non possiamo mica entrare in casa di qualcun altro e mangiare il loro cibo.
1: Avete ragione, penso che aspetterò che sia pronta la mia colazione a casa.
0: Nel mentre, Riccioli d'Oro camminò da sola per tanto tempo e si perse nella foresta. Provò a tornare a casa, ma non riuscì a trovare la strada. Si sentì sempre più stanca e affamata e quasi non si mise a piangere. Continuò a camminare per un pochino, finché non arrivò alla fine del sentiero, dove trovò la casetta della famiglia di orsi. Si avvicinò con cautela e fece un giro intorno alla casa, ma non vide nessuno. Bussò alla porta, ma non ebbe risposta. Allora guardò attraverso la finestra e vide 3 piatti fumanti sul tavolo. Tornò di nuovo alla porta e questa volta bussò più forte. E la porta si aprì. Riccioli d'Oro era entusiasta. Sbirciò dentro la casa e gridò:
2: «C'è nessuno in casa?»
0: Non ricevendo risposta, entrò e si diresse verso il tavolo sul quale c'erano un piatto grande, uno medio e uno piccolo. Visto che aveva molta fame, voleva mangiare il porridge che era nel piatto grande. Ma appena ebbe messo il cucchiaio in bocca, si bruciò la lingua perché il porridge era ancora troppo caldo. Subito prese il piatto medio, ma il porridge in quel piatto era troppo freddo.
2: È troppo freddo!
0: Infine, immerse il cucchiaio nel piatto più piccolo.
2: Questo porridge non è né troppo caldo né troppo freddo, esattamente come piace a me!
0: Quindi mangiò tutto il porridge che era nel piatto piccolo. Quando ebbe finito, si sentì sazia. Ebbe voglia di sedersi su una delle 3 sedie che c'erano davanti al camino per riposarsi. Una delle 3 sedie grande, l'altra di media grandezza e l'ultima era piccola. Provò a sedersi sulla sedia grande per prima, ma non riuscì nemmeno a salirci. Provò a sedersi su quella media, ma era troppo dura e scomoda. Alla fine si sedette su quella piccola, che era confortevole e della misura giusta per lei. Ma improvvisamente la sedia si ruppe in 1000 pezzi, facendo un fracasso assordante. Riccioli d'Oro si trovò a sedere per terra e non seppe cosa fare. Si alzò e camminò verso la stanza vicina, dove trovò 3 letti. Uno grande, uno medio e uno piccolo. Per prima cosa,

0: provò quello grande, ma era troppo grande e duro. Provò allora quello medio, ma era troppo morbido. Quindi si sdraiò sul terzo e più piccolo dei letti. Era della misura giusta, molto confortevole. Talmente confortevole che il riccioli d'oro si addormentò subito. Mentre Riccioli d'oro dormiva, la famiglia di orsi tornò a casa. Papà orso aveva raccolto del legno per il camino, mamma orsa aveva trovato delle bacche e baby orso non vedeva l'ora di mangiare il suo porridge. Quando arrivarono a casa, andarono subito a tavola. Papà orso diede uno sguardo al suo piatto e si arrabbiò.
1: Non è possibile! Qualcuno ha assaggiato il mio porridge!
0: Anche mamma orso guardò nel suo piatto.
2: Qualcuno ha assaggiato anche il mio!
0: E quando baby orso guardò nel suo piatto, iniziò a piangere.
3: Qualcuno non ha solo assaggiato il mio porridge, ma l'ha mangiato tutto!
0: Si alzarono e si guardarono attorno. Papà orso notò qualcosa di strano con la sua sedia davanti al caminetto.
1: Qualcuno si deve essere seduto sulla mia sedia. Guardate, è stata spostata.
0: E poi anche mamma orso si lamentò.
2: Qualcuno si è seduto anche sulla mia sedia.
0: E come prima, baby orso si mise nuovamente a piangere.
3: Qualcuno si è seduto sulla mia sedia. Guardate, l'ha addirittura rotta. Non è possibile.
0: La famiglia di orsi andò a controllare la camera da letto.
1: Guardate qui, qualcuno si è messo nel mio letto. È incredibile, è tutto disfatto.
2: Qualcuno si è sdraiato anche nel mio.
3: Qualcuno si è sdraiato anche nel mio. E ci sta ancora dormendo. Mamma, papà, venite a vedere.
0: Papà orso si avvicinò al lettino di baby orso e vide che c'era davvero qualcuno che ci dormiva. Lentamente alzò il lenzuolo e con sua grande sorpresa vide una bambina che dormiva.
1: Cosa ci fa una bambina in casa nostra? Si può sapere?
3: Dite a questa bambina di uscire dal mio letto adesso!
0: Svegliandosi, sentendo il pianto di baby orso, Riccioli d'oro vide i tre orsi davanti a lei e fuggì dalla stanza spaventata a morte. Uscì dalla casa e iniziò a correre senza guardarsi indietro. Non aveva quasi più fiato, ma continuò a correre senza fermarsi e senza sapere in che direzione stesse andando. Proprio in quel momento vide i suoi genitori che la stavano cercando nella foresta, visto che non era tornata a casa. Riccioli d'oro era felicissima di vedere i suoi genitori e si gettò nelle braccia della sua mamma.
2: Oh, mammina!
4: Eravamo così preoccupati. Stai bene?
2: D'ora in poi ti darò sempre ascolto. Non mi allontanerò mai più senza che lo sappiate.
0: Riccioli d'oro abbracciò i suoi genitori con forza. Da quel giorno in poi fece come aveva promesso, ascoltando sempre quello che le dicevano e non facendo cose senza permesso. Divenne una bambina ben educata e gentile con tutti.

0: Un giorno gli animali della fattoria erano rimasti senza cibo. Allora la gallinella rossa decise di andare nei dintorni del campo in cerca di qualcosa da mangiare. Prima andò dalla mucca.
1: Vuoi venire con me a fare un giro per il campo a cercare del cibo?
2: No, è troppo caldo. Non posso sprecare le mie energie camminando.
0: Allora andò dal maiale.
1: Mi aiuti a cercare qualcosa da mangiare?

0: fare?
1: No, è troppo caldo. Non posso sprecare le mie energie muovendomi.
2: Dopo un po' si rivolse al cane.
0: Co-co-co-co. Mi aiuti a cercare un po' di cibo?
3: No, è troppo caldo e non riesco a camminare.
2: Alla fine passò dalla paperella.
0: Co-co-co-co. Vuoi venire con me a cercare qualcosa da mangiare?
4: Non posso. Fa troppo caldo, non posso uscire dall'acqua.
2: Visto che nessuno voleva disturbarsi ad andare con lei, la gallinella decise di lasciare la fattoria da sola. Mentre camminava, vide per terra dei chicchi di grano. Felicissima, tornò alla fattoria. Decise di piantare i semi, sicura che i suoi amici l'avrebbero aiutata a farlo.
0: Guarda, mucca, ho trovato dei semi di grano, vuoi aiutarmi a piantarli?
5: No, te l'ho già detto, è troppo caldo.
2: Allora andò dal maiale.
0: Maialino, ho trovato dei semi di grano, li piantiamo insieme.
1: No, non posso, fa troppo caldo per questo tipo di lavoro.
2: Quindi si diresse dal cane.
0: Ho trovato dei semi di grano, ti piacerebbe piantarli insieme a me?
3: No, fa troppo caldo.
2: Alla fine andò dalla paperella.
0: Ciao, guarda, ho trovato dei semi di grano, vuoi che li piantiamo insieme?
4: No, con tutto questo caldo non posso uscire fuori dall'acqua.
0: E va bene, vorrà dire che li pianterò da sola.
2: Quando capì che proprio nessuno era disposto ad aiutarla, decise di fare il lavoro da sola. Le settimane passarono e cominciò la stagione della pioggia. I semi cominciarono a germogliare, ma tutto attorno era cresciuta l'erba selvatica e bisognava ripulire il terreno.
0: Che vuole venire con me a tagliare le erbacce?
5: Adesso c'è troppo fango in giro, non posso aiutarti.
1: Io non ce la faccio, non posso lasciare il mio posto.
4: Io rischierei di sporcarmi, non posso farlo. Oggi non mi sento molto bene, mi dispiace.
0: Vorrà dire che lo farò da sola.
2: La gallinella rossa cominciò a pulire tutti i germogli dall'erba selvatica. Poco tempo dopo, le piantine cominciarono a crescere. E presto arrivò il momento di raccogliere il grano maturo. Così la gallinella andò dai suoi amici a chiedere se volevano aiutarla a fare il raccolto.
0: Amica mucca, ciao, vedi? Il grano è maturo! Mi aiuti a raccoglierlo?
5: No, non posso.
0: Ciao maiale, sai che il grano è pronto per la mietitura? Non è che ti va di raccoglierlo insieme a me?
1: No, non posso, non mi va.
0: Cagnolino, il grano è cresciuto ed è ora di raccoglierlo, potremmo farlo insieme.
4: Chi? Io? Non ci penso nemmeno.
0: Ciao paperella, il grano è pronto, bisogna raccoglierlo, ti va di aiutarmi?
4: Non posso proprio.
0: Va bene, lo farò da sola.
2: La gallinella rossa lavorò fino a notte fonda. Raccolse le spighe una a una, senza l'aiuto di nessuno. Poi arrivò il momento di trasformare il grano in farina. E di nuovo andò a chiedere aiuto agli amici.
0: Ehi ragazzi, dobbiamo macinare il grano per fare la farina! Chi mi aiuta?
5: Io non posso aiutarti, devo fare il latte e sono costretta a restare qui.
1: Neanche io posso aiutarti, questa è l'ora del mio sonnellino.
4: Io non posso assolutamente.
6: Non posso aiutarti, ho bisogno di stare un po' in pace nell'acqua.
2: La gallinella portò il grano al mulino, lo macinò e lo trasformò in farina.
0: Adesso possiamo fare dell'ottimo pane.
2: La gallinella andò dai suoi amici e offrì loro l'ultima opportunità.
0: Mucca, devo fare il pane, per caso vuoi aiutarmi?
5: No, no, non posso, non sono in condizioni di lavorare.
0: E tu, maialino?
1: Oggi no, sono troppo stanco per aiutarti.
4: No, no, non posso.
6: Non posso, ma d'altra parte non saprei neppure come si fa il pane.
2: Questa volta la gallinella era molto arrabbiata. Andò in cucina tutta sola. Prima preparò l'impasto con la farina che aveva macinato, poi gli diede forma. Alla fine lo infornò e aspettò che si cuocesse. Quando cominciò a spargersi per l'aria il profumo delizioso del pane appena cotto, lo tolse dal forno, lo portò in giardino e lo mi

0: mise sul tavolo. Poi chiamò i suoi amici.
1: Ragazzi, il pane è pronto! Volete mangiare insieme a me?
0: Quando videro quel pane eccezionale di fronte alla gallinella, si avvicinarono immediatamente.
2: Io ne voglio un po'.
3: Oh, eccomi! Proprio ora mi è venuta una gran fame. Che tempismo, gallinella!
4: Oh, anche io!
5: Io adoro il pane, forza, mangiamo!
1: No, non posso, mi dispiace, non è possibile! Ho fatto tutto da sola, solo io mi merito di mangiare, tutto con le mie forze!
0: Con grande appetito, la gallinella si mise a mangiare tutto il suo pane, ma non riusciva a sopportare l'idea che i suoi amici la guardassero così affamati.
1: Se mi promettete che d'ora in poi mi aiuterete, dividerò il mio pane con voi!
0: Tutti gli animali della fattoria si vergognarono dispiaciuti. Riconobbero che la gallinella aveva ragione.
6: Te lo promettiamo! D'ora in poi non saremo più così pigri!
0: La gallinella capì che i suoi amici avevano imparato la lezione. Così offrì loro il suo pane. Mangiarono con gusto e alla fine tutti furono felici di essere finalmente sazi.

0: Sotto i profondi mari blu, la pericolosa banda degli squali era di nuovo a caccia quel giorno. La banda era così intimidatoria che ogni volta che apriva la bocca, i branchi di pesci si disperdevano. Ma un pesce giallo che si nascondeva in un enorme minareto marino non fu così fortunato.
1: Guardate, ecco un bel pranzetto.
2: A mangiare!
0: La banda di squali stava per mangiare il pesce giallo, ma poi hanno visto un pesce più grande che nuotava sopra di loro.
1: Guardate, quel pesce è più grande. Mangiamo quello.
3: Eh? Sì!
0: Tuttavia, la pericolosa banda si rese conto troppo tardi che il grande pesce che volevano mangiare era in realtà un pesce giocattolo sull'estremità di un amo da pesca.
1: Il mio dente! Mi fa malissimo!
2: Il mio naso! Mi fa malissimo!
0: Mentre erano impegnati con il pesce giocattolo, il pesce giallo scappò e fu salvato dall'essere mangiato da loro.
3: Per colpa vostra abbiamo perso il pranzo.
0: Il bel mare non era solo un mucchio di squali. Era vasto e pieno di famiglie di pesci colorati, carini e felici. Andiamo, è ora di entrare.
4: Ma mamma!
0: Ragazzi, devo andare a prendere qualcosa da mangiare. E voi dovreste restare in casa mentre sono via.
5: Mamma, veniamo con te! Dai! Per favore!
0: No, cari, sarebbe troppo pericoloso. È pieno di squali là fuori. Dai, venite tutti dentro. E sicuramente non parlate con gli sconosciuti. Tre pesci rossi entrarono nella loro casa, che era una nave affondata. La banda di squali che li ha visti voleva catturare il pesce madre proprio lì.
1: Oh, una deliziosissima mamma pesce! E stavolta non è un giocattolo.
0: Il grande squalo fermò improvvisamente i suoi amici che volevano attaccare.
3: Stop! Invece di mangiare un pesce, perché non mangiamo tutti e tre i pesci nascosti nella nave affondata?
5: Sei così furbo, capo!
1: Mangiamoli tutti e tre!
3: Non così presto. Non attaccheremo i tre pesci adesso. Perché se tentiamo di entrare nella loro piccola casa con questi grossi corpi, potranno scappare facilmente. Dobbiamo escogitare un piano.

0: Che tipo di piano, capo?
1: Andate e aspettate nascosti. Lasciate il piano a me.
2: Così lo squalo vagò tra i coralli rossi per camuffarsi. Si dipinse di rosso come se fosse un membro della famiglia dei pesci rossi. Poi trovò un muschio arancione a fantasia per nascondere la sua pinna pericolosa. Si gettò il muschio sulla schiena e si coprì la pinna appuntita. Finalmente lo squalo comprò i biscotti al muschio preferiti dai pesci rossi.
1: Nessun pesce può resistere a questi biscotti.
2: Lo squalo nuotò verso la casa del pesce rosso e bussò alla porta con il naso.
3: Chi è?
4: Sono una vecchietta pesce rosso che vende biscotti al muschio. Ne volete forse qualcuno?
5: biscotti al muschio!
2: I pesci rossi erano giovani e molto entusiasti dei biscotti, quindi volevano andare subito a prenderne qualcuno.
3: Basta, fratelli! Nostra madre ci ha detto di non parlare con gli estranei.
2: Uno dei fratelli pesci rossi guardò fuori attraverso il piccolo foro della porta.
6: Ma non è un'estranea, è un pesce rosso come noi!
2: Così i fratelli pesci uscirono.
4: Venite a casa con me! A casa mia ci sono altri biscotti!
2: I pesci rossi seguirono lo squalo. Mentre lo squalo contemplava furtivamente come mangiarli, una canna da pesca cadde sopra di lui, raschiando il muschio che nascondeva la sua pinna. In quel momento, i pesci rossi si resero conto che era uno squalo.
5: È uno squalo al caporale!
2: Uno di loro si nascose dietro le rocce, l'altro tra i coralli, e l'altro si nascose sotto la pietra. Ma lo squalo li trovò tutti e tre e li catturò portandoseli via.
1: Faremo un bel banchetto con gli amici.
2: Solo una di loro riuscì a sfuggire dallo squalo e nuotò velocemente verso casa sua. Proprio allora la madre pesce rosso si era spaventata quando non trovò i suoi piccoli dentro casa.
7: No, no! Dove siete, bambini miei?
2: La madre pesce stava per andare a cercare i suoi figli, ma poi vide la sua bambina nuotare frettolosamente verso di lei.
7: Mamma, lo squalo ha rapito i miei fratelli! So dove sono, possiamo salvarli!
2: Il pesce madre decise saggiamente di chiedere aiuto alla balena gigante Willy. E poi i tre nuotarono insieme fino a dove c'era la banda di squali. La banda degli squali stava per consumare il suo pasto a base di pesce, quando furono sorpresi di scoprire che avevano solo due pesci.
0: Ma ci sono solo due pesci rossi qui, capo?
1: Cosa? Come? Credo che tu ne abbia perso uno, capo.
3: Sì, sono stato io a scappare.
2: Fu allora che la banda degli squali vide la grande balena Willy. Ed erano così spaventati. In quel modo, mentre due piccoli pesci rossi furono salvati, Willy spalancò immediatamente la bocca e catturò tutti e tre gli squali.
5: Aiuto! No!
0: Cercherete di cacciare ancora i pesciolini?
5: No!
8: Lo prometto!
5: No!

0: uscire da qui.
1: Così la famiglia di pesci rossi tornò a casa sana e salva. E da allora i tre pesciolini rossi capirono quanto fosse importante obbedire alla loro madre e stare al sicuro nella loro bella casa sul mare.

0: Cari amiche e cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione. Perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza

0: Compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
1: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie medical socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
2: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità. Le calze Medical Socks, le vuole
2: Sì,
3: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora, sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti, perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento.

0: per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
1: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione. Perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviato del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
2: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
3: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
1: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo.

0: tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo. Ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane, perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante, e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che, quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta, Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole provare?
3: Sì.

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le medical socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti, perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduale.

0: Ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
1: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata ha un prezzo veramente strepitoso.
2: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
3: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
1: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia. Con le gambe gonfie dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
3: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
1: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
2: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
0: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
1: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità, perché ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata per un paio. Qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.
4: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!
5: Donald Trump annuncia un accordo vicino con Teheran. La firma potrebbe arrivare già nel fine settimana. Secondo il presidente USA, l'Iran avrebbe accettato di rinunciare al nucleare. Il sito di informazione Axios riferisce che

0: da soli, ha commentato Trump in una telefonata con un giornalista italiano. Si è detto colto di sorpresa dall'annuncio il premier israeliano Netanyahu. 3 anni dalla morte di Silvio Berlusconi, l'ex presidente del Consiglio e fondatore di Forza Italia, si è spento il 12 giugno 2023 all'età di 86 anni. Sui social il ricordo della premier e degli altri leader. Resta il ricordo di un protagonista assoluto della vita politica italiana, scritto Giorgia Meloni. Con lui abbiamo condiviso un percorso politico e di governo che non si è interrotto e continua ancora. Un amico fraterno, un grande leader, un maestro, un campione in tutto. C'è stato tanto da imparare da lui, il messaggio su X di Antonio Tajani, ministro degli esteri e segretario azzurro. Anche Matteo Salvini dedica un post al cavaliere fondatore del gruppo Fininvest. Ci manchi Silvio. Fermatevi, convertitevi, è l'appello ai trafficanti di esseri umani di Papa Leone XIV dall'isola di Tenerife, ultima tappa del viaggio apostolico in Spagna, rifacendosi al discorso di Giovanni Paolo II per la conversione dei mafiosi, pronunciato al termine della messa nella Valle dei Templi di Agrigento il 9 maggio 1993. Wojtyla si rivolgeva agli affiliati a Cosa Nostra, Papa Leone, a chi inganna e riduce in schiavitù i migranti in cerca di un futuro. Ieri il pontefice a Gran Canaria ha gettato in mare una corona di fiori, come fece Papa Francesco a Lampedusa, e ha benedetto una croce realizzata col legno di un'imbarcazione. Ha ricordato che i migranti non sono numeri né fascicoli, ma persone la cui vita va protetta. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato, come da tradizione, alla chiusura dell'anno accademico dell'Accademia Nazionale dei Lincei. La cerimonia è stata aperta dalla relazione di Roberto Antonelli, presidente dell'Accademia, al termine della quale sono stati conferiti il Premio Nazionale Presidente della Repubblica 2026 e proclamati vincitori del Premio Linceo per la Linguistica e del Premio Ministro della Cultura 2026. Assegnati anche i premi internazionali Antonio Feltrinelli, che celebrano l'eccellenza e l'impatto morale, scientifico e umanitario su scala internazionale. Era presente il ministro della Cultura Alessandro Giuli.
1: L'astronauta italiano Luca Parmitano sarà il pilota della navicella Orion durante la missione Artemis 3. L'annuncio è stato dato dalla NASA nei giorni scorsi e l'addestramento è iniziato già a partire dal giorno successivo. Parmitano, che è membro del Corpo Astronauti dell'ESA, è il primo europeo a far parte del programma spaziale statunitense per il ritorno sulla Luna. «Sono onorato del ruolo che mi è stato assegnato», ha commentato. «Artemis 3 dovrebbe partire il prossimo anno e avrà una durata di 2 settimane. Prevede un'esercitazione di elevata complessità nell'orbita terrestre bassa, in cui la capsula Orion, su cui viaggeranno gli astronauti, si aggancerà ai lander lunari, sviluppati dai partner commerciali della NASA». Orion è alimentata dal modulo di servizio europeo ESM3, che fornisce propulsione ed energia alla navicella. Noi, come Agenzia Spaziale Europea, portiamo i nostri valori di collaborazione e cooperazione, ha concluso Parmitano. Vogliamo essere un ponte tecnologico e un punto di collegamento per l'umanità. Thales Alenia Space, joint venture tra Thales e Leonardo, ha firmato un contratto con l'Agenzia Spaziale Europea per lo sviluppo di 2 satelliti Sentinel-1 di nuova generazione. Il contratto è la prima tranche di un accordo del valore complessivo di 700 milioni. Sentinel-1 nuova generazione fa parte di Copernicus, il sistema satellitare dell'Unione Europea. I satelliti forniranno dati di osservazione per la protezione ambientale, il monitoraggio del clima, la valutazione dei disastri naturali e molte altre applicazioni di interesse sociale. Tra le numerose applicazioni previste saranno incrementate la sorveglianza marittima, il monitoraggio degli oceani, dei ghiacci e del territorio, in particolare per quanto riguarda l'umidità del suolo, la copertura vegetale, i tipi di foreste e le tipologie e condizioni delle colture. I satelliti offriranno un monitoraggio giorno e notte a prescindere dalle condizioni meteorologiche. Il Consiglio dei Ministri ha approvato due decreti legislativi di adeguamento delle norme europee

0: europee in materia di intelligenza artificiale. L'Italia è la prima nazione che si dota di una disciplina nazionale organica in materia di intelligenza artificiale, ha segnalato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. I due decreti legislativi adeguano i provvedimenti nazionali ai regolamenti europei in materia di poteri delle autorità nazionali e di utilizzo dell'intelligenza artificiale nella formazione e in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia e di responsabilità civile e penale. L'intelligenza artificiale costituisce uno strumento di supporto e non un poliziotto automatizzato. Le decisioni finali rimangono sempre dell'essere umano, ha tenuto a rassicurare il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, spiegando che non è previsto alcun sistema di sorveglianza di massa o di grande fratello generalizzato. È vietato l'utilizzo di grandi banche dati biometriche. In uno scenario di attivazione tempestiva delle aste in programma, l'eolico offshore può generare dal via al 2080 circa 129 miliardi di euro di produzione, 56 miliardi di euro di valore aggiunto, 25 miliardi di euro di gettito fiscale e oltre 800.000 occupati. Nello scenario di ritardo le cifre si dimezzano, 25 miliardi di euro di valore aggiunto, 11 miliardi di euro di gettito, 399.000 occupati. Sono numeri che emergono da uno studio commissionato dall'Associazione delle Energie Rinnovabili Offshore. I risultati dello studio sono sorprendenti, ha detto il presidente di Aero Fulvio Mamone Capria, ma a fronte di circa 2,8 gigawatt di progetti che hanno già superato la valutazione di impatto ambientale, non è stata ancora calendarizzata nemmeno un'asta. L'appello che lanciamo al governo è di fare presto. Per il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, si sta andando avanti con la rivisitazione del decreto per coniugare le esigenze degli operatori con gli obiettivi di decarbonizzazione, garantendo una razionale programmazione degli investimenti.
1: Si chiama Diego Rivera e la costruzione dell'arte moderna in Messico nel XX secolo. La mostra allestita ai Musei Capitolini dal 9 giugno al 13 dicembre. Attraverso una selezione di oltre 140 opere, di cui 30 di Rivera, il percorso espositivo restituisce la complessità di un processo le cui radici affondano nella nascita del Messico indipendente nel 1821, quando l'arte diventa strumento privilegiato per costruire visivamente il volto del paese. Accanto alle opere di Rivera, l'esposizione presenta capolavori di artisti come Frida Kahlo, José María Velasco, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros e María Izquierdo. Ad arricchire il percorso alcuni video e scatti suggestivi, tra cui le fotografie di Rivera, immortalato da Tina Modotti. Al via domenica, il 14 giugno, la 16ª edizione del Salento Book Festival, rassegna itinerante dedicata ai libri che trasforma piazze, giardini, castelli in palcoscenici letterari. Per tutta l'estate, la festa dei libri, la movida dei lettori, fa tappa in 18 comuni del Salento, pronti a ospitare gli incontri d'autore, con alcuni tra gli scrittori e le scrittrici più amati che presentano i propri ultimi lavori editoriali. Speciale l'apertura di questa edizione a Nardò con il pianista e compositore Stefano Bollani e la regista e attrice Valentina Cenni, che presentano il docufilm Tutta Vita, confermata anche quest'anno l'iniziativa solidale Libro Sospeso. In ogni appuntamento in programma sarà possibile acquistare un libro da destinare ai progetti del reparto di oncoematologia pediatrica dell'ospedale Fazzi di Lecce e della Caritas di Nardò Gallipoli. Tutto pronto per la 13ª edizione di Bande Femmes, festival femminista di fumetto e illustrazione organizzato dalla Libreria delle Donne Tuba a Roma. Anche quest'anno le giornate del festival sono precedute da un laboratorio creativo, Arcana, in programma il 18 giugno e dalla Notte a Colori il 30 giugno, un vernissage di mostre nei luoghi che animano la vita culturale del quartiere Pigneto. Ad aprire le quattro giornate del festival, il 1 luglio, c'è doppio appuntamento con il laboratorio Talee e un incontro fra artiste romane, italiane e internazionali. Il 2 luglio ci sarà la rassegna Blossoms, artiste che creano nuovi immaginari, mentre il 3 e 4 luglio in cartellone i dibattiti di Matite fuori dai cardini e le chicche antiche, dedicate al racconto di artiste che hanno fatto la storia. Dal 12 al 14 giugno in tutta Europa si terranno le giornate

0: giornate dell'archeologia promosse dall'Institut National de Recherche Archéologique Préventive. L'edizione italiana, coordinata dal Ministero della Cultura, presenta oltre 100 aperture straordinarie gratuite o a ingresso facilitato, visite guidate, laboratori, incontri con archeologi e ricercatori, conferenze, presentazioni delle più recenti scoperte e aperture straordinarie del dietro le quinte della tutela, inclusi depositi, laboratori di restauro, archivi di documentazione e più di 30 cantieri archeologici in corso di indagine, dove i cittadini potranno assistere, con il supporto dei funzionari archeologi, ai processi della ricerca e della tutela.
1: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali Salderiso che fanno girare la testa.

0: Festa. Cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distilleria Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
3: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
5: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
6: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
7: Daikin Multiplus.
8: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
9: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
10: Da Salvioli Brico Shop, in via Foce a Sant'Arsenio, trovi un vasto assortimento di prodotti, ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. Trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
11: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Apriamo questa edizione con due distinti episodi avvenuti ieri a Polla. Il primo riguarda un incendio che ha distrutto un bar lungo la statale 19. Le fiamme sono divampate intorno alle 21:15 e hanno completamente avvolto la struttura. Sempre nella giornata di ieri in località Pendino, sotto il cavalcavia dell'autostrada, un secondo rogo ha interessato sterpaglie ed un carrello appendice con una piccola imbarcazione. Seguiamo la cronaca con Pasquale Sorrentino.
1: Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina per scoprire l'origine dell'incendio che nella serata di ieri, poco dopo le 22, ha distrutto un chiosco adibito a bar in un'area di servizio a Polla lungo la strada statale 19. Le fiamme hanno distrutto il locale, un bar molto frequentato. Sul posto, immediato all'arrivo, oltre che dei carabinieri, anche di due squadre dei vigili del fuoco di Sala Consilina, che hanno provveduto a spegnere l'incendio, sono servite diverse ore per domare le fiamme. Il locale è andato completamente distrutto. L'ipotesi del dolo è molto forte. Sono in corso accertamenti sulle immagini di telecamere della zona per cercare di capire se qualcuno è andato sul posto e ha dato fuoco al locale. Il tutto è avvenuto durante la festa di Sant'Antoniello, una festa molto sentita a Polla, con tutta la popolazione riversata in strada. Per quanto riguarda il chiosco, si trova in una zona lontano dal centro abitato e quindi in quel momento molto isolato. Incendi, i danni. Non è stato l'unico incendio che si è registrato a Polla sempre nella giornata di ieri, e non ci riferiamo ovviamente ai falò creati ad hoc per la festa di Sant'Antoniello. Un altro rogo si è registrato in località Pendino, sotto il cavalcavia dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria. Intorno alle 17 infatti si è registrato il rogo di sterpaglie e di un carrello appendice con una piccola imbarcazione sopra. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale di Polla. Il tutto è stato sottoposto a sequestro. Anche in questo caso si teme l'ipotesi dolosa.
0: E dopo i due incendi di ieri, spazio ad un momento di festa con le immagini di Sant'Antoniello. Dopo la pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende, con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritornati in studio, e come anticipato prima della pausa pubblicitaria, si è svolta ieri a Polla la festa di Sant'Antoniello, che ha richiamato migliaia di persone tra residenti e visitatori. Il santo è stato portato in processione tra rioni, falò, musica e grande partecipazione. Vediamo.
1: Migliaia e migliaia di persone, sempre più visitatori, oltre che pollesi, per una festa, quella di Sant'Antoniello a Polla, che diventa sempre più coinvolgente e affascinante. Una festa di oltre un secolo, nata dalla ribellione di una cittadina di Polla, e che ogni sera del 12 giugno rivive tra le strade del paese. Il piccolo santo viene portato in processione, partendo dalle 21, dal sagrato del convento di Sant'Antonio, poi va in tutti i rioni di Polla, dove ad attenderlo ci sono i falò. I portatori e i residenti del rione fanno compiere almeno 3 giri attorno al fuoco in segno di devozione e festa, una festa pagana e religiosa allo stesso tempo, che nel corso degli ultimi anni, anche con l'avvento dei social, è diventata sempre più virale e instagrammabile, con migliaia di visitatori e fotografi che affrontano la processione o aspettano il serpentone in uno dei tanti falò dove si mangia, si beve e si offerta del rione. Così in tanti, anche ieri, oltre 5.000 hanno riempito le strade e i quartieri di Polla con le band che hanno accompagnato il santo e i portatori, il tutto sapientemente organizzato dall'Associazione Sant'Antoniello del presidente Rosario Salvitelli.
0: La Guardia di Finanza di Salerno ha intensificato i controlli su strutture ricettive tra il Cilento e la costiera amalfitana. Su oltre 60 verifiche riscontrate numerose irregolarità e un quadro di evasione fiscale.
3: Con l'avvicinarsi della stagione estiva proseguono le attività di vigilanza lungo la costa cilentana. Ad Ascea Marina un intervento congiunto della Capitaneria di Porto, della Polizia Municipale e dei tecnici comunali ha portato all'accertamento di un'occupazione non autorizzata di un tratto di demanio marittimo. Durante i controlli gli operatori hanno rilevato la presenza di tavoli, sedie e altre strutture mobili utilizzate da un esercizio di somministrazione senza le necessarie autorizzazioni amministrative. Al termine delle verifiche, il materiale è stato posto sotto sequestro e lo spazio pubblico è stato restituito alla collettività, tornando accessibile a residenti e visitatori. L'operazione si inserisce nel più ampio programma di monitoraggio e controllo predisposto dalla Guardia Costiera lungo il litorale del Cilento per garantire legalità, sicurezza e piena fruibilità delle aree costiere durante il periodo balneare. Controlli e sequestri anche nel territorio di Capaccio Pestum, dove le forze dell'ordine hanno disposto il sequestro di circa 16.000 metri quadrati di area demaniale marittima. L'intervento, condotto dalla polizia locale con il supporto dei carabinieri e degli uffici comunali competenti, ha interessato il complesso turistico balneare Dream, situato nella zona di Ponte di Ferro. Dagli accertamenti sarebbe emerso che l'attività avrebbe continuato a operare nonostante la cessazione della concessione demaniale, la revoca dei titoli autorizzativi e specifici provvedimenti di chiusura già emessi. Tra le ipotesi contestate figurano l'occupazione senza titolo di beni demaniali e la presunta manomissione dei sigilli precedentemente apposti dalle autorità. Un caso che riaccende l'attenzione sull'importanza dei controlli, sulla difesa del patrimonio pubblico e sul rispetto delle normative che regolano l'utilizzo delle aree costiere.
0: La CISL Salerno chiede un tavolo urgente in prefettura sull'emergenza caldo e la sicurezza sul lavoro per tutelare i lavoratori dei settori più esposti. Federica Pistone.
4: I dati dell'Osservatorio Sicurezza Ambiente Vega sull'incidenza degli infortuni mortali sul lavoro nel Salernitano riportano l'attenzione su una situazione definita particolarmente critica, soprattutto nel settore delle costruzioni nel nostro territorio. Un quadro che rilancia il tema della sicurezza nei cantieri e della prevenzione dei rischi sul lavoro. Su questi numeri è intervenuto il segretario generale della Filca CISL Salerno, Giuseppe Marchesano, che offre una riflessione sulla condizione del comparto edile e sulle misure necessarie per contrastare le morti bianche.
5: I dati resi dall'Osservatorio Sicurezza e Ambiente Vega sull'incidenza degli infortuni mortali sul lavoro collocano purtroppo Salerno ai vertici nazionali e con una situazione particolarmente grave nel settore delle costruzioni. È un segnale drammatico e inaccettabile che ci impone di fermarci e riflettere sulla gravità di una strage silenziosa che continua a colpire lavoratori e le loro famiglie. Da anni la Filca di Salerno lancia continui richiami sulla sicurezza nei cantieri. Non abbiamo mai abbassato la guardia, abbiamo promosso incessantemente iniziative di sensibilizzazione, campagne di formazione di qualità, il rafforzamento del ruolo degli RLS, degli RLST, il pieno utilizzo degli enti paritetici dell'edilizia, strumenti fondamentali per diffondere una vera cultura della prevenzione dentro ogni luogo di lavoro, dentro ogni cantiere. Questi dati ci dicono che per gli sforzi messi in campo, pur significativi, non sono ancora sufficienti. La sola azione sindacale non basta, è necessario un cambio di passo concreto e serve unità reale e responsabilità condivisa tra imprese, sindacati e lavoratori. Solo facendo sistema con controlli più efficaci, formazione obbligatoria e costanza e investimenti veri sulla prevenzione possiamo invertire questa tendenza negativa.
0: E ci fermiamo ancora per una breve pausa, tra poco.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese uni euro. Lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
2: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
3: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
6: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
7: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Bentornati ad Italia News. A Caggiano potenziata la rete di monitoraggio sismico. Saranno 11 le stazioni attive in zona sismica 1. Vediamo il servizio.
1: Sono in corso a Caggiano le attività per il potenziamento della rete di monitoraggio sismico sul territorio, con nuove installazioni che porteranno a 11 il numero complessivo delle stazioni attive. Il comune ricade in una zona sismica 1, la fascia più alta pericolosità, ed è attraversato dalla cosiddetta faglia di Caggiano, una struttura geologica di circa 17 km considerata di grande interesse per lo studio della sismicità dell'Appennino meridionale. Secondo gli studi scientifici, il sistema di faglie avrebbe registrato in passato importanti eventi sismici nell'area dei Monti della Maddalena, rendendo centrale l'attività di prevenzione e osservazione costante del territorio. Il progetto di potenziamento del monitoraggio ha la finalità sia scientifica che preventiva, con l'obiettivo di migliorare la capacità di rilevazione dei fenomeni sismici e le analisi delle faglie nell'area interna appenninica. L'intervento è coordinato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e rientra nell'attività del Network ISNET, laboratorio di ricerca dedicato allo studio dei processi lungo i sistemi di faglie dell'Italia meridionale. Inoltre, il sistema consente l'analisi della microsismicità e il ruolo dei fluidi nella generazione dei terremoti, contribuendo alla comprensione dei meccanismi profondi che regolano la sismicità. ISNET rappresenta inoltre una delle basi sperimentali dei sistemi di allerta precoce per i terremoti testati in Italia, confermando così il valore tecnologico e scientifico della rete.
0: Il TAR Basilicata ha disposto la riammissione in classe di un ragazzo con disturbo dello spettro autistico sospeso dopo una crisi comportamentale. Nel procedimento è intervenuta la garante per la disabilità.
2: Il TAR Basilicata ha disposto la riammissione in classe di un ragazzo di 13 anni con disturbo dello spettro autistico, studente di un istituto di Potenza, sospeso dopo una crisi comportamentale. Nel giudizio amministrativo promosso dalla famiglia contro il provvedimento disciplinare è intervenuta ora ad audiovandum la garante regionale per le persone con disabilità della Basilicata, Marika Padula, a tutela dei diritti fondamentali del minore. Secondo quanto riferito dai genitori e dal legale che li assiste, la sospensione si inserirebbe in un contesto più ampio di criticità scolastiche. Il ragazzo avrebbe vissuto episodi di isolamento, marginalizzazione ed esclusione dalla piena partecipazione alla vita scolastica, con situazioni ritenute dalla famiglia lesive della dignità personale e del percorso di inclusione. Il TAR in fase cautelare ha disposto la riammissione alla frequenza, riaffermando la centralità del diritto allo studio e della continuità educativa per gli studenti con disabilità, in attesa del giudizio di merito. La garante ha conferito mandato all'avvocata Ivana Enrica Pipponzi per l'intervento ad adiuvandum, che sarà svolto a titolo gratuito e pro bono. La garante sottolinea che la sua iniziativa nasce dal dovere istituzionale di intervenire quando sono in gioco diritti fondamentali di un minore con disabilità, evidenziando che non si tratta di un'azione contro qualcuno, ma a tutela del minore. Quando vengono in rilievo i diritti di un ragazzo con disabilità, il garante deve esserci con tutti gli strumenti previsti dalla legge, e sottolinea inoltre che una crisi comportamentale non può essere affrontata con logiche punitive o escludenti e che la scuola deve restare un luogo di accoglienza e di inclusione. Un ragazzo con disabilità, ha sottolineato la garante, non può mai essere considerato un problema da allontanare, ma una persona da sostenere ed accompagnare.
0: Presentato a Potenza il piano antincendio 2026 della Basilicata con nuove misure di prevenzione e 173 incendi registrati lo scorso anno. Vediamo.
2: È stato presentato a Potenza, nella casa del volontariato, il programma annuale antincendio 2026 della Regione Basilicata, lo strumento che disciplina le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi per la stagione estiva. Determinanti nella programmazione i numeri del 2025: 173 gli eventi incendiari censiti, oltre 5.900 ettari complessivamente percorsi dal fuoco, più di 1.600 segnalazioni gestite dalla sala operativa operativa e 22 grandi incendi con estensione superiore ai 50 ettari. Il piano è pronto, ha dichiarato l'assessore alla protezione civile Pasquale Pepe, e con esso l'intera squadra che ogni anno lavora per garantire la sicurezza delle Lucane e dei Lucani e la tutela del patrimonio ambientale. Tra le principali novità per il 2026, l'anticipo al 15 giugno dell'attività del dispositivo regionale. La sala operativa unificata permanente coordinerà in tempo reale le attività sul territorio, in accordo con Vigili del Fuoco, Carabinieri Forestali, Consorzio di Bonifica, Ufficio Foreste e organizzazioni di volontariato. Il sistema potrà contare su 7 presidi dei Vigili del Fuoco, 5 pattuglie DOS, 27 presidi del Consorzio di Bonifica e circa 100 squadre di volontari. Il dispositivo sarà supportato da 2 elicotteri regionali con base operativa a Leuria e a Pisticci, oltre alla flotta aerea nazionale, velivoli ultraleggeri, droni e sistemi di monitoraggio avanzati.
0: E ci fermiamo ancora per una breve pausa pubblicitaria, restate con noi.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio, per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
5: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
6: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.

0: Ben ritornati alla terza e ultima parte del nostro telegiornale. In Campania torna il Metro del Mare, il servizio di collegamenti tra Salerno, Cilento e Costiera Amalfitana.
1: In Campania l'estate si vive anche sull'acqua. Si riattiva infatti il servizio del Metro del Mare, la rete di collegamento via mare che unisce Salerno al Cilento e alla Costiera Amalfitana, offrendo un'alternativa pratica all'auto privata e al traffico delle arterie costiere. L'iniziativa punta a trasformare lo spostamento in parte integrante della vacanza, consentendo di raggiungere alcune tra le località più amate della regione Campania direttamente dal mare. Due le linee operative: la linea A1 in funzione dal lunedì al venerdì collegherà Salerno con Agropoli, San Marco di Castellabate, Amalfi e Positano, un itinerario che crea un ponte diretto tra la costa cilentana e quella amalfitana. La linea A2 sarà invece attiva nei fine settimana e servirà Salerno, Agropoli, San Marco di Castellabate ed Acciaroli, potenziando l'accesso alle mete del Cilento nei giorni di maggiore affluenza. Le tariffe, comprese tra 6 e 13,50 centesimi di euro, rendono il servizio accessibile ad un'ampia platea di utenti. Dalla compagnia sottolineano come la ripartenza del Metro del Mare rappresenti un tassello importante di una strategia orientata alla mobilità sostenibile. Il collegamento via mare favorisce una distribuzione più equilibrata dei flussi turistici e rafforza il dialogo tra territori vicini, ma spesso separati da lunghe percorrenze su gomma.
0: Il Napoli batte 3-2 lo Sporting Sala Consiline e rimanda tutto a gara 3 nei quarti di finale di scudetto. Vediamo il servizio.
2: Servirà la bella per stabilire chi conquisterà l'ultimo pass per le semifinali scudetto. Il Napoli pareggia i conti nella serie dei quarti di finale, superando per 3-2 lo Sporting Sala Consiline al

0: Termine di un derby campano intenso, spettacolare e ricco di emozioni, proprio come accaduto nella gara d'andata davanti al pubblico di Ponticelli. Gli azzurri di Angelini hanno avuto la meglio dopo una sfida vissuta su continui ribaltamenti di fronte. Lo Sporting, nonostante le pesanti assenze di Foti e Igor e la panchina affidata a Gerardo Dello Iacovo per la doppia squalifica di Mister Conde e del vice Rosciano, ha confermato tutto il proprio carattere, sfiorando l'impresa e restando in partita fino all'ultimo secondo. L'avvio equilibrato e combattuto, dopo appena 33 secondi, Arillo sfiora il vantaggio per gli ospiti, mentre il Napoli risponde con Guillermano e Bolo. Le due squadre si affrontano a viso aperto, ma il Napoli a trovare il guizzo vincente. Al dodicesimo, Chino lavora un pallone prezioso e serve Bolo che con il sinistro supera Fiuzza per l'1-0. Lo Sporting reagisce immediatamente e crea diverse occasioni, andando vicino al pareggio con Diaz e soprattutto con Arillo, ma il primo tempo si chiude con i partenopei avanti di misura. La ripresa si apre in maniera clamorosa, lo Sporting ribalta il risultato in appena 80 secondi. Dopo meno di un minuto, Arillo firma l'1-1 con un tap in vincente. 30 secondi più tardi, Vidal completa la rimonta sfruttando un calcio d'angolo e trovando una spettacolare deviazione di tacco che vale l'1-2. Il Napoli accusa il colpo, ma reagisce da grande squadra. Al quarto arriva il pareggio grazie ad una sfortunata autorete di Diaz, che nel tentativo di anticipare Guillermão devia il pallone nella propria porta. La gara si accende ulteriormente con occasioni da entrambe le parti e ritmi altissimi. Quando il match sembra indirizzato verso un finale in perfetto equilibrio, arriva l'episodio decisivo. A poco più di 5 minuti dalla sirena, Grasso si inventa una giocata personale, si libera dalla marcatura e supera Fiuzza con il gol del 3-2 che fa esplodere il palazzetto. Nel finale, lo Sporting Sala Consilina si gioca tutto con Diaz schierato come quinto di movimento. Le occasioni non mancano, Vidal, Rossetti e lo stesso Diaz sfiorano il pareggio, che avrebbe portato la sfida ai supplementari, ma De Gennaro e la difesa partenopea resistono fino al suono della sirena. Ed ora vediamo che tempo ci aspetta questo fine settimana con il meteo a cura del nostro esperto Giuseppe Stabile.
1: Il promontorio subtropicale che sta interessando il Mediterraneo occidentale nelle prossime 24-36 ore, sebbene in via di attenuazione, tenderà a spostarsi verso Levante, inglobando la nostra regione soprattutto nella giornata di domenica 14 giugno. Pertanto, nelle prossime ore ci attendiamo un aumento delle temperature, segnatamente nei valori massimi, e la cessazione delle correnti settentrionali. Ma ecco in dettaglio il tempo previsto per questo weekend. Sabato 13 giugno, cielo sereno poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata, venti deboli a tratti moderati da nord-est, ma in via di attenuazione dal pomeriggio. Molto fresco al primo mattino, specie sui colli e sui monti, mentre nel corso della giornata assisteremo ad un vistoso aumento delle temperature, con valori che sulle aree pianeggianti si avvicineranno ai 30 gradi. Domenica 14 giugno, ancora condizioni di bel tempo, con cielo sereno poco nuvoloso ovunque, ventilazione debole a regime di brezza e temperature in lieve aumento nei valori minimi della notte, stazionarie le massime, su valori al di sopra della media del periodo. Lunedì il promontorio subtropicale subirà un lieve cedimento con l'inserimento di correnti occidentali in quota. Il campo termico non subirà tuttavia particolari variazioni, mentre una moderata instabilità potrebbe verificarsi nelle giornate di martedì 16 e mercoledì 17, segnatamente nelle ore pomeridiane, con possibilità di rovesci sparsi lungo la dorsale dell'Appennino. A seguire, probabile ondata di caldo di natura africana. Per maggiori dettagli vi invito a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Un buon fine settimana da Giuseppe Stabile.
0: E questo era il nostro ultimo servizio, non ci sono ulteriori aggiornamenti, ma potete continuare a seguire la nostra informazione sul sito www.italia2news.it e ovviamente sulle nostre pagine social. Vi ringrazio di averci seguito.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola, commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno, info 0975 390820.
2: Consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: C'è un territorio alle pendici dell'Etna dove la storia si intreccia con la vita quotidiana, dove il passato è parte viva del presente. È il territorio del Gal Etna, un consorzio di 11 comuni che condividono una storia antica fatta di riti, feste, simboli e memoria collettiva. Non si tratta solo di folklore, ma di cultura profonda che accompagna il presente e dialoga con il futuro. Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Catenanuova, Centuripe, Maletto, Maniace, Paternò, Ragalna e Santa Maria di Licodia. Territori diversi, uniti da un paesaggio potente, da una tradizione religiosa radicata e da una comunità che continua a celebrare ciò che la rende unica. A partire dalle feste patronali che ogni anno richiamano migliaia di persone. Non si tratta di semplici ricorrenze, ma di veri e propri momenti identitari che rinsaldano il legame tra le generazioni.
1: Grandissime tradizioni nel nostro territorio, nel nostro meraviglioso territorio del Gal Etna, i nostri santi patroni che vedono a raccolta tutte le nostre comunità. Quando c'è la festa del Santo Patrono, gli immigrati si organizzano le ferie per venire nei nostri territori e vivere quel momento, che è un momento importante, è un momento religioso il primo aspetto, però è anche un momento culturale, un momento folcloristico, un momento che coinvolge le intere comunità.
0: Ogni dettaglio, dalla banda che accompagna il simulacro alle luminarie, dai fuochi alle processioni, racconta il profondo legame delle persone con le loro tradizioni. Un legame che si rinnova in ogni paese, con forme diverse ma con lo stesso significato. Appartenenza, memoria, identità.

0: A Maniace, comune giovane dal punto di vista amministrativo, la festa di San Sebastiano rappresenta uno dei momenti più sentiti. Ogni anno l'abbazia del Castello Nelson diventa il centro delle celebrazioni religiose in onore del santo patrono. E la devozione attira residenti, emigrati e visitatori.
1: La festa di San Sebastiano è stata istituita qui a Maniace nel 1937, quando una comunità che proveniva da Tortorice ha portato non soltanto la devozione, ma anche quelle che sono state le loro tradizioni. E San Sebastiano qui a Maniace ha una forte identità, perché il popolo davvero si sente legato a quella che è la figura di questo grande santo martire dei primi secoli della Chiesa. La festa di San Sebastiano qui a Maniace è scandita in due momenti durante l'anno liturgico. Il 20 gennaio, che è proprio la solennità del santo martire, e poi annualmente la cadenza nella domenica più vicina, il 20 di maggio, si ritorna a festeggiare e a portare la statua in legno di San Sebastiano per le vie del paese, anche per sottolineare questo attaccamento che il popolo di Maniace ha verso il suo santo patrono.
0: La devozione per questa figura religiosa si esprime quindi con una doppia festa, in inverno e in primavera, che richiama fedeli da tutto il circondario. Considerato protettore contro le malattie e simbolo di fedeltà alla fede cristiana, a San Sebastiano è dedicata la chiesa madre del paese. Al suo interno è custodita la statua lignea del martire, che in occasione delle celebrazioni viene portata in processione dall'abbazia di Santa Maria all'interno del Castello Nelson, fino a giungere proprio alla chiesa a lui dedicata, in centro al paese. Da Maniace si sale verso il comune più alto della provincia di Catania, Maletto. Qui la devozione popolare si concentra intorno a una figura ben precisa, Sant'Antonio da Padova, patrono del paese da oltre 300 anni.
2: Sant'Antonio divenne protettore a seguito di una grande colata lavica del 1651, quando la statua di Sant'Antonio, cosiddetto il Vecchio, venne portata a Maletto da parte dei malettesi, perché era stata messa di fronte per fermare la lava. Lo portarono a Maletto e divenne protettore e patrono di Maletto, e da quell'anno si celebra tutti gli anni una grande festa che rinnova il culto e la devozione di tantissimi malettesi presenti a Maletto e anche fuori di Maletto, e di tantissimi pellegrini che vengono.
0: Proprio a Sant'Antonio da Padova venne dedicata la nuova chiesa, costruita nel 1785 ai piedi del castello che domina l'abitato. Dalle alture silenziose di Maletto ci spostiamo a Belpasso, dove il culto si trasforma in una potente narrazione visiva.
3: Una tradizione è sicuramente legata ai festeggiamenti che riguardano la nostra santa patrona, che è Santa Lucia. E la tradizione più importante, quella che ci caratterizza di più, è sicuramente quella dei carri allegorici di Santa Lucia. Sono delle macchine sceniche barocche che raccontano, schiudendosi, un messaggio attuale ed evangelico.
0: I carri allegorici di Belpasso rappresentano un raro esempio di catechesi visiva contemporanea. Queste imponenti strutture mobili, alte fino a 10 metri, sono progettate e costruite da veri cantieri popolari. Ogni quartiere lavora per mesi alla realizzazione del proprio carro, che si apre e si trasforma lungo le vie cittadine, rivelando momenti importanti della vita di Santa Lucia o episodi legati alla sua storia e al suo culto. Dai carri allegorici di Belpasso ci spostiamo poco più in alto, nel cuore dell'Etna. Qui, a oltre 800 metri di altitudine, sorge Ragalna, conosciuta come la Terrazza dell'Etna, per il suo affaccio spettacolare sul vulcano. È un comune giovane, ma con una devozione radicata nel tempo.
4: La tradizione più importante che lega la comunità di Ragalna è la Madonna del Carmelo. La Madonna del Carmelo è appunto la protettrice della città di Ragalna e viene festeggiata l'ultima domenica di settembre.
0: Nel centro del borgo, la chiesa ottocentesca a lei dedicata è il cuore religioso del paese.

Etneo. L'edificio si presenta con una facciata semplice ma solenne. A colpire lo sguardo è il campanile neogotico, punto di riferimento per l'intero paese.

0: Riprendiamo ora il nostro viaggio nei comuni del Gal Etna ed entriamo nel cuore di Bronte, città nota in tutto il mondo per il pistacchio, ma anche custode di antiche tradizioni, a partire dalle celebrazioni del suo santo patrono, San Biagio. I festeggiamenti si svolgono in due momenti distinti dell'anno: il 3 febbraio, data della ricorrenza liturgica, e nel mese di luglio, quando l'estate rende ancora più vibrante l'atmosfera del paese. In quest'ultima occasione, il fercolo con il simulacro del santo viene portato in processione per le vie del centro storico, tra scenografici fuochi d'artificio, colpi a salve di cannone e una folla di fedeli e visitatori che si riversano nelle strade del centro. Prendere parte alla festa di San Biagio significa lasciarsi avvolgere dai colori, dai suoni e dalle emozioni di un rito collettivo che racconta, meglio di qualunque parola, il profondo senso di appartenenza e devozione che anima questa comunità. E lo stesso lo si può vivere ad Adrano, partecipando alle celebrazioni che rendono omaggio al protettore del paese.
1: La festa molto importante a cui Adrano tiene particolarmente e i suoi cittadini, i suoi fedeli del nostro compatrono San Nicolò Politi, dove migliaia di persone, emigrati, migliaia di cittadini, migliaia di fedeli si riuniscono nella preghiera, nella fede, nel periodo di agosto, appunto per omaggiare il nostro patrono San Nicolò. Vi è la cosiddetta volata dell'angelo, dove praticamente Adrano, Piazza Umberto, il centro storico di Adrano, appunto ospita migliaia di persone.
0: La volata dell'angelo è il momento più atteso delle celebrazioni con cui ogni anno, il 3 agosto, Adrano si raccoglie attorno alla figura del suo patrono. Durante il giorno si svolge la processione per le vie del paese, caratterizzata dalle tradizionali corse dei devoti e del fercolo. Infine, al calar della sera, la folla si riversa in Piazza Umberto per assistere alla spettacolare volata. Un fanciullo, vestito da angelo e sospeso su cavi d'acciaio, attraversa la piazza da Palazzo Bianchi fino alla Chiesa Madre, recitando versi sacri e lanciando petali verso il simulacro del santo per rendergli omaggio. Un rito suggestivo e carico di simbolismo che risale alla fine del Settecento e che coinvolge l'intera comunità. La celebrazione si conclude poi con un grande spettacolo pirotecnico. Ogni paese, ogni comunità di questi territori alle pendici dell'Etna si raccoglie attorno al proprio santo patrono, ma spesso le occasioni di devozione si moltiplicano nel corso dell'anno. A Catena Nuova, ad esempio, la festa più importante è quella dedicata a San Prospero nel mese di settembre, ma qui sono numerosi i santi a cui si rende omaggio. Tra questi, Santa Rita, il 22 di maggio. Questa festa, introdotta nel dopoguerra, è sempre più partecipata. In molti si vestono con l'abito nero dal colletto bianco, simbolo iconografico della santa, e portano con sé rose da benedire, secondo la tradizione. La processione, con l'uscita del simulacro dalla Chiesa Madre, attraversa le vie del paese tra rintocchi di campane, fuochi d'artificio e le note della banda musicale. Un altro momento di intensa partecipazione è quello della Settimana Santa, un insieme di riti e tradizioni che coinvolgono tutto il paese.
2: La sera della Domenica delle Palme si organizza la Passione Vivente, una manifestazione che da 2 anni che si ripropone a Catena Nuova e devo dire che è molto sentita e partecipata. Il venerdì c'è invece la salita al Calvario. Il Cristo sale al Calvario, quindi ci sono tutte le stazioni. A mezzanotte, quando risuscita Gesù, cade il telo e da antiche tradizioni si dice che se il telo cade dritto, l'annata sarà un'annata prospera. Invece se il telo cade storto, l'annata non sarà delle migliori. Domenica è la giornata di festa, la giornata di Pasqua, ci sono delle celebrazioni fatte durante la giornata, però il clou si raggiunge la sera, dopo la messa delle 7, quando c'è l'incontro tra la Madonna e il figlio, che poi andranno in giro per le vie del paese con una processione molto sentita.
0: Anche a Centuripe la Pasqua assume forme intense e suggestive, con riti dal forte impatto visivo ed emotivo. Qui l'intero borgo si trasforma. Le chiese si aprono, le confraternite si muovono, la gente si raccoglie attorno ai simulacri. Il momento più atteso è la caduta del telero, una grande tela di seta che svela l'immagine del Cristo risorto.
3: La notte di Pasqua questo telero cade scoprendo il Cristo risorto, mentre il giovedì abbiamo le processioni lungo tutto il paese, il giovedì dei tre simulacri del Cristo alla colonna, del Cristo diciamo martoriato, dell'Ecce Homo e dell'Addolorata, mentre il venerdì santo in processione va invece il Gesù nel tambuletto cosiddetto, cioè nella bara di vetro e di legno dorato e sempre l'Addolorata.
0: I riti della Settimana Santa a Centuripe seguono quindi un ordine preciso e carico di significato. Giovedì si svolgono tre distinte processioni, ciascuna con un simulacro diverso. Ognuna di queste rappresentazioni non è solo un passaggio liturgico, ma una meditazione collettiva sul dolore e sull'umanità di Gesù. Il Venerdì Santo è il giorno del silenzio e dell'attesa. Il Cristo morto, racchiuso in una bara di vetro e legno dorato, percorre le vie del paese insieme all'Addolorata, in un cammino che coinvolge l'intera comunità. Infine, nella notte di Pasqua, la caduta del telero segna il momento della rinascita, celebrando la vittoria della vita sulla morte. Nel periodo pasquale, riti e tradizioni si susseguono in molti paesi del Galletna, chiamando le comunità a raccolta. È quello che accade a Santa Maria di Licodia, nel cuore del territorio etneo. Qui il momento più suggestivo è quello del Venerdì Santo, quando per le vie del paese sfilano i simulacri dei misteri, mentre quello più toccante è l'uscita del Cristo morto, rappresentato da una statua distesa in una bara trasparente che lascia la Chiesa Madre. A questa si uniscono, in un simbolico incontro, le statue della Madonna Addolorata e di San Giovanni, che vanno alla ricerca del corpo di Gesù. Portate a spalla dai confratelli e accompagnate dalla devozione dei fedeli, le sacre immagini percorrono il centro abitato, per poi fare ritorno nelle rispettive chiese.
4: Delle voci, arriva qualcuno!
5: Guardate, ecco colui che mi ferirà. Gesù di Nazareth è qui! Arrestatelo!
0: Simili, per intensità emotiva e partecipazione popolare, sono anche i riti della Settimana Santa a Maletto, dove la devozione prende forma in modo teatrale e coinvolgente. Un momento centrale delle celebrazioni religiose malettesi è la rappresentazione vivente della Passione di Gesù, un evento che coinvolge oltre 50 figuranti.
5: Padre, nelle tue mani raccomando il mio spirito.
0: La rievocazione prende avvio con la benedizione delle palme e l'ingresso solenne di Gesù su un asinello, circondato dai 12 apostoli. Seguono poi i momenti più intensi e toccanti della Passione, dal tradimento alla crocifissione, fino a giungere alla resurrezione. Un ruolo fondamentale nell'organizzazione dell'intero ciclo rituale è svolto dalla confraternita locale.
6: Gioia di collaborare insieme.
0: Un impegno, quello delle confraternite, che risulta centrale anche in altre comunità, come spiega il parroco della Basilica Maria Santissima dell'Elemosina di Biancavilla.
7: Allora, le confraternite non sono delle piccole

0: le società di persone, ma sono un gruppo di fedeli laici. In questi ultimi 20 anni abbiamo avuto una rinascita delle confraternita, cioè le persone più anziane hanno ceduto il posto ai giovani. A Biancavilla il clou dell'opera delle confraternite è appunto la Settimana Santa. Perché? Perché attraverso i riti si rendeva plasticamente, visibilmente, umanamente la passione di Cristo nelle varie forme e i momenti cronologici della sua passione. Il Venerdì Santo è caratterizzato da 3 momenti qui a Biancavilla. Il primo momento inizia alle 5 del mattino, è la Madonna Addolorata. Abbiamo celebrato il Giovedì Santo l'ultima cena e quindi la Madonna che va a cercare questo figlio gira tutte le chiese di Biancavilla, ma non solo le chiese, va a visitare anche i luoghi dove è presente Cristo. Cristo è presente nell'Eucaristia, ma Cristo è presente nell'uomo che soffre, nell'ammalato. Ecco, la visita dall'ospedale, ai luoghi della sofferenza, ai luoghi sanitari. Poi fa visita dando importanza ai luoghi della preghiera. La seconda metà della giornata del Venerdì Santo è caratterizzata soprattutto dal momento liturgico. E poi il terzo momento è la processione dei misteri. Ecco, tutte le confraternite che hanno un'immagine della passione di Cristo, all'orario dato, incominciano a percorrere il tragitto che porta in piazza Roma. E sono 8 simulacri che si raggruppano in piazza Roma, ognuno con un aspetto diverso dalla passione, e lì si vive un momento di preghiera. E dopo quel momento di preghiera si continua la processione, perché ognuno di questi simulacri fa ritorno nelle proprie chiese.
1: Dalla coralità delle confraternite di Biancavilla ci spostiamo a Bronte. Qui, dalla Chiesa del Rosario alla Madonna del Riparo, fino alla maestosa Chiesa Madre della Santissima Trinità, i luoghi sacri diventano cornice dei riti della Settimana Santa, che raggiungono la massima espressione nella processione del venerdì. Durante il lento cammino del corteo, fede, devozione e folklore si fondono, coinvolgendo tutta la cittadina e gli abitanti dei paesi limitrofi. Il momento più emozionante di tutta la processione si vive la sera, in piazza Gagini, quando in mezzo ad una folla straripante si vive l'incontro tra Gesù e Maria sulla via della Passione. Le statue del Cristo alla colonna e del crocifisso si incrociano, mentre si levano i canti tradizionali.
2: Ecco che bene lavare che ho fatto la gamba!
3: Viva per la Madre Donata!
1: Un momento emozionante che i fedeli vivono con intensità e commozione, fino al rientro delle statue nelle chiese, a conclusione di una delle manifestazioni più suggestive della religiosità popolare siciliana. Anche a Paternò la Settimana Santa conserva una profondità spirituale che affonda le sue radici nei secoli. Qui la devozione si esprime attraverso riti solenni, influenzati dalla tradizione iberica trasmessa nel periodo borbonico. Un'eredità che nel tempo si è trasformata assumendo tratti distintivi e originali, diventando parte viva dell'identità culturale della città.
4: La nostra tradizione del Venerdì Santo sicuramente è antichissima, però i fercoli che vengono portati in processione almeno sono del 1897, il Cristo morto, e qualche anno prima il fercolo dell'Addolorata. In realtà l'Addolorata che veniva portata in processione è una statua lignea che viene conservata nella chiesa di Santa Margherita, ma viene mostrata al pubblico soltanto nel mese di settembre, quando c'è la giornata della devozione all'Addolorata. L'Addolorata che viene invece portata in processione venne realizzata a Lecce in cartapesta, venne donata da un paternese alla città di Paternò per portarla in processione, ed è quella che attualmente segue il Cristo morto durante la processione del Venerdì Santo.
1: Le confraternite locali, le statue in cartapesta, i fercoli storici e l'uscita al tramonto quando spunta la prima stella rendono queste celebrazioni un'esperienza profondamente simbolica. La processione si sdoppia. Inizia già il venerdì precedente con la Vergine Addolorata e culmina il Venerdì Santo con l'incontro con il Cristo morto.

0: La scalinata settecentesca si anima del passaggio dei due simulacri. In questo spazio di attesa e riflessione si inserisce poi la Passio Christi, un evento teatrale itinerante messo in scena lungo la collina storica che ripercorre i momenti salienti della Passione con attori e figuranti. E infine, la Domenica di Pasqua, con la processione del Cristo risorto, chiude il ciclo delle celebrazioni paternesi. Per l'ultima tappa del nostro viaggio tra i riti della Settimana Santa andiamo ad Adrano, dove la narrazione pasquale assume una forma particolare.
1: Una tradizione millenaria è la cosiddetta diavolata di Pasqua, i diavolazzi di Pasqua, dove praticamente è una rappresentazione, un dramma scritto da Anselmo Laudani e praticamente rappresenta il bene che vince sul male.
0: È dunque la suggestiva rappresentazione dei diavolazzi ad aprire la Pasqua adranita, la celebre diavolata che mette in scena lo scontro tra bene e male e culmina in Piazza Umberto con la vittoria dell'angelo, tra applausi e commozione. Ma attorno a questo evento spettacolare ruota un'intera settimana di riti carichi di significato. La Domenica delle Palme si svolge la Via Crucis Vivente, un corteo che attraversa il centro storico e ripercorre le stazioni della Passione con drammatizzazioni intense e partecipate. Il Giovedì Santo è il momento della processione del Cristo alla colonna. Il simulacro seicentesco viene portato a spalla con lenti movimenti rituali, tre passi avanti e uno indietro, evocando la sofferenza di Gesù durante la flagellazione. Il Venerdì Santo, infine, è dedicato alla processione del Cristo morto. In un silenzio denso di emozione, confraternite e fedeli accompagnano la statua tra canti tradizionali e luci fioche, in uno dei momenti più solenni e toccanti dell'intera Settimana Santa adranita.

La dimensione intima della religione non è l'unica ad animare il Gal Etna. Culti e processioni lasciano spazio anche al divertimento, all'intrattenimento, a un'espressione artistica e orale che non si affida al rigore della liturgia, ma all'amore per le proprie tradizioni e alla necessità di trasmetterle. Uno degli oggetti simbolo del folklore siciliano è il carretto. Non un semplice mezzo di trasporto, ma un'opera d'arte unica per colori e geometrie. A Bronte la famiglia Gullotti raccoglie e conserva da 60 anni più di 300 pezzi. Entrando nelle piccole sale del museo, si è travolti dai colori accesi, dall'alternarsi vorticoso di rosso, verde, rosa e giallo, con punteggiature di bianco e di blu che avvolgono le ruote e le strutture di legno dei carri. Nappe e pennacchi impreziosiscono le criniere e le groppe dei cavalli, mentre i profili dell'Orlando, di Carlo Magno e dei suoi paladini mettono in scena storie che fanno parte del tessuto narrativo siciliano da più di 1000 anni. Sembra quasi di sentire ancora il tintinnio delle armature, il ritmo sincopato degli zoccoli. Se ci lasciamo trasportare, quegli stessi cavalieri potrebbero combattere proprio davanti ai nostri occhi, con ossa di legno e fili di ferro a sorreggere le spade, e con i loro movimenti guidati con abilità dai mastri pupari. È la magia dell'opera dei pupi, il teatro delle marionette siciliano, proclamata capolavoro del patrimonio orale e immateriale dell'umanità nel 2001 dall'UNESCO. E se volessimo chiudere gli occhi, ci sarebbe ancora la voce dei cantastorie, accompagnata da chitarre o da organetti, a far galoppare i cavalieri. Possiamo trovarli alla Casa Museo del Cantastorie, nel piccolo teatro di Paternò, un luogo dedicato alla raccolta di antichi cartelloni, registrazioni e filmati, che ci consente di preservare e tramandare la ricchezza impalpabile dell'oralità. Cantastorie, pupi e carretti sono quindi uniti dalle gesta dei paladini, dal rumore di zoccoli e dalla vivacità dei loro racconti. La tradizione avanza scalpitando e combatte per rimanere intatta. Non solo viene tramandata da maestro a maestro, ma rimane viva negli occhi e nelle orecchie di chi visita questi territori. Ci sono altri suoni che possiamo seguire in questo viaggio nelle tradizioni siciliane. È un rumore di passi, frusciare di gonne e gonfaloni che vengono da luoghi lontani, da un tempo distante. È la rievocazione storica degli Arbresh, con cui da 7 anni si celebra la comunità albanese che fondò Biancavilla nel XV secolo. Un gruppo di esuli, fermatosi qui a riposare, appoggiò ai rami di un fico una sacra icona dedicata a Maria, con in braccio il bambino. Al momento di ripartire, l'icona era avviluppata dai rami. La Madonna non volle lasciare questa terra e nemmeno la comunità Arbresh. Qui fondarono Callicari, l'antico nome di Biancavilla. Qui non si incontrano solo passato e storia, ma anche la contemporaneità. Il Gal Etna è un territorio vivo, animato da eventi come il Carnevale di Biancavilla e quello di Santa Maria di Licodia, per i quali artigiani locali dedicano mesi alla preparazione dei carri allegorici, i veri protagonisti dei festeggiamenti. Non più rappresentazioni religiose e cavalleresche, ma citazioni di programmi TV e supereroi. Le strade si riempiono di gente in maschera. Vediamo come generazioni diverse ballino affiancate, tra le luci e i bassi che riempiono l'aria di elettricità. Ed è questa vitalità, questo calore di comunità strette attorno alle proprie tradizioni, a rendere unico un territorio come quello del Gal Etna.

Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Il castello corrisponde praticamente al centro di Pico ed è situato sulla cima di una collina ai piedi dei Monti Ausoni, a circa 194 metri sul livello del mare, tra la vecchia Via Latina, strada consolare che univa Aquino alla città di Fregelle, e la antichissima Via Appia, che passa per Fondi e Formia. Ha origini antichissime e purtroppo poco documentate. Secondo alcuni studiosi, prese la dominazione da Picus, dio romano dei boschi, a cui i Prischi, antichi abitanti dei luoghi, innalzarono dapprima un'ara votiva, per poi impiantare intorno a questo luogo di culto, sito sulla cima di un colle solitario, una comunità vera e propria, e intorno al secolo XI fu edificato il castello per volontà di Giovanni Scito, signore di Aquino.

Il castello, attualmente oggetto di importanti lavori di ristrutturazione, è comunque in buono stato di conservazione ed ubicato in Largo Carbonaro, una piazzetta del centro storico del paese,

Il paese è posto a 190 metri di altezza, sul versante settentrionale dei Monti Aurunci, immerso in un ricco paesaggio di collinette coltivate a ulivo e vite.

nel 1500 fu feudo della famiglia Farnese, che dette un grande impulso al paese al punto che gli abitanti decisero di cambiare il nome in Pico Farnese.

nel 1731, estintasi la discendenza maschile della famiglia Farnese, Pico passò a Don Carlo di Borbone, figlio del re di Spagna, e poi re di Napoli dopo la guerra di successione polacca del 1734 e la conquista dell'Italia meridionale.

Il più illustre cittadino di Pico fu Tommaso Landolfi, nato nel 1908 da nobile famiglia e uno dei maggiori scrittori del Novecento, morto a Roma nel 1979.

Il nostro viaggio continua per Itri. Le prime notizie di Itri risalgono al 914, in un atto di vendita è citato uno Stefano Itrano.

Tra il IX e l'XI secolo sorse il castello su un'altura che dominava il passaggio della via Appia. Itri fece parte del Ducato di Gaeta e passò quindi sotto i dell'Aquila, signori di Fondi, e quindi ai Caetani. Appartenne sempre alla diocesi di Gaeta. L'abitato sorse prima intorno al castello, città alta, e si espanse solo in seguito lungo la via Appia, città bassa. I due nuclei sono separati dal torrente Pontone o Rio Torto. Un altro nucleo abitato era sorto nella zona di Campello, abbandonato nella seconda metà del XV secolo. Vi nacque nel 1771 Fra Diavolo, Michele Pezza, che fu prima fuorilegge e quindi colonnello dell'esercito borbonico di Ferdinando IV in lotta contro l'occupazione dei francesi, che lo presero e impiccarono a Napoli nel 1806. Dal XIII secolo e fino al 1861 fece parte del Regno di Napoli, poi Regno delle Due Sicilie, nell'ambito dell'antica provincia di Terra di Lavoro. Questa situazione secolare di appartenenza territoriale continuò anche successivamente all'invasione savoiarda e alla sconfitta militare di Francesco II di Borbone.

L'omonima piana si distende ai piedi dei monti Aurunci e Ausoni, che la chiudono su tre lati, ed è aperta a sud verso il Mar Tirreno. I rilievi circostanti, culminanti nel Monte delle Fate, nel Monte Calvilli, alimentano le falde idriche della piana, che risulta ricchissima di acqua, come testimonia la presenza di oltre 20 sorgenti e tre laghi. Tale abbondanza idrica ha reso necessarie nei secoli ingenti opere di bonifica, iniziate nel XVII secolo e concluse solo nella prima metà del Novecento, per trasformare gradualmente il territorio paludoso in una fertile zona agricola. La chiesa di San Francesco in Fondi fu eretta nel 1363 sul luogo di un preesistente edificio francescano, come afferma l'epitaffio sull'architrave sul portale d'accesso alla chiesa.

La contea di Fondi fu in possesso prima della famiglia dell'Aquila, di origine normanna, e quindi, 1299, dei Caetani, che ne fecero per circa due secoli il centro della loro influenza e la sede di uno sviluppo artistico di rilievo. Nel 1378, onorato Primo Caetani, vi riunì il conclave che elesse l'antipapa Clemente VII in opposizione al legittimo pontefice Urbano VI, scisma d'Occidente. Passata in seguito sotto il dominio aragonese, venne concessa in feudo ai Colonna, sotto i quali conobbe un rinnovato periodo di splendore artistico e culturale, grazie alla ricchezza della corte di Giulia Gonzaga, che vi si stabilì dal 1526 al 1534 e infine ai Di Sangro. Gli scavi vennero alla luce nel 1964 durante i lavori nella chiesa di San Rocco, distrutta da un bombardamento della Seconda Guerra Mondiale. L'edificio sorgeva presso l'incrocio del Decumanus Maximus, strada principale di Fondi Antica, ed un ramo distaccatosi dalla vicina via Appia. Fu rimaneggiato in vari periodi dall'età imperiale al V secolo d.C.

I due saccheggi ad opera dei Saraceni, 1534, guidati da Kahir al-Din, detto il Barbarossa, e 1594, segnarono il declino della città. Nel 1633 un'epidemia di malaria alimentata dalle acque stagnanti colpì la zona, riducendo in poco tempo la popolazione di Fondi da 10.000 unità a sole 332 persone, segnando anche la fine della comunità ebraica di Fondi e trasformando il territorio in una landa deserta. Nel 1466 il re Ferrante I consentì al conte di Fondi la dispensa di usare anche per sé il cognome e lo stemma aragonese,

Il palazzo è in stile angioino-durazzesco, secondo il modello della Gaeta medievale. L'elemento di spicco dell'architettura esterna è costituito dalle decorazioni alle finestre, comprese le bifore e monofore, ad ogiva e accentina, presenti anche nel cortile interno. La cinta muraria e il palazzo formavano un'unica struttura.

Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: Benvenuti allo speciale dedicato a Democrazia del Lavoro, l'iniziativa promossa il 29 maggio a Torino dalla CGIL Nazionale e dalla Fondazione Di Vittorio al Cortile del Maglio di Piazza Borgodora. In occasione delle celebrazioni per i 120 anni della CGIL e il centenario della nascita di Bruno Trentin, la giornata ha unito memoria storica e presente del mondo del lavoro, ripercorrendo il cammino che va dai consigli di fabbrica alle RSU. Una riflessione sul valore della rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro. Cosa resta vivo di quella stagione di partecipazione e democrazia? E cosa invece è cambiato di fronte a un lavoro sempre più frammentato, precario e attraversato da nuove trasformazioni? Sul palco è intervenuto Maurizio Landini, segretario generale della CGIL.
1: Questa nostra iniziativa in realtà non è semplicemente un ricordo di Bruno Trentin, ma è e si inserisce, credo a pieno titolo, dentro l'analisi, l'elaborazione, l'azione che oggi noi tutti assieme dobbiamo svolgere per misurarci con quello che sta concretamente succedendo nei luoghi di lavoro, nel paese, nel mondo. È evidente che allora noi abbiamo bisogno di riflettere sulla nostra storia, ma abbiamo bisogno soprattutto di misurarci con ciò che oggi dobbiamo mettere in campo per affermare l'estensione della democrazia, dei diritti nei luoghi di lavoro, in una fase in cui non ci sono mai state tante persone come oggi che per vivere hanno bisogno di lavorare, in Italia, in Europa, nel mondo.
2: Oggi siamo abituati a questa discussione della crisi democratica, no? Le persone non vanno a votare, ma nella nostra storia, la stagione in cui la democrazia è stata realizzata, la democrazia costituzionale, è stato proprio quando il grande movimento che nasce

nel 68 si determina una partecipazione di massa innanzitutto nei luoghi di lavoro al funzionamento della democrazia. La questione della democrazia e la questione del lavoro e della partecipazione del lavoro alla vita democratica è quindi centrale anche per rilanciare la democrazia oggi. Riflettere quindi su quell'esperienza, riflettere poi sul modo in cui si è sviluppata e cambiata e ci ha portato oggi ad avere le rappresentanze nei luoghi di lavoro, non in tutti che sono le rappresentanze sindacali unitarie, e se vogliamo oggi rilanciare la democrazia abbiamo bisogno esattamente di ripartire da lì. In questo la riflessione

0: di vista sono stati una grande prova di democrazia. Hanno portato la voce delle lavoratrici e dei lavoratori dentro le decisioni sulla fabbrica, trasformando la rappresentanza sindacale in partecipazione diretta. I consigli di fabbrica nascono dentro una stagione di grandi trasformazioni sociali e politiche. Alla fine degli anni 60, le lotte operaie e studentesche cambiano il modo stesso di pensare la rappresentanza nei luoghi di lavoro. Non si tratta più soltanto di rivendicare salario o contratto, ma di dare voce diretta a chi ogni giorno vive la fabbrica, i suoi tempi, i suoi ritmi, le sue condizioni. Bruno Trentin, protagonista di quella stagione, ricordava così il cambiamento nato attorno all'autunno caldo.
1: Prima di tutto, e qui l'impatto delle lotte studentesche è stato decisivo, ma sono stati decisivi i movimenti studenteschi anche nell'accelerare la presa di coscienza che bisognava cambiare radicalmente i rapporti fra dirigenti e diretti anche nell'organizzazione sindacale e soprattutto fra il sindacato e i lavoratori rappresentati anche quando non erano iscritti al sindacato ed erano la grande maggioranza. Nasce quindi in quegli anni la pratica delle assemblee di tutti i lavoratori per discutere di una vertenza, di un accordo, e divenne una regola il fatto che l'approvazione di queste assemblee era la condizione per firmare o non firmare un accordo sindacale.
0: Da questa nuova pratica democratica prendono forma i delegati di linea e poi i consigli di fabbrica. Rappresentanti eletti direttamente dai lavoratori tesserati e non, legati ai reparti, alle mansioni, ai problemi concreti della produzione. La fabbrica diventa così non solo il luogo del conflitto, ma anche lo spazio in cui si costruiscono partecipazione, controllo e coscienza collettiva.
1: Nasce in quegli anni la ricerca di nuovi strumenti di rappresentanza dei lavoratori, ma in diretta relazione con i problemi della loro condizione di lavoro. Quindi nascono alla Zanussi e poi alla Fiat i delegati di linea sulle linee di montaggio, di assemblaggio dei prodotti, i primi lavoratori eletti per controllare la condizione di lavoro, difendere la condizione di lavoro, contestare la decisione arbitraria di un capo, di un dirigente.
0: I consigli di fabbrica diventano quindi una forma nuova di democrazia sindacale, capace di collegare il contratto nazionale alla vita quotidiana nei reparti. Attraverso assemblee, delegati e votazioni, migliaia di lavoratrici e lavoratori diventarono protagonisti delle decisioni che li riguardavano. Per chi li ha vissuti, i consigli di fabbrica significarono imparare a discutere, decidere e contrattare collettivamente, dentro i reparti, ma anche fuori dai cancelli della fabbrica.
2: I consigli di fabbrica riuscivano a interagire non soltanto con i lavoratori, ma bensì anche con i problemi che esistevano nel territorio, per esempio. Siamo in presenza appunto di una grande ondata migratoria, gente che arriva da tutta Italia, soprattutto dal sud, che non hanno cultura industriale, ma contadina. E questo ovviamente apre grandi discussioni, grandi confronti all'interno dei luoghi di lavoro. E i consigli di fabbrica hanno anche questa capacità, che oltre a parlare e tentare di risolvere i problemi inerenti alla fabbrica, si proietta anche all'esterno. E questa è una grande rivoluzione che succede in quegli anni. Intanto questi consigli di fabbrica sono eletti direttamente dai lavoratori. Hanno il mandato e allo stesso tempo hanno, come dire, possibilità di essere revocati sempre dagli stessi lavoratori.
3: Cominciamo a lottare per tutto dentro, per il contratto, per l'ambiente, però cominciamo ad essere dei dirigenti sindacali nel vero senso della parola, perché cominciamo a lottare anche all'esterno. Erano gli anni per il divorzio, per la legge sull'aborto, per l'apertura degli asili nido, per l'apertura per il prolungamento della scuola materna. E noi lottiamo per tutto. Siamo la seconda fabbrica a Roma dopo la Fatm Ericsson. C'eravamo noi e c'era un'altra fabbrica di televisori, l'Autovox, e poi tante altre fabbriche. Ma diventiamo un punto di riferimento anche per la cittadinanza romana.

0: Per quanto riguarda un episodio che mi è rimasto dentro, la questione di Chernobyl, c'erano ancora i consigli di fabbrica, c'era stato questo disastro, è stato indetta subito un'assemblea, una riunione, tutti i lavoratori hanno partecipato, siamo andati addirittura oltre l'orario di lavoro, talmente ci preoccupava questa cosa. Un altro ricordo molto importante è stata la questione dei 10 minuti di pausa, che siamo riusciti a conquistarli sia per il turno notturno sia per il turno serale. Lì ero già nel consiglio di fabbrica, è durato 6 mesi, però sono andata in un'altra azienda e sono entrata in RSU perché nel frattempo erano state istituite queste forme di rappresentanza. Da lì ho avuto la questione della vertenza che riguardava la mia salute, è stata vinta. Ecco, lì mi sono resa conto che bisognava dare per forza un aiuto a chi, lavoratore, lavoratrice, non riusciva a esprimersi per i problemi di salute, perché molti le tenevano dentro di sé.
1: Assemblee, delegati eletti, mandato dei lavoratori, controllo sulle condizioni di lavoro. I consigli di fabbrica portarono la democrazia dentro la vita quotidiana dei reparti, ma quella spinta nata con l'autunno caldo non rimase immobile. Passano gli anni, cambiano le fabbriche, cambia il lavoro, cambia anche il sindacato. Con la trasformazione dell'industria, la crisi della grande fabbrica e il nuovo quadro sindacale degli anni 90, anche la rappresentanza cambia forma. È da quella eredità che nascono le RSU.
2: La storia dei consigli di fabbrica, soprattutto la seconda stagione, quella degli anni 70, può offrire molti spunti di riflessione particolarmente interessanti per il tempo presente. E questo discorso ci lega alla rappresentanza sindacale attuale nei luoghi di lavoro, che è quella delle RSU, che nascono in seguito a un accordo interconfederale del 1993. L'elemento di analogia che tiene insieme le due esperienze sta nel potere di contrattazione nei luoghi di lavoro. La grande novità dei consigli di fabbrica negli anni 70 fu la conquista del potere di contrattazione nei luoghi di lavoro per cambiare le condizioni salariali e le condizioni normative. Questa cosa è stata in maniera molto intelligente ripresa con l'accordo del 93. E di questo dobbiamo ringraziare soprattutto Bruno Trentin.
1: Il passaggio alle RSU nasce dunque dentro una stagione complessa, segnata dalla crisi dei vecchi equilibri sindacali e dalla necessità di costruire nuove regole per la rappresentanza. Un passaggio che Sergio Cofferati, allora nella segreteria confederale della CGIL, visse accanto a Bruno Trentin.
3: Nel 93, con l'accordo sulla concertazione di Ciampi, vennero recuperate la gran parte delle osservazioni che Bruno aveva fatto al contratto dell'anno precedente. E quello che secondo me aveva la maggiore importanza era l'aver messo al centro di quella ipotesi, quella dell'accordo sulla concertazione, la funzione, il ruolo del sindacato confederale e il sistema dei diritti. Le cose che Bruno aveva sostenuto per decenni, per le quali aveva lavorato, per quelle che aveva introdotte nella dimensione inevitabile nella sua categoria e imitate da altre categorie, soprattutto dell'industria. Ecco, la funzione di Bruno ebbe questo passaggio straordinario per la rappresentanza sociale, cioè per noi oggi ancora, ma straordinario per l'economia italiana.
4: L'accordo fu firmato il 23 luglio, ma fu conclusa all'inizio di luglio. Avevamo posto noi come CGIE la condizione di avere almeno 20 giorni con le fabbriche aperte per poter esprimere un giudizio definitivo sull'intesa. Finiva per costruire un sistema di relazione industriale unico per tutti i settori della vita economica del paese, per tutti i lavoratori. Un sistema di relazione industriale fondato su due capisaldi fondamentali, quelli che la Confindustria voleva liquidare: il contratto nazionale di lavoro ogni 4 anni e ogni 2 anni una verifica per adeguare in ogni caso il salario alla dinamica del costo della vita, se si vuole in sostituzione della vecchia scala mobile, e la contrattazione in tutti i luoghi di lavoro. Si aggiunge che per la prima volta si individua un soggetto di negoziazione,

0: nei luoghi di lavoro, che sia certamente l'espressione della capacità di proposta dei sindacati, ma che sia anche contemporaneamente l'espressione e soprattutto l'espressione diretta dei lavoratori, organizzati o non organizzati. Anche questa è una novità assoluta che si è delineata in Europa. Si può misurare da questi soli fatti, ce ne sono molti altri, come questo accordo abbia significato esattamente il rovescio di quello che ha rappresentato quell'accordo del 92.
1: Una voce, quella di Trentin, che riecheggia nella memoria di chi ha vissuto grandi sfide.
2: Io nasco col pensiero di Bruno Trentin, che mi ha trasmesso mio grande amico, un ex delegato sindacale che purtroppo non c'è più. Le cose che mi ha insegnato lui insieme al pensiero di Bruno Trentin sono quello che poi mi ha accompagnato negli anni da delegato sindacale. Io entro in un'azienda che sostanzialmente era come entrare in un posto statale. Succede invece che una notte del dicembre del 2003 questa azienda qua, quasi inaspettatamente, fallisce sotto una montagna di debiti. E lì, diciamo così, è dovuta venire fuori tutto quel senso di responsabilità che aveva trasmesso un po' anche nel suo pensiero Bruno Trentin, no? Quel suo assumersi responsabilità enormi, perché quell'assumersi responsabilità ha permesso a questa azienda di esserci ancora, perché quell'azienda lì l'hanno tenuta aperta i lavoratori e le organizzazioni sindacali, in particolare la CGIL. Questo io ci tengo a dirlo perché è così. E bisogna ricordarselo, che se questo patrimonio per il paese c'è ancora, adesso è andato in mano straniere, però è un patrimonio che c'è, è perché i lavoratori e le organizzazioni sindacali l'hanno tenuto aperto.
1: Quella dei consigli di fabbrica è una storia che non appartiene solo al passato. Cambiano le forme della rappresentanza, cambiano i luoghi di lavoro, ma resta la stessa sfida: dare voce alle lavoratrici e ai lavoratori e trasformare i bisogni individuali in forza collettiva. E questa è l'eredità che oggi raccolgono le RSU dentro un lavoro più frammentato, precario e attraversato da nuove trasformazioni.
3: Rappresentanza sindacale in questo momento storico, come lo è stato in tutti questi anni, questi 120 anni per i delegati sindacali, non è cosa semplice, perché ovviamente in questo momento storico ci sono delle aspettative più alte, ci sono delle problematiche che si stanno intersecando nel mondo del lavoro e ci sono soprattutto, e c'è soprattutto il governo che spinge sul non riconoscimento dell'investimento sulla sanità pubblica. Quindi tutto ciò viene patito ai danni delle nostre aziende sanitarie pubbliche. In questi ultimi anni è molto difficile coinvolgere i giovani perché arrivano da momenti di sconforto come quelli della precarizzazione, quindi vedere nel sindacato la vera forza, il vero polo nord della loro bussola è molto difficile. E partiamo ovviamente con la difesa e con il portare avanti le loro istanze e le loro vertenze su piccoli istituti contrattuali per poi, giorno dopo giorno, creare in loro la fiducia nel sindacato. Speriamo, perché ovviamente sono una goccia al giorno che proviamo a mettere in questo oceano ormai immenso.
4: Noi facciamo 12 assemblee all'anno, usiamo tutte le nostre ore di assemblee, parliamo continuamente con lavoratrici e lavoratori, parliamo con tutti, perché oggi parlare dell'importanza del voto significa parlare anche di noi stessi, parlare della nostra democrazia, significa portare il lavoratore e la lavoratrice, di qualunque essa sia la sua frammentazione, qualunque essa sia il suo contratto di lavoro, al di fuori, fargli capire che siamo una comunità e come tale dobbiamo reagire alle difficoltà tutti insieme. Quando le lavoratrici e i lavoratori si parlano e insieme cercano di capire il flusso di produzione, cercano di capire i processi, è l'unico momento in cui davvero riusciamo a essere in vantaggio rispetto alla nostra controparte e riusciamo davvero a essere noi la proposta del cambiamento e non subirla. Ecco, questo io credo che sia la grande continuità con quella stagione rispetto alla stagione che stiamo vivendo, e quindi tuttora credo che la partecipazione delle lavoratrici e lavoratori sia la risposta a tutte queste domande e anche al nostro futuro.
5: Ci sono piccole realtà dove è anche difficile che il sindacato riesca ad incidere, ad arrivare, ma ci sono anche grandi realtà come la mia, IKEA, che è molto più paragonabile a una fabbrica per numeri, per rappresentanza, per forza anche dei lavoratori. I part-time involontari, il lavoro povero, il part-time verticale, il part-time circolare, ci sono talmente tante forme che nella complessità prendere un problema individuale e trasformarlo in una rivendicazione collettiva significa a volte impegnarmi io lavoratore per qualcosa che non tocca il mio contratto specifico, ma quello di un collega. Questi sono lavoratori che spesso lavorano

part time, molto spesso lavorano nei festivi, le domeniche, e non avendo quei diritti significa che lavorano col minimo del contratto nazionale, il 30% di maggiorazione, e non quello che prendono anche gli altri lavoratori. Quindi un salario che è già povero, ancora più povero. Per un lavoratore giovane che ha bisogno di un salario certo, sicuro, per poter crescere e fare una famiglia. Come portare gli altri lavoratori, che, a cui questo problema non compete, a scendere in piazza? È stato veramente difficile, però ce l'abbiamo fatta. Abbiamo dovuto dimostrare loro che quelli erano i loro figli e che rivendicare un diritto oggi per quelle categorie significava guadagnarlo e poi difenderlo per i loro figli. Anche perché poi in futuro dovranno essere loro a difendere i nostri diritti. E questo è stato lo strumento, l'empatia. Tutto per riuscire poi a ottenere un salario che potesse essere degno e potesse far vivere e non sopravvivere.

0: Nelle parole delle delegate e dei delegati di oggi torna la complessità del lavoro contemporaneo. Appalti, precarietà, frammentazione, nuove tecnologie, luoghi di lavoro sempre più difficili da tenere insieme. Ma proprio dentro queste difficoltà resta viva l'eredità dei consigli di fabbrica. Trasformare i problemi individuali in rivendicazioni collettive, difendere i diritti prima che vengano svuotati, costruire democrazia dove si lavora. Perché i diritti non arretrano sempre in modo evidente. A volte cambiano le regole, i modelli contrattuali, l'organizzazione stessa della prestazione, ed è lì che la rappresentanza diventa decisiva.
1: Io credo che sia molto importante dare difesa alle conquiste relative ai diritti, qualunque sia la forma, la circostanza o il modello contrattuale che viene utilizzato per la loro applicazione. Occorre fare molta attenzione a tutto ciò che invece li mette in discussione, qualche volta senza dichiararlo, ma cercando di introdurre nelle modalità del lavoro, nell'organizzazione della prestazione, materiale o culturale che sia, cambiamenti che penalizzano le persone. Le persone non se ne accorgono quando questo viene fatto, ma ne subiscono le conseguenze quando ciò accade. Ecco, bisogna fare molta attenzione a che ciò non si determini.
2: Democrazia è fondamentale perché vuol dire riconoscere il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori di essere persone, anche dentro i luoghi di lavoro, e quindi di avere il diritto non solo a una retribuzione che gli permetta di vivere, ma anche di poter essere persone che discutono della qualità del loro lavoro, della qualità delle produzioni e del futuro del nostro paese. Senza democrazia non c'è libertà nel lavoro e senza democrazia non c'è politica economica e sociale che veda un futuro vero del nostro paese.
3: Quali aspetti della rappresentanza sindacale rischiano di essere dimenticati? Questa è una bella domanda, perché io penso che riflettere oggi sui consigli di fabbrica non sia solo un esercizio di storia. È importante perché secondo me molte di quelle domande a cui quella stagione storica ha provato a dare delle risposte sono sostanzialmente le stesse domande che, anche se in modi e in forme diverse, ci poniamo ancora oggi. E la risposta probabilmente è sempre la stessa, è quella che Bruno Trentin ci ha detto ormai tanti anni fa. Il lavoro non è una merce ed è importante mettere al centro sempre e comunque la persona, con i suoi diritti, irrinunciabili, ieri come oggi. A noi il compito di difenderli questi diritti, con la consapevolezza, ce l'ha insegnato Giuseppe Di Vittorio, di servire una cosa grande, una cosa giusta. Una casa che, diceva il nostro segretario generale, vale bene un impegno, un rischio, una vita, ed è quello che facciamo tutti i giorni.
0: Dai consigli di fabbrica alle RSU, la rappresentanza sindacale ha cambiato forme, strumenti e linguaggi, ma resta intatta la domanda che attraversa questa storia. Come dare voce, potere e diritti a chi lavora? La giornata di Torino, nel centenario della nascita di Bruno Trentin e nei 120 anni della CGIL, ha ricordato che la democrazia del lavoro non è solo un capitolo del passato. È una pratica da rinnovare ogni giorno. Nelle assemblee, nella contrattazione, nella difesa dei diritti, nella capacità di tenere insieme lavoratrici e lavoratori anche quando il lavoro si frammenta e cambia. Perché ieri come oggi, la rappresentanza vive solo se nasce dalla partecipazione. E la democrazia funziona solo se entra anche nei luoghi di lavoro.

0: Cari amici, bentrovati all'appuntamento con Voci da Cilento che si apre con Info Salerno.
1: Il Comune di Castellabate ha ottenuto un finanziamento di 650.000 euro nell'ambito del programma per la riqualificazione sostenibile e il potenziamento infrastrutturale del porto di San Marco. L'intervento punta a migliorare strutture e servizi a supporto della flotta peschereccia, rafforzando il ruolo strategico dello scalo per l'economia del mare e lo sviluppo del territorio. Più sicurezza e controlli rafforzati a Mercato San Severino. Durante l'estate l'amministrazione comunale ha approvato un piano che prevede il potenziamento dei servizi della polizia locale nei fine settimana da giugno a settembre. Ogni venerdì e sabato due agenti saranno in servizio fino a mezzanotte per garantire maggiore presidio del territorio nelle ore serali e notturne. Il Comune di Buccino ha pubblicato una manifestazione di interesse per raccogliere proposte finalizzate al recupero e alla valorizzazione di Palazzo Forcella, storico edificio nel cuore del centro antico. L'obiettivo è trasformarlo in un polo culturale, turistico e ricettivo, capace di attrarre investimenti e creare opportunità di sviluppo. Le candidature devono essere presentate entro il 30 giugno. Nuove risorse per la sicurezza delle scuole di Cava dei Tirreni. Grazie a un finanziamento regionale di 231.000 euro saranno effettuate le verifiche di vulnerabilità sismica in 5 plessi scolastici cittadini. Gli accertamenti consentiranno di valutare le condizioni strutturali degli edifici e rappresentano un passaggio fondamentale per accedere a futuri fondi destinati agli interventi di adeguamento e ristrutturazione. Nuove prospettive per la valorizzazione del patrimonio culturale di Nocera Inferiore grazie all'accordo siglato tra Comune e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. L'intesa punta a promuovere iniziative culturali condivise, consentirà l'utilizzo della caserma Tofano per eventi e attività di interesse pubblico, favorendo una maggiore apertura del complesso alla città. È stato inaugurato ad Antessano di Baronissi il Centro per le Famiglie Legami, struttura del Consorzio Sociale Valle dell'Irno al servizio dell'intero ambito S6. Il centro offrirà supporto a famiglie, minori e giovani coppie attraverso consulenze, attività educative e percorsi di sostegno. Tra le iniziative avviate anche la sperimentazione del registro comunale della bigenitorialità. Presentato a Eboli il nuovo pronto intervento sociale, servizio destinato a rafforzare la rete di assistenza territoriale. Il progetto offrirà orientamento, screening sanitari, distribuzione di beni essenziali, trasporto sociale e alloggi temporanei. Il progetto si rivolge alle persone più fragili e rappresenta un nuovo strumento di sostegno per chi vive situazioni di emergenza sociale. A Teggiano prende il via un piano per contenere la presenza dei piccioni nel centro storico senza ricorrere ad abbattimenti. Il comune utilizzerà la nicarbazina, un contraccettivo aviario già sperimentato in altre città, distribuendo mangime trattato in 5 aree del borgo. L'intervento mira a ridurre i rischi igienico-sanitari e a tutelare il patrimonio storico e monumentale cittadino.
0: E dopo lo spazio dedicato all'informazione in breve, che vi invito a consultare anche su infosalerno.it, vi propongo un servizio dedicato al nuovo lavoro del regista Andrea D'Ambrosio, che è stato presentato qualche giorno fa al Cinema di Cava dei Tirreni, Bella e Ferita.
2: Sì, ieri abbiamo fatto l'anteprima di questo nuovo documentario prodotto dalla Cine 3000 di Gianluca Cicco con il Ministero dei Beni Culturali e il Ministero dell'Istruzione per un progetto che si chiama Cinema e Scuola ed è venuto fuori un documentario appunto di 58 minuti e ieri a Cava c'è stata una sala molto piena, sono venuti insomma i ragazzi che hanno partecipato al film, l'attore protagonista Alberto Franco, perché poi è a metà tra documentario e fiction, quindi diciamo l'anteprima è stata veramente

0: successo ieri.
1: Bella e ferita perché?
0: Bella e ferita perché è un po' la metafora, diciamo, del nostro paese, no? L'Italia è un paese meraviglioso, però alla fine è ricco anche purtroppo di crepe e di tante ferite, e la medicina migliore è proprio, come dire, la resistenza attiva a questi abusi del potere. Siamo partiti dal Piemonte fino praticamente appunto alla costa amalfitana e praticamente a Bacoli, quindi abbiamo raccontato la lotta dei Notab attraverso l'intervista a Nicoletta Dosio, che è la storica attivista dei Notab, e poi siamo arrivati a Salerno a parlare del problema del porto, dell'ampliamento del porto, con Enzo Ragone, i sindaci che Lorenzo Porta, che ci hanno spiegato appunto quello che potrebbe succedere se accadesse questo famoso ampliamento del porto di Salerno.
1: Insomma, sono i temi che ricorrono sempre in tutti i tuoi lavori e in tutto il tuo lavoro.
0: Assolutamente, sono temi, l'ambiente insomma è centrale, come dire, soprattutto nei miei ultimi lavori, e, insomma, a partire appunto dal Sentiero dei Lupi fino all'Estate dell'Orsa Maggiore, che è il documentario, il film che uscirà credo dopo l'estate, per cui praticamente questo si incastona bene in questo, come dire, in questo racconto dell'Italia, del paese e di quello che purtroppo l'uomo fa, che l'uomo ha creato negli anni delle cose meravigliose, ma ha creato anche dei disastri, insomma, sul territorio.
1: Lupo da una parte, gli orsi dall'altra, insomma, c'è sempre la necessità di tutelare delle specie che sono, ai noi, minacciate proprio dall'uomo.
0: Assolutamente, perché il lupo è una specie diciamo importantissima per il nostro pianeta, per il nostro ecosistema, che purtroppo anche il lupo è minacciato, basta vedere quello che sta accadendo nel Parco d'Abruzzo, è accaduto nell'ultimo mese. Gli orsi, l'orso marsicano in particolare, ne esistono 60 esemplari nel Parco d'Abruzzo, e quindi una specie ancora più a rischio estinzione, e quindi vanno protette e tutelate con delle politiche di difesa di questi animali, che sono predatori, ma sono anche la fauna selvatica che salva il nostro equilibrio ambientale.
1: Ecco, Andrea D'Ambrosio, conduco il programma Museando, che trovate su museando.info.

0: Ed ora è il momento del gusto.
1: Oggi preparo un ragù di vitello. In una padella metto olio extravergine di oliva, i pezzi di carne che lascio dorare. Aggiungo poi cipolla e aglio. Quando la carne si è dorata, aggiungo la passata di pomodoro, sale, origano e pepe. Ogni tanto mescolo e lascio cuocere. Il ragù è pronto. E il piatto è pronto.
0: È tutto per questo appuntamento che potete rivedere su vocidalcilento.it. Come sempre vi invito anche a seguirci sui social e su YouTube. Grazie per la cortese attenzione, a presto!

0: Donald Trump annuncia un accordo vicino con Teheran. La firma potrebbe arrivare già nel fine settimana. Secondo il presidente USA, l'Iran avrebbe accettato di rinunciare al nucleare. Il sito di informazione Axios riferisce che l'intesa sarà firmata a Ginevra. 4 aerei da carico C-17 sarebbero già partiti dagli USA diretti in Europa per allestire la cerimonia alla quale parteciperà il vicepresidente Vance. Il memorandum da firmare conterebbe anche la riapertura dello stretto di Hormuz e la fine dei combattimenti in Libano. L'Iran frena, non c'è ancora una conclusione definitiva. Il G7 e l'Europa sono stati irrilevanti, abbiamo vinto la guerra da soli, ha commentato Trump in una telefonata con un giornalista italiano. Si è detto colto di sorpresa dall'annuncio il premier israeliano Netanyahu. 3 anni dalla morte di Silvio Berlusconi, l'ex presidente del Consiglio e fondatore di Forza Italia, si è spento il 12 giugno 2023 all'età di 86 anni. Sui social il ricordo della premier e degli altri leader. Resta il ricordo di un protagonista assoluto della vita politica italiana, scritto Giorgia Meloni. Con lui abbiamo condiviso un percorso politico e di governo che non si è interrotto e continua ancora. Un amico fraterno, un grande leader, un maestro, un campione in tutto. C'è stato tanto da imparare da lui, il messaggio su X di Antonio Tajani, ministro degli esteri e segretario azzurro. Anche Matteo Salvini dedica un post al cavaliere fondatore del gruppo Fininvest. Ci manchi Silvio. Fermatevi, convertitevi, è l'appello ai trafficanti di esseri umani di Papa Leone XIV dall'isola di Tenerife, ultima tappa del viaggio apostolico in Spagna, rifacendosi al discorso di Giovanni Paolo II per la conversione dei mafiosi, pronunciato al termine della messa nella Valle dei Templi di Agrigento il 9 maggio 1993. Wojtyla si rivolgeva agli affiliati a Cosa Nostra, Papa Leone a chi inganna e riduce in schiavitù i migranti in cerca di un futuro. Ieri il pontefice a Gran Canaria ha gettato in mare una corona di fiori, come fece Papa Francesco a Lampedusa, e ha benedetto una croce realizzata col legno di un'imbarcazione. Ha ricordato che i migranti non sono numeri né fascicoli, ma persone la cui vita va protetta. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato, come da tradizione, alla chiusura dell'anno accademico dell'Accademia Nazionale dei Lincei. La cerimonia è stata aperta dalla relazione di Roberto Antonelli, presidente dell'Accademia, al termine della quale sono stati conferiti il Premio Nazionale Presidente della Repubblica 2026 e proclamati vincitori del Premio Linceo per la Linguistica e del Premio Ministro della Cultura 2026. Assegnati anche i premi internazionali Antonio Feltrinelli, che celebrano l'eccellenza e l'impatto morale, scientifico e umanitario su scala internazionale. Era presente il ministro della Cultura Alessandro Giuli.
1: L'astronauta italiano Luca Parmitano sarà il pilota della navicella Orion durante la missione Artemis 3. L'annuncio è stato dato dalla NASA nei giorni scorsi e l'addestramento è iniziato già a partire dal giorno successivo. Parmitano, che è membro del Corpo Astronauti dell'ESA, è il primo europeo a far parte del programma spaziale statunitense per il ritorno sulla Luna. «Sono onorato del ruolo che mi è stato assegnato», ha commentato. «Artemis 3 dovrebbe partire il prossimo anno e avrà una durata di 2 settimane. Prevede un'esercitazione di elevata complessità nell'orbita terrestre bassa, in cui la capsula Orion, su cui viaggeranno gli astronauti, si aggancerà ai lander lunari, sviluppati dai partner commerciali della NASA». Orion è alimentata dal modulo di servizio europeo ESM3, che fornisce propulsione ed energia alla navicella. Noi, come Agenzia Spaziale Europea, portiamo i nostri valori di collaborazione e cooperazione, ha concluso Parmitano. Vogliamo essere un ponte tecnologico e un punto di collegamento per l'umanità. Thales Alenia Space, joint venture tra Thales e Leonardo, ha firmato un contratto con l'Agenzia Spaziale Europea per lo sviluppo di 2 satelliti Sentinel-1 di nuova generazione. Il contratto è la prima tranche di un accordo del valore complessivo di 700 milioni. Sentinel 1 nuova generazione fa parte di Copernicus, il sistema satellitare dell'Unione Europea. I satelliti forniranno dati di osservazione per la protezione ambientale, il monitoraggio del clima, la valutazione dei disastri naturali e molte altre applicazioni di interesse sociale. Tra le numerose applicazioni previste saranno incrementate la sorveglianza marittima, il monitoraggio degli oceani, dei ghiacci e del territorio, in particolare per quanto riguarda l'umidità del suolo, la copertura vegetale, i tipi di foreste e le tipologie e condizioni delle colture. I satelliti offriranno un monitoraggio giorno e notte a prescindere dalle condizioni meteorologiche. Il Consiglio dei Ministri ha approvato due decreti legislativi di adeguamento delle norme europee in materia di intelligenza artificiale. L'Italia è la prima nazione che si dota di una disciplina nazionale organica in materia di intelligenza artificiale, ha segnalato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. I due decreti legislativi adeguano i provvedimenti nazionali ai regolamenti europei in materia di poteri delle autorità nazionali e di utilizzo dell'intelligenza artificiale nella formazione e in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia e di responsabilità civile e penale. L'intelligenza artificiale costituisce uno strumento di supporto e non un poliziotto automatizzato. Le decisioni finali rimangono sempre dell'essere umano, ha tenuto a rassicurare il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, spiegando che non è previsto alcun sistema di sorveglianza di massa o di grande fratello generalizzato. È vietato l'utilizzo di grandi banche dati biometriche. In uno scenario di attivazione tempestiva delle aste in programma, l'eolico offshore può generare dal via al 2080 circa 129 miliardi di euro di produzione, 56 miliardi di euro di valore aggiunto, 25 miliardi di euro di gettito fiscale e oltre 800.000 occupati. Nello scenario di ritardo le cifre si dimezzano, 25 miliardi di euro di valore aggiunto, 11 miliardi di euro di gettito, 399.000 occupati. Sono numeri che emergono da uno studio commissionato dall'Associazione delle Energie Rinnovabili Offshore. I risultati dello studio sono sorprendenti, ha detto il presidente di Aero Fulvio Mamone Capria, ma a fronte di circa 2,8 gigawatt di progetti che hanno già superato la valutazione di impatto ambientale, non è stata ancora calendarizzata nemmeno un'asta. L'appello che lanciamo al governo è di fare presto. Per il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, si sta andando avanti con la rivisitazione del decreto per coniugare le esigenze degli operatori con gli obiettivi di decarbonizzazione, garantendo una razionale programmazione degli investimenti.
0: Legge elettorale si entra nel vivo. In Commissione Affari Costituzionali alla Camera sono arrivati 771 emendamenti, praticamente tutti dalle opposizioni. PD, Movimento 5 Stelle e AVS hanno depositato emendamenti unitari sottoscritti anche da IV. Sono 322 le proposte soppressive. Il centro-sinistra propone anche il voto per i fuori sede. Dalla maggioranza solo 4 emendamenti comuni sul nodo Trentino-Alto Adige, sull'indicazione del capo della coalizione sull'obbligo di candidatura al proporzionale anche per i listini. Dalla componente MAIE proposte sul voto degli italiani all'estero, dai Vannacciani un emendamento sulle preferenze. Dalla prossima settimana si vota, il 26 giugno la riforma è attesa in aula. Scontro diplomatico tra Italia e Israele. A innescare la miccia il ministro della sicurezza di Tel Aviv, Ben-Gvir. L'Italia è il paese delle ciabatte, ha detto, parole indegne per il ministro degli esteri Antonio Tajani, intervenuto davanti le commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato. In questa sede si è fatto il punto sull'impianto delle nostre missioni internazionali per il 2026. Uno strumento essenziale di sicurezza collettiva che richiederà forze sempre più flessibili e reattive, ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto. A 4 anni dalla fine della pandemia e dopo oltre 100 audizioni nella commissione che indaga sulla gestione dell'emergenza, infuria ancora la polemica. Le opposizioni hanno abbandonato i lavori per protesta contro il presidente Marco Lisei.

0: di Fratelli d'Italia chiedendone le dimissioni. La scelta contestata è aver deciso di far ascoltare dei testimoni in commissariato da parte delle forze dell'ordine, scelta che Lisei difende così. La procedura della raccolta di sommarie informazioni da parte di soggetti esterni qualificati come magistrati e forze dell'ordine è prevista dal regolamento. La maggioranza intanto ha continuato a chiedere al leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, che ai tempi della pandemia vestiva i panni di presidente del Consiglio, di riferire in commissione. Il diretto interessato ha replicato così: non troverete mai una mia attività illecita, da oggi querelo. Via libera all'unanimità in Commissione Ambiente alla risoluzione sui contratti di fiume a prima firma di Aldo Mattia di Fratelli d'Italia e sottoscritta da PD, Movimento 5 Stelle e Lega. Il provvedimento punta alla tutela delle risorse idriche, alla valorizzazione dei territori fluviali e alla mitigazione del rischio idraulico. La risoluzione, sottolinea il parlamentare, impegna il governo a sostenere un maggior utilizzo dello strumento dei contratti di fiume, promuovendo progetti innovativi capaci di indicare come prioritarie le infrastrutture verdi e blu. Lo strumento dei contratti di fiume, ha sottolineato Mattia, consente di favorire collaborazioni tra pubblico e privato e di attivare strumenti a protezione dei corsi d'acqua, sempre più sotto pressione per gli eventi atmosferici estremi.
1: Nuovi bombardamenti tra Israele e Iran, mentre i continui attacchi israeliani contro il Libano allontanano ogni prospettiva di pace, a pagarne il prezzo anche milioni di civili nello Yemen, come avverte Himedan Mohammad, responsabile delle operazioni dell'ONG Medici Senza Frontiere in Medio Oriente.
2: Yemen remains one of the world's worst humanitarian crises.
3: In Yemen c'è una delle peggiori crisi umanitarie al mondo da almeno 10 anni. Anche prima della guerra tra Iran, Stati Uniti e Israele si contavano più di 18 milioni di persone colpite dalla fame, 2,2 milioni di bambini malnutriti. Le strutture che supportiamo sono sopraffatte dall'afflusso di bambini e di madri. L'impatto più grave della guerra riguarda però i ritardi che sta causando alla consegna degli aiuti umanitari, tra cui cibo e farmaci. Questo può fare la differenza tra la vita e la morte.
1: Il mega resort nell'area protetta di Narta, sulla costa adriatica, si farà, lo assicura il primo ministro albanese Edi Rama, nonostante le proteste che da giorni portano in strada migliaia di persone. Il genero del presidente americano Donald Trump, Jared Kushner, intende infatti costruire un enorme complesso turistico in un parco naturale, sede di 70 specie in via di estinzione e almeno 200 varietà di uccelli, tra cui i fenicotteri rosa. La rivolta dei fenicotteri, appunto, si è sollevata per denunciare permessi edilizi mancanti, riforme legislative ad hoc e procedure opache. La giornalista Elira Kadriou spiega che l'iniziativa ambientalista si è trasformata quindi in protesta per chiedere le dimissioni del governo e avverte.
4: Tutta questa faccenda sta mettendo in luce anche la situazione della media albanese, che inizialmente non ha rapportato la protesta, diciamo, nelle prime giornate, e adesso che si sta allargando troppo, diciamo che non può più ignorare.
1: Ha suscitato sdegno a livello internazionale la morte di Monsignor Osorio Sitora Afonso, vescovo di Quelimane e amministratore apostolico dell'arcidiocesi di Beira, in Mozambico, paese attraversato da disuguaglianze e tensioni. Il vescovo, ucciso da colpi d'arma da fuoco il 6 giugno, potrebbe aver perso la vita per il suo lavoro su dialogo e riconciliazione, e non solo. Adriano Nuvunga, direttore del Centro per la Democrazia e i Diritti Umani del Mozambico, ha chiesto un'indagine seria e urgentissima, perché sappiamo che il vescovo stava svolgendo un lavoro approfondito su alcuni gruppi, tra cui i narcotrafficanti della zona. Per l'esperto bisogna anche conoscere i mandanti di questo macabro atto, che secondo lui suggerisce una violenza volta a impadronirsi dello Stato. Cuba è stata colpita da un terremoto di magnitudo 6.1 che ha suscitato paura, ma per fortuna nessuna vittima, ben peggiore dell'embargo energetico che l'amministrazione Trump impone da gennaio e che paralizza ospedali, scuole, trasporti e sistemi produttivi. A maggio, a tutto ciò, Washington ha aggiunto sanzioni.

condizioni che peggiorano la crisi umanitaria, come avvertono le Nazioni Unite, secondo cui senza farmaci né cure salvavita la mortalità infantile è raddoppiata. I tassi di sopravvivenza al cancro infantile sono scesi dall'85 al 65%, mentre si stima che la produzione alimentare crollerà del 60%. Per denunciare questa crisi, un camper della campagna internazionale Let Cuba Breathe ha cominciato un tour dell'Europa che continuerà fino al 30 giugno. L'obiettivo è anche chiedere all'Unione Europea di ignorare le sanzioni statunitensi, rivendicando la propria sovranità economica.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta.

0: Posta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
3: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
4: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
5: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
6: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
7: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
8: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Apriamo questa edizione con due distinti episodi avvenuti ieri a Polla. Il primo riguarda

0: Incendio che ha distrutto un bar lungo la statale 19. Le fiamme sono divampate intorno alle 21:15 e hanno completamente avvolto la struttura. Sempre nella giornata di ieri, in località Pendino, sotto il cavalcavia dell'autostrada, un secondo rogo ha interessato sterpaglie ed un carrello appendice con una piccola imbarcazione. Seguiamo la cronaca con Pasquale Sorrentino.
1: Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina per scoprire l'origine dell'incendio che nella serata di ieri, poco dopo le 22, ha distrutto un chiosco adibito a bar in un'area di servizio a Polla lungo la strada statale 19. Le fiamme hanno distrutto il locale, un bar molto frequentato. Sul posto, immediato all'arrivo, oltre che dei carabinieri, anche di due squadre dei vigili del fuoco di Sala Consilina, che hanno provveduto a spegnere l'incendio. Sono servite diverse ore per domare le fiamme. Il locale è andato completamente distrutto. L'ipotesi del dolo è molto forte. Sono in corso accertamenti sulle immagini di telecamere della zona per cercare di capire se qualcuno è andato sul posto e ha dato fuoco al locale. Il tutto è avvenuto durante la festa di Sant'Antoniello, una festa molto sentita a Polla, con tutta la popolazione riversata in strada. Per quanto riguarda il chiosco, si trova in una zona lontano dal centro abitato e quindi in quel momento molto isolato. Incendi, i danni. Non è stato l'unico incendio che si è registrato a Polla sempre nella giornata di ieri, e non ci riferiamo ovviamente ai falò creati ad hoc per la festa di Sant'Antoniello. Un altro rogo si è registrato in località Pendino, sotto il cavalcavia dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria. Intorno alle 17 infatti si è registrato il rogo di sterpaglie e di un carrello appendice con una piccola imbarcazione sopra. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale di Polla. Il tutto è stato sottoposto a sequestro. Anche in questo caso si teme l'ipotesi dolosa.
0: E dopo i due incendi di ieri, spazio ad un momento di festa con le immagini di Sant'Antoniello. Dopo la pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritornati in studio, e come anticipato prima della pausa pubblicitaria, si è svolta ieri a Polla la festa di Sant'Antoniello, che ha richiamato migliaia di persone tra residenti e visitatori. Il santo è stato portato in processione tra rioni, falò, musica e grande partecipazione. Vediamo.
1: Migliaia e migliaia di persone, sempre più visitatori, oltre che pollesi, per una festa, quella di Sant'Antoniello a Polla, che diventa sempre più coinvolgente e affascinante. Una festa di oltre un secolo, nata dalla ribellione di una cittadina di Polla e che ogni sera del 12 giugno rivive tra le strade del paese. Il piccolo santo viene portato in processione, partendo dalle 21 dal sagrato del convento di Sant'Antonio, poi va in tutti i rioni di Polla, dove ad attenderlo ci sono i falò. I portatori e i residenti del rione fanno compiere almeno 3 giri attorno al fuoco in segno di devozione e festa, una festa pagana e religiosa allo stesso tempo, che nel corso degli ultimi anni, anche con l'avvento dei social, è diventata sempre più virale e instagrammabile, con migliaia di visitatori e fotografi che affrontano la processione o aspettano il serpentone in uno dei tanti falò dove si mangia, si beve e si offerta del rione. Così in tanti, anche ieri, oltre 5.000 hanno riempito le strade e i quartieri di Polla con le band che hanno accompagnato il santo e i portatori, il tutto sapientemente organizzato dall'Associazione Sant'Antoniello del presidente Rosario Salvitelli.
0: La Guardia di Finanza di Salerno ha intensificato i controlli su strutture ricettive tra il Cilento e la costiera amalfitana. Su oltre 60 verifiche riscontrate numerose irregolarità e un quadro di evasione fiscale.
3: Con l'avvicinarsi della stagione estiva proseguono le attività di vigilanza lungo la costa cilentana. Ad Ascea Marina un intervento congiunto della Capitaneria di Porto, della Polizia Municipale e dei tecnici comunali ha portato all'accertamento di un'occupazione non autorizzata di un tratto di demanio marittimo. Durante i controlli gli operatori hanno rilevato la presenza di tavoli, sedie e altre strutture mobili utilizzate da un esercizio di somministrazione senza

0: litorale del Cilento per garantire legalità, sicurezza e piena fruibilità delle aree costiere durante il periodo balneare. Controlli e sequestri anche nel territorio di Capaccio Pestum, dove le forze dell'ordine hanno disposto il sequestro di circa 16.000 metri quadrati di area demaniale marittima. L'intervento, condotto dalla polizia locale con il supporto dei carabinieri e degli uffici comunali competenti, ha interessato il complesso turistico balneare Dream, situato nella zona di Ponte di Ferro. Dagli accertamenti sarebbe emerso che l'attività avrebbe continuato a operare nonostante la cessazione della concessione demaniale, la revoca dei titoli autorizzativi e specifici provvedimenti di chiusura già emessi. Tra le ipotesi contestate figurano l'occupazione senza titolo di beni demaniali e la presunta manomissione dei sigilli precedentemente apposti dalle autorità. Un caso che riaccende l'attenzione sull'importanza dei controlli, sulla difesa del patrimonio pubblico e sul rispetto delle normative che regolano l'utilizzo delle aree costiere.
1: La CISL Salerno chiede un tavolo urgente in prefettura sull'emergenza caldo e la sicurezza sul lavoro per tutelare i lavoratori dei settori più esposti. Federica Pistone.
2: I dati dell'Osservatorio Sicurezza Ambiente Vega sull'incidenza degli infortuni mortali sul lavoro nel Salernitano riportano l'attenzione su una situazione definita particolarmente critica, soprattutto nel settore delle costruzioni nel nostro territorio. Un quadro che rilancia il tema della sicurezza nei cantieri e della prevenzione dei rischi sul lavoro. Su questi numeri è intervenuto il segretario generale della Filca CISL Salerno, Giuseppe Marchesano, che offre una riflessione sulla condizione del comparto edile e sulle misure necessarie per contrastare le morti bianche.
3: I dati resi dall'Osservatorio Sicurezza e Ambiente Vega sull'incidenza degli infortuni mortali sul lavoro collocano purtroppo Salerno ai vertici nazionali e con una situazione particolarmente grave nel settore delle costruzioni. È un segnale drammatico e inaccettabile che ci impone di fermarci e riflettere sulla gravità di una strage silenziosa che continua a colpire lavoratori e le loro famiglie. Da anni la Filca di Salerno lancia continui richiami sulla sicurezza nei cantieri. Non abbiamo mai abbassato la guardia, abbiamo promosso incessantemente iniziative di sensibilizzazione, campagne di formazione di qualità, il rafforzamento del ruolo degli RLS, degli RLST, il pieno utilizzo degli enti paritetici dell'edilizia, strumenti fondamentali per diffondere una vera cultura della prevenzione dentro ogni luogo di lavoro, dentro ogni cantiere. Questi dati ci dicono che per gli sforzi messi in campo, pur significativi, non sono ancora sufficienti. La sola azione sindacale non basta, è necessario un cambio di passo concreto e serve unità reale e responsabilità condivisa tra imprese, sindacati e lavoratori. Solo facendo sistema con controlli più efficaci, formazione obbligatoria e costanza e investimenti veri sulla prevenzione possiamo invertire questa tendenza negativa.
1: E ci fermiamo ancora per una breve pausa, tra poco.

Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova

0: Collezione primavera-estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.

0: Bentornati ad Italia Web News. A Caggiano potenziata la rete di monitoraggio sismico. Saranno 11 le stazioni attive in zona sismica 1. Vediamo il servizio.
1: Sono in corso a Caggiano le attività per il potenziamento della rete di monitoraggio sismico sul territorio con nuove installazioni che porteranno a 11 il numero complessivo delle stazioni attive. Il comune ricade in una zona sismica 1, la fascia più alta pericolosità, ed è attraversato dalla cosiddetta faglia di Caggiano, una struttura geologica di circa 17 km considerata di grande interesse per lo studio della sismicità dell'Appennino meridionale. Secondo gli studi scientifici, il sistema di faglie avrebbe registrato in passato importanti eventi sismici nell'area dei Monti della Maddalena, rendendo centrale l'attività di prevenzione e osservazione costante del territorio. Il progetto di potenziamento del monitoraggio ha la finalità sia scientifica che preventiva, con l'obiettivo di migliorare la capacità di rilevazione dei fenomeni sismici e le analisi delle faglie.

0: nell'area interna appenninica. L'intervento è coordinato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e rientra nell'attività del Network ISNET, laboratorio di ricerca dedicato allo studio dei processi lungo i sistemi di faglie dell'Italia meridionale. Inoltre, il sistema consente l'analisi della microsismicità e il ruolo dei fluidi nella generazione dei terremoti, contribuendo alla comprensione dei meccanismi profondi che regolano la sismicità. ISNET rappresenta inoltre una delle basi sperimentali dei sistemi di allerta precoce per i terremoti testati in Italia, confermando così il valore tecnologico e scientifico della rete.
1: Il TAR Basilicata ha disposto la riammissione in classe di un ragazzo con disturbo dello spettro autistico sospeso dopo una crisi comportamentale. Nel procedimento è intervenuta la garante per la disabilità.
2: Il TAR Basilicata ha disposto la riammissione in classe di un ragazzo di 13 anni con disturbo dello spettro autistico, studente di un istituto di Potenza, sospeso dopo una crisi comportamentale. Nel giudizio amministrativo promosso dalla famiglia contro il provvedimento disciplinare è intervenuta ora ad audiovandum la garante regionale per le persone con disabilità della Basilicata, Marika Padula, a tutela dei diritti fondamentali del minore. Secondo quanto riferito dai genitori e dal legale che li assiste, la sospensione si inserirebbe in un contesto più ampio di criticità scolastiche. Il ragazzo avrebbe vissuto episodi di isolamento, marginalizzazione ed esclusione dalla piena partecipazione alla vita scolastica, con situazioni ritenute dalla famiglia lesive della dignità personale e del percorso di inclusione. Il TAR in fase cautelare ha disposto la riammissione alla frequenza, riaffermando la centralità del diritto allo studio e della continuità educativa per gli studenti con disabilità, in attesa del giudizio di merito. La garante ha conferito mandato all'avvocata Ivana Enrica Pipponzi per l'intervento ad audiovandum, che sarà svolto a titolo gratuito e pro bono. La garante sottolinea che la sua iniziativa nasce dal dovere istituzionale di intervenire quando sono in gioco i diritti fondamentali di un minore con disabilità, evidenziando che non si tratta di un'azione contro qualcuno ma a tutela del minore. Quando vengono in rilievo i diritti di un ragazzo con disabilità, il garante deve esserci con tutti gli strumenti previsti dalla legge, e sottolinea inoltre che una crisi comportamentale non può essere affrontata con logiche punitive o escludenti e che la scuola deve restare un luogo di accoglienza e di inclusione. Un ragazzo con disabilità, ha sottolineato la garante, non può mai essere considerato un problema da allontanare, ma una persona da sostenere ed accompagnare.
1: Presentato a Potenza il piano antincendio 2026 della Basilicata con nuove misure di prevenzione e 173 incendi registrati lo scorso anno. Vediamo.
2: È stato presentato a Potenza, nella Casa del Volontariato, il programma annuale antincendio 2026 della Regione Basilicata, lo strumento che disciplina le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi per la stagione estiva. Determinanti nella programmazione i numeri del 2025, 173 gli eventi incendiari censiti, oltre 5.900 ettari complessivamente percorsi dal fuoco, più di 1.600 segnalazioni gestite dalla sala operativa e 22 grandi incendi con estensione superiore ai 50 ettari. Il piano è pronto, ha dichiarato l'assessore alla protezione civile Pasquale Pepe, e con esso l'intera squadra che ogni anno lavora per garantire la sicurezza delle lucane e dei lucani e la tutela del patrimonio ambientale. Tra le principali novità per il 2026, l'anticipo al 15 giugno dell'attività del dispositivo regionale. La sala operativa unificata permanente coordinerà in tempo reale le attività sul territorio, in accordo con Vigili del Fuoco, Carabinieri Forestali, Consorzio di Bonifica, Ufficio Foreste e organizzazioni di volontariato. Il sistema potrà contare su 7 presidi dei Vigili del Fuoco, 5 pattuglie DOS, 27 presidi del Consorzio di Bonifica e circa 100 squadre di volontari. Il dispositivo sarà supportato da 2 elicotteri regionali con base operativa a Leuria e a Pisticci, oltre alla flotta aerea nazionale, velivoli ultraleggeri, droni e sistemi di monitoraggio avanzati.
1: E ci fermiamo ancora per una breve pausa pubblicitaria, restate con noi.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo UniEuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese UniEuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglia-epeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
5: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
5: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Ben ritornati alla terza e ultima parte del nostro telegiornale. In Campania torna il Metro del Mare, il servizio di collegamenti tra Salerno, Cilento e Costiera Amalfitana.
1: In Campania l'estate si vive anche sull'acqua, si riattiva infatti il servizio del Metro del Mare, la rete di collegamento via mare che unisce Salerno al Cilento e alla Costiera Amalfitana, offrendo un'alternativa pratica all'auto privata e al traffico delle arterie costiere. L'iniziativa punta a trasformare lo spostamento in parte integrante della vacanza, consentendo di raggiungere alcune tra le località più amate della regione Campania direttamente dal mare. Due le linee operative, la linea A1 in funzione dal lunedì al venerdì collegherà Salerno con Agropoli, San Marco di Castellabate, Amalfi e Positano, un itinerario che crea un ponte diretto tra la costa cilentana e quella amalfitana. La linea A2 sarà invece attiva nei fine settimana e servirà Salerno, Agropoli, San Marco di Castellabate ed Acciaroli, potenziando l'accesso alle mete del Cilento nei giorni di maggiore affluenza. Le tariffe, comprese tra 6 e 13,50 centesimi di euro, rendono il servizio accessibile ad un'ampia platea di utenti. Dalla compagnia sottolineano come la ripartenza del Metro del Mare rappresenti un tassello importante di una strategia orientata alla mobilità sostenibile. Il collegamento via mare favorisce una distribuzione più equilibrata dei flussi turistici e rafforza il dialogo tra territori vicini, ma spesso separati da lunghe percorrenze su gomma.
0: Il Napoli batte 3-2 lo Sporting Sala Consiline e rimanda tutto a gara 3 nei quarti di finale di scudetto. Vediamo il servizio.
2: Servirà la bella per stabilire chi conquisterà l'ultimo pass per le semifinali scudetto. Il Napoli pareggia i conti nella serie dei quarti di finale, superando per 3-2 lo Sporting Sala Consilina al termine di un derby campano intenso, spettacolare e ricco di emozioni, proprio come accaduto nella gara d'andata. Davanti al pubblico di Ponticelli, gli azzurri di Angelini hanno avuto la meglio dopo una sfida vissuta su continui ribaltamenti di fronte. Lo Sporting, nonostante le pesanti assenze di Foti e Igor e la panchina affidata a Gerardo Dello Jacovo per la doppia squalifica di Mister Conde e del Vice Rosciano, ha confermato tutto il proprio carattere, sfiorando l'impresa e restando in partita fino all'ultimo secondo. L'avvio equilibrato e combattuto, dopo appena 33 secondi, Arillo sfiora il vantaggio per gli ospiti, mentre il Napoli risponde con Guillermano e Bolo. Le due squadre si affrontano a viso aperto, ma il Napoli a trovare il guizzo vincente al dodicesimo. Chino lavora un pallone prezioso e serve Bolo, che con il sinistro supera Fiuzza per l'1-0. Lo Sporting reagisce immediatamente e crea diverse occasioni, andando vicino al pareggio con Diaz e soprattutto con Arillo, ma il primo tempo si chiude con i partenopei avanti di misura. La ripresa si apre in maniera clamorosa, lo Sporting ribalta il risultato in appena 80 secondi. Dopo meno di un minuto Arillo firma l'1-1 con un tap invincente. 30 secondi più tardi Vidal completa la rimonta sfruttando un calcio d'angolo e trovando una spettacolare deviazione di tacco che vale l'1-2. Il Napoli accusa il colpo, ma reagisce da grande squadra. Al quarto arriva il pareggio grazie ad una sfortunata autorete di Diaz, che nel tentativo di anticipare Guillermao devia il pallone nella propria porta. La gara si accende ulteriormente con occasioni da entrambe le parti e ritmi altissimi. Quando il match sembra indirizzato verso un finale in perfetto equilibrio, arriva l'episodio decisivo. A poco più di 5 minuti dalla sirena, Grasso si inventa una giocata personale, si libera dalla marcatura e supera Fiuzza con il gol del 3-2 che fa esplodere il palazzetto. Nel finale lo Sporting Sala Consilina si gioca tutto con Diaz schierato come quinto di movimento. Le occasioni non mancano, Vidal, Rossetti e lo stesso Diaz sfiorano il pareggio, che avrebbe portato la sfida ai supplementari, ma De Gennaro e la difesa partenopea resistono fino al suono della sirena.
0: Ed ora vediamo che tempo ci aspetta questo fine settimana con il meteo a cura del nostro esperto Giuseppe Stabile.
3: Il promontorio subtropicale che sta interessando il Mediterraneo occidentale nelle prossime 24-36 ore, sebbene in via di attenuazione, tenderà

0: spostarsi verso Levante, inglobando la nostra regione soprattutto nella giornata di domenica 14 giugno. Pertanto, nelle prossime ore ci attendiamo un aumento delle temperature, segnatamente nei valori massimi, e la cessazione delle correnti settentrionali. Ma ecco in dettaglio il tempo previsto per questo weekend. Sabato 13 giugno, cielo sereno poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata, venti deboli a tratti moderati da nord-est, ma in via di attenuazione dal pomeriggio. Molto fresco al primo mattino, specie sui colli e sui monti, mentre nel corso della giornata assisteremo ad un vistoso aumento delle temperature, con valori che sulle aree pianeggianti si avvicineranno ai 30 gradi. Domenica 14 giugno, ancora condizioni di bel tempo, con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, ventilazione debole a regime di brezza e temperature in lieve aumento nei valori minimi della notte, stazionali le massime su valori al di sopra della media del periodo. Lunedì il promontorio subtropicale subirà un lieve cedimento con l'inserimento di correnti occidentali in quota. Il campo termico non subirà tuttavia particolari variazioni, mentre una moderata instabilità potrebbe verificarsi nelle giornate di martedì 16 e mercoledì 17, segnatamente nelle ore pomeridiane, con possibilità di rovesci sparsi lungo la dorsale dell'Appennino. A seguire, probabile ondata di caldo di natura africana. Per maggiori dettagli vi invito a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Un buon fine settimana da Giuseppe Stabile.
1: E questo era il nostro ultimo servizio, non ci sono ulteriori aggiornamenti, ma potete continuare a seguire la nostra informazione sul sito www.italia2news.it e ovviamente sulle nostre pagine social. Vi ringrazio di averci seguito e vi auguro una buona serata.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni.

0: Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
2: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
3: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Global Com basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Nuovo appuntamento con i Trofei Motestate. Siamo collegati dal circuito di Cremona, pronti per assistere alle due seconde manche delle categorie 300 Supermono e Promo 4 in un'unica griglia di partenza, e poi la categoria RaceATAC 600, che comprende anche quella della Sport Bike. Tante le emozioni da vivere, tanti piloti che sono pronti a darci battaglia e prendere punti molto importanti per il campionato. Dopo aver visto le bagger anche e la categoria della RaceATAC 1000, ora siamo pronti per altri due appuntamenti molto molto croccanti qui dal circuito di Cremona.

Gara della Race Attack 600 che avrà questa seconda ripartenza all'interno di questa seconda manche. La prima appunto è stata interrotta per una bandiera rossa in cui sono stati coinvolti diversi piloti, fra cui Fabrizio Perotti ed Edoardo Boccellari per quanto riguarda la categoria Race Attack 600 e Sport Bike. Fortunatamente i piloti coinvolti sono ok, non partiranno anche Davide Conte e Mario D'Ambrosio. E adesso dunque siamo pronti per dare la parola ai piloti Liberini, Bettella, Bianchi, Ventura, Baratti, tutti insieme a darsi battaglia sul circuito di Cremona. Parte adesso la seconda manche della seconda manche, 8 i giri previsti, un buono scatto da parte di Lorenzo Ventura che si era fatto vedere molto bene anche sul circuito di Varano, ma alle sue spalle pronti a darsi battaglia tutti i piloti come Filippo Bianchi, in questo caso lui però in veste di wild card sulla sport bike. Filippo Bianchi che sta preparando il suo esordio al mondiale sport bike, si è venuto ad allenare qui sul circuito di Cremona, quindi con una moto sicuramente un po' meno performante rispetto ai bolidi delle 600 che stiamo vedendo in pista, ma comunque sta già dicendo la sua perché è andato veramente molto forte, è partito dalla sesta posizione ed è già lì in quarta posizione, ovviamente sesta posizione considerando anche gli altri piloti che vi erano in griglia all'inizio, che purtroppo non hanno potuto prendere parte a questa seconda manche, ma che fortunatamente dopo l'incidente che c'è stato tutti i piloti stanno bene ed è questo l'importante. Sicuramente perdiamo due protagonisti importanti come Perotti, colui che è uno dei candidati principali al titolo di questa categoria della Race Attack 600, così come Boccellari per la categoria Sport Bike.

Quindi un Perotti che ci aveva fatto vedere tantissime belle cose sul circuito di Varano, complice anche un bel duello con Lorenzo Ventura in quel sempre di Varano sul circuito parmense, dove i due hanno avuto anche un leggero contatto. Intanto qua Bianchi viene sverniciato e direi anche che ci sta, viste le differenze tecniche che vi sono fra i piloti, ma la situazione comunque vede un buon Lorenzo Ventura con il numero 7, moto gialla, che lo vediamo qua davanti a tutti. Lo segue Alberto Bettella, numero 79, che anche lui, come abbiamo sempre ripetuto, è uno dei mastini di questa categoria, perché oltre ad aver vinto il campionato nel 2024, dopo aver fatto la Coppa Italia nel 2025, quindi non aver fatto il Motoestate lo scorso anno, è ritornato quest'anno. Bella intanto questa inquadratura, questo slomo che ci porta sul poker qua davanti, che adesso è diventato praticamente un terzetto, viste anche le difficoltà di Filippo Bianchi con la sua sport bike rispetto alle altre 600 che sono qua davanti. Dicevamo comunque di un Bettella che è tornato proprio in bella vista nelle Motoestate, già contraddistinto comunque da vittorie importanti già in quelle di Varano. Quindi abbiamo ritrovato un Bettella sicuramente molto veloce, che si è rimesso davanti a tutti, così come all'esterno qua abbiamo Liberini e Ventura che si mette dentro. Bell'attacco da parte di Ventura, che vuole riprendersi questa prima posizione contro un Bettella che, infatti, tra le tante cose che abbiamo detto su di lui, è stato sempre uno che ci ha abituato a prendere e andare via. Ma qua vediamo che c'è sicuramente una battaglia molto interessante che può nascere da un momento all'altro. Siamo qua intanto con Baratti nella curva prima che ci precede al rettilineo opposto al traguardo. La battaglia comunque qua davanti prospetta ad essere molto molto avvincente e interessante, perché potremmo vedere tante belle cose. Peccato, come dicevamo, che non ci sia anche Fabrizio Perotti, che sicuramente avrebbe detto la sua in questi frangenti. Andiamo qua con intanto Bianchi. Nuovo passaggio sulle traguardie, dato per i piloti. Finisce questo terzo giro con un 1.37.0 da parte di Liberino, 1.37.7 per Bettella, 1.37.5 per Bianchi, 1.37.2 per Lorenzo Ventura. Eccolo qua, intanto Bianchi, ricordiamo il suo tempo che abbiamo appena detto, 1.37.536, giro più veloce personale, 1.37.0 per Liberini, 1.37.7 ovviamente per Bettella, che ha subito il sorpasso, dovuto rallentare, 1.37.2 invece per Ventura. Liberini quindi più veloce fra questi piloti, quindi fortunatamente qua abbiamo un attimo avuto anche la fortuna di leggere bene i tempi, che non sia successo niente sulla pista, perché magari a volte può succedere anche questo imprevisto. Scappa nel frattempo Liberini, scappa Liberini, che ha preso qualche metro importante sugli inseguitori. Adesso Ventura è alle calcagna di Bettella, sembra aver recuperato qualcosa. Forse qua c'è un po' più di elastico fra i piloti. Gara un po' più sgranata, attenzione anche a Filippo Bianchi là dietro, attenzione anche a Bianchi. L'ultimo passaggio dicevamo 37,5, quindi vediamo, sembrano tempi interessanti. Ha fatto 37,561 al primo giro lanciato, ha migliorato di qualche millesimo il passaggio precedente, mentre invece tutti gli altri piloti, tranne Bettella, hanno migliorato. Bettella ovviamente perché ha subito il sorpasso, però dagli intertempi che sta facendo in questo giro sta andando verso un miglioramento del suo 37,552, che è il giro più veloce che ha fatto a livello personale. Un po' più lento invece Lorenzo Ventura, vediamo i passaggi sul traguardo alla fine di questo quarto giro, con il passaggio di Liberini in 1.36.547. Bello, bellissimo giro, fantastico, giro più veloce della gara per Liberini. Passa Bettelli in 1.37.011, 1.37.6 per Lorenzo Ventura, 1.37.685 per Bianchi, che gira qualche millesimo più forte su Lorenzo Ventura. Ma la situazione al momento rimane totalmente invariata, perché i piloti comunque qui da un momento all'altro possono cercare di ricucire il gap, cosa che poteva forse fare Lorenzo Ventura, ma che al momento non sembra essere molto della partita. Si scompone un po' il posteriore della Yamaha di Alberto Bettella, che comunque e prende altri punti importanti nel campionato nei confronti comunque di un Liberini, che andrà al momento a guadagnarne alcuni sul pilota Yamaha. Due punti del giro veloce che stanno per essere assegnati al momento proprio a Liberini, due punti invece della pole position sono andati a Fabrizio Perotti, che aveva vinto la prima manche, ma purtroppo, come abbiamo raccontato in apertura, non è della partita qui nella

0: seconda manche, ma fortunatamente i piloti stanno bene. Vediamo al momento, intanto, nelle altre è intanto sventola la bandiera, è una bandiera gialla, ma forse c'era un qualcosa di arancione in mezzo, forse un po' di sporco in pista, ma comunque passano, stanno per ripassare i piloti sul traguardo con Bianchi di nuovo on board, sport bike, categoria che vede lui come rookie. Non c'è Boccellari, come dicevamo in apertura, c'è al momento Romano in seconda posizione, terzo c'è Lovato, quarto De Maio, poi Chiarena, Canettoli e Maver Gustin. Intanto c'è una caduta, attenzione, Spaggiari, caduta di Spaggiari, moto, attenzione, che fuma un po', fuma, attenzione. Arrivano i commissari con l'estintore, anche con abbastanza flemma, con molta calma, e comunque che dovrebbero aver già risolto questo problema velocemente. Arrivano con l'estintore. Caduta per Spaggiare, attenzione, moto in pista, quindi attenzione ai piloti che stanno passando, quindi a direzione gara, vediamo se opta per far continuare la gara a questo punto, perché i piloti stanno per passare dove i commissari sono ancora lì sulla ghiaia, e quindi abbiamo il gruppo di testa qua davanti, gli altri piloti che abbiamo visto erano un po' più indietro, quindi non abbiamo l'inquadratura, e dentro Bianchi si infila e passa Lorenzo Ventura, si mette così in terza posizione, bello il suo attacco all'interno, ne approfitta, un rapace d'area di rigore è sembrato, si è messo dentro e si mette in terza posizione nella classifica assoluta, lui con una sport bike targata Aprilia si mette così in quarta posizione, il pilota che vedremo presto nel mondiale mondiale sport bike, che ovviamente corre insieme alla superbike nei weekend che ci sono, ci auguriamo ovviamente di vedere un giorno anche in superbike. C'è ancora la bandiera gialla intanto che sventola, quindi ancora il problema non è stato risolto dove è caduto Spaggiari, pilota della categoria rookies, che interrompe quindi la sua corsa sulla metà gara. Passano sul traguardo intanto i piloti, inizia l'ultimo giro per Andrea Liberini, 1.37.300 spaccato per il pilota numero 56, 1.37.174 per Bettella. Eccoli qua intanto gli stewards che rimuovono la moto di Spaggiari, sono ancora un po' in pista, sicuramente la situazione non è delle migliori perché c'è ancora la bandiera gialla che dovrà essere esposta obbligatoriamente. Passa qua proprio Liberini in questo punto. E dicevamo i tempi, 1.37.8 per Bianchi, 1.38.8 per Ventura. Intanto qua i commissari continuano ad avere difficoltà nel cercare di rimuovere la moto, quindi questo, le bandiere gialle non erano più sventolate visto che non ne lampeggiava più sul display, quindi bene da questo punto di vista per la sicurezza. E dicevamo quindi i tempi di Ventura che si sono molto alzati, 1.38.2 per il pilota numero 7, 37.8 aveva fatto Bianchi con la sport bike. Bellissimo risultato da parte sua. Stanno per affrontare gli ultimi metri i piloti, ci ha provato Alberto Bettella a sostenere il ritmo da parte di Andrea Liberini, ci aveva provato anche Matteo Cristini, la Race Attack 1000, a sostenere il ritmo di Lorenzo Petrarca, lui purtroppo si è steso nel cercare la rincorsa dove era molto vicino, l'abbiamo visto la scorsa settimana, due zeri pesanti per il pilota bicampione della Race Attack 1000 2024-2025, mentre qui invece la situazione per Bettella, anche con esperienza, si è risolta nella maniera migliore, almeno fino a queste ultime curve. Bandiera a scacchi che sta per essere sventolata, sta per passare sul traguardo Andrea Liberini, che vince la seconda manche della Race Attack 600, lo fa davanti ad Alberto Bettella, e poi gran risultato per Filippo Bianchi, wild card sport bike davanti alle altre 600, e podio generale e ovviamente primo di categoria davanti a Lorenzo Ventura. Poi passa sul traguardo Giacomo Baratti in quinta posizione, poi Pietro Aloisio sesto, settimo Romano, ottavo Lorenzini, nono Francesco Aloisio, chiude la top ten Iari Bertini, così Lorenzini che vince la categoria rookies davanti a Bertini, Pietro Niro e Luca Bertona. Per la sport bike dicevamo Bianchi primo davanti a Romano e Lovato, top 3 invece per la categoria Race Attack 600 e quella formata che abbiamo visto prima passare Liberini Bettella, c'è Bianchi in mezzo, ma Ventura è terzo di categoria, poi due fratelli Aloisio, Pietro quarto, quinto Francesco, De Nicola in sesta, purtroppo non è ripartito Perotti per la categoria Open.
1: Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport SPA. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda

0: in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.
1: Ci prendiamo cura noi della tua auto.
2: Allora in buone mani. Ma i ricambi sono di qualità originale o equivalente?
3: Certo!
2: Ma da Punto Pro, la garanzia della casa auto viene mantenuta?
1: Naturale! La tua auto è pronta!
2: Che professionalità!
1: Officine Punto Pro, metterci alla prova conviene.
4: Garantisco io! Punto Pro!
5: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
6: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento. Una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
7: C'è un ingrediente 100% naturale che rende la farina viva di gusto e di profumo. È Germe Madre. Con Germe Madre l'impasto è una nuova esperienza. Se senti un profumo diverso, se assapori un gusto più pieno, se ti sorprende una freschezza mai provata prima, è perché c'è Germe Madre, l'anima delle farine.
8: Il profumo di Germe Madre lo trovi in tutte le farine magiche.

Ed è dunque arrivata la resa dei conti per i piloti. Dalla pole position la supermono di Nicolas Ricco davanti all'altra supermono di Joshua Redmond e poi davanti all'altra supermono ancora di Stefano Salvetti, poi quarta posizione per Roberto con la supermono, poi Fino, Pagano, Corti, De Leo, Sorbino e Flaminni con la promo 4 a chiudere la top 10. Sta per arrivare l'ok dei commissari che arriva, via le bandiere e ora possiamo dare la parola ai piloti per la seconda manche di questa categoria Supermono 300 e Promo 4 che scatta in questo momento 7 i giri in cui vedremo protagonisti i piloti. Buono scatto da parte del pilota americano Joshua Raymond insieme a quello di Rico che svolazzano già via davanti a tutti all'inizio di curva 1 nei confronti di un Salvetti e un Roberto che abbiamo visto darsi una grande battaglia sul circuito di Varano nel primo appuntamento assoluto della stagione dei trofei Motestate, tanti incroci di traiettorie fra i due, ma che questo weekend purtroppo devono accodarsi alle due wild card, Raymond e Ricco, Joshua Raymond Junior, se vogliamo dirla al completo, ma comunque la battaglia per i trofei Motestate c'è sempre fra Salvetti e Roberto. Come dicevamo in apertura, Tommaso Pagano con la sua 300 ha vinto ancora in scioltezza all'interno della sua categoria, ovviamente per differenze tecniche finisce alle spalle delle Supermono che si trova davanti. Occhio intanto a Rico che si è messo dentro Ricco, dentro l'attacco di Nicolas Ricco con Raymond che prova a rispondere, già qui lo fa ma ricompare Ricco, allora no, non c'è l'affondo completo dell'attacco ma è già battaglia fra i due che si sono dati lotta già nelle prime curve già della prima manche, che però abbiamo visto un Ricco partire e andarsene via con una vittoria di più con più di 5 secondi nella prima manche. Quindi a questo punto Raymond che prende tutta la scia poi propone già un attacco in fondo al rettilineo, lo fa e vediamo se sforza la staccata, molle i freni, Ricco ha staccato ancora più forte e si riesce a rimanere davanti il pilota numero 27 che questa volta vediamo se Joshua Raymond Junior avrà la possibilità di tenerselo lì stretto stretto e tallonarlo, perché come dicevamo in gara 1 Ricco se n'è andato via vincendo con più di 5 secondi di vantaggio. Un po' di scia la prende, ma esce subito fuori il pilota del Lucky Racing Team. Ma ancora una volta in curva 1 veramente ci vuole del pelo, ci vuole del pelo entrare in curva 1 a Cremona anche con le Supermono, che siano le 600, le 1000, quello che è. Ma c'è già tanta carne al fuoco per la leadership di questa gara. Raymond Junior, ricordiamo, pilota del Lucky Racing Team, proveniente da Scandiano in provincia di Reggio Emilia. E

con il team manager Andrea Raimondi, che abbiamo avuto la possibilità di intervistare nel corso del weekend qui a Cremona, che ci ha ricordato che il suo pilota Joshua Raymond gli ricorda un po' Ben Spies, alla domanda dei piloti magari americani o britannici che gli ricorda, perché Ben Spies ci ha fatto vedere molte belle cose in Superbike e in MotoGP, quando era presente con la Yamaha M1 a fianco di Jorge Lorenzo. Quindi non tanto piloti americani, ma comunque Ben Spies è un pilota che il suo team manager l'ha paragonato al suo pilota attuale. Ma qua intanto grande battaglia fra Francesco Bartolomeo Roberto e Stefano Salvetti insieme, come sempre, come hanno fatto a Varano, lo rifanno ancora una volta i due piloti che si contendono la prima posizione di categoria, perché ovviamente le due wild card sono quelle di Ricco e Raymond, che nuovamente dice questa volta si mette a fianco e affonda e molla lì questi freni, ma Ricco comunque li tiene ancora una volta la porta, li chiude la porta in faccia. Che staccata da parte di Ricco, ma che staccata ha fatto anche Raymond, va detto, però non è riuscito ad affondare l'attacco, forse un po' più timido, forse poteva cercare di entrare meglio, non l'ha fatto. Di nuovo la scia in curva 1, stavolta si è affiancata e passa, questa volta passa Raymond, si mette dentro in curva 1, era già davanti praticamente prima dell'ingresso. Però bella questa battaglia, perché questa volta Raymond Junior dà filo da torcere al suo rivale, non come in gara 1, mentre invece la situazione là dietro rimane sempre un po' invariata. Ecco qua, grazie alla regia che ce li pesca i piloti qua dietro. Siamo con Lorenzo Corti, che anche lui è secondo di categoria nella 300. Attualmente Ricco di nuovo dentro nei confronti di Raymond Junior, ripassa ancora il pilota numero 27. Mamma mia, adesso di nuovo nel dritto a parità di motore, stacca fortissimo Ricco. Ma come stacca Ricco? Come stacca Nicolas Ricco? Mamma mia, che staccatore! Entrambi staccano molto forte, ma Ricco va ancora più là, incredibile. Dicevamo, la categoria 300, che c'era inquadrato Lorenzo Corti insieme a Kevin De Leo, Pagano invece con la sua 300 è già più avanti in solitaria, mentre invece con la promo 4 troviamo ancora Flaminni e poi Giacomo Tumia, Massimiliano Gerina, Tommaso Baldini, Bertolini, Macciaroni, Picci, poi Cecchinato, Cosimi e Malossi, gli altri piloti che fanno parte della promo 4. Non è partito invece Lorenzo Fino con la sua Supermono insieme alle altre che corrono quest'oggi. Abbiamo visto i primi 4 qua inquadrati, poi c'è anche Nicolò Sorbino, ma occhio Raymond di nuovo in scia dentro, stavolta lo affonda, si mette dentro e passa Joshua Raymond all'interno, gran sorpasso, bello, bellissimo. Di nuovo si ripropongono i piloti sul traguardo, questa volta è Ricco a prendere la scia, inizia il quarto giro di una gara che fino all'ultimo sicuramente ci dirà tanto questa gara, perché ancora una volta Ricco è lì che vuole rispondere al suo rivale americano. E tanto per fare anche una una dicitura delle altre dei piloti, non possiamo farla perché Ricco si è messo dentro in un posto difficilissimo e l'ha fatto. Che attacco bello in curva 3, grandissimo attacco di Ricco, e di nuovo tutto da rifare per Joshua Raymond Jr., mentre qua siamo invitato con Kevin De Leo, che è in lotta con Lorenzo Corti. Tra loro due invece c'è la Supermono di Nicolò Sorbino, che è un po' più staccata rispetto alle altre che sono più veloci là davanti. Il quartetto, che poi non è il quartetto unito, ma comunque il duo Raymond Ricco e Salvetti Roberto insieme, prende tutta la scia. Intanto lo fa, che bello questo attacco, si mette dentro e passa, lo fa, attacco pulito addirittura anche prima di staccare. Attenzione Ricco, che prende qualche metro Nicolas Ricco nei confronti di Joshua Raymond Jr., che adesso qua in fondo potrà nuovamente riprendere la scia e ricucire un po' il gap. Volevo fare la griglia. Andiamo intanto per on board con Massimiliano Geria. Non si sta fermi un attimo. Sempre in scia Nicolas Ricco nei confronti di Joshua Raymond Jr. Sul traguardo inizia il giro che ci avvicina sempre di più alla fine di questa corsa. Sesto giro in programma, Ricco di nuovo dentro, questa volta lo fa la regia, però ci mette il replay fra i due piloti. Bellissimo questo slomo, bellissimo vedere questi due piloti in piega, ma Ricco era un po' all'interno, ma avrebbe avuto dopo la traiettoria a sfavore all'esterno. Ma fino all'ultimo giro sappiamo che da un momento all'altro la gara può dire la sua, nel senso che non è detta l'ultima parola, anche se siamo in questo momento con Raymond primo, Ricco secondo, lo fa qua, lo fa dentro, lascia un po' il portone aperto, forse a questo punto lo lascia passare, perché è andato molto largo, è andato molto

molto largo Raymond, forse vuole prendere la scia di nuovo sul rettilineo, mentre qua siamo a bordo con De Leo con la sua 300 nei confronti di Sorbino che è davanti a lui. E di nuovo qua con i primi due, sul rettilineo opposto al traguardo. Di nuovo Kevin De Leo intanto in onboard con Sorbino, bella battaglia fra i due. Tommaso Pagani invece è riuscito a scappare. Abbiamo anche Lorenzo Corti comunque qua in battaglia, quindi anche lui da un momento all'altro è lì in questo terzetto con le due 300. C'è Bonecchi più staccato invece a 2 secondi da questo gruppo che stiamo vedendo on board in questa frazione, ma sta per iniziare l'ultimo giro. Bello come abbiamo visto. Oh, lungo, no, nella ghiaia, no, è anche la caduta, no, non ci voleva, peccato davvero. No, beh, brutto così, è andato finito lungo ed è caduto anche, peccato per lui. Ma iniziano le ultime curve dunque per i piloti che da un momento all'altro sono in bagarre all'ultimo giro. Qua bello questo onboard da parte dei piloti della categoria 300 che vediamo inquadrati insieme a quelli della promo 4. Da un momento all'altro la situazione può nascere, bandiere blu che nascono, arrivano le prime bandiere blu. Dentro Ricco, si è infilato Ricco dentro Ricco, occhio ai doppiati qua in fondo all'ultima curva, occhio. Di nuovo on board con Gerini, intanto l'abbiamo visto prima, si volta il pilota che ha di fronte a sé, occhio qua in fondo, bello l'attacco da parte, non arriva, inizia l'ultimo giro adesso di una gara che non ci ha lasciato respirare un attimo. Intanto davanti a sé abbiamo qua abbiamo Gerina insieme a Zoppavan, c'è anche Calcagno in questo gruppettino, c'è un bel gruppettino con anche Ginevra Minelli, Cecilia Scottini e Nicola De Pieri, un bel gruppo questo qua che è insieme nelle retrovie intorno alla 15ª posizione. Intanto qua di nuovo Kevin De Leo che riparte dopo la caduta, purtroppo però gara da dimenticare per lui, peccato per il pilota della Yamaha. Che riparte, sì, fortunatamente riparte, ovviamente è una caduta innocua, non possiamo neanche definire la caduta perché è finito lungo e poi è caduto anche abbastanza di punti in bianco, così proprio alla, forse è entrato molto forte ovviamente in quella curva lì, però non è riuscito neanche a tenerla. Bello questo slomo con i piloti qua sopra pressione, ultime curve, Corrico che si è avvicinato molto e può pensare di attaccare. Allora l'ultima curva lo fa dentro e vediamo allora l'incrocio di traiettorie, volata sulle traguardo, Raymond Ricco, bandiera a scacchi con Joshua Raymond che la porta a casa, 191 millesimi, sembrava un po' più schiacciata l'inquadratura ma la porta a casa Joshua Raymond nei confronti di Nicolas Ricco. E poi vediamo là dietro invece chi arriva, vediamo il passaggio sul traguardo degli altri piloti, c'è Salvetti in terza posizione che beffa Roberto, lo beffa come abbiamo visto una volta Varano. Terza posizione per Stefano Salvetti davanti a Roberto, arriveranno poi gli altri piloti sul traguardo. Bella, bellissima gara, bellissimo finale, Raymond che vince davanti a Ricco e Salvetti terzo, quarto Roberto arriva, eccolo qua, sventola la bandiera a scacchi per Tommaso Pagano, quinto vincitore di categoria 300 ancora, quindi altri punti importanti per lui. Purtroppo fuori Flamini nella promo 4, il vincitore di categoria della prima manche è fuori qua nella seconda, arrivano anche gli altri, passa Sorbino sul traguardo.

0: Vuoi capire davvero che cosa sta succedendo?
1: Dati, fatti, analisi, senza giri di parole.
0: Arriva al Burninet su Italia 2 News.
1: Ogni lunedì sera, subito dopo il TG delle 19.55.
0: Un nuovo modo di raccontare la notizia.
1: Chiaro, diretto, essenziale.
0: Non perderlo!
2: Dalle analisi condotte negli ultimi 4 anni dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente emergono i dati nazionali aggiornati sulla qualità delle acque di balneazione in Italia, che confermano anche per il 2026 risultati di assoluta eccellenza. Il 94,9% è classificato eccellente, con quasi 6.000 km di costa ai massimi livelli previsti dalla normativa europea. Nel corso del 2025 il sistema

sistema ha effettuato circa 30.000 campionamenti e monitorato circa 5.000 punti tra mare, laghi e fiumi. I risultati sono stati presentati da ISPRA, Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, e Mare Vivo. I dati quindi confermano l'elevata qualità delle nostre coste, ma ricordano anche l'importanza di guardare al mare nella sua interezza. La balneabilità, infatti, rappresenta solo uno degli indicatori della salute.

0: e su una gestione sostenibile, ma che si stanno adattando anche alla crisi climatica in atto, fornendo soluzioni e proposte per vacanze più fresche e alla scoperta dei territori. Regina dell'estate 2026, legata al mare, è Pollica, che guida la classifica delle località marine a 5 vele, seguita da Baunei, che l'anno scorso era quarta, da Otranto, che l'anno scorso era decima, da Domus de Maria, San Giovanni a Piro, Nardò, San Teodoro e Santa Teresa di Gallura, Cabras, Castiglione della Pescaia. Anche quest'anno, quindi, nella top 10 delle località di mare a 5 vele si conferma il predominio delle regioni del sud Italia. Per quanto riguarda le località lacustri, primeggia ancora una volta il lago di Molveno in Trentino Alto Adige, seguito dal lago del Mis in Veneto e dal lago di Monticolo a Bolzano. Quattro artisti italiani, una scrittrice, una poetessa, un pittore e uno scultore, hanno scelto di affidare le proprie opere al mare per diffondere un appello a tutela dello Stretto di Messina, uno degli ecosistemi marini più straordinari e fragili del Mediterraneo, oggi minacciato dal progetto del ponte sullo Stretto. Con quattro immersioni, Greenpeace Italia ha portato le opere sui fondali dello Stretto nell'ambito della campagna Aggiungiamo bellezza al mare, che unisce arte, cultura e protezione ambientale di questo luogo unico al mondo per biodiversità e valore scientifico. Lo Stretto di Messina è infatti considerato da studiosi e ricercatori un patrimonio naturale di valore inestimabile perché ospita importanti habitat marini riconosciuti anche dalla rete Natura 2000, abitati da specie rare che sono presenti solo qui. Circa 175.000 piante messe a dimora, 230 interventi forestali realizzati, 180 eventi e attività sul territorio, 146 aziende coinvolte e una presenza estesa a tutte le 20 regioni italiane. Sono i numeri con cui Foresta Italia, la campagna nazionale promossa da Rete Clima insieme a Coldiretti e PEFC Italia, ha celebrato il proprio evento annuale e il quarto anno di attività. Un traguardo che arriva nell'anno in cui Rete Clima festeggia anche i suoi 15 anni di attività a supporto delle aziende nei percorsi di ESG, di decarbonizzazione e di sostenibilità. L'obiettivo di Foresta Italia è contribuire in modo concreto alla rigenerazione dei territori nazionali tramite interventi forestali, gestione e cura delle foreste italiane e alla promozione della biodiversità attraverso progetti tecnici strutturati che accompagnano l'intero ciclo di vita degli interventi naturali. Dalla progettazione tecnica alla scelta delle specie, dalla messa a dimora alla manutenzione, fino alla misurazione e rendicontazione dei benefici ambientali.
1: Nuovi bombardamenti tra Israele e Iran, mentre i continui attacchi israeliani contro il Libano allontanano ogni prospettiva di pace, a pagarne il prezzo anche milioni di civili nello Yemen, come avverte Himedan Mohammad, responsabile delle operazioni dell'ONG Medici Senza Frontiere in Medio Oriente.
2: Yemen rimane one of the world's worst humanitarian crisis.
3: In Yemen c'è una delle peggiori crisi umanitarie al mondo da almeno 10 anni. Anche prima della guerra tra Iran, Stati Uniti e Israele si contavano più di 18 milioni di persone colpite dalla fame, 2,2 milioni di bambini malnutriti. Le strutture che supportiamo sono sopraffatte dall'afflusso di bambini e di madri. L'impatto più grave della guerra riguarda però i ritardi che sta causando alla consegna degli aiuti umanitari, tra cui cibo e farmaci. Questo può fare la differenza tra la vita e la morte.
1: Il mega resort nell'area protetta di Narta, sulla costa adriatica, si farà, lo assicura il primo ministro albanese Edi Rama, nonostante le proteste che da giorni portano in strada migliaia di persone. Il genero del presidente americano Donald Trump, Jared Kushner, intende infatti costruire un enorme complesso turistico in un parco naturale, sede di 70 specie in via di estinzione e almeno 200 varietà di uccelli, tra cui fenicotteri rosa. La rivolta dei fenicotteri elicotteri, appunto, si è sollevata per denunciare permessi edilizi mancanti, riforme legislative ad hoc e procedure opache. La giornalista Elira Kadriou spiega che l'iniziativa ambientalista si è trasformata

0: formata quindi in protesta per chiedere le dimissioni del governo e avverte.
1: Tutta questa faccenda sta mettendo in luce anche la situazione della media albanese, che inizialmente non ha rapportato la protesta, diciamo, nelle prime giornate, e adesso che si sta allargando troppo, diciamo che non può più ignorare.
0: Ha suscitato sdegno a livello internazionale la morte di Monsignor Osorio Sitora Afonso, vescovo di Chelimane e amministratore apostolico dell'arcidiocesi di Beira, in Mozambico, paese attraversato da disuguaglianze e tensioni. Il vescovo, ucciso da colpi d'arma da fuoco il 6 giugno, potrebbe aver perso la vita per il suo lavoro su dialogo e riconciliazione, e non solo. Adriano Nuvunga, direttore del Centro per la Democrazia e i Diritti Umani del Mozambico, ha chiesto un'indagine seria e urgentissima, perché sappiamo che il vescovo stava svolgendo un lavoro approfondito su alcuni gruppi, tra cui narcotrafficanti della zona. Per l'esperto bisogna anche conoscere i mandanti di questo macabro atto, che secondo lui suggerisce una violenza volta a impadronirsi dello Stato. Cuba è stata colpita da un terremoto di magnitudo 6.1 che ha suscitato paura, ma per fortuna nessuna vittima, ben peggiore dell'embargo energetico che l'amministrazione Trump impone da gennaio e che paralizza ospedali, scuole, trasporti e sistemi produttivi. A maggio, a tutto ciò, Washington ha aggiunto sanzioni che peggiorano la crisi umanitaria, come avvertono le Nazioni Unite, secondo cui senza farmaci né cure salvavita la mortalità infantile è raddoppiata. I tassi di sopravvivenza al cancro infantile sono scesi dall'85 al 65%, mentre si stima che la produzione alimentare crollerà del 60%. Per denunciare questa crisi, un camper della campagna internazionale Let Cuba Breathe ha cominciato un tour dell'Europa che continuerà fino al 30 giugno. L'obiettivo è anche chiedere all'Unione Europea di ignorare le sanzioni statunitensi, rivendicando la propria sovranità economica.
2: L'astronauta italiano Luca Parmitano sarà il pilota della navicella Orion durante la missione Artemis 3. L'annuncio è stato dato dalla NASA nei giorni scorsi e l'addestramento è iniziato già a partire dal giorno successivo. Parmitano, che è membro del Corpo Astronauti dell'ESA, è il primo europeo a far parte del programma spaziale statunitense per il ritorno sulla Luna. «Sono onorato del ruolo che mi è stato assegnato», ha commentato. «Artemis 3 dovrebbe partire il prossimo anno e avrà una durata di 2 settimane. Prevede un'esercitazione di elevata complessità nell'orbita terrestre bassa, in cui la capsula Orion, su cui viaggeranno gli astronauti, si aggancerà ai lander lunari, sviluppati dai partner commerciali della NASA». Orion è alimentata dal modulo di servizio europeo ESM3, che fornisce propulsione ed energia alla navicella. Noi, come Agenzia Spaziale Europea, portiamo i nostri valori di collaborazione e cooperazione, ha concluso Parmitano. Vogliamo essere un ponte tecnologico e un punto di collegamento per l'umanità. Thales Alenia Space, joint venture tra Thales e Leonardo, ha firmato un contratto con l'Agenzia Spaziale Europea per lo sviluppo di 2 satelliti Sentinel-1 di nuova generazione. Il contratto è la prima tranche di un accordo del valore complessivo di 700 milioni. Sentinel-1 nuova generazione fa parte di Copernicus, il sistema satellitare dell'Unione Europea. I satelliti forniranno dati di osservazione per la protezione ambientale, il monitoraggio del clima, la valutazione dei disastri naturali e molte altre applicazioni di interesse sociale. Tra le numerose applicazioni previste saranno incrementate la sorveglianza marittima, il monitoraggio degli oceani, dei ghiacci e del territorio, in particolare per quanto riguarda l'umidità del suolo, la copertura vegetale, i tipi di foreste e le tipologie e condizioni delle colture. I satelliti offriranno un monitoraggio giorno e notte a prescindere dalle condizioni meteorologiche. Il Consiglio dei Ministri ha approvato 2 decreti legislativi di adeguamento delle norme europee in materia di intelligenza artificiale. L'Italia è la prima nazione che si dota di una disciplina nazionale organica in materia di intelligenza artificiale, ha segnalato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. I 2 decreti legislativi adeguano i provvedimenti nazionali ai regolamenti europei in materia di poteri delle autorità nazionali.

0: professionali e di utilizzo dell'intelligenza artificiale nella formazione e in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia e di responsabilità civile e penale. L'intelligenza artificiale costituisce uno strumento di supporto e non un poliziotto automatizzato. Le decisioni finali rimangono sempre dell'essere umano, ha tenuto a rassicurare il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, spiegando che non è previsto alcun sistema di sorveglianza di massa o di grande fratello generalizzato. È vietato l'utilizzo di grandi banche dati biometriche. In uno scenario di attivazione tempestiva delle aste in programma, l'eolico offshore può generare dal via al 2080 circa 129 miliardi di euro di produzione, 56 miliardi di euro di valore aggiunto, 25 miliardi di euro di gettito fiscale e oltre 800.000 occupati. Nello scenario di ritardo le cifre si dimezzano: 25 miliardi di euro di valore aggiunto, 11 miliardi di euro di gettito, 399.000 occupati. Sono numeri che emergono da uno studio commissionato dall'Associazione delle Energie Rinnovabili Offshore. I risultati dello studio sono sorprendenti, ha detto il presidente di Aero Fulvio Mamone Capria, ma a fronte di circa 2,8 gigawatt di progetti che hanno già superato la valutazione di impatto ambientale, non è stata ancora calendarizzata nemmeno un'asta. L'appello che lanciamo al governo è di fare presto. Per il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, si sta andando avanti con la rivisitazione del decreto per coniugare le esigenze degli operatori con gli obiettivi di decarbonizzazione, garantendo una razionale programmazione degli investimenti.
1: Legge elettorale si entra nel vivo. In Commissione Affari Costituzionali alla Camera sono arrivati 771 emendamenti, praticamente tutti dalle opposizioni. PD, Movimento 5 Stelle e AVS hanno depositato emendamenti unitari, sottoscritti anche da IV. Sono 322 le proposte soppressive. Il centro-sinistra propone anche il voto per i fuori sede. Dalla maggioranza solo 4 emendamenti comuni sul nodo Trentino-Alto Adige, sull'indicazione del capo della coalizione sull'obbligo di candidatura al proporzionale anche per i listini. Dalla componente MAIE proposte sul voto degli italiani all'estero, dai Vannacciani un emendamento sulle preferenze. Dalla prossima settimana si vota, il 26 giugno la riforma è attesa in aula. Scontro diplomatico tra Italia e Israele. A innescare la miccia il ministro della sicurezza di Tel Aviv, Ben-Gvir. L'Italia è il paese delle ciabatte, ha detto, parole indegne per il ministro degli esteri Antonio Tajani, intervenuto davanti le commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato. In questa sede si è fatto il punto sull'impianto delle nostre missioni internazionali per il 2026. Uno strumento essenziale di sicurezza collettiva che richiederà forze sempre più flessibili e reattive, ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto. A 4 anni dalla fine della pandemia e dopo oltre 100 audizioni nella commissione che indaga sulla gestione dell'emergenza, infuria ancora la polemica. Le opposizioni hanno abbandonato i lavori per protesta contro il presidente Marco Lisei di Fratelli d'Italia, chiedendone le dimissioni. La scelta contestata è aver deciso di far ascoltare dei testimoni in commissariato da parte delle forze dell'ordine, scelta che Lisei difende così. La procedura della raccolta di sommarie informazioni da parte di soggetti esterni qualificati come magistrati e forze dell'ordine è prevista dal regolamento. La maggioranza intanto ha continuato a chiedere al leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, che ai tempi della pandemia vestiva i panni di Presidente del Consiglio, di riferire in commissione. Il diretto interessato ha replicato così: non troverete mai una mia attività illecita, da oggi querelo. Via libera all'unanimità in Commissione Ambiente alla risoluzione sui contratti di fiume a prima firma di Aldo Mattia di Fratelli d'Italia e sottoscritta da PD, Movimento 5 Stelle e Lega. Il provvedimento punta alla tutela delle risorse idriche, alla valorizzazione dei territori fluviali e alla mitigazione del rischio idraulico. La risoluzione, sottolinea il parlamentare, impegna il Governo a sostenere un maggior utilizzo dello strumento dei contratti.

0: tratti di fiume, promuovendo progetti innovativi capaci di indicare come prioritarie le infrastrutture verdi e blu. Lo strumento dei contratti di fiume, ha sottolineato Mattia, consente di favorire collaborazioni tra pubblico e privato e di attivare strumenti a protezione dei corsi d'acqua, sempre più sotto pressione per gli eventi atmosferici estremi.
1: Vuoi capire davvero che cosa sta succedendo?
2: Dati, fatti, analisi, senza giri di parole.
1: Arriva al Burninet su Italia 2 News.
2: Ogni lunedì sera, subito dopo il TG delle 19.55.
1: Un nuovo modo di raccontare la notizia.
2: Chiaro, diretto, essenziale.
1: Non perderlo!

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare

0: aria anche tu? Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
1: Mi consigli una farmacia ben fornita?
2: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
1: Anche prodotti per bambini?
2: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
1: Non ci credo!
2: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
1: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
3: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
4: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Apriamo questa edizione con due distinti episodi avvenuti ieri a Polla. Il primo riguarda un incendio che ha distrutto un bar lungo la statale 19. Le fiamme sono divampate intorno alle 21:15 e hanno completamente avvolto la struttura. Sempre nella giornata di ieri, in località Pendino, sotto il cavalcavia dell'autostrada, un secondo rogo ha interessato sterpaglie ed un carrello appendice con una piccola imbarcazione. Seguiamo la cronaca con Pasquale Sorrentino.
1: Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina per scoprire l'origine dell'incendio che nella serata di ieri, poco dopo le 22, ha distrutto un chiosco adibito a bar in un'area di servizio a Polla lungo la strada statale 19. Le fiamme hanno distrutto il locale, un bar molto frequentato. Sul posto, immediato all'arrivo, oltre che dei carabinieri, anche di due squadre dei vigili del fuoco di Sala Consilina, che hanno provveduto a spegnere l'incendio, sono servite diverse ore per domare le fiamme. Il locale è andato completamente distrutto. L'ipotesi del dolo è molto forte. Sono in corso accertamenti sulle immagini di telecamere della zona per cercare di capire se qualcuno è andato sul posto e ha dato fuoco al locale. Il tutto è avvenuto durante la festa di Sant'Antoniello, una festa molto sentita a Polla, con tutta la popolazione riversata in strada. Per quanto riguarda il chiosco, si trova in una zona lontano dal centro abitato e quindi in quel momento molto isolato. Incendi, i danni. Non è stato l'unico incendio che si è registrato a Polla sempre nella giornata di ieri. E non ci riferiamo ovviamente ai falò creati ad hoc per la festa di Sant'Antoniello. Un altro rogo si è registrato

0: in località Pendino, sotto il cavalcavia dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria. Intorno alle 17 infatti si è registrato il rogo di sterpaglie e di un carrello a pendice con una piccola imbarcazione sopra. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale di Polla. Il tutto è stato sottoposto a sequestro. Anche in questo caso si teme l'ipotesi dolosa.
1: E dopo i due incendi di ieri, spazio ad un momento di festa con le immagini di Sant'Antoniello. Dopo la pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Ben ritornati in studio e come anticipato prima della pausa pubblicitaria si è svolta ieri a Polla la festa di Sant'Antoniello che ha richiamato migliaia di persone tra residenti e visitatori. Il santo è stato portato in processione tra rioni, falò, musica e grande partecipazione. Vediamo.
0: Migliaia e migliaia di persone, sempre più visitatori, oltre che pollesi, per una festa, quella di Sant'Antoniello a Polla, che diventa sempre più coinvolgente e affascinante. Una festa di oltre un secolo, nata dalla ribellione di una cittadina di Polla e che ogni sera del 12 giugno rivive tra le strade del paese. Il piccolo santo viene portato in processione, partendo dalle 21 dal sagrato del convento di Sant'Antonio, poi va in tutti i rioni di Polla dove ad attenderlo ci sono i falò. I portatori residenti del rione fanno compiere almeno 3 giri attorno al fuoco in segno di devozione e festa, una festa pagana e religiosa allo stesso tempo che nel corso degli ultimi anni, anche con l'avvento dei social, è diventata sempre più virale e instagrammabile con migliaia di visitatori e fotografi che affrontano la processione o aspettano il serpentone in uno dei tanti falò dove si mangia e si beve le offerte del rione. Così in tanti, anche ieri, oltre 5.000 hanno riempito le strade e i quartieri di Polla con le band che hanno accompagnato il santo e i portatori, il tutto sapientemente organizzato dall'Associazione Sant'Antoniello del presidente Rosario Salvitelli.
1: La Guardia di Finanza di Salerno ha intensificato i controlli su strutture ricettive tra il Cilento e la costiera amalfitana. Su oltre 60 verifiche riscontrate numerose irregolarità e un quadro di evasione fiscale.
3: Con l'avvicinarsi della stagione estiva proseguono le attività di vigilanza lungo la costa cilentana. Ad Ascia Marina un intervento congiunto della Capitaneria di Porto, della Polizia Municipale e dei tecnici comunali ha portato all'accertamento di un'occupazione non autorizzata di un tratto di demanio marittimo. Durante i controlli gli operatori hanno rilevato la presenza di tavoli, sedie e altre strutture mobili utilizzate da un esercizio di somministrazione senza le necessarie autorizzazioni amministrative. Al termine delle verifiche il materiale è stato posto sotto sequestro e lo spazio pubblico è stato restituito alla collettività tornando accessibile a residenti e visitatori. L'operazione si inserisce nel più ampio programma di monitoraggio e controllo predisposto dalla Guardia Costiera lungo il litorale del Cilento per garantire legalità, sicurezza e piena fruibilità delle aree costiere durante il periodo balneare. Controlli e sequestri anche nel territorio di Capaccio Pestum, dove le forze dell'ordine hanno disposto il sequestro di circa 16.000 metri quadrati di area demaniale marittima. L'intervento condotto dalla polizia locale con il supporto dei carabinieri e degli uffici comunali competenti ha interessato il complesso turistico balneare Dream, situato nella zona di Ponte di Ferro. Dagli accertamenti sarebbe emerso che l'attività avrebbe continuato a operare nonostante la cessazione della concessione demaniale, la revoca dei titoli autorizzativi e specifici provvedimenti di chiusura già emessi. Tra le ipotesi contestate figurano l'occupazione senza titolo di beni demaniali e la presunta manomissione dei sigilli precedentemente apposti dalle autorità. Un caso che riaccende l'attenzione sull'impegno

0: l'importanza dei controlli sulla difesa del patrimonio pubblico e sul rispetto delle normative che regolano l'utilizzo delle aree costiere.
1: La CISL Salerno chiede un tavolo urgente in prefettura sull'emergenza caldo e la sicurezza sul lavoro per tutelare i lavoratori dei settori più esposti. Federica Pistone.
2: I dati dell'Osservatorio Sicurezza Ambiente Vega sull'incidenza degli infortuni mortali sul lavoro nel Salernitano riportano l'attenzione su una situazione definita particolarmente critica, soprattutto nel settore delle costruzioni nel nostro territorio. Un quadro che rilancia il tema della sicurezza nei cantieri e della prevenzione dei rischi sul lavoro. Su questi numeri è intervenuto il segretario generale della Filca CISL Salerno, Giuseppe Marchesano, che offre una riflessione sulla condizione del comparto edile e sulle misure necessarie per contrastare le morti bianche.
3: I dati resi dall'Osservatorio Sicurezza e Ambiente Vega sull'incidenza degli infortuni mortali sul lavoro collocano purtroppo Salerno ai vertici nazionali e con una situazione particolarmente grave nel settore delle costruzioni. È un segnale drammatico e inaccettabile che ci impone di fermarci e riflettere sulla gravità di una strage silenziosa che continua a colpire lavoratori e le loro famiglie. Da anni la Filca di Salerno lancia continui richiami sulla sicurezza nei cantieri. Non abbiamo mai abbassato la guardia, abbiamo promosso incessantemente iniziative di sensibilizzazione, campagne di formazione di qualità, il rafforzamento del ruolo degli RLS, degli RLST, il pieno utilizzo degli enti paritetici dell'edilizia, strumenti fondamentali per diffondere una vera cultura della prevenzione dentro ogni luogo di lavoro, dentro ogni cantiere. Questi dati ci dicono che per gli sforzi messi in campo, pur significativi, non sono ancora sufficienti. La sola azione sindacale non basta, è necessario un cambio di passo concreto e serve unità reale e responsabilità condivisa tra imprese, sindacati e lavoratori. Solo facendo sistema con controlli più efficaci, formazione obbligatoria e costanza e investimenti veri sulla prevenzione possiamo invertire questa tendenza negativa.
1: E ci fermiamo ancora per una breve pausa, tra poco.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi, ma le novità non riguardano.

0: riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
1: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentornati ad Italia News. A Caggiano potenziata la rete di monitoraggio sismico. Saranno 11 le stazioni attive in zona sismica 1. Vediamo il servizio.
1: Sono in corso a Caggiano le attività per il potenziamento della rete di monitoraggio sismico sul territorio con nuove installazioni che porteranno a 11 il numero complessivo delle stazioni attive. Il comune ricade in una zona sismica 1, la fascia più alta pericolosità, ed è attraversato dalla cosiddetta faglia di Caggiano, una struttura geologica di circa 17 km considerata di grande interesse per lo studio della sismicità dell'Appennino meridionale. Secondo gli studi scientifici, il sistema di faglie avrebbe registrato in passato importanti eventi sismici nell'area dei Monti della Maddalena, rendendo centrale l'attività di prevenzione e osservazione costante del territorio. Il progetto di potenziamento del monitoraggio ha la finalità sia scientifica che preventiva, con l'obiettivo di migliorare la capacità di rilevazione dei fenomeni sismici e le analisi delle faglie nell'area interna appenninica. L'intervento è coordinato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e rientra nell'attività del Network ISNET, laboratorio di ricerca dedicato allo studio dei processi lungo i sistemi di faglie dell'Italia meridionale. Inoltre, il sistema consente l'analisi della microsismicità e il ruolo dei fluidi nella generazione dei terremoti, contribuendo alla comprensione dei meccanismi profondi che regolano la sismicità. ISNET rappresenta inoltre una delle basi sperimentali dei sistemi di allerta precoce per i terremoti testati in Italia, confermando così il valore tecnologico e scientifico della rete.
0: Il TAR Basilicata ha disposto la riammissione in classe di un ragazzo con disturbo dello spettro autistico sospeso dopo una crisi comportamentale. Nel procedimento è intervenuta la garante per la disabilità.
2: Il TAR Basilicata ha disposto la riammissione in classe di un ragazzo di 13 anni con disturbo dello spettro autistico, studente di un istituto di Potenza, sospeso dopo una crisi comportamentale. Nel giudizio amministrativo promosso dalla famiglia contro il provvedimento disciplinare è intervenuta ora ad audiendum la garante regionale per le persone con disabilità della Basilicata, Marika Padula, a tutela dei diritti fondamentali del minore. Secondo quanto riferito dai genitori e dal legale che li assiste, la sospensione si inserirebbe in un contesto più ampio di criticità scolastiche. Il ragazzo avrebbe vissuto episodi di isolamento, marginalizzazione ed esclusione dalla piena partecipazione alla vita scolastica, con situazioni ritenute dalla famiglia lesive della dignità personale e del percorso di inclusione. Il TAR in fase cautelare ha disposto la riammissione alla frequenza, riaffermando la centralità del diritto allo studio e della continuità educativa per gli studenti con disabilità, in attesa del giudizio di merito. La garante ha conferito mandato all'avvocata Ivana Enrica Pipponzi per l'intervento ad adiuvandum, che sarà svolto a titolo gratuito e pro bono. La garante sottolinea che la sua iniziativa nasce dal dovere istituzionale di intervenire quando sono in gioco diritti fondamentali di un minore con disabilità, evidenziando che non si tratta di un'azione contro qualcuno, ma a tutela del minore. Quando vengono in rilievo i diritti di un ragazzo con disabilità, il garante deve esserci con tutti gli strumenti previsti dalla legge, e sottolinea inoltre che una crisi comportamentale non può essere affrontata con logiche punitive o escludenti e che la scuola deve restare un luogo di accoglienza e di inclusione. Un ragazzo con disabilità, ha sottolineato la garante, non può mai essere considerato un problema da allontanare, ma una persona da sostenere ed accompagnare.
0: Presentato a Potenza.

0: Il piano antincendio 2026 della Basilicata con nuove misure di prevenzione e 173 incendi registrati lo scorso anno. Vediamo.
1: È stato presentato a Potenza nella Casa del Volontariato il programma annuale antincendio 2026 della Regione Basilicata, lo strumento che disciplina le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi per la stagione estiva. Determinanti nella programmazione i numeri del 2025, 173 gli eventi incendiari censiti, oltre 5.900 ettari complessivamente percorsi dal fuoco, più di 1.600 segnalazioni gestite dalla sala operativa e 22 grandi incendi con estensione superiore ai 50 ettari. Il piano è pronto, ha dichiarato l'assessore alla protezione civile Pasquale Pepe, e con esso l'intera squadra che ogni anno lavora per garantire la sicurezza delle lucane e dei lucani e la tutela del patrimonio ambientale. Tra le principali novità per il 2026, l'anticipo al 15 giugno dell'attività del dispositivo regionale. La sala operativa unificata permanente coordinerà in tempo reale le attività sul territorio in accordo con Vigili del Fuoco, Carabinieri Forestali, Consorzio di Bonifica, Ufficio Foreste e organizzazioni di volontariato. Il sistema potrà contare su 7 presidi dei Vigili del Fuoco, 5 pattuglie DOS, 27 presidi del Consorzio di Bonifica e circa 100 squadre di volontari. Il dispositivo sarà supportato da 2 elicotteri regionali con base operativa a Leuria e a Pisticci, oltre alla flotta aerea nazionale, velivoli ultraleggeri, droni e sistemi di monitoraggio avanzati.
0: E ci fermiamo ancora per una breve pausa pubblicitaria, restate con noi.

0: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica Centro Analisi Cliniche e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica Centro Analisi Cliniche la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
4: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Ben ritornati alla terza e ultima parte del nostro telegiornale. In Campania torna il Metro del Mare, il servizio di collegamenti tra Salerno, Cilento e Costiera Amalfitana.
1: In Campania l'estate si vive anche sull'acqua. Si riattiva infatti il servizio del Metro del Mare, la rete di collegamento via mare che unisce Salerno al Cilento e alla Costiera Amalfitana, offrendo un'alternativa pratica all'auto privata e al traffico delle arterie costiere. L'iniziativa punta a trasformare lo spostamento in parte integrante della vacanza, consentendo di raggiungere alcune tra le località più amate della regione Campania direttamente dal mare. Due le linee operative: la linea A1 in funzione dal lunedì al venerdì collegherà Salerno con Agropoli, San Marco di Castellabate, Amalfi e Positano, un itinerario che crea un ponte diretto tra la costa cilentana e quella amalfitana. La linea A2 sarà invece attiva nei fine settimana e servirà Salerno, Agropoli, San Marco di Castellabate ed Acciaroli, potenziando l'accesso alle mete del Cilento nei giorni di maggiore affluenza. Le tariffe, comprese tra 6 e 13,50 centesimi di euro, rendono il servizio accessibile ad un'ampia platea di utenti. Dalla compagnia sottolineano come la ripartenza del Metro del Mare rappresenti un tassello importante di una strategia orientata alla mobilità sostenibile. Il collegamento via mare favorisce una distribuzione più equilibrata dei flussi turistici e rafforza il dialogo tra territori vicini, ma spesso separati da lunghe percorrenze su gomma.
0: Il Napoli batte 3-2 lo Sporting Sala Consiline e rimanda tutto a gara 3 nei quarti di finale di scudetto. Vediamo il servizio.
2: Servirà la bella per stabilire chi conquisterà l'ultimo pass per le semifinali scudetto. Il Napoli pareggia i conti nella serie dei quarti di finale, superando per 3-2 lo Sporting Sala Consilina al termine di un derby campano intenso, spettacolare e ricco di emozioni, proprio come accaduto nella gara d'andata. Davanti al pubblico di Ponticelli, gli azzurri di Angelini hanno avuto la meglio dopo una sfida vissuta su continui ribaltamenti di fronte. Lo Sporting, nonostante le pesanti assenze di Foti e Igor e la panchina affidata a Gerardo Dello Jacovo per la doppia squalifica di Mister Conde e del Vice Rosciano, ha confermato tutto il proprio carattere, sfiorando l'impresa e restando in partita fino all'ultimo secondo. L'avvio equilibrato e combattuto, dopo appena 33 secondi, Arillo sfiora il vantaggio per gli ospiti, mentre il Napoli risponde con Guillermano e Bolo. Le due squadre si affrontano a viso aperto, ma il Napoli a trovare il guizzo vincente. Al dodicesimo, Chino lavora un pallone prezioso e serve Bolo, che con il sinistro supera Fiuzza per l'1-0. Lo Sporting reagisce immediatamente e crea diverse occasioni, andando vicino al pareggio con Diaz e soprattutto con Arillo, ma il primo tempo si chiude con i partenopei avanti di misura. La ripresa si apre in maniera clamorosa, lo Sporting ribalta il risultato in appena 80 secondi. Dopo meno di un minuto, Arillo firma l'1-1 con un tap-in vincente. 30 secondi più tardi, Vidal completa la rimonta sfruttando un calcio d'angolo e trovando una spettacolare deviazione di tacco che vale l'1-2. Il Napoli accusa il colpo, ma reagisce da grande squadra. Al quarto arriva il pareggio grazie ad una sfortunata autorete di Diaz, che nel tentativo di anticipare Guillermão devia il pallone nella propria porta. La gara si accende ulteriormente con occasioni da entrambe le parti e ritmi altissimi. Quando il match sembra indirizzato verso un finale in perfetto equilibrio, arriva l'episodio decisivo. A poco più di 5 minuti dalla sirena, Grasso si inventa una giocata personale, si libera dalla marcatura e supera Fiuzza con il gol del 3-2 che fa esplodere il palazzetto. Nel finale, lo Sporting Sala Consilina si gioca tutto con Diaz schierato come quinto di movimento. Le occasioni non mancano: Vidal, Rossetti e lo stesso Diaz sfiorano il pareggio, che avrebbe portato la sfida ai supplementari, ma De Gennaro e la difesa partenopea

0: resistono fino al suono della sirena.
1: Ed ora vediamo che tempo ci aspetta questo fine settimana con il meteo a cura del nostro esperto Giuseppe Stabile.
2: Il promontorio subtropicale che sta interessando il Mediterraneo occidentale nelle prossime 24-36 ore, sebbene in via di attenuazione, tenderà a spostarsi verso Levante, inglobando la nostra regione soprattutto nella giornata di domenica 14 giugno. Pertanto, nelle prossime ore ci attendiamo un aumento delle temperature, segnatamente nei valori massimi, e la cessazione delle correnti settentrionali. Ma ecco in dettaglio il tempo previsto per questo weekend. Sabato 13 giugno, cielo sereno poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata, venti deboli a tratti moderati da nord-est, ma in via di attenuazione dal pomeriggio. Molto fresco al primo mattino, specie sui colli e sui monti, mentre nel corso della giornata assisteremo ad un vistoso aumento delle temperature, con valori che sulle aree pianeggianti si avvicineranno ai 30 gradi. Domenica 14 giugno, ancora condizioni di bel tempo, con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, ventilazione debole a regime di brezza e temperature in lieve aumento nei valori minimi della notte, stazionarie le massime, su valori al di sopra della media del periodo. Lunedì il promontorio subtropicale subirà un lieve cedimento con l'inserimento di correnti occidentali in quota. Il campo termico non subirà tuttavia particolari variazioni, mentre una moderata instabilità potrebbe verificarsi nelle giornate di martedì 16 e mercoledì 17, segnatamente nelle ore pomeridiane, con possibilità di rovesci sparsi lungo la dorsale dell'Appennino. A seguire, probabile ondata di caldo di natura africana. Per maggiori dettagli vi invito a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Un buon fine settimana da Giuseppe Stabile.
1: E questo era il nostro ultimo servizio, non ci sono ulteriori aggiornamenti, ma potete continuare a seguire la nostra informazione sul sito www.italia2news.it e ovviamente sulle nostre pagine social. Vi ringrazio di averci seguito e vi auguro una buona serata.

per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria.

0: stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001. Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 0820.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box&Co realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone.

0: Cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co, via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxandco.it.
1: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
2: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo €21,90 al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

presso la sede della Federazione Trentina della Cooperazione a Trento, si è tenuta una conferenza stampa di grande rilevanza per tutti gli appassionati di sci di fondo. È stata presentata la 53ª edizione della storica Gran Fondo di Fiemme e Fassa. L'evento, atteso

mondo, ma anche di far collaborare diversi attori della comunità locale, valorizzando il volontariato e l'impegno delle persone a favore del proprio territorio. Il presidente di Marcialonga, Tiziano Romito, ha ribadito l'importanza di questo evento per il Trentino, evidenziando come la manifestazione promuova il territorio a livello internazionale. Le aspettative sono alte e dobbiamo ringraziare i nostri volontari e i partner che rendono possibile tutto questo, ha affermato Romito, mentre il pettorale simbolico dell'edizione 53 è stato consegnato virtualmente a Lorenzo Kasperkovitz, responsabile relazioni esterne della Cassa Centrale, uno dei partner storici dell'evento. Tra gli intervenuti, Edoardo Felicetti, procuratore del Comune General de Fascia e maratoneta esperto, ha espresso la sua gioia nel poter ospitare gli eventi di contorno della Marcialonga in Val di Fassa. Ha anche sottolineato il notevole lavoro fatto negli ultimi anni per promuovere lo sci di fondo nella zona, esprimendo orgoglio per la qualità dell'organizzazione che caratterizza la manifestazione. Un momento particolarmente toccante è stato l'intervento di Mario Cristofolini, presidente della LILT di Trento, che ha parlato dell'iniziativa B.

0: Siamo pronti al via. Domenica la principale e poi le manifestazioni di contorno, venerdì la story, sabato tutte le altre Young Stars, eccetera, eccetera. Il percorso è pronto, la neve è solida, compatta, veloce e la pista quindi consentirà arrivi rapidi.
1: 53 anni fa eravamo dei ragazzi che avevamo voglia di fare qualcosa e che ci pareva impossibile non poter fare una manifestazione come la Vasa Lopez anche in Trentino. Per questo abbiamo pensato, visto che ci allenavamo proprio nella zona della casa delle Zorzi, abbiamo detto proviamo a fare qualcosa anche qui. E per fortuna siamo riusciti, merito di Giulio Giovannini soprattutto, che è tra i fondatori, è quello che ha lavorato di più, che ha creato proprio la struttura, e Roberto Moggio. E poi anche ovviamente delle scuole alpine e dei finanzieri, perché con quelli

0: hanno dato una grande mano, altrimenti sarebbe stato difficile. Dopo alcune edizioni abbiamo pensato di fare un appendice, diciamo, un momento insomma solidale che si chiama Marcia Longa Stars, e invitiamo tutti a fare una piccola camminata per aiutare il lavoro che fa la LILT. In pratica la cosa più importante è la prevenzione, ovviamente, ma anche la possibilità di acquisire degli appartamenti per ospitare i malati di tumore o i familiari quando vengono a Trento da lontano.
1: Ma numeri allora sempre positivi, anche se dobbiamo ammettere che quest'anno sono un po' in ribasso per una serie di ragioni, probabilmente anche il contesto olimpico ha un po' scombussolato quelli che sono i nostri equilibri. Al via comunque avremo circa 7.000 concorrenti, per cui insomma da almeno 30 nazioni su tutti gli eventi, per cui di fatto il successo di Marcia Longa è garantito anche in un anno un po' particolare come questo. Insomma. Numeri importanti se riguardano poi la pista, i 70 km che comunque Marcia Longa e le Valli di Fiemme Fassa sono riuscite a garantire anche quest'anno in un inverno decisamente scarso di precipitazioni, e questo ci dà una gran forza anche a livello internazionale, perché le telefonate che ricevevamo in questi giorni erano tutte riguardo la pista, se eravamo veramente convinti di riuscire a confermare i 70 km, cosa che in maniera molto onesta dai primi giorni di gennaio eravamo abbastanza tranquilli di poter garantire, per cui la capacità di Fiemme Fassa anche di organizzarsi in queste situazioni è decisamente apprezzata da tutto il mondo.
2: Sì, siamo molto contenti di questo coinvolgimento, anche se è straordinario dovuto appunto alla presenza dei Giochi Olimpici. È bello avere questa presenza di atleti che arrivano da tutta Europa per questo grande evento che vede le nostre valli protagoniste. Siamo molto contenti di aver grandi eventi nella nostra valle, anche se che stanno le demo perché stanno per i Jeghes Olimpiche, e siamo contenti che la Val de Fassa la venga tenuta in considerazione, e spero che potete essere in Ant anche gli anche venga.

0: che in tanti momenti si di tanti appassionati
1: o avviano ai vari comuni che sono stati interessati dalla marcia lunga.
2: Anche io posso.

0: Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371-620-2611.
1: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
0: Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371-620-2611.

0: Dazzo. Hello. Poi via via con Marco Albarello che oggi porterà 15 anni che veniamo
1: a fare la story.
2: No, no, la story guarda.
0: La story la guarda.
2: Ciao Marcellonga! Fantastico!
0: Vai, la migliore!
3: Noi è importante,
1: dalle 7:45.
4: Davide, ti aspetto.
0: E via, e io monto dietro, così per Mendoi. Ciao! Votato, buongiorno, pomeriggio, votato, pomeriggio. Cerchiamo il mio primo maestro di sci, Modesto Desilvestro. Dove sei, Modesto? Alza la mano. Devi ancora entrare? Dov'è il Modesto?
5: Aspetta, caro sei. Anche tu di Pardac? Scarda l'occhio?
0: Che spettacolo! Mario!
6: Romito, vado da Sor Regina.
7: E niente,
0: sono... Dove sei?
8: Della Marcia Longa Story in Val di Fassa. Glorico.
0: Internazionale sci e ci sono anche gli alpini.
9: Siete pronti?

0: Sei piano che qua?
1: Per le due migliori magari.
0: Ale.

0: Adesso mi fai capire che il tuo unico obiettivo di stagione sia sempre la marcia Longa Story.
1: Bravo!
2: Allora, che bello, per noi sono tutti e due vincitori.
3: Sì. Guardate l'abbigliamento, allora, intanto l'applauso per la grande gara che hanno fatto, perché
2: sono in pressione, andiamo a Tokyo.
4: Forza, forza qua!
5: Vedete che questo ragazzo mette in Lisse, che era una fabbrica di merra, proprio nel primiero, quando tu non eri ancora, e vestito con lo specchiotto dentro.
6: Di merra per simulare un po' il cacciatore,
5: insomma. Grazie, grazie davvero.
3: Lui davvero
7: vince,
3: invece...
7: La volta sarte! Forza, dai!
0: Bravo, tu sei il
8: no, no.
7: Deve 5.
5: Simulata spinta, la simulata spinta. Guarda.
0: 1993 al 2013. Adesso giù e tu in su.
9: Come vibrano qua in questa valle? Questa manifestazione è proprio una bella soluzione.
0: La traduci per cortesia.
9: È proprio una bella iniziativa.
0: Ah,
9: ok. Il Scomenzi arriva.
0: E la seconda donna, e lei si chiama, viene da di Marcialonga, abbiamo gli ultimi tre presidenti di Marcialonga, incredibile, abbiamo...
10: La Marcialonga Story è un evento collaterale della Marcialonga, la famosa gran fondo di sci di fondo che si svolge ogni anno in Trentino, Alto Adige, Val di Fiemme e Val di Fassa. Cos'è la Marcialonga Story? È una gara storica e rievocativa, pensata per celebrare le origini dello sci di fondo. Caratteristiche principali. Si scia con attrezzatura d'epoca, sci in legno, attacchi e scarponi tradizionali. Abbigliamento vintage o ispirato al passato. Atmosfera storica e folcloristica, più che competitiva. Si svolge su un tratto del percorso originale della Marcialonga. Spesso accompagnata da musica, ristori tipici e festa finale. Obiettivo. Non è tanto una gara agonistica, ma un modo per valorizzare la storia dello sci di fondo. Vivere la Marcialonga in modo divertente e nostalgico. Coinvolgere appassionati, famiglie e curiosi. In breve. Indice che punta a destra una festa sulla neve che fa rivivere lo sci di una volta.

0: Ma allora io sono partito forse un po' più avanti di Antonio e niente, ho tenuto più o meno sempre la stessa posizione, poi so per esperienza che Antonio è più forte di me, lo vedevo avvicinarsi, all'ultimo chilometro ho provato a dare tutto per tutto, mi sembra di avercela fatta per una scarpa o un poco più, e sono contento perché ho fatto un paio di secondi posti e era la prima volta che sono primo in questa gara.
1: Sono partito un po' più indietro, c'era un bel po' di gente a uscire dalla partenza e dopo quando si sono liberate le piste ci ho dato dentro più che potevo, insomma.
2: Orietta Lodi.
3: La pista era bellissima, l'atmosfera anche, complimenti all'organizzazione e che dire, sempre una bella festa.
2: Allora, quest'anno, a causa appunto delle Olimpiadi, è stato deciso di portare la Story in Val di Fassa, partenza Pozza, arrivo a Canazei. Molto impegnativo, devo dire, per quel che riguarda la parte dei ristori dell'arrivo a Canazei, perché per noi era la prima volta. Volevamo fare le cose fatte bene, speriamo di esserci riusciti. La fortuna di Canazei è che ci sono tantissime persone che ci danno una mano e grazie a loro siamo riusciti a proporre, speriamo, una bella cosa. Domani a Canazei avremo sempre la baby marcia longa per i bambini piccolini giù al parco e poi domenica il clou, quel transito, il giro di boa della marcia longa. Tre giorni molto impegnativi, devo dire, però grandissima soddisfazione, anche la gente che guarda, gli atleti, tutti soddisfatti. Un esito molto molto positivo per quel che è fino adesso. È stata una gran fatica per Duschi che mi ha dato una man, le tutte la stemena che giù rondò, fra il tendone, indrezzare via la pista, gli storie e così, è stato veramente molto impegnativo, ma lei è una grandissima soddisfazione, ha già che le tanta gente verda, due atleti soddisfatti, sa nemico cruzie perché portare una manifestazione così da Fiemte Fassa ha nemico de paura, ma ne sta dei fiemace della gente della Val di Fiem che ne ha detto. Anche se sono fiemaci, le po' più belle anche in Val di Fassa, e quindi questo è veramente gran gaizza di poter, non ogni anno, ma un anno sì, di portare questa manifestazione caite. E dunque, grazie a Duschi che mi ha di da e a Duschi che guarda. Domani arroviamo la gara dei beach e domenica il clou, il giro del boa di marcia lunga. Spero anche il team ne dei di Duschi che mi ha di da stasera e faranno di fare il possibile in quest'anno.
4: Ah, proprio bella. Bella, sfadiosa, è più fadiosa che da lago a Pardacci, però un'altra roba, bellissimo, sì.
5: Allora, è stata proprio bella, bella, bella, bella, è stato bellissimo. Beh, non è una gara, è un divertimento, guarda, un revival, vedere tanti amici, mi sembra di conoscerli tutti, perché è evidente. E allora, beh, sono contento.
6: Sì, è sempre bellissimo e unico e devo dire che ormai è diventato il mio obiettivo dell'anno, fare la marcia Longa Story. Ja, es ist immer einzigartig, dabei zu sein bei der Marcia Longa Story und ich muss sagen, das ist jetzt mittlerweile mein Highlight des Jahres geworden.
5: Ma è sempre più bella, ogni anno è sempre più bella e mi rammarico che l'anno scorso non c'ero, ma ero purtroppo in ospedale, ma qua non voglio più mancare.

La 39esima mini marcia longa è una manifestazione sportiva per bambini e ragazzi, collegata alla celebre marcia longa, la gran fondo di sci di fondo che si svolge in Trentino, Valli di Fiemme e Fassa. In pratica, è la versione junior della marcia longa. È dedicata a bambini e ragazzi, in genere dai 6 ai 12 anni. Si svolge sulla neve, con sci di fondo. Non è una gara agonistica, conta la partecipazione, non la classifica.

0: tutti ricevono medaglia e premio, in un clima di festa. La mini marcia longa si tiene ogni anno pochi giorni prima o dopo la marcia longa dei grandi
1: Fone, ed è uno degli agonistico della mini marcia longa
0: d'Europa.
1: È uno spettacolo vederli entrosvolte, Pierfrancesco, della mini marcia longa.
2: Sono state svolte 25 edizioni.
1: Promosso, bravo. Abbiamo già pronte. Lassù non vi sento. Mani, facciamo festa. Sulle mani. Uno e via! Parte la mini marcia longa edizione 2026 e andiamo con l'applauso! Andiamo con l'applauso, guardate che spettacolo! È uno spettacolo, è una meraviglia, è un'emozione incredibile, ovviamente qua, vieni qua, ci bisogna dare una mano a chi cade e questa è la mini marcia longa. È uno spettacolo vederli partire, c'è entusiasmo, c'è voglia di andare. È una neve un po' particolare oggi, la partenza non è facile sia. È Francesco Carrara, figlio d'arte, figlio di Bruno Carrara. Sonna, prima donna, signore e signori, col numero 52, Valeria Girardi, prima donna, poi ancora da. Eccole qua le prime due grandi donne. E la terza è Angie Vinantile, ed ora sarà un arrivo dietro l'altro. Un arrivo dietro l'altro mentre là si festeggia noi primi. Intanto l'applauso da questa parte si arriva, là ancora, vedete, si sta sciando. Questo è veramente uno stato. E certo che sono bravo, 83, davanti al sole, era in fiamme gialle. Insomma, l'ho vista in piccolina. Guardate che bagarla in fondo per arrivare addirittura di arrivo.

Cos'è la Marcia Longa Star? La Marcia Longa Star è un evento di sci di fondo non competitivo inserito nel programma ufficiale della Marcia Longa, la storica gran fondo che ogni anno anima la Val di Fiemme e la Val di Fassa. Nasce con l'obiettivo di aprire l'esperienza Marcia Longa a un pubblico più ampio, permettendo anche a sciatori amatoriali, principianti evoluti e appassionati non agonisti di vivere l'atmosfera unica della manifestazione. A differenza della Marcia Longa classica, 70 km, o della Marcia Longa Light, 45 km, la Marcia Longa Star non è una gara vera e propria. Non ci sono classifiche ufficiali, premi o competizione diretta. Il focus è sul divertimento, la partecipazione e l'esperienza, più che sulla prestazione. Percorso e caratteristiche. Il percorso della Marcia Longa Star è più corto e meno impegnativo rispetto alle altre gare, con distanze che possono variare leggermente di anno in anno, ma che in genere si aggirano intorno a 10-15 km. Il tracciato si sviluppa su tratti iconici delle valli, ben battuti e con dislivelli contenuti, quindi adatti anche a chi non ha grande esperienza. La tecnica utilizzata è solitamente classica, come nella marcia longa tradizionale, ma con un ritmo libero. Ciascuno procede secondo le proprie capacità, senza pressioni. A chi è rivolta? La Marcia Longa Star è perfetta per principianti che vogliono avvicinarsi allo sci di fondo in un contesto organizzato. Famiglie e gruppi di amici. Sciatori amatoriali che non si sentono pronti per 45 o 70 km. Chi desidera partecipare alla marcia longa senza spirito agonistico. Accompagnatori di atleti iscritti alle gare principali.

0: c'è questo presidente che vi offre i fiori, meglio di così. Ancora un applauso, ancora un applauso. Un applauso ancora. Fate? Ma sapete cosa facciamo? Fatevi sotto. Signore e signori, prima di andare alla prossima premiazione vi presento
1: fotografiche, che sono poche, quei telefonini che sono tanti. Posto?
0: Non so se il Marco sarà la DJ, ma se no, insomma, oggi è festa, fai quello che vuoi. Fai quello che te vuoi
1: per apparire, no?
0: Bene, bene, bene. Volevo salutare che Piero Dreal, l'era agita. Allora, ragazze, la inviti tu per cortesia? Elena Testor, sì. Allora, aspettate un attimo che organizziamo le foto. Grazie. Ci stringiamo un po', assieme agli ospiti.
1: State qua, ospiti, gli atleti vanno via.
0: Dopo questa fotografia, un premio speciale dedicato a un amico, un grande giornalista, a Lorenzo Lucianer, dopo aver fatto questa foto.
2: Non so, è sempre un piacere essere qui, sia per la marcia longa che la nostra gara di casa, sia per questo importante evento organizzato da l'ILT. È un piacere ed è un piccolo gesto che possiamo fare per aiutare il prossimo. Siamo fortunati perché oggi abbiamo la neve, il sole e poi avremo tanti bambini, quindi sono davvero felice di essere qui.
3: Questa è una manifestazione che serve per raccogliere fondi per aiutare gli ammalati di tumore. Si chiama Marcia Longa Star perché le stelle sono i volontari che ci permettono di fare questa attività. Ringrazio tutti i partecipanti, oggi è stata dura arrivare qui, ma ce l'abbiamo fatta.
4: Ma è stata una giornata bellissima, sì, soprattutto perché ci troviamo in un ambiente meraviglioso, ha nevicato, allora, la coreografia è perfetta in mezzo a tantissimi atleti, gente che ha partecipato con grande entusiasmo. Questo è il bello di stare insieme e dello sci di fondo soprattutto.

chi volesse maggiori informazioni può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371 620 2611.

0: Nova Produzioni è Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
1: Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371-620-2611.

0: Cari amiche, cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un allevio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo. Ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
3: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie medical socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu per esempio su una gamba femminile, ma vi ripeto vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che pensate un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 20.

0: L'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni le estremità del corpo si modificano e si disallineano causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto prima di andare in onda che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole provare?
3: Sì.

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le medical socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora, sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti, perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità, perché ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata,

0: hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione. Perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno, e devo dire non è una bella cosa, perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici, e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue, con un alleggerimento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo. Ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane, perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante, e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io, per esempio, che soffro di

0: viene varicoso nella gamba sinistra, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto, di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole provare?
3: Sì.

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le medical socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia

0: È un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleggerimento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata ha un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
3: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e, ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente

0: Un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks, le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
0: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.